magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato di bel tempo su tutta la Campania. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica, garantendo un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata dunque con tanto sole, con cielo sereno e limpido. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo e comprese fra i 21 e i 23 gradi. Ulteriore rialzo termico poi nella giornata di domenica e specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare localmente i 26-27 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
1: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98€. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89€.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in viale Umberto Maddalena 340.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
9: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. Scontro a fuoco avvenuto la scorsa notte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria due ragazze di 23 e 24 anni sono state colpite accidentalmente alle gambe. Entrambe napoletane ed incensurate sono state soccorse dal personale del 118 e subito trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. La 23enne è ancora ricoverata, mentre l'altra ragazza, dalla quale è stata estratta un'ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in 20 giorni. Centinaia di persone hanno fatto irruzione nel cantiere per i lavori di riqualificazione di Bagnoli. Si è concluso così il corteo del 1° maggio di attivisti, comitati e lavoratori. I manifestanti, radunati alle 10 in Piazzale Tecchio, hanno sfilato lungo via Diocleziano e via Coroglio e successivamente sono riusciti ad aggirare le misure di sicurezza del cantiere e ad entrare nell'area dei lavori. 300 persone che dichiarano di essere state truffate da una clinica dentistica che ha chiuso i battenti si sono ritrovate ieri davanti alla sede della struttura in via Brin. Ci hanno lasciato senza denti e senza soldi. Abbiamo vergogna anche a uscire di casa. Questo quanto dichiarato da alcuni pazienti truffati. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a Como per la 35esima giornata di Serie A. Conte prova a recuperare Di Lorenzo e Vergara, mentre Neres è ancora lontano dal rientro. Contro la squadra di Fabregas, il mister azzurro continua a lavorare sugli stessi uomini che sono partiti dal primo minuto contro la Cremonese, con l'unico ballottaggio previsto tra Spinazzola e Gutierrez sulla sinistra. Ieri Fabregas ha parlato in conferenza stampa.
3: Una squadra che con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione, grande merito del mister Antonio di tenerli tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione, perché il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto le ultime anni, adesso l'esigenza è alta. E hanno fatto una grande stagione, sarà una partita importante, ci saranno più giocatori che della ultima, perché non è solo che ci sono altre squadre che hanno avuto infortuni, anche noi abbiamo avuto tanti.
2: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, buon sabato 2 maggio. Iniziamo questa puntata di Yes and Kiss Kiss, come sempre, tre ore, quelle del sabato con lui, Rosario Verde.
1: Non faccio, no,
0: no, dovresti non farlo.
1: Non lo faccio.
0: Ci guardano, ci aspettano tutti.
1: Ma è una tragedia, non si può sfuttere. Allora, buongiorno a tutte e a tutte, sono bellissimo sul 7-6 del digitale terrestre, veramente sono il classico uomo da sgranocciare, il classico amante, ecco.
0: Amante.
1: Lo fatti senza niente, lascia stare.
0: Niente, lo vuole così Zaccaria.
1: Esatto, lui si chiama Marco Pesacane.
0: Buongiorno Simone Zaccaria, buongiorno. Quindi oggi saranno una tre ore di frasi che arriveranno negli auricolari del signor Verde e che lui subirà in un modo
1: o nell'altro. Infatti non volevo venire, ho saputo che c'era Zaccaria, ho detto non vengo.
0: Meno male che ci sei, dai, meno male. Ragazzi, tre ore, tantissime cose da raccontare. Iniziamo con un pizzico di musica, che c'è Mick con Fabulous.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E iniziamo, cari amici, care amiche. Da dove iniziamo, signor Verde? Da dove vuole iniziare oggi?
2: L'educazione, l'educazione. Sapete che il mestiere più difficile è quello di fare il genitore, fare il padre, fare la madre. Iniziamo da questa notizia. La figlia lo chiama scemo, lui la obbliga a chiedere scusa 50 volte. E capi, 50 volte scusa papà, non lo faccio più, doveva dire per 50 volte. Il papà condannato dalla Cassazione. I giudici condannano un padre che aveva preteso dalla figlia si scusasse ripetutamente e l'aveva minacciata e picchiata. Non sono metodi educativi ammessi, dice la Cassazione. Che praticamente la Cassazione dice che non bisognava dire vicino alla ragazza ripeti 50 volte questa cosa, né avere una reazione con le mani. Il confine fra educazione e abuso, la Cassazione dice che il nodo giuridico sta tutto qui, quando un comportamento, anche se motivato da intento educativo, diventa penalmente rilevante.
1: Eh certo,
2: praticamente papà avesse avuto l'ergastolo,
1: sì, proprio
2: papà e mamma avessero avuto proprio
1: un gesto più violento.
2: Mia mamma pure per tentato omicidio, secondo
1: pure.
2: Me sì, sì, sì.
1: Perché che ha fatto? L'ha buttato giù? Che vuole?
2: Piatto, bicchiere, pentola, pezzi di pane intato a pries,
1: pezzi di pane,
2: zuccolo, cioè zuccolo,
1: bello, zuccolo è un classico.
2: Ma certo amico teneva che lui che veniva i vimini a Bascio Palazzo, che era l'unico in tutta la campagna. Io battipanne i vimini, tenevo solo noi. E però mia mamma si spavava su di me a fare questa cosa. E levava tre tappeti, io dicevo, ma metti i tappeti, non è per me. E mamma babum. Bum, bum, bum. E comunque dice la Cassazione, il confine educativo non deve essere un abuso, non serve una lesione fisica, dice la Cassazione. Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza 15.594 riguarda il cosiddetto pericolo di malattia, perché poi la difesa dei genitori dice vabbè, la ragazza non ha subito né danni fisici né morali,
1: non è successo niente,
2: dice, non significa il tuo giudice, certo. Non deve permettere proprio, perché a guaglione dai amati scemi. Tu state zitti, abbattete. Cioè,
1: vabbè, forse è un po' esagerato.
2: Scusa a papà,
1: papà,
2: scusa a papà su strunz. È saputa, dice. Il contesto familiare non giustifica, perché dice che il padre e la madre si erano separati, quindi la ragazzina, insomma, poteva essere un pochettino più così. Il principio è educare sì, umiliare no.
1: Certo.
2: La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato. Il potere educativo dei genitori ha limiti chiari. Capì? Deve essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati. Cioè, se essi da chiamati scemo, tu come
1: cretino.
2: Non può dire, perché si può
1: è proporzionato, essere. Cioè scemo e cretino, cioè, è proporzionato.
2: Se tua
1: vai.
2: Figlia ti dà dello scemo, tu non gli puoi dare del cretino, perché così no, la ragazza si può anche umiliare. Capì? Può avere un danno psicologico. Papà mi ha chiamato cretini, l'ha chiamato strunzo e papà ha reagito, no? Così quando la ragazza crescerà avrà questa libertà, ci chiamava strunzo a papà, figurati, vicino datore lavoro, stagliava così. Senza superare i limiti previsti dall'ordinamento e consentire in trattamenti effettivi dell'altrui personalità. Quindi tradotto, educare non significa umiliare né tantomeno usare violenza. Quindi vorrei sapere da voi se un figlio va boffe e parolo, come, usando queste cose della Cassazione, tra l'altro educare non significa né umiliare, quindi né contrabbattere con la stessa moneta, cioè che ti chiami scemo, tu lo sgridi.
1: Dovresti fargli capire che non si fa.
2: Non lo puoi sgridare, se no si umilia, né tantomeno usare violenza, quindi non usare violenza con le mani, né verbalmente né con le mani. Come si può fare? Poi all'inizio della seconda ora vi faccio vedere come vengono, che si cagano, non è mai buscato. Insomma, faremo vedere un video.
1: Va bene. Documentiamo.
2: Ecco, fateci sapere 342 000 100 oppure 347 400 546 6873.
1: Tutti i vocali al momento stanno arrivando,
2: la diretta, quindi
3: ragazzacci, sì. Buongiorno, Carlo dal Furgone.
1: Ciao Carlo.
3: Niente, viene 3 ore e 3 euro ci pensa che quanta soldi si ha buscato.
2: Ma che pure lui
3: sta solo faticando, secondo me. Talmente costa 15 anni Mi pare che sia a Windogne ormai.
2: Windogne.
1: Windogne è la nuova must.
2: Windogne
1: nuova...
2: ha avuto successo. Quindi è la nuova tendenza. Da genitore non so. Io premetto, non ho mai alzato le mani sui miei figli, né, su mia moglie, per l'amor di Dio. Insomma, non l'ho mai alzate le mani. Forse qualche volta mia moglie con il cupino, perché c'è anche il maschio che è più alto. Allora lei non
1: per arrivarci.
2: E dice: ma faccio male che mano. Però è l'unica che è consentito picciare.
1: Vabbè, ma avendoli conosciuti non mi sembrano che siano stati due bambini che hanno fatto chissà quali marachelle.
2: Sì, vabbè, non c'è stato distacco padre e figlio, cioè non,
1: no
2: c'è, dico... c'è un frate, cioè un collega, no,
1: esatto,
2: un compagno, faccio
1: ovvio. No, però diciamo in questo caso il papà un po' esagerato, cioè far ripetere 50 volte, cioè, allungare le mani.
2: Se avessi detto vicino a tuo padre all'epoca, qual buonanimo, quando era vivo, dicevi: papà, sei uno scemo.
1: No, ma non mi è mai passato nemmeno lontanamente.
2: Mettiamo in casa, papà, che avrebbe fatto?
1: No, di certo non questo. Certo, no, papà mio aveva sempre usato la parola per
2: Ma in che modo? Perché se ti viene a sgridare, non ti permettere, stai dando un dice la Cassazione, stai dando un umiliando.
1: No, non ricordo.
2: E non lo devi umiliare il bambino, non si deve umiliare, né si deve coercire con mezzi, insomma, come ammazzate.
1: Non
2: c'ho
1: proprio ricordi. Quindi, di cose del genere.
2: Datemi un consiglio: se vostro figlio, vostra figlia vi chiama scemo oppure va buffe parole, voi come dovreste reagire senza cazziare o usare mani?
1: Io con lucidità farei un altro pensiero.
2: Ma può metterlo anche in punizione, perché la punizione pure umilia, quindi.
1: Dico: perché mi ha chiamato scemo? Cioè, mi farei prima una domanda, casomai, perché c'è un motivo. Ora, se è un motivo che cade dalle nubi, è un conto. Se io ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa per cui la reazione di mio figlio,
2: ma poi se avesse detto, quindi sarebbe giustificato, poi se ha detto qualcosa,
1: no,
2: giustificato.
1: No, certo, no, assolutamente no. Rispetto. Però magari questo aiuterebbe già a capire come intavolare la discussione o la chiacchierata per capire e comprendere la cosa.
2: Ma sei uno scemo allora, cara,
1: esatto.
2: Ricordare, ma tu sei un cretino. Ma guarda, papà, non usiamo questi termini, non vorrei turbare la tua psiche, questo e quell'altro.
1: Fateci ma dice, ma tu sei crobuffo,
2: facciteci sapere, che dici, mettimi una canzone, sai, mettiamo una canzoncina e torniamo, riflettiamo durante questa canzone, vai.

0: ieri erano proprio tutti illegali, insomma, dal sentire i messaggi che stanno arrivando. Sentiamoli, va, vediamo un po'.
1: Rosario, buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Mio figlio mi ha buffi di parole, ho buffi di mazzata. Ho detto proprio, ecco, la paniriglia bella.
2: Buongiorno ragazzi, Lello da Ischia. Approfitto per salutare mia mamma che poveretta mo è in ospedale. Ma comunque mamma è spigliato un 41 bis.
3: Buongiorno, Gio, al di là delle storie personali, vabbè, a me mio zio addirittura con la frusta del cavallo, cioè a te, a me mio cugino,
0: mamma mia,
3: zuoccola, cucchiare il legname, vabbè. Io intanto so che i ragazzi dell'età mia, cioè quelli là che muovono nell'età mia, sono gli ultimi che siamo educati, la roba a noi, questo metodo Montessori, no, non sgridare, non fare, poi sono tutti un più scostumati di nato. Quindi mazza e panella, fanno i figli belli.
4: Buongiorno, adio. Guarda, mi ricordo nel lontano 2000, per sbaglio, che a me scema papà, ma già appena vado a raccia mia mamma, per sbaglio mi immolavo.
0: Bene.
4: Con 25 anni ancora mi hanno a crescere, per sbaglio nuovo. Panello, fanno i figli
0: bene.
5: Allora ragazzi, buongiorno. Visto le leggi attuali, mia mamma avesse pigliato 8-9 ergasti, lei ancora a me. Ma così, tra scarpone, zucchero, votapesce, mazz, battipan, scind, sceneriere.
0: Sceneriere.
5: Dopo pigliavo pure il curvo. Se in andata stanza, o scappone pigliava la curva, mi pigliava le daga. Sempre.
0: Un missile teleguidato.
6: Vabbè, ragazzi, buongiorno, sì. Raffaele da Napoli.
0: Ciao, cioè, Raffaele.
6: Ragazzi, io ricordo che quando andavo a scuola, tipo c'era un compito oppure qualche interrogazione, non studiavo. La maestra mi metteva la lavagna davanti a tutta la classe e mi faceva scrivere per tutta la lavagna tipo frasi del genere, tipo devo studiare di più. O
0: alla Bart Simpson, no?
6: Sono un asino. Allora alle maestre di, cioè alle mie maestre oppure ai tempi vecchi, che erna fa?
7: No, questa è umiliazione, oggi sarebbe inconcepibile, perderebbe il posto la maestra. Il problema è questo: se un ragazzino dice al padre, una ragazzina dice al padre scemo e manca di rispetto ai genitori, un domani quando si troverà con un datore di lavoro, quando si troverà con un suo superiore, anche insegnanti, ecco che noi teniamo queste cose anche a scuola, in che modo si potrà approcciare con l'autorità, con questa supremazia, no? Dice, io lo posso fare perché nessuno può toccare, oppure non ci sono mai conseguenze perché sennò me lo traumatizzo.
0: Scusami, però a meno usare un metodo violento o incisivo può garantirti rispetto.
7: La punizione non la posso dare perché il ragazzo deve prendere il trauma, per esempio dice a letto senza cena, per amore di mi hai fatto manca magna, oppure non ti faccio uscire e fai la cosa, se ci mette in mano un gol o aiuto si traumatizza, a parlarci tranquillo, cioè chi lo dice,
0: se gliele spieghi le cose, è un ragazzo, è un bambino, non è un cretino, cioè se tu gliele spieghi le cose,
7: capito, papà tu non mi puoi chiamare scemo, non si fa, guarda, non ti voglio traumatizzare, non
0: se
7: voglio
0: fai
7: dire,
0: così passi
7: non
0: per voglio, deficiente non voglio, cioè quello di dopo se ti dice che sei cretino c'ha ragione,
7: un tono superiore, no, perché un bambino può darsi che si traumatizza e roba varia. Che tipo di società andiamo a costruire? Certamente non dico che l'avranno pigliato come facevano i nostri genitori, ma
0: scusami,
7: ci vuole un distacco, no?
0: Se sbagliavano loro, se sbagliamo noi
7: oggi attualmente non sono, cioè i genitori non sono più genitori, sono amici un pochettino più adulti, insomma oggi una volta c'era la famiglia matriarcale, oggi è filiale, no? Cioè comandano i figli, cioè non ci stanno santi.
0: Succede se tu glielo permetti,
7: figlio unico oppure massimo di figli, una volta facevano 7-8 figli, era più
0: non ti ricordavi manco i nomi,
7: poi c'è sta uno figlio che comanda proprio, tiene tutti sotto, nonno tutto quanto sotto. Pronto?
8: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno,
8: ci siamo sentiti diverse volte, io vi devo raccontare una cosa che diciamo mi succede personalmente, quindi vi do Mario come nome di riferimento.
0: Certo.
8: La figlia della mia compagna è un disastro, cioè manda gli assistenti sociali, insomma fa quello un po' che lo deve fare, scena, taglia, droga, alcol, insomma è in mano agli assistenti sociali addirittura, cioè non si può fare niente. Cioè, voglio dire, questa, cioè abbiamo le mani legali, cioè effettivamente nemmeno uno schiaffo, non si può alzare la mano, non si può fare niente. Oggi come oggi siamo schiavi di questi ragazzi.
7: Ma per esempio scopro che mio figlio si droga, che posso fare?
8: Cioè noi ci siamo trovati la droga in casa.
7: Immagino.
8: Io sto denunciando una situazione.
7: Ma che è un adolescente la ragazza?
8: È un adolescente minore. Minore.
7: Pure minore.
0: Quindi situazione molto complicata.
8: Ma complicata all'ennesima potenza. E gli assistenti sociali questo dicono, cioè le mani addosso non gliele potete mettere. Insomma, cioè non può fare niente.
7: Punizione non la può fare punire. Voglio capire come si bisogna fare. Cioè, deve crescere da sola la ragazza.
0: Beh, qua siamo in un caso un po' estremo.
7: Ma non è estremo, ce ne sono parecchi così.
8: Ma ce ne stanno tanti, ce ne stanno tanti. A questo punto qua io poi devo dire, se queste sono le conseguenze, ma benedetti sono gli scarponi che ci appavano in area da capo. Magari
0: quelli che piavano gli scarponi sono quelli che ce l'hanno messa in mano la droga a sta ragazza, che ne sai? Cioè, non possiamo sapere.
8: Io sto parlando, Marco, scusami, della nostra generazione. Cioè, la nostra generazione è vero che ha pigliato scarpunare da capo i genitori, però comunque cambi, filavamo dritti.
7: Io tremavo di mio padre, sai, quando mio padre era sì ragazzo, cioè avevo paura che.
8: Io tremavo mia mamma, cioè quando ci dicevo che ho dicappato era una festa. Cioè, comunque, insomma, voglio dire, non si può fare niente, sono adolescenti, cioè, ma loro ci marciano sopra questa situazione, perché sopra questa situazione. Dice, cioè, tu non mi puoi mettere manco in mano un gollo perché te va a denunciare.
7: Non la puoi manco, cioè, punire, nel senso non esci domenica, no, sabato, domenica non esci più.
0: Gli assistenti sociali, ok, tranne dirvi cosa non dovete fare come reazioni violente / aggressive, non vi hanno dato dei suggerimenti per cercare di aprire qualche canale comunicativo con la ragazza?
8: Sì, però diciamo che su questa situazione la ragazzina ci marcia pure sopra, capito? Non è che
0: ha capito che è una situazione da un punto di forza, ovviamente.
8: Certo, perché ormai lei ha capito che da quel lato là, ma diciamo che molti ragazzini della sua età si nascondono dietro questa situazione, diciamo, di intoccabilità, lasciatemi passare questa parola.
7: Sì, sì, è proprio intoccabile, sì.
8: Non ne può fare niente.
0: Io credo tu ti trovi in una situazione anche difficile perché, come dire, essendo la figlia, da quello che ho capito, della tua compagna, diciamo tu non hai nemmeno una diretta responsabilità, se vogliamo, cioè nel senso che non hai un reale legame di parentela con la ragazza.
8: Esattamente.
0: Quindi tu sei proprio, cioè tu proprio devi andartene via di casa se vuoi evitare di fare qualcosa di sbagliato.
8: Marco, fortunatamente diciamo viviamo in due case separate, quindi almeno la situazione mi è un attimino più leggera. Però ti devo dire la verità, tante di quelle volte io ho detto, guardi, mi facesse pure 2 anni galera, ma ti metto sotto e ti faccio 9-9 e poi la roba voglio preso veramente mi aveva denunciato. Perché poi ti arriva, insomma, questa situazione, che parti, che non riesci più a controllarla.
7: Qui, fratello, in bocca al lupo, mi devo fermare.
0: E mantieni sempre i nervi saldi. Mantieni i nervi saldi, mi raccomando.
8: Certo, ragazzi, un salutone.
7: Un bacio, un abbraccio. Ciao, pubblicità e torniamo, vai.
9: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
10: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
9: Evviva!
10: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, 2 bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,89 euro.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it
13: Autoscala. guida il tuo futuro.
14: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
15: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: diretta sabato educativo, diciamo, mettiamola così. Andiamo a scoprire un pochino attraverso i vostri messaggi le vostre esperienze, partendo dalla notizia, ricordiamolo qua, un po' esagerata la situazione, dove un genitore ha imposto alla figlia di ripetere per 50 volte delle scuse. C'è stata pure ovviamente un abuso di violenza, se vogliamo, dei gesti di violenza verso la ragazza. Insomma, la Cassazione ha rifatto un po' il punto su quelli che devono essere i metodi educativi. E voi ci state mandando un bel po' di testimonianze. Abbiamo qualche vocale, lo sentiamo.
1: E ne ha capito, e se non si può battere un figlio che ti piglia a parole, come sai da rispondere? Si può dire specchio riflesso o nemmeno questo?
2: Buongiorno ragazzi, io penso che bisogna capire innanzitutto perché il figlio o la figlia ti chiama scemo, perché evidentemente ci deve essere un motivo. Capirlo, porre rimedi in un comportamento che sia più consono nei confronti dei figli. E poi onestamente, con i tempi che corrono, non la vedo neanche una cosa così grave da chiedere 50 volte scusa.
3: Ma io tenevo 12 anni una volta per decina a papà, ma va, senza continuare, solo dicendo mamma. Mamma mamma lassava e padre mamma pigliava, ma mamma lassava e mamma pigliava, curreia, cuppina, mamma mia, un battipanno, cioè mi ricordo ancora, niente di meno, ma perché non figli, cioè non figli si può mettere vicino a un genitore scema, yeah, ma per piacere, ma per piacere, ma pro di che? Perché magari yeah, lasciala, voglio, ma facendo un dossier.
4: No, vorrei rispondere al signore di prima che dice che bisogna vedere perché la ragazza ha chiamato il padre scemo e roba varia. Secondo lei è un metodo educativo buono questo? Cioè diamo dei parametri alla ragazza che poi domani crescendo, stando in un ambiente di lavoro oppure di autorità, insomma tratti l'autorità in maniera consona, oppure si sente in dovere di chiamare pure a chi l'ha di scemo perché io ho un motivo? Cioè,
0: no, io penso
4: a me
0: che
4: pure se mi fermano i carabinieri per strada e mi ferma il poliziotto che è un po' sgradevole come comportamento, comunque cerco di portare rispetto perché in quel momento là quella è l'autorità, non è che scengo, oh, ma che bossi,
0: ma tu lo fai da adulto, però
4: ma no, come magari sei molto buono, come cioè l'autorità,
0: ti prego, fallo così ti arresta, passiamo su tutti i giornali,
4: ma
0: figlio.
4: Appunto, cioè, poi ci lamentiamo che i ragazzi vengono,
0: io credo che lui volesse intendere un'altra cosa, beh, al di là di queste che possono essere le conseguenze a lungo termine, io credo che lui dice un ragazzino, una ragazzina, un bambino, se dice una cosa c'è sempre un motivo che a volte noi da genitori non intuiamo o non capiamo immediatamente. Allora lui dice probabilmente capire perché ti si è rivolto in quel modo può aiutare a capire e come con reagire a quell'offesa o a quella parola sbagliata.
4: Ecco, una volta che l'hai capito, mettiamo la bambina si sente frustrata perché non sa, non vuole che tu,
0: magari purtroppo piuttosto che prendertela con la bambina provi ad evitare le cose che le causano la frustrazione.
4: E tu secondo te nella
0: guardare al bene del ragazzo,
4: e
0: della
4: nella
0: ragazza.
4: Vita lei troverà persone che eviteranno per non farla arrabbiare o per gli accogliere frustrazioni,
0: e tu con l'ipotesi che forse qualcuno ci fa via una frustrazione, ah, fai frustrare prima ancora, no, cioè cerchi di spiegargli le cose, no? Cioè,
4: ma tu me. Nella tua vita hai trovato tutti gente che ti va bene, che fa tutto il bene, fa bene, roba varia.
0: C'è un tempo e un tempo, cioè poi tu riesci a far capire come, come far relazionare i ragazzi al mondo. Insomma.
4: Punti di vista, pronto?
5: Ciao Rosario, ciao Marco,
4: ciao
5: Bello.
0: Carlo.
4: Ciao Carlo.
5: Allora, io sono d'accordo con Rosario quando dice che praticamente ormai c'è troppa, allora secondo il mio parere c'è troppa amicizia, non c'è la differenza tra genitore e figlio. I genitori di oggi praticamente vogliono fare l'amicizia perché per loro gestiscono meglio i figli, allora non va bene, quindi subentra la maleducazione, quindi non darla mandare.
4: Io conosco padri che si fanno la canna insieme ai figli,
5: Sì,
4: cioè, perché per amicizia, insomma,
0: se vai da un giudice, lo condannano quel genitore.
4: Si sentono pure aperti mentalmente, perché dice io con mio figlio c'è un rapporto.
5: Sì, allora, dopo non ti lamentare, perché comunque se il figlio ti capita e dici scema, capisci? Poi la seconda opzione, io giù di morso con mio braccio, mamma, ma solo fa tardi, io non ero proprio ribelle, però ovviamente dopo ho studiato, me ne sono uscito in Inghilterra, però mia mamma quando tornava da poco a così, io altro di morso come piace mamma, io non è che sono uscito malamente alla fine, quindi però non mi sono mai permesso magari di dire qualcosa a mia mamma.
0: Siamo
5: comunque
0: scherzando.
5: Era pronto sempre, continuava a letto come un boomerang, però ovviamente non possiamo paragonare quelle che davamo noi e quelle che sono adesso.
4: Vabbè, noi adesso ci dobbiamo fermare perché ci mette la canzoncina, però scusami Zaccari, mettimi in bianco, qua ci vuole
0: che cosa?
4: Ci vuole
0: Putin,
4: Min,
0: ma no, ma perché sempre Min, sto Putin di rimbalzo, la
4: pure il cingolino.

0: per provare a mettere anche qualche puntino sulla I, ho fatto una ricerca su quelli che sono considerati oggi metodi educativi moderni. Sai, per capire anche un attimino quale può essere, in linea molto generale, ragazzi, le strade da seguire. E oggi lo stile autorevole è quello più consigliato, cioè quello equilibrato, che va a prendere, combina, scusatemi, un alto livello di calore emotivo e supporto con regole coerenti. Sta parola è bellissima.
1: Cazzo, dice.
0: Promuove autostima,
1: e
0: responsabilità.
1: Se è una supercazzola,
0: no, non è una supercazzola.
1: Cioè, tu mi dici, tuo figlio viene da te e dici: papà, sei uno scemo, tu come ti comporti?
0: Ti ripeto, cerchi
1: con autorevolezza, come fai?
0: Fai capire che non si fa.
1: In che senso? Vai, io dico: papà, sei uno scemo.
0: A parte che se Leonardo parla così, o piglio o vuota
1: cosa.
0: Come ti permetti di parlare come zio Rosario? Non si fa, Leopoldo, non si fa.
1: Vedi?
0: No, lo stile autorevole è quello lì dove tu ti vesti un po' di personalità, cerchi di non sfociare mai con una violenza verbale o con un'eccessiva aggressività, metti delle regole, fai capire che a fronte di un errore c'è una conseguenza.
1: Quale
0: senza
1: conseguenza?
0: Però
1: che conseguenze ci metti?
0: Beh, tipo, che ne so,
1: non lo può fare, non mettere
0: gli riduci,
1: non
0: gli riduci le
1: punizione,
0: ore,
1: no, punizione non lo puoi fare,
0: non è punizione,
1: non lo puoi fare, pure
0: gli riduci le ore, per esempio,
1: il telefonino,
0: la PlayStation, queste cose qua,
1: non lo può fare,
0: ma certo che lo puoi fare,
1: no, lo mortifichi, ne capito, ne capita, la sentenza che dici,
0: ah, boh, ma non qua puoi... è un po' diverso, la sentenza qua è pesantissima perché la reazione è stata eccessiva. Pronto?
2: Pronto?
1: Qui, anzi, a te era una propria cita da propria. A
2: no,
1: te
2: vabbè,
1: era una sconucciata.
2: Ho avuto due situazioni, due figli più grandi, un atteggiamento, e più piccolo, un altro atteggiamento. Quindi più grande mi obbedivo, più piccolo è più ribelle, però è più piccolo. Quando ho preso il vizio di fumare, io già ve lo dico, gli chiedete 2.000 euro per fargli togliere il vizio.
1: Ah sì, me lo dicesti, sì.
2: E lui se lo tosse, e poi qualcuno disse: ah, boh, ma ti vuoi rubinare? Si disse: quando mai? E chi te ne 2.000 euro potete dare per un nuovo vizio? Quindi me l'ha già avuto uomo fuori. Comunque io ho avuto, di ripeto, un atteggiamento, diciamo, un poco più severo con i primi due e meno severo con gli altri due, però devo dire la verità, sono stato fortunato, ho già pigliato su per la notte che tre figli che avevo avuto io.
1: Va bene,
0: Ciao Enzo, un abbraccio.
1: Ciao, Enzo. Ciao,
0: caro. Ciao. Allora, ancora un paio di minuti, quindi un'altra telefonata se volete alla 081 546 6873. Pronto? Pronto?
3: Ciao.
1: Ciao, caro.
0: Ciao. Ci sei?
3: Posso?
0: Sì, sì, prego. Dal telefono, amico mio, dal telefono, vai.
3: Allora, praticamente io volevo partire da un presupposto che secondo me sono degli anni Ottanta, e il rispetto a prescindere non esiste proprio più, cioè queste generazioni non hanno proprio più rispetto.
1: Sì, non c'è rispetto. Quindi, del genitore, insomma, via.
3: Sì, perché io mio padre, se cioè mio padre mi ha insegnato a camminare, mia madre mi ha insegnato a portare la bici, come si dice a Napoli. Papà mi ha fatto, cioè, poi ci sono delle situazioni nella vita che un genitore può anche sbagliare, secondo me. Dal mio modesto parere, può anche sbagliare, può avere un momento suo particolare, ma non mi permetterei mai di dire vicino a mio padre: scemo, che cosa è passato, non ti permettere. Capite, questo è il mio modesto parere.
1: Vabbè, no, non scemo, però per esempio tu stai parlando con tuo figlio si gira da te e dice: puoi uscire per cortesia dalla stanza, stai dando fastidio, sciavi fuori. Cioè, anche questo, per esempio, non ti stai chiamando scemo, non è una mancanza di rispetto questo. Mentre ci stai parlando e gli stai facendo capire una cosa, chi lo va a fare, dice: per cortesia, puoi uscire fuori la stanza, è roba varia.
0: Però te l'ha chiesto con cortesia.
1: Con cortesia, vedi, cioè la fine. Cioè,
3: sì,
1: la fine.
3: Se me lo chiede con cortesia, ci può anche stare.
1: No, no, come te la gitti con questo tono qua, ci siamo un po' alterati. Roba varia, che se non fai una cortesia, esci fuori, via fuori, chiudimi la stanza. All'epoca mi diventava pizza.
3: No, ma secondo me non mi sono saputo spiegare io. Io voglio dire, mi metto verso il lato del figlio, cioè io mio adesso mi sto immedesimando il lato del figlio. Io non mi permetterei mai, cioè io parto dal presupposto che la qualsiasi cosa può succedere, io non mi permetterei mai di dire vicino a mio padre, io ci corro a stanza.
0: Sì, però credo di poterti dire con una buona percentuale di sicurezza che se tu, come all'inizio della telefonata, dici oggi i ragazzi non rispettano, sono poco rispettosi, eccetera, eccetera, di sicuro magari non hanno avuto un approccio educativo autoritario, quindi forte, un po' più aggressivo, così come magari era negli anni 70, negli anni 80. Però magari allo stesso tempo non c'è stato manco un approccio autorevole. Purtroppo oggi un dato di fatto sulla genitorialità è quella che i genitori, proprio i figli, un po' li ignorano, li lasciano andare da soli, e lì forse si commette l'errore più grave, perché quella reazione che poi arriverà diventerà abbastanza incontrollabile.
3: Senti, io ti posso dire la mia esperienza di vita. Io ho due figli adolescenti.
0: Sì.
3: 15 e 17 anni.
1: E chiudo da Ind, fra, quando vai a dormire.
3: E io quello che ti voglio dire, no? Anche loro hanno i loro momenti. E io cerco di andarli incontro. Cerco. Però io cerco di fare il possibile per dargli tutto, cioè cercarli di non attenzioni, tutto quello che gli posso dare. Però io vedo, e sono i miei figli, vedo che questa generazione qua è proprio una generazione che non so la soluzione quale sarebbe. Io dico solo che vedo questa generazione di oggi, questi adolescenti, non si vedo senza, non lo so, non so nemmeno bene le parole da come descrivere.
1: E ti ho capito, grazie fratello, ci siamo affermati, grazie
0: torniamo tra un attimino, ragazzi.
1: Ciao.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa prima ora di Yes Ano Kiss Kiss. Ciao ragazzi, sento sempre parlare della generazione perduta, ma chi l'ha educata? Forse i genitori dovrebbero chiedersi perché i figli sono diventati così, dice Fabio. Un saluto, ciao Fabio. Se tuo figlio piccolo ti chiama scemo, non è il bambino che è sbagliato, ma hai sbagliato qualcosa tu. Questo è il messaggio di Pietro. Buongiorno Diego da Napoli, ho 20 anni, wow, giovanissimo, e nonostante io abbia un rapporto con i miei genitori fantastico, io e mia madre abbiamo un rapporto quasi come un fratello e una sorella, ci confidiamo su qualunque e non mi sono mai permesso di oltrepassare i limiti. Se i ragazzi di oggi sono maleducati, la colpa non è della nostra generazione, basta colpevolizzare sempre noi ragazzi, detto da un ventenne tra le altre cose. Andiamo al telefono, pronto?
1: Domenica.
2: Oi, a chi so, come fa?
1: Domenica.
2: Frustare proprio, fuori al balcone.
1: La città.
2: Che filerà correndo.
0: Il pubblico nudo, poi,
2: nudo, attaccato fuori un balcone, che filerà correndo. Canta. Eccolo là.
1: Sant'Angelo risponde di donna.
0: Ma che roba è? Franchini? Franchi? Che stai cantando oggi?
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
0: Non la conosco questa canzone, qual è?
1: Domenica è sempre domenica, dal musichiere, ragazzi.
0: Ah, il musichiere.
1: Che è Giovannini, ragazzi. Una storia importante, il musichiere, eh? Ragazzi,
0: sì, vero, verissimo.
1: Una bella canzone e tutto questo per augurarvi buona domenica.
2: Anche a te, fratello.
1: L'appuntamento con me a lunedì, ragazzi.
0: Si autoproclama l'appuntamento, è bellissimo. Ciao Franchi, ciao, un abbraccio. Ciao. Si vuole bene, Franchini, numero uno. Allora, ma allora lo vogliamo dire che i social e ancora di più alcuni influencer hanno delle conseguenze, se guardi per divertimento ancora, ma alcuni poi emulano, e qua si aprirebbe un altro filone, se vogliamo, e se volete c'è spazio ancora per una telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, Gianni Vendemmia.
0: Ciao Gianni.
2: Ciao. Buscavo tu Gianni quando eri piccolo? I tuoi genitori ti picchiavano?
3: Sì, abbastanza.
2: Vedi, anche
3: la canzone di Riccardo Cocciante.
2: No, grazie, fratello.
0: Pure tu vuoi cantare? No, ha già cantato Franchini.
2: Anche no. Va bene, ci fermiamo un attimino, poco.
0: Sì, vai. Dobbiamo ancora fare un paio di telefonate se volete. Ragazzi, Salvatore, ho 55 anni e ringrazio Dio di non aver avuto figli. Mi godo i nipoti da zio. Chissà. I ragazzi di oggi crescono soli, genitori che lavorano 12 ore, figli unici, nella migliore delle ipotesi in mezzo ai vecchi, nel senso che poi crescono con i nonni, purtroppo, che ecco, con i salti generazionali di oggi forse lo stacco è notevole. Ragazzi, purtroppo la pseudocultura di certe parti politiche ha mirato alla distruzione del senso di autorità e rispetto, dice.
2: Cioè, guarda come si spazia, ragazzi, sì. Tutti vogliamo vedere le colpe, dove stanno.
4: Vai, amici, sì. Salvatore da Hannover.
2: Sì.
4: Anche io sono nella stessa situazione, cioè nel senso che io penso che i giovani d'oggi non ascoltano più le persone anziane come le ascoltavamo noi. Ascoltano qualcosa su Facebook, per televisione, qualche psicologo che dice dobbiamo essere amici con i figli, ma secondo me non funziona così, perché con noi non ha funzionato così. E io penso di essere più educato dei nostri figli di oggi. Ti saluto, Salvatore.
2: Ciao caro.
0: Ma siamo sicuri che noi avevamo più rispetto? Era solo paura perché volavano mazzate alla cecata per ogni cosa? Allora mi viene in mente,
2: ma tu questo rispetto per la polizia quando ti ferma perché ti arrestano, perché ti fanno una multa, o perché porti soltanto rispetto per l'arma, no?
0: Però scusami, tu hai raccontato tu, ora correggimi, sì, se sbaglio, forse ricordo male, che tipo tu a scuola non è che eri uno tranquillo che portava rispetto, cioè hai fatto, certo, un bel po' di marachelle,
2: ero immaturo.
0: Anche verso voglio dire, però hai avuto un'educazione sicuramente un po' più severa e rigida, certo, quindi magari le due cose non vanno di pari passo a questo punto.
2: Guarda Marco, l'hanno provato tutti e due. La rigida non ha funzionato. Quella là libera, come oggi, non ha funzionato.

0: vorrei capire come bisogna educare i figli. La non fine... ne fai proprio come fa, dicevo, compagno mio, e lo amma male.
1: Magari ti devi mettere nella metà strada, al mezzo, nel centro. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
2: Volevo interagire con...
0: Prego, sei già in onda, vai.
2: Ok, grazie.
0: Vai.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Rieccoci.
0: Dici.
2: Siamo da Poggiomarino.
0: Bene.
1: Sì,
0: bello.
2: Io vi vedo tutti i giorni in televisione.
0: Grazie.
2: Grazie per la compagnia e complimenti per il programma.
0: Grazie assai.
2: Allora, vi volevo dire riguardo
0: all'educazione.
2: Al discorso di oggi.
0: Sì. Sì.
2: Ieri mio figlio voleva uscire e tornare a casa alle 10:30.
1: Quanti anni ha?
2: 12 anni.
0: Ok.
2: Allora io ho detto che per me è troppo tardi.
0: Certo. Sì.
2: Allora abbiamo avuto una discussione e mi ha chiamato pure a me scema.
0: Ahia. E tu che
2: fai? Perché? Perché ha detto che io sono vecchia.
1: Ahia. Forse questa è stata peggio dello scema,
0: E tu che fai?
2: Perché io ho già due figli grandi, sono nonna, lui ha avuto 40 anni.
0: Ah, ok.
2: Ok. Allora, detta a questa discussione, gli ho detto: tu vuoi fare quello che vuoi, a me non torni alle 10:30 perché è troppo tardi. Alla fine dovevamo andare al compleanno di nonna. Dice: no, io non vengo. Ho detto: no, tu se vuoi esci un'ora dalle 5 alle 6:30, torni e vieni al compleanno. Alla fine ho vinto io, però
0: è minimo.
2: La società di oggi ci siamo allargati troppo perché abbiamo dato troppo spazio a questi figli. Perché io ho due figli grandi, quello che vedo adesso, io allora 10 anni fa, 15 anni fa non lo vedevo.
0: Certo.
2: Allora la colpa di questo casino, che si picchiano la notte e quant'altro, non è dei ragazzi, è di noi genitori.
0: Vabbè, questo è poco ma è sicuro,
1: Ciao cara, un abbraccio a tutta Poggiomarino.
0: Ciao.
1: Allora, ultime notizie, ragazzi, ce le racconta Marcello Calvano. Poi ci sono anche un po' di informazioni sul meteo e la seconda ora di Yassano Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano in apertura. Scontro a fuoco avvenuto la scorsa notte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria due ragazze di 23 e 24 anni sono state colpite accidentalmente alle gambe. Entrambe napoletane ed incensurate sono state soccorse dal personale del 118 e subito trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. La 23enne è ancora ricoverata mentre l'altra ragazza, della quale è stata estratta un'ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in 20 giorni. Centinaia di persone hanno fatto irruzione nel cantiere per i lavori di riqualificazione di Bagnoli. Si è concluso così il corteo del 1° maggio di attivisti, comitati e lavoratori. I manifestanti, radunati alle ore 10 a Piazzale Tecchio, hanno sfilato lungo via Diocleziano e via Coroglio e successivamente sono riusciti ad aggirare le misure di sicurezza del cantiere e ad entrare nell'area dei lavori. 300 persone che dichiarano di essere state truffate da una clinica dentistica che ha chiuso i battenti si sono ritrovate ieri davanti alla sede della struttura in via Brin. Ci hanno lasciato senza denti e senza soldi. Abbiamo vergogna anche a uscire di casa. Questo quanto dichiarato da alcuni pazienti truffati. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Questo pomeriggio il Napoli affronterà il Como in trasferta alle ore 18. Contro la squadra di Fabregas, Antonio Conte potrebbe riproporre gli stessi uomini che sono partiti dal 1° minuto contro la Cremonese, con l'unico ballottaggio previsto tra Spinazzola e Gutierrez sulla sinistra. Ieri Fabregas ha parlato in conferenza stampa.
5: Una squadra che con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione, grande merito del mister Antonio di tenerle tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione, perché il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto le ultime anni, adesso l'esigenza è alta. Hanno fatto una grande stagione, sarà una partita importante, ci saranno più giocatori che della ultima, perché non è solo che ci sono altre squadre che hanno avuto infortuni, anche noi abbiamo avuto tanti.
4: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, linea al meteo.
3: Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà stabile ed assolato in Campania, con solo innocue velature di passaggio entro la serata. Contesto climatico che sarà nel complesso piacevole, con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta il sole splenderà in Campania, eccetto qualche velatura a fine giornata. Temperature minime tra i 10 e i 13 gradi, massime in rialzo.

0: Alessandro Chischis, venite a vedere sul 76 quanto è bello lui, Rosario Verde,
1: ecco, è bellissimo,
0: andata
1: confidenza, è bello lui, Marco Pisacane,
0: che dovevo dire, mi allora, quanto è brutto Rosario Verde.
1: Allora, per farvi capire i tempi, ecco, per farvi capire i tempi, fate anche di educazione, insomma, dei figli, come vengono su i bambini, come vengono su i figli. Oggi c'è il Comic Con, c'è il Comic Con qui a Napoli, evento che ormai sono anni che un evento molto frequentato, dove i nostri giovani frequentano e diventano cosplayer, come si chiamano?
0: Cosa?
1: Cosplayer, che significa cosplayer? Questo che vi faccio vedere, se state collegatevi al 76 del digitale terrestre, oppure aprite l'app, perché la Tavari, aprite l'app, e questa è la nuova generazione che insomma stiamo sviluppando. Speriamo che non saverenne l'ambasciata russa.
0: Il primo fotogramma mi piace molto.
1: La russa e la cinese, speriamo che non sta vedendo questo programma attualmente, perché sia vero o veramente c'è l'invasione. Allora, vedete. Non c'è sta l'audio, non c'è l'audio, quindi dobbiamo ripartire un attimo da capo, perché l'audio sa da sentire.
0: Bello però lui è fantastico.
1: È l'audio che sa da sentire.
0: Soprattutto il piercing è bellissimo.
1: Giustamente, ma ripartiamo un'altra volta da capo. E per farvi capire, insomma, la leggerezza che i giovani d'oggi, insomma, ecco, ripartiamo.
0: Che bello,
1: da
0: meno
1: capo,
0: male.
1: Se ripartiamo da capo.
2: Il bello.
1: No, riparti lo capo,
3: allora,
1: frate.
3: Spagna, il mio personaggio.
1: No, me le fa vedere prima, no. Lo dovete far vedere da prima.
0: Aspetta che ora riparte, adesso riparte. Nel frattempo, ragazzi, ovviamente andiamo poi a vedere un po' quello che è il mondo del cosplayer. Ricordiamolo, nello specifico, per chi non lo sapesse, è questo indossare abiti dei personaggi. Vediamo, sentiamo.
2: Parrucca sui 50, abito su natura che è abbastanza impegnativa. Scarpe normali. Basta, orecchini. Totale credo sia sui 200.
4: Io sono il vero Capitan Jack Sparrow. Oggi mi trovo qui al Comic Con per dirvi che questo è il giorno in cui voi avete visto il Capitan Jack Sparrow. Il vero Capitan Jack Sparrow.
3: Allora, io sono Stefania, il mio personaggio è Sukuna. Ci ho messo a farlo una settimana perché di AliExpress. Il trucco 2 ore per realizzarlo, perché la bestemmia e la parrucca l'ho pagata 20 euro. Bonjour à tout le monde, je suis Jean-Pierre Polnareff. Allora, sono Polnareff di parte 3 di Giorgio e l'outfit è molto semplice, in pochi giorni mi sono arrivate le cose. La parrucca l'ho commissionata da mia amica che taggerò nei commenti.
5: Sono Deliger di One Piece e il personaggio l'ho realizzato in poco tempo, in circa 3 giorni. E la parrucca sono stato aiutato, il resto ho fatto tutto da me e il costo è stato veramente basso, 50 euro.
6: Sono Michele, oggi rappresento una banana, ho speso più o meno 25 euro per il costume, la banana è stato un omaggio e ci ho messo giusto i giorni che mi aveva spedito.
0: Cioè, la banana gliel'avevo mangiata con qualche negozio di ortofrutta, lui, che c'è Rosario? C'è la faccia un po' preoccupata, che c'è?
1: E insomma, questo è quanto, insomma,
0: vedo un po' contrito, che c'è?
1: No, sono contrito, veramente.
0: Ma è bello, allora, c'è un po' di colore, cioè la banana era fantastica,
1: sicuramente. 342 00 0100 oppure potete intervenire 546 6873, naturalmente con lo 081 davanti, se volete potete intervenire in diretta. Io non ho parole, ecco, non mi fermo qua.
0: Hai ragione Rosario, Putin, dice un amico.
1: No, noi ci stiamo scherzando, ma questi sono il futuro, questi qua vanno a votare un domani, dovrebbe essere l'anima sociale del cosa, ecco, insomma, il futuro della società, insomma, sta andando verso questo.
0: Ha parlato quello che a 20 anni si vestiva da Sasamen, insomma, voglio
1: chi
0: dire.
1: Chi so fa? Chi so Boric? Ma
0: che
1: segni?
0: Ma come che segni?
1: Chi sto facendo un programma dell'Eric Boric?
0: Ma è divertente.
1: Ma che segni?
0: Ma perché scusa,
1: non
0: c'è,
1: ma non è paragonabile, non è che c'ha,
0: sarà sempre un costume,
1: che significa?
0: Sempre un costume.
1: Allora Superman è uno scemo, che significa?
0: Non
1: un
0: toccarmi
1: film,
0: Superman. Non toccarmi Superman. Quando possiamo approfittare e chiudere i cancelli ora?
1: Cioè, l'allucinante. Cioè.
0: Allora, l'amico vuole chiudere i cancelli del Comic Con e lasciarli lì dentro, praticamente, li vuole isolare. Buongiorno, Maiu. Io ho 60 anni, 2 figli, 4 nipoti, e da mia esperienza sono sempre di più dalla parte del detto che mazza e panel fanno i figli belli. Mario da Barra, vecchia scuola. Pronto? Sentiamo.
7: Per la compagnia. E io tengo nipoti giù, io a Londra, quando scendevo tenevano 3-4 anni, erano felicissimi, ci godevamo il momento, ma erano più di 10 anni, quando muovevo. Non muovevano proprio, stanno con il telefono, ma cioè non mi vedo, no. È grave, voglio, non so sì. Se è una parte negativa della mia famiglia, però voglio, fa paura, io ho paura di vederli così.
1: Come anche questi fatti di cronaca che noi sentiamo tutti i giorni, questi ragazzi che a scuola fanno tutte queste cose, chi te la scuola curtil, chi te la scuola cosa, cioè, non si sta capendo, insomma, non è che sta andando a finire bene. Pronto?
0: Ragazzi, sapete che in Russia l'attività dei cosplayer, da quello che leggo, è molto molto attiva e sono anche molto... come dire, proprio attenti ai particolari, ci spendono e ci investono un sacco di soldi, quindi va là, poi Putin minala, insomma, se la dovrebbe automenare poi. Pronto?
8: Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, caro. Ciao.
8: Meno male che mi tenete compagnia voi, provincia di Genova.
1: Ciao, bello.
0: Ah, Genova, bello.
8: Stavo facendo il gelato, va giusto a Marino.
1: Ah, bravo. Ma perché lo per professione o per la polverina, come fai?
8: Perché c'è buscare una cosa di
1: sordo,
8: è il mio lavoro.
1: Ma come le fai con la polverina? Li fai con la frutta, proprio sta crema, un latte?
8: No, no, tutto latte, frutta vera, cioè tutto roba vera, tutto
1: ottimo,
8: niente polverina.
0: E il gelato alla fragola quanto lo vendi, per quanto vanno le fragole ultimamente?
8: E chi scende? Mica il prezzo vale da gelato a gelato. No, ma con chi la fai a Madigna?
1: Io lo so,
0: con la materia prima che è costosa, la fragola costa un sacco di soldi ultimamente.
8: E allora il pistaccio costa il triplo, che facciamo? Lo vendiamo un altro prezzo? È tutto lo stesso prezzo, dove guadagni di più, dove guadagni di meno, si bilancia.
1: Ci volevi dire?
8: Ti volevo dire che la buon'anima di mia mamma, se mi voleva lo studio con me, chi lei non era carnevale, cioè voglio ma si strunzo.
1: Ma sì, questo è l'impegno proprio che
0: io rimetterei in un angolo quello vestito da principessa di Super Mario, era veramente bello lui. Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a te, ciao.
9: Sono Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
9: Sono ragazzi, senti, stavo vedendo il programma di quei ragazzi con i suoi costumi.
1: Sì.
9: Voglio dire questo, certamente questi ragazzi non sono gli studenti, sono ragazzi istruiti, diciamo. Ma
1: certo.
9: Sì. Sono tutti sì. Allora, rispetto a questi io preferisco.
1: Sì.
9: Questi qua. Per modo di dire, che nel confronto di quelli là risparmiano.
1: Ok, chiaro il messaggio, sì.
9: Okay. Allora, è chiaro il concetto?
1: Sì. No, non è numero che ci azzecca, chi risparmia i savi a chi, che significa?
9: Se mette le scarpe filmate e il maglietto filmato, e poi come devo dire?
1: Ma chi ci azzecca? Che significa? Che attinenza c'ha, scusami?
9: In questo...
1: Ma che significa? Che vuol dire? Quello che si mette a scherpa mi filmate e faccio parlare a me savi con cosplayer? Che attinenza c'è?
9: In quale male siamo? America, non
0: so, sono spiego. Cioè, dici tu, se un ragazzo deve venire su che va a una fiera vestito da un personaggio di un cartone animato, è meglio che cresce così piuttosto che crescere e prendere una via da strada.
1: Ma chi vai a voi che uno che non dai le scarpe filmate quando si veste normale? Cioè.
9: Non so, se mi spiego.
1: Ma
9: e non è atteggiamento sì. poi secondo me
1: sì?
9: Lavora vita privata di altre persone, non so, se mi spiego.
0: Ah sì, quello può essere un modo per svagare proprio, cioè.
9: Perché si poi fanno certe cose per strada, cammino di cucchiello.
1: Vabbè,
0: ciao Pasquale, un abbraccio 342 00 00 100. Ragazzi, se magari all'ascolto c'è pure qualcuno che si è travestito, è andato come cosplayer al Comic Con, fatecelo sapere, magari ci mandate pure la foto e ci dite anche voi quanto avete speso per realizzare il vostro costume. Nel frattempo un pizzico di musica e restiamo insieme fino alle 13.

0: Olha, a minha é uma beija, babá, uma bufala e uma sogra, que lhe eram as finites. Não mal, bebê, ninguém. Era mais finites, eu o bandeirinho sempre. A dessa maravilha, porque se jogo numa bomba, é para mezzo azul. Ma causa in aula, ma vediamo.
1: Vabbè, c'è da dire un'altra cosa, pure pigliavo immazzate, sotto immazzate ero piccolo e pensavo, quando crescerò, se farò un figlio, non farò lo stesso. E parecchi della mia età che hanno buscato a guaglione, ecco perché non picciano i figli, perché talmente rimazzate che hanno pigliato a guaglione che insomma poi crescendo non hanno picciato i figli. Non pensi che con la violenza delle mani si può arrivare a qualcosa, però i cavi c'è un capo qua addirittura, insomma, non...
2: Allora, qualche
1: messaggio. Se lo tieni scema, diventa ancora più scemo.
2: Pasquale si è spiegato troppo buona. Poi un altro paio di messaggi. Aspetta, dove stavano? La creatività negli adulti non è qualcosa di immaturo o inutile. La parte di loro che è rimasta viva, quella curiosità e libertà tipica dei bambini, non è qualcosa di sbagliato o dannoso. Anzi, è ciò che permette di trovare soluzioni nuove, adattarsi e dare senso alle esperienze. Spegnerla non rende più maturi, ma solo più limitati. E questo è il messaggio di Maurizio. Poi, ragazzi, buongiorno, un messaggio per rispondere a Rosario. Io non ci vedo niente di male che le persone sia dai 10 fino ai 50 anni vanno al Comic Con e si travestono come vogliono. Loro il momento di svago e di divertimento fa tutto per chi è appassionato di videogiochi. La serietà delle persone si vede in altri contesti, non c'entra niente con il votare, eccetera eccetera. Vi parlo da persona che non ama travestirsi, forse non l'ho mai fatto. Io che abito in zona, stanno bloccando il traffico più di un'ora, sia il giorno sia la sera sia la mattina. Quindi diciamo, lui c'ha una vena polemica, se vogliamo, su quella che poi la conseguenza anche del traffico a fuori grotta, ovviamente, per le tantissime persone che vanno lì, però condivide poi il pensiero del cosplayer. Ci sono anche un sacco di vocali, Zago.
1: C'è qualcuno al telefono, aspetta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Rosa, volevo sapere, tu qualche volta hai avuto lo scema da tuo figlio? Tu che sei comunque,
1: no,
3: sei un figlio. Mai?
1: No. Ma se è rivolto male, questo sì, ma non arriva a questo, perché non è il suo carattere anche. Se si deve educare, altro può darsi quello che dice.
3: Va bene, buona giornata.
1: Buona giornata, ciao fratello.
2: Ciao, ciao caro, ciao. Ragazzi, sono Vittorio, classe 65, old generation. Detto questo, con i miei tre figli abbiamo attuato sempre la filosofia del dialogo, rapporto molto cordiale, ma sanno che noi siamo i genitori e loro sono i figli. Non sono mai stati messi in condizione di rivolgersi a noi genitori con aggettivazioni irrispettose. Pronto?
1: Vabbè, devi vedere anche i caratteri dei ragazzi. Pronto? No, caduto. Vai. Vai, pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a te, ciao. Ciao.
4: Ragazzi, io stavo ascoltando un ascoltatore, un gioco di parole, diceva che lui ai figli ovviamente dava tutto, qualsiasi cosa. Secondo me il problema sta là. Non credete così anche voi?
1: Che cosa? Dare tutto ai figli?
4: Dare tutto senza un briciolo di desiderio, secondo me è
1: anche
4: controproducente.
1: Sì. Anche sì, dare tutto e così facile, sì.
4: È tutto troppo facile. Io ho 29 anni, ho due gemelli di 10 mesi, quindi sono giovane anche se sono figlio ancora.
1: Sì.
4: Mio padre non mi ha fatto mancare mai niente, devo dire la verità, anzi, forse ho avuto anche troppo. Però avere desiderio di qualcosa da aggiungere, secondo me è un obiettivo che un ragazzo che oggi ha 14, 15, 16 anni deve avere. Se no, avere tutto facile, tipo a 14 anni il motorino, perché tutti hanno il motorino, no, tu il motorino lo devi avere se ad esempio prendi i bevoli a scuola, un esempio dico.
1: Sì, però dicono che tu così stai mettendo il ragazzo sotto pressione, gli dai troppa ansia, che poi il ragazzo per avere il motorino deve andare bene a scuola, quindi inizia a non dormire più la notte, si mette l'ansia, quindi il genitore non deve dare ansia al ragazzo. Infatti io sto trovando le nuove linee guida per l'educazione oggi, se le trovi un attimo, le stanno adottando degli amici che hanno la bimba piccola. Infatti la bambina quando vuole una cosa vuole tutto cose in terra, si sbatte sana sana, gli sempre in serioso e roba varia, però dice che così deve essere la bambina, non va redarguita né
4: scusami, che anche deve avere un ragazzo di 14-15 anni, l'altro, cioè abbiamo noi genitori per arrivare a fine mese. Questo deve essere l'ansia. I ragazzi che hanno 14-15
1: anni, lo dice a me,
4: devono essere spensierati, devono vivere la loro gioventù.
2: Guarda, fidati che invece oggi i ragazzi già ai 12 anni spesso e volentieri hanno segnali di, non voglio proprio dire depressione, ma di negatività marcata, cose che non dovrebbero, cioè, ci sono a volte dei veli di tristezza nei ragazzi che non dovrebbero proprio esistere e che purtroppo invece oggi ci sono.
4: Sì, ma il problema sta sempre che alla base c'è una cattiva gestione da parte, metto anche in mezzo, di noi genitori sicuramente. Però anche i ragazzi devono, allora il problema sta che noi abbiamo vissuto in un'epoca diversa, loro hanno tutto e non hanno niente.
2: Anche questo è vero, anche questo è vero.
4: Questo è il problema. Il problema deve essere, per risolvere questa problematica bisogna dare ai ragazzi spazio, sicuramente le loro cose, non bisogna metterli pressione, sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Però anche i ragazzi,
1: ma non sono d'accordo, io, perché sono sempre sotto pressione, cioè tu gli devi educare alla vita, non
4: sotto pressione. Io sono nato sotto pressione,
1: ma non cioè, così tu ovatti il bambino fino ai 18 anni, poi 18 anni chi lo va in là, so, ci adesso trova tutto che immazzato in gol, cioè se non lo abitui, se non lo educhi a Aquilotto, non pure l'Aquila, no, pigli i pulcini e getta la coppa a bascia, che fai?
2: Ah, ma fa l'Aquila,
1: devi allevare un pulcino o un aquilotto, cosa vuoi avere? Leonardo, come vogliamo fa venire, aquilotto o pulcino?
2: Ma deve venire Leonardo, deve venire.
1: Leonardo,
2: secondo me bisogna anche un po' capire quelle che sono le caratteristiche naturali, caratteriali del bambino e cercare di assecondarle e svilupparle per evitare che possa sentirsi a disagio con te, con la famiglia,
1: disagio.
2: Certo,
1: immagina, Leonardo nasce senza disagio e morirà senza disagio.
2: Secondo me,
1: una vita ideale, proprio una vita ideale, un paradiso in terra.
2: Vuoi fare il genitore, almeno ci provi.
1: C'è un paradiso in terra.
2: Ma che c'è di male? Scusa,
1: non c'è paradiso in terra, è cattiva, la vita è cattiva, è cattiva, è infame la vita.
2: Per questo, se tu gli vuoi dare un minimo di rifugio, un minimo di conforto, gli spieghi che la famiglia è quello e non è un inferno al pari di quello che sta fuori. Altrimenti lui tra i due inferni sappi che sceglierà quello che sta fuori e te lo sei perso nel frattempo. Fermi lì ragazzi, torniamo subito.
5: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con il carnevale, l'amico sta facendo riferimento al video che abbiamo visto a inizio puntata, dove sono stati intervistati alcuni cosplayer al Comic Con che hanno speso anche cifre importanti per il proprio costume, chi 50, chi 200 euro. Dice: qual è la differenza con il carnevale? Se anche noi ci travestiamo non siamo mica meglio, e il nostro gruppo è composto da uomini fatti. Saluti da Fabio. Poi amici, buondì, scusate il piccolo sfogo, ma ci rendiamo conto che, aspetta un attimo, stanno rimanendo a casa tante persone del campo artigianale e orafo dalla Campania alla Toscana a causa della guerra dei dazi e di quello che sta succedendo in Iran. Sì, sta, diciamo, Trump
1: mi ha tutto un costume da cosplay e vai,
0: e non ci pensare,
1: ma non ci pensava, chi ci pensa?
0: Sì, mo anche i dazi sulle macchine stanno
1: arrivando. Non porta a noi. Pronto.
2: Buongiorno ragazzi, sono in diretta?
1: Sì, sì.
0: Sì, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, volevo dire la mia sull'educazione dei figli.
1: Dimmi.
0: Sì, prego.
2: Allora, io fondamentalmente sono d'accordo con Rosario, perché comunque vengo da una famiglia, diciamo, abbastanza umile, dove, diciamo, a livello, mio padre non ci ha fatto mancare niente, però non è che ci potevamo permettere il motorino a 16 anni, diciamo, queste cose qua. Però era molto severo, c'erano la sera alle 8 tutti dovevano stare seduti a tavola, il sabato e la domenica quando uscivamo avevamo gli orari, e se non da ritirava chi l'orario e se veniva a pigliare ovunque stavi, un uomo molto severo. Devo dire la verità, vedendo io e i miei fratelli e le mie sorelle, siamo tutte persone, mia sorella si è laureata, noi fratelli no, però facciamo gli imprenditori. Quindi io penso che troppa libertà e troppe...
1: Ma molto... Guarda, prima che vai avanti, ti posso dire una cosa. Quando ci sono più fratelli e più sorelle, dipende anche dal carattere della persona. Per esempio, io conosco una persona che è un dirigente d'azienda, c'ha la moglie che insegna, sono tre figli, due figli sono venuti benissimo, il terzo figlio non si capisce perché, come, chissà se mi sa venire le sigarette con la band, se mi sa via, fatta tarantella, o padre l'ha avuto a cacciare a casa, cioè tutti e tre la stessa educazione, quando tu ti appagava la capa sciacqua. Purtroppo.
2: No, sicuramente condivido anche questa cosa che hai detto, che io non sono quasi mai d'accordo con te quando ti ascolto alla radio.
1: Ah, grazie.
2: No, sei troppo comunista, capiamo, fa ingazzare.
1: Ah, buono, buono, ottimo.
2: Quindi, ragazzi, buon weekend, vi saluto, siete grandi.
1: Ciao, ciao amico mio, ciao, ciao amico caro. Mio, ciao, ciao, ciao.
0: Rosario, mi stupisco di te, un uomo dalla mentalità così aperta che critica dei ragazzi con un hobby e una passione come tante altre.
1: Ma ragazzi, oggi essere... avete visto quando hanno tenuto Kill? Ma qua ragazzi, allora ragazzi, quando finisce ragazzi, a qualche età finisce.
0: Ah,
1: ragazzi.
0: Per colpa dei vecchi tromboni si è ragazzi anche a 45 anni, quando non si vuole dare un posto, un po' di lavoro, un po' migliore, un po' più di responsabilità, si sembra guaglione, non ci sta niente da fare. Sto dicendo,
1: voi fino a che età ritenete un ragazzo? Diciamo che il ragazzo.
3: Secondo l'amico, uno o è criminale o è cosplayer, casa vesti. Bravo ragazzi, a via Miez non esiste, non esiste. O si criminale o da travesti da Dragon Ball.
0: Vabbè. Bello, bello Dragon Ball, ragazzi. Pronto?
4: Oh, frate, mi colleghi, quando sono qui al telefono, che poi bisogna cadere tu, frate.
0: Grande Carmine!
1: Grande Carmine!
4: Ah, mi fa sì, aiuto, che faccio raccontare,
1: Niente, tu ti viesti a carnevale, ti metti i costumi. Che educazione dai a tuo figlio, ecco?
4: Io sono vestito H24, 7 su 7.
1: Stiamo parlando di educazione ai figli, stiamo parlando di questo.
4: Educazione ai figli, noi abbiamo avuto a casa nostra un'educazione febbre, ma a me non mi ha colpito però sta cosa.
1: Se senta, it's
4: Zagari. Se mi fate mio papà, mi piaciuta. A me non mi ha colpito su fatto l'educazione, capite? Quando a me educavi, me ne scendeva.
1: Vabbù. Comunque, insomma, grazie Carmine. Comunque bisogna dirlo, sentendo i fatti di cronaca che riguardano i ragazzi adolescenti, un problema c'è. Insomma, no, Marco, cioè, bisogna mettersi davanti allo specchio e dire un problema ce l'abbiamo. Cioè, sentendo tutto questo che c'è in giro, bisogna firmarsi un attimo. Mo non sappiamo come, perché, di chi è la colpa, però sappiamo che c'è un problema, un deficit. C'è, pronto? E che è caduto. Io questo dico, ma non lo so, sarà la troppa libertà, la meno libertà, l'amicizia fra i genitori, questo e quell'altro, però ci dobbiamo rendere conto di ragazzi che rispondono agli insegnanti, genitori che vanno a picciare gli insegnanti per prendere parte dei figli, c'è un deficit educativo, non lo so, pronto?
0: Io una sensazione ce l'ho, però non so quanto possa essere, come dire, socialmente valida.
1: Abbassa la radio.
0: chiudilo proprio, Zago. Voglio buongiorno, ma se Mazza e Panella fanno i figli belli, Mazza e Cuppino fanno i figli mappino? Dice Franco da Mugnano.
1: Non lo so, pronto?
0: In realtà questa è una filosofia che sarebbe superata, ma già da un bel po' di anni. Pronto?
5: Pronto, buongiorno amici miei, Alfonso D'Anzio.
0: Ehi, poi ciao Alfonso, caro. Ciao.
5: Tutto bene ragazzi?
0: Tutto bene. Ad Anzio che si dice?
5: Ragazzi, ad Anzio tutto bene, in questo momento sono in spiaggia.
1: Ah, beato te, vai.
5: Con i miei due figli, su tre, e stavo pensando al discorso di ieri. Ieri stavate parlando della coppia aperta Nicola e Carmela. Oggi educazione aperta per i figli, ma non è che tutta questa libertà ci fa male?
1: Non lo so, questo stavo dicendo, cioè, un problema c'è, non lo sappiamo, non lo riesco, io non lo riesco a inquadrare, se è quello che ha detto tu. Allora,
0: secondo me la libertà bisogna capire che cos'è, cioè, per esempio, quando dei ragazzini vedono che i genitori si separano, e oggi purtroppo sono tantissime le coppie che non riescono ad andare molto in là con la loro relazione, nonostante i matrimoni, eccetera, eccetera, secondo me lì già un punto di riferimento si spacca. Poi bisogna capire come gestire quella separazione, perché purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi queste separazioni sono tra virgolette violente tra i due genitori, e spesso a pagarne le conseguenze poi sono i figli. Quindi poi magari, se tu intendi libertà ai figli, che perché c'è stata questa situazione familiare li lasci fare un po' quello che vogliono, secondo me pure si sta sbagliando, perché un figlio c'ha come riferimento i due genitori. Se poi i due genitori tra di loro si fanno la guerra in tanti modi, quel punto di riferimento viene meno e la libertà diventa un concetto molto, molto astratto, secondo me.
5: Esattamente, condivido il tuo pensiero. Infatti oggi come oggi, secondo me, il dramma delle famiglie è proprio questo, che ogni genitore, magari pure stando in coppia, pensa di fare quello che vuole, e così tramanda al figlio il pensiero per dire questa è la normalità, quando poi tanto normale non è.
0: Sì. Tu per esempio hai detto che sei a mare con i tuoi figli, quanti anni hanno?
5: Uno ne ha 8, l'altro ne ha 6, e mia moglie è rimasta a casa con l'altra prima di 4 anni per dividerci un pochettino sullo stress, più che altro.
0: Ok, per gestire meglio la situazione. Beh, bella, no? Una mattinata con i tuoi figli a mare, secondo me te la stai consolando.
5: Ma sempre, noi siamo molto uniti come famiglia, quindi...
1: Se ti accorti i curtelli, che sta a curtella, che ha la piccinella da curtella.
0: Perché?
1: La piccinella da curtella.
0: Ah, dici perché non amare io no, eh?
1: Ma mai sappia, bambini ci viene a libertà e curtello, genitore, fare la reprimim, non si può fare.
0: Andiamo avanti, ragazzi, tuffo
1: nel passato. Non reprimiamo i bambini. Ecco.
0: Ah, tuffo nel passato, abbiamo ancora un bel po' di tempo da trascorrere in questo sabato, siete su Kiss Kiss Napoli.

0: 6873, pronto? Ci sei?
1: No.
0: Ci sta. Pronto, vai. Pronto.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno,
2: ciao,
3: a te, caro. Ciao.
2: Senti, secondo me, in merito al discorso di educazione, no?
3: Sì.
2: Dei figli.
3: Sì.
2: Secondo me, i primi esami si devono educare sono i genitori.
3: Non ho capito che hai detto.
2: I primi da educare.
3: Sì.
2: I genitori, specialmente
3: sì,
2: qui da noi.
3: Sì, sì.
2: Sono i primi praticamente di questo rispetto, no? Di quelli che si vogliono avere dai figli, ma questa cosa bisogna anche conquistarla, no?
3: Certo.
2: Non è solo una cosa che viene in automatico, però noi abbiamo una convinzione tutta particolare, facciamo sempre un riferimento al passato, noi dovremmo guardare al futuro per educare i nostri figli,
3: poi
2: guardare il passato è passato, è andato, i nostri genitori, i nostri nonni hanno fatto degli errori enormi.
3: Secondo te qual è l'equilibrio giusto? Cioè bisogna essere amici, bisogna avere un'autorità, bisogna punirli, cioè, secondo te quale sarebbe il metodo giusto?
2: Io dico, secondo me, perché non voglio essere, deve essere un po' di tutto, come tu dicevi prima, no? Su tre ragazzi l'ultimo è venuto che comunque ha fatto cosa, ci vuole un giusto equilibrio su tutto, no? Perché praticamente vedere anche i ragazzi come sono fatti, non è che per uno vale la stessa educazione per l'altro, bisogna capire questo, il problema è proprio questo, cioè se i genitori non riescono a capire questo, sanno educare prima i genitori e poi i figli.
3: Sono d'accordo.
2: E noi abbiamo un grosso problema, sicuramente.
3: Sono d'accordo, perché io penso che proprio noi cinquantenni siamo stati i peggiori genitori della storia.
2: Ma guarda, io penso che anche i nostri genitori, anche i nostri nonni, vivendo in un mondo, cioè in un posto un po' particolare, no? Dove tutto si doveva conquistare, è stata tramandata questa cosa. Meno male che le nuove generazioni queste non ce l'hanno più, meno male che le nuove generazioni non hanno più confini.
0: Però sai, mi ha colpito quello che hai detto a inizio telefonata, no? Che noi spesso guardiamo al passato, ed è vero, perché per esempio, no, anche come i film, la musica, noi che da oggi, da quarantenni, da cinquantenni, che diciamo che la musica che ascoltavamo noi da ragazzi era la migliore. Cioè, quando guardiamo al passato lo prendiamo sempre come riferimento, come se quella cosa successa in quel momento era migliore di quello che abbiamo oggi. Secondo me, sotto il punto di vista educativo, sono stati fatti degli enormi passi in avanti, e fare i confronti già su come sono stato io da piccolo, o Rosario, tu non so quanti anni hai, è sbagliato. Il problema forse no, è che queste nuove linee guida, queste nuove filosofie, non le sappiamo gestire, non le sappiamo applicare realmente.
2: Cos'è? Secondo me, noi non ci rendiamo conto che l'ultima guerra è stata 100 anni fa. Cioè i nostri.
0: Ma ormai.
2: No, i nostri venivano da una dittatura. Oggi sta cosa che noi facciamo riferimento alla dittatura non è una cosa bella.
0: No,
2: cioè, questo è il problema, capito? Noi vogliamo fare un nonno, papà è qui, ma papà o nonno e l'altro avevano un'altra educazione, venivano da un altro modo di vita, e oggi meno male che oggi non ci sei più. Quindi questo, cancelliamo il passato, ricordiamoci la storia, ma cancelliamo quelle cose.
0: L'autorità è facile, capito? È immediata. Oh, non si fa, basta, c'è pressione. Cioè, quell'aggressività risolve il problema lì nell'immediato, velocemente, ma poi fa danni a lungo termine. No?
3: Vabbè, poi vediamo. Vabbè, ok.
0: Ragazzi, piccola pausa, torniamo.
3: Ciao.
0: Tra poco.
3: A dopo.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta Essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Brangale, educami. Minam. Minami, brangale.
1: Ma stiamo parlando dell'educazione, della violenza.
0: Sì,
1: no,
0: da vicino a me bardacca, babum, e mi azzeccano. Brangale, educami. Brangale, educami. Minam.
1: Ma come stiamo?
0: Minami, brangale.
1: Ma stiamo parlando dell'educazione, della violenza.
0: Sì,
1: no,
0: da vicino a me bardacca, babum, e mi azzeccano. Un si buono, non capisci invece.

0: figli, eccetera, eccetera, è diventata una parte strutturale della società, significa che lo Stato ha bisogno di legiferare su questo nuovo assetto della società. Mo in tono semiserio, come volimmo fa? Legalizzare le torture, consentire le fustigazioni.
1: Mamma mia.
0: Che ne sai? Depenalizzare e mazzata. Ma io, secondo me, lo Stato ha da fare qualcosa per tutelare sti. Come dire, questi ragazzi si vengono battuti se vengono puniti, eccetera, eccetera. Che ogni cosa, appena il genitore applica un correttivo forte, piglia, denuncia, contro denuncia. No. Ma sì, andiamo in gym, sta way.
2: Quando andiamo in gym, sta way.
1: Però la violenza fisica o la violenza psicologica mi sembrano delle strade sbagliate comunque da piacere. Se tu vai a depenalizzare una cosa del genere con l'idea però così lo sto educando, siamo spacciati, perché così sarebbe giustificato usare violenza e oppressione in qualsiasi caso. Ben venga che ci sia la legge che ci dà una mano sotto questo punto di vista. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
3: Chiedo scusa per la voce, perché ieri sono andata a fare una trasmissione di canzone.
1: Ehi, lazzo!
3: Sentite, ragazzi, comunque è un bellissimo, stamattina è proprio una bella cosa da ascoltare e da commentare pure. Però posso dire una cosa, una volta i ragazzi si rimasti il pannello, fanno i fili belli, no?
1: Sì.
3: Una volta i ragazzi erano, come ti devo dire, nella famiglia ci stava sempre uno più terribile dell'altro, però a un certo punto stavano ascoltando i padri, si ascoltavano i padri, tu questo non devi fare, quell'altro non devi fare. C'è stato sempre, no adesso, però adesso un po' in più. È solamente che una volta tu a tale orario ti dovevi litigare a casa, non ci stava questa cosa che si litigano tardi, e comunque ci stava anche l'educazione.
1: Sì.
3: Dalle volte le mamme dicevano ai vicini figli, tac vicini e via la tavola.
1: Però scusami, sì, tu hai figli, giusto?
3: Certo, sì.
1: E che hanno avuto figli, quindi tu sei nonna e hai dei nipoti?
3: Sì.
1: Ok.
3: Due nipoti, uno 27 e uno 17.
1: Perfetto. Quando tu hai visto i tuoi figli educare i tuoi nipoti, eri d'accordo con il loro metodo educativo oppure secondo te sbagliavano qualcosa rispetto a come tu hai educato proprio loro?
3: Posso dire una cosa?
1: Sì.
3: A volte vengono pure i figli diversi, vengono pure diversi, e dei figli vengono un po' perché vogliono uscire, vogliono fare quello che dicono loro, però c'è stata sempre questa cosa, c'è stata sempre, forse oggi un po' in più perché non lo so, è più libero, è più si esce, però una volta stavano a sentire anche i genitori.
2: E pensi che hanno fatto l'immaturità? Cioè.
3: Perché guarda, posso dire una cosa, sì. È bello ascoltare i genitori anche oggi. Oggi diciamo che non è che li stanno tanto a sentire, però non facciamo un euro, uno fa, se si dice a Napoli, perché ci stanno i bravi ragazzi e quelli là un poco più terribili.
2: Sì, il carattere, sì.
3: Però c'è stato sempre.
1: Ciao Sissi, un bacio.
3: Grazie a voi, un saluto al signor Franchino, meno male che fa sentire la canzone.
1: che tu gli hai fatto concorrenza ieri a quanto pare, quindi.
3: No, e posso dire una cosa,
1: sì.
3: Belle canzoni di una volta. Non voglio offendere queste di oggi, per carità, però si ha sentito una canzone, sentivo un
2: po'. Come hai detto per Sagan, prima era sempre tu cosa meglio.
1: Che vuoi fare?
2: Vabbè,
1: grazie mille. Buongiorno ragazzi, Marrakesh in una canzone dice: siamo troppo figli per essere padri. Buona giornata. Questa
2: sì.
1: È bella.
2: È un fatto di maturità, sì.
1: Questa è molto bella.
2: Cioè il trentenne di oggi che ha un figlio non è il trentenne di ieri, cioè, sicuramente.
1: Insomma. Ragazzi, i tempi sono veramente
2: cambiati. Il quarantenne di oggi non è il quarantenne di ieri. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Sono Carmine.
2: Ciao Carmine.
4: Niente, volevo dire, praticamente tutti i metodi con cui ci hanno cresciuti i nostri genitori e i genitori dei genitori non vanno più bene ad oggi, come ho capito. Quindi bisogna usare il metodo montessoriano. Cioè quando i figli fanno guai o risponde male, sta da carezzare, tutto a posto, non fa niente.
2: Ma dico, non è che gli diamo poi una.
1: Non è che dice proprio questo, Montessori.
2: Non è che tu dai un esempio sbagliato al ragazzo, che poi dopo quello lo ripete anche con gli altri e roba varia. Insomma.
4: Lo so, io non mi sarei né oggi né prima né mai mi sognerei di rispondere a mia mamma o mio padre, perché io sono stato.

0: sono cresciuto, penso, in maniera giusta, con rispetto, ma non verso solo mio padre e mia madre, verso tutti in generale.
1: Però quello che dici tu non è corretto, cioè nel senso il metodo non è che dice vai, hai rotto il piatto, hai rotto il bicchiere, non ti preoccupare, non fa niente, bravo, no, nel senso che non lo aggredisci, no. Però cerchi di fargli capire in qualche modo che quello che ha fatto è sbagliato e che magari quella cosa non la deve ripetere.
0: Ho fatto un esempio del modo Montessori, però rispondere male a un genitore è una cosa che non dovrebbe esistere proprio.
1: Ma questo sicuramente. Però può capitare, può capitare.
0: C'era un detto, diceva mazza e panelle fanno i figli belli.
1: Panelle senza mazza fanno i figli pazzi, ragazzi. No, non. È un vecchio detto. Abbiamo trovato l'intervista prima della frusta, no? Cioè, voglio dire, negli anni 70.
0: La frusta no. Il schiaffo educativo fa bene.
1: Fermi, ragazzi, dobbiamo fermare, siamo lunghissimi, dopo ci ritorniamo. Fermi lì che c'è la terza ora, subito dopo una piccola canzone.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sagan, stiamo parlando dell'educazione moderna dei nostri figli, sì. E c'è il metodo Montessori, no? Che si, sì. Che si applica ai nostri bambini, che poi leggendolo l'ho preso il metodo Montessori, preso i punti principali, e sì. Tanto scemo non è.
1: No,
0: perché noi lo interpretiamo in un certo modo. Per esempio, dice libertà di scelta. Vabbè, libertà di scelta. Lasciare che il bambino scelga le attività di base e i propri interessi spontanei, volendo favorendo la motivazione interna. Per esempio, se il bambino vuole dare per anon, insomma, come attività principale, tu lo devi anche un pochettino. Come dire, come va a pisciare a benzina, non so, come va una pera a non.
1: Ma non gli dai la benzina,
0: devi anche rispetto e ritmo delle libertà, sì. Rispettare i tempi di apprendimento individuali, questa è una cosa bellissima.
1: Molto bella, sì.
0: Vabbè, rispettare i tempi di apprendimento individuali, evitando di forzare o interrompere la concentrazione del bambino durante un'attività, cioè li lascia sta. Fiducia e indipendenza. Aiutami a fare da solo, dice. Incoraggiare il bambino a compiere azioni quotidiane, vestirsi, mangiare, pulire.
1: Qua un po' più
0: per esempio, Saiz, per esempio, Leonardo si sveglia, va alle scuole medie, non dica alle elementari, però già alle elementari già si potrebbe fare, si deve rifare il lettino da solo.
1: Sì.
0: Per esempio, quando c'hai i panni, li devi prendere, li devi mettere nella cosa. Capito? Quando
1: lui guarda
0: le cose sporche, le deve fare. No, non sto dicendo, sicuramente sì, già
1: no,
0: lo fate.
1: No, ti dico, lui svuota la lavastoviglie. È fantastico.
0: Vabbè, chi lo sta giocando?
1: Prende i piatti e li passa alla mamma, è meraviglioso.
0: Materiali sensoriali e concreti.
1: Questo è molto importante.
0: Prediligere giochi che si possono toccare e manipolare per ampliare, privilegiando materiali naturali. Autocorrezione dell'errore. I materiali montessoriani sono progettati per mostrare l'errore al bambino, permettendogli di correggerlo da solo senza intervento. Questo è più però educativo a livello scolastico, che poi non viene assolutamente applicato. Secondo me.
1: Vabbè, puoi applicarlo anche a casa, insomma.
0: Educazione, gentilezza e rispetto. Per esempio, trattare il bambino con rispetto. Va
1: sì,
0: bene?
1: Sempre.
0: Parlargli con calma e valorizzare le sue idee. Capito? Se dice a Guaglione, papà, voglio mettere. Ram fuoca nonno, tu devi appoggiare le idee del bambino.
1: Ma che ha fatto sta nonna?
0: Papà, voglio fare un maglione in classe. Tu devi appoggiare, devi appoggiare. Ragazzi.
1: Ma tu da genitore alla nonna non gli dai una mano. Se si perde la pensione, perché si fa? Gli devi spiegare.
0: Senti
1: al
0: questo.
1: Bambino che la nonna è importante.
0: Senti questa, il ruolo del genitore nel metodo montessoriano. Genitore come osservatore.
1: Vero.
0: Capì? Il ruolo del genitore non è imporre, ma osservare i bisogni e gli interessi del bambino per preparare l'ambiente adatto. Cioè tu devi osservare un guaglione, per esempio un guaglione sta buttando la cristalliera in terra, devi osservare il modo in cui lo fa.
1: No,
0: il guaglione viene represso.
1: No,
0: può essere che cresce che la voce, ma non ha mai buttato una cristallina a terra. Mentre sta buttando la cristallina a terra, tu lo devi guardare. Vedi, il ruolo del genitore non è imporre,
1: ma poi che forza
0: non devi imporre, ma
1: bambino.
0: Osservare i bisogni e gli interessi del bambino per preparare, cioè tu avere gli interessi e i bisogni del bambino e devi preparare l'ambiente adatto. Per esempio, lui hai la scrivania, perché chi l'ha da buttare a cosa a terra, capi? Pronto.
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao
2: ragazzi, buongiorno, ciao Rosa.
1: Ciao. Sei montessoriano tu?
0: Ciao caro.
2: Allora, io sono praticamente, io mi avvicino più alla categoria di Rosario perché io ho 51 anni e quindi diciamo che io aggiubiscate varicce da ragazzo, ne ho prese mazzate dai genitori, però ne vado fiero, ri battipanne, ri cucciarelle, ri pizze che mi arriva mia mamma,
0: sì.
2: Perché pensa che sono state costruttive, perché oggi vedo un disastro in giro. Io lavoro in giro, insomma, per Napoli, sto per strada e vengono disastri, una maleducazione di guagliuna, che ci vorrebbero tutte quelle pizze, tutte quelle immazzate che ci pigliate io, per per rimetterli in
0: per esempio, scusami se ti interrompo.
1: È un po' supponente da parte
0: Scusami se ti interrompo. Il classico esempio che portiamo sempre. Io quando tornavo a casa e avevo avuto due al compito di italiano, mio padre e mia mamma mi deglivano, no? Dicevano, perché pigliato Ruia? Mo si va dall'insegnante a dire, perché hai messo Ruia a mio figlio?
2: Bravo, cioè, come sta a dire, come ti permetti?
0: Come sei permesso a mettere due a mio figlio? Perché mio figlio è un genio. Cioè,
1: quasi è un po' sciocco da genitore se fai una cosa del genere.
2: Avevo altri valori pure a tavola, no? Per esempio, se parlavano i grandi e tu interagivi e dicevi qualcosa fuori posto, la prima cosa ti dicevano stanno parlando i russi, tu state zitto. Oppure magari ti arrivava chi lo paccherà a votaraccio, se tu ci fossi costumato.
1: Bruttissima sta cosa, secondo me, cioè, da dire.
2: Marco,
1: perché
2: Marco,
1: tu escludi completamente il bambino, è come se mettessi un muro tra gli adulti e il bambino, cioè tu stai dicendo che non ci può essere comunicazione tra le parti.
0: È il dispetto dell'autorità, come glielo
2: vuoi? Una linea di confine dove il bambino si deve fermare e ci sta l'adulto. Per me è così. Pure il fatto del telefonino a tavola, che oggi un bambino di un anno ha dato il telefonino con tutta la voce alzata dei cartoni.
0: Allora, quell'egoismo dei grandi, perché non vanno a perdere tempo, allora ce l'hanno il telefonino.
2: Magari che voglio fare un chiacchiero con te, Marco, che sei venuto a mangiare a casa mia, non ne posso fare perché chillo, sennò se ci devo telefonare a mani, chi mi antena? E allora io queste cose non le condividi, purtroppo sono cresciuto in un'altra
1: io epoca. Sai pure cosa vedi?
2: E ne vado fiero.
1: Sai cosa dico fiero. Però anche di, per esempio, ok, ci vediamo io e te e io ho un bambino piccolo. Se io voglio venire e stare un po' con te e c'ho anche mio figlio, il discorso diventa che purtroppo non puoi ignorarlo, cioè o si ricrea una cosa insieme al piccolo che riusciamo a distrarlo in maniera sana e noi ci riusciamo a fare comunque una mezza chiacchierata, perché poi non sarà mai la chiacchierata che ti fai senza figli, oppure ci siamo organizzati che il bambino resta con la mamma e io e te ci verim.
0: Vabbè,
2: perché, no, magari ci incontriamo, però se ci sta questa cosa che ti sta, che magari il bambino è vinciuto e ha da fare quello che dici, secondo me magari tutto che
0: si al ristorante io ne ho cresciuti due, i miei figli non si sono mai mossi da vicino alla tavola, cioè a casa i bambini quando erano piccolini finivano di mangiare tutti quanti, si toglieva la tavola, toglievano anche loro la tavola. Oggi è un po' difficile perché un bambino vedo tutti quanti con queste PlayStation a mano, tutte queste cose, ma si tablet.
2: Dico una che forse Marco non è d'accordo, noi addirittura quando c'era una tavola grande, che la famiglia mia è numerosa, mia nonna faceva 6 maschi e 6 femmine, quindi quando ci incontravamo tutti i cugini, noi eravamo la tavola dei bambini e noi c'eravamo proprio la tavola a parte,
0: certo.
2: Capito? Dove noi c'avevamo i nostri argomenti, allora, ma insieme a me qualcuno a tavola diceva qualcosa, dall'altra tavola ti arrivava un sguardo del genitore che ti fulminava perché magari ti aveva ascoltato che ti ruiti una parolaccia, una cosa. E c'erano altri valori, ragazzi. Mo sono viziate, pure non mangiano tutta roba frullata, passata, e poi magari escono e si abbuffano i drink o si pigliano gli schifezzi di proteine quando vanno alla palestra e poi a casa ci avrei che già fa pastella andiccia frullata perché tiene vizio.
1: Io non dico nulla perché ci stavano una serie di tragedie a mio avviso nell'ultima parte del pensiero, ma va bene così, ognuno nella sua libertà fa quello che meglio crede.
0: Fermiamoci, vai.
1: Ciao ragazzi, ciao.

0: Allora, che dire? Putin, Kvodzic, qui sul 7-6 del digitale. Sam Kavli. Kvodzic, Putin, allora stiamo parlando di educazione dei bambini, sempre più difficile, oggi non si capisce bene come agire, come fare, essere troppo duri, ormai è una cosa degli anni 70, non si porta più. Non si porta più, essere troppo permissivi ma anche buono, essere troppo forte ma anche buono, chissà cosa fare, io dico insegnare la maturità forse, essere maturi e responsabili, siamo come dici metodo Montessori, la mattina ti svegli, ti fai il letto da solo, impari a cucinare, impari a fare le tue cose, impari a fare lavatrice, impari a essere autonomo.
1: Mi pare sia scritto proprio così.
0: Come no? Essere responsabili delle proprie cose, della propria pulizia, del proprio ordine, questo e quell'altro? No, forse, non lo so, i suoi stanno andando a tendoni, voglio salvare l'umanità, come fare?
1: Chiudiamo questo programma allora, chiudiamolo.
0: Lo so che lo volessi chiudere, allora, lo facciamo.
1: In Germania non puoi neanche sgridarli per strada che sei a rischio di denuncia e così i figli non ti rispettano. E io che sono cresciuto a pane e mazzate, ma vi posso dire che adoro i miei genitori. Saluti Peppe da Stoccarda. Cioè, in Germania sono ancora più severi.
0: Ehi,
1: pronto?
0: Come no? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, pronto. Pronto.
0: Ciao. Buongiorno, ciao.
2: Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Niente, per quanto riguarda l'educazione.
0: Sì.
2: Ricordiamoci, c'era un proverbio che l'albero si raddrizza quando è giovane.
0: E certo.
2: Se vai quando è adulto, l'albero non riesce più a raddrizzarlo.
0: Eh sì.
2: E io come sono vissuto io nei miei anni, e ti parlo degli anni miei che sono parecchi, parecchi, parecchi, e mia figlia l'ho fatta crescere con le mie idee. E oggi ne vado fiere di questo, perché anche mia figlia ragiona come ragionavo io.
0: Vabbè, amico mio, non ti voglio interrompere, però oggi quando tu hai un bambino come ce l'ha Marco, no? Che è un 2005.
1: Magari 2005, forse 2005.
0: No, 2025, scusa.
1: 2025.
0: Quindi sai, capisci oggi che siamo nell'intelligenza artificiale, siamo insomma in tutta questa, non è più l'epoca degli anni 70, capisci?
2: Però il fatto è che il bambino non glielo fai capire da piccolo. Da grande non capirà
0: però come,
2: mai.
0: Come farlo capire da piccolo? Quali sarebbero
2: le cose? Perché non deve vincere tutte le cose,
0: la disciplina,
2: le cose le può vincere, gliele deve far vincere gradualmente. Cioè oggi ti chiede una cosa, non è possibile, tu magari domani te la fai trovare senza che lui l'ha chiesta. E vedi che quello si accontenterà sempre così. E io mi sono trovato bene, noi ci troviamo bene con i miei nipoti, a scuola è la stessa cosa, non andiamo mai a reclamare dalle maestre, dagli insegnanti che i miei nipoti si comportano male, no, anzi, assoluta, figurati che quando mia figlia va dagli insegnanti rimane sbalordito per quello che gli dicono dei comportamenti dei ragazzi. Perché? Perché hanno... Mia figlia gli ha inculcato, gli sta inculcando ancora l'educazione come gliel'ho insegnato io.
0: Insomma, è un esempio di famiglia, però io sono sempre d'accordo che come sono i genitori, a cui si vengono i figli. Se c'hai i genitori su Zuz, viene un figlio Zuz.
2: È chiaro, no, ma questo è chiaro, questo di quello che si vede in giro zero Sampa è pauroso.
0: Sì, c'è da pensare.
2: Ci stanno a volte che dove incontro dei bambini e dei ragazzini su quei monopattini, sulle biciclette elettriche, che fanno paura.
0: È già il genitore che a 10 anni lo mettono in mezzo a vincoppo monopattini.
2: Infatti, sono genitori che, cioè domani mio nipote, per esempio, che ho un nipote che adesso fa 9 anni a ottobre.
0: Auguri.
2: E quando lui cammina per strada e vede qualche ragazzino in questo modo, sai che cosa mi dice, Rosa? Nonno, io una cosa di questo genere non la farò mai.
0: Perché siete di famiglia così, insomma, ringraziando Dio il 90% delle famiglie, il 99% è fatta così.
2: Ma non viene mai, non è che abbiamo detto al bambino, fatto qualcosa, dato uno schiaffo, no. Farglielo capire, parlando, discutendo, che quelle cose non vanno mai bene.
0: E va bene, grazie amico mio, grazie. Certo, io una cosa la so, che nei panni di Pesacane non ci vorrei essere.
1: Così bene.
0: Ringraziando, no, sono troppo piccolo. Ringraziando a Dini Tengune 23, nate 20, sono contento.
1: Io mi diverto un sacco.
0: Ho dato.
1: E poi lui è vero, per esempio, quella cosa montessoriana. È verissima quella cosa montessoriana che dice, per esempio, tu devi far trovare le cose ad altezza bimbo, no? Infatti, Leo è attratto naturalmente dai comodini e dai ripiani bassi e va a giocare lì sopra, cioè gli piace stare in piedi, che ha giusta altezza e gioca con le varie cose.
0: Quando tu l'hanno pornografico,
1: mamma mia, che vergogna. Ragazzi, anche in Finlandia
0: in aperto, in aperto.
1: Ma che aperto, lascia aperto.
0: Poi che da Tusamo, guarda là papà, guarda là. Da magri, sta due figli, da moda che lo ha,
1: l'eleganza proprio, l'eleganza. Ragazzi,
0: io guarda che putrella, guarda che...
1: Si dice,
0: guarda che putrella.
1: Se dice una cosa del
0: putravertina,
1: genere...
0: Putravertina.
1: Se dice una cosa del genere lo vado a chiudere in un convento tibetano.
0: Oh, come severo,
1: al monte più alto. Io se lo voglio andare a trovare non ci posso arrivare, capito?
0: Cioè, tu la giusi in un convento tibetano.
1: In esilio. Vai. Ragazzi, anche in Finlandia se sgridi o dai uno schiaffo per strada a tuo figlio sono dolori, chiamano la polizia. Qua invece siamo abbastanza abituati a vedere.
0: Ma quando mai, adesso?
1: Fatta fare un giro sul lungomare, vai. Fermi lì, torniamo tra poco.
3: Finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry. Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Anche questa notte.
6: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io.
1: Io non so più cos'è normale questa canna. Sono matto io, sono matto, non si sa. Allora, 081 546 6873 oppure 342 00001. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì. E non sono d'accordo.
2: Ragazzi,
1: ma stai polemizzando, dimmi.
2: Ho verificato, è vero, sì. Rosario, Zuoz è una città svizzera del cantone dei Grigioni. Ed è vero.
1: È un Zuoz.
2: Si chiama proprio Zuoz, guarda.
1: Zuoz.
2: È spettacolare questa cosa.
1: Bella città però, è bella proprio svizzera. Guarda,
2: Madonna, io quando vedi i prati in fiore sono troppo belli.
1: Ragazzi. Beh, ma tu sei romantico, pronto?
2: Io sì, terribilmente.
3: Oh, ciao Marco, ciao lo so.
1: Ciao, voglio.
3: Ciao. Antonio, allora.
1: Qui
3: Antonio. Voi conoscete o mettete Monte 1960-70,
2: cosa vi scusa, vuoi mettere meglio il telefono tra auricolari, viva voce, non si capisce niente.
3: Allora, ti dicevo,
1: sì.
3: Mamma, no, io non sto con viva voce, sto
1: vai, vai.
3: Allora, io, mamma, lo sai cosa mi diceva negli anni 60? Vieni qua, vieni da mamma, che non ti faccio niente, vieni. Allora, questo era il metodo Montessori, e poi avevo visto. Ecco.
1: Non è il metodo Montessori. Non è il metodo Montessori, però tu secondo te puoi paragonare gli anni 60-70 che abbiamo vissuto noi con il 2025?
3: Ma perché creduti sono cagnati, sono sempre stessi.
1: No, sono cambiati, è cambiata la società.
3: No, per me una sculacciata non fa mai male, secondo me. Anche a 5-6 anni, quelle sono cose che quando tu ripeti le cose e non ascolti le parole di tuo padre e di tua mamma, alla fine una sculacciata sul sedere non fa tanto male.
1: Guarda, tu scusa, però ti racconta la mia esperienza. Ti devo raccontare la mia esperienza. Andavo a scuola, alle scuole superiori, no? Mio padre era molto severo e ci teneva che io mi diplomassi, no? E mi avatti. Io venivo bocciato e mi mettevo in mano in culo, venivo rimandato e mi mettevo in mano in culo.
3: No,
1: eh sì. Poi un giorno, poverino, venne ai colloqui scuola-famiglia, un poverino appena da 30 classe, il professore, ah signori, è arrivato il papà di Verdi, immaginate un po' l'umiliazione che io vicino a uno facevo una mappina, comunque, certi chi siamo a cire, chi siamo a terra, scendendo le scale, mio padre si girò, mi guardò e disse, forse hai ragione tu, non si è fatto per la scuola, e solo a fatica. Dice, forse ci ho messo io troppe aspettative su di te, ma tu solo che stia a fare e a faticare, hai ragione papà, va, ritirati dalla scuola, fa quello che vuoi fare, e se ne andò. E mi mortificai così tanto che poi mi sono diplomato anche con 42, insomma, non è molto, ma
2: almeno
1: mi sono diplomato pure con quella cosa.
3: Rosario, ascolta,
1: però per dirti, se chi non mi ha fatto un'altra volta per ripicca, io semmai mi facevo boccia una tanna.
3: Ma io chiamo per parlare, o chiamo per
2: sentirti, sennò io me lo voglio. Senti mortificato,
1: dici.
3: Hai parlato di un'età già adulta, diciamo 15, 14, 16, non lo so.
1: Sì.
3: Io mi sto riferendo a quando la bambina è ancora verde, 5, 6, 7 anni. È là che bisogna intervenire anche con la sculacciata. È normale che un guaglione di 13, 14 anni, se tu ci vuoi far capire una cosa e gli dai uno schiaffo in faccia o lo picchi con...
2: Assolutamente no, che schiaffo in faccia dove?
1: Che lo sai?
3: Hai avuto uno schiaffo da tua mamma?
2: No! Assolutamente no.
1: Ma sapete,
2: no,
1: sapete,
2: si vede che sono sano rispetto a voi che ragionate in questo modo, cioè non è questo.
3: No, voglio. Allora sto sentendo a me, o è Mazza e Panella.
1: E figlia bella.
2: Secondo, posso dire una cosa? Io ho solo un timore, parlo ora in generale, non faccio riferimento diretto a te, però sta cosa di Mazza e Panella si è sentita spesso oggi, aspetta. Io non vorrei che poi questi proverbi, questi modi di dire servano per giustificare e depenalizzare un gesto di uno schiaffo di un genitore verso un figlio. Cioè questo sarebbe ancora più sbagliato in generale, parlo in generale.
3: A un ragazzo di 5, 6, un bambino di 5, 6, 7, 8 anni, quando ci dice il padre e la mamma, gli dicono delle cose che se non si fa, che se le fa così, e un guaglione non si rende mai, è capatosso e compagnia cantare. Ma tu, altro metodo, non ce l'hai, lo sai perché?
1: Ma non è vero.
3: La sculacciata per il bambino rappresenta, ascoltami me, che mi ricordi.
1: E chi se ricordi?
2: Se le ricorda lui, allora.
1: Non finimi giù, dici.
3: Niente, questo stavo dicendo, a un bambino una sculacciata, guarda,
1: abbiamo capito, il concetto l'abbiamo capito.
3: E quindi tu guarda, non c'è altro metodo.
2: Vabbè, questo è quello che pensi tu, per fortuna non lo pensano
1: tutti. Non siamo d'accordo, ma
2: manco per niente. Ciao caro, ciao. Quando vedo ragazzini maleducati per strada, sapete cosa dico? Dovrebbero essere richiamati e redarguiti prima i genitori. I genitori di oggi si scocciano di educarli, quindi il frutto non è diverso poi dal seme. I miei figli fortunatamente sono educatissimi, ma perché io l'educazione gliel'ho inculcata e principalmente avevano un esempio per essere tali. Mio figlio alle scuole medie veniva chiamato Lord Gabriella da Bacoli.
1: Allora, come sono ancora i genitori, così vengono i figli.
2: Ancora un po' di musica, ragazzi. Oh.

0: digitale terrestre, falla educata che da se culo paccano, figli a paccano, fanno i figli bene. Hai sentito? Va bene.
1: Un ginocchio qua ti faccio arrivare.
0: Io come
1: il sistema, il sistema una sala di sistema.
0: Un figlio va a mettere cose tibetano, però può parlare conmigo, può parlare.
1: Ah, comunque, guardando il videoclip che abbiamo appena guardato, era bello vedere perché sembrava un'immagine presa dal Comic Con, tutti travestiti in qualche modo.
0: Che bello,
1: molto bello. Viva la libertà. Viva la libertà di espressione. Allora, andiamo al telefono, pronto?
2: Pronto?
0: Hello, pronto?
2: Sì, sono Michele di
1: San
2: Daniele, buongiorno.
1: Oui. Carissimo Michele, come stai?
0: Grande personaggio, San Daniele, ciao.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te. Dici.
1: Michele, dal telefono, Michele, dal telefono. Mannaggia, Michele, dal telefono.
2: Buongiorno a voi.
0: Sì.
1: Non ce la faremo mai.
0: Ah, vai, attacca,
1: adesso
0: vai.
1: È arrivato attacca. A lui che io ho detto vai dal telefono. Michele? Sì. Ok, andiamo, stiamo provando a ricontattare Michele. Ci siamo. Buongiorno ragazzi, io sono cresciuta come Rosario e ringrazio i miei genitori. Ho due figli, il secondo oggi 18enne, gli ho chiesto se avessi sbagliato la risposta è il giusto, potevi darmene meno. Me le sono meritate però e con il grande oggi 21enne ho alzato le mani solo 2-3 volte e mi bastava dirgli se dovessi fare questo io ti farò male e non ci pensava
0: ma
1: neanche a
0: mamma,
1: farlo.
0: Ma mamma, cioè, mi sembra un culo.
1: Sì, Lucia.
0: Il papà, quello è il problema, il papà, quando il papà alza le mani è una cosa, cioè quando maschio è maschio, quando c'è un maschio di 17-18 anni il padre alza le mani diventa un pochettino complicato. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, sì. Ciao.
3: Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a te.
3: Volevo dire due cose.
0: Dimmi.
3: La prima, ma siete diventati pirati?
0: Perché?
1: Magari.
3: Perché stavo vicino al mare con mia moglie a goderci un po' il mare e all'improvviso il telefono si è messo a parlare. Prima Marco, poi tu, che è una cosa divertente. Ci ti disgraziati. Io non l'ho chiamato oggi. Parlare un po' con loro e loro si mettono in contatto con me.
1: Ti è partita secondo me la radio da sopra il cellulare, l'app è partita.
3: La radio ce l'ho spenta la radio.
0: È sullo spirito di
3: Indotelefono. La radio sul cellulare. Sì, la radio sul cellulare sarà sta.
0: Sì.
1: Guarda, se è come la ciurma di Cappello di Paglia diventerei pirata immediatamente, guarda.
0: Dici tutto, dai.
3: Vabbè, ragazzi, l'unica cosa che posso dirvi è che siete forti.
0: Grazie.
3: E continuate sempre così. Molta goliardia e tanto sorriso sulle cose serie.
0: Grazie.
3: Le cose serie ci vuole sempre un sorriso. Perché visto se stanno a Salerno, Gramba, Netanyahu, si ride l'inquente, andiamo a Nafani.
0: Speriamo, forse siamo alla vigilia di questa.
1: Sì, ciao.
3: Io ho 75 anni, ma se aspettano che hai mangazzonato a voi, e va a capire il ricci.
1: A proposito di metodi educativi,
0: chi l'hanno a buscare?
1: Ciao, caro.
3: Ciao, caro.
1: Allora, prima cosa, insegnare il rispetto, perché il rispetto include tutto, per le regole per gli adulti, per le differenze per se stessi, per la legge, eccetera, e dare l'esempio. Vale per ogni periodo storico, essere fermi e divertirsi con i figli. Io così ho fatto e ora ho due figli, 33 e 30, sono molto educati, responsabili e lavoratori. Un abbraccio da Valeria.
0: Ciao Valeria, ciao. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
4: Tutto bene?
0: Tutto bene,
1: sì.
0: Si vive.
4: L'ascoltatore di prima, non mi ricordo il nome, ma ho fatto una risata per il modo di come ha detto, ho pigliato per orecchie.
1: Ciao Silvi, come stai?
0: Come stai Silvi?
4: Non c'è male ragazzi, io quando devo ritornare per il controllo.
0: Ci vediamo. E vai.
4: Puoi mettere la protesi al ginocchio.
0: Mamma mia.
1: Dai.
4: Va bene, facci tu.
0: Ma poi dopo che hai messo la protesi devi fare le terapie perché ti abitua a camminare, poi pensi, no? Vabbè, Giano, l'importante è che cammini.
4: Ma
0: sono
4: in queste condizioni in pari dal 2018.
0: Lo so.
4: Se non ci fosse solo vite mie.
0: Ah, come è brutta vicciai, come si dice?
4: Vite mie.
0: Grazie, Silvano, ti voglio bene.
4: Ti amo, Rosario, Marco. E specialmente anche lui giovinotto che fa Andrea.
1: Quel disgraziato, Zaccaria?
0: Poi, come ti vanno bene, gente. Grazie, si va, dobbiamo chiudere. Ciao bella. Ciao,
1: ragazzi,
0: ciao,
1: messaggio
0: ciao.
1: Questo è bello di Pasquale da Pompei. Dice: Rosario, sono cresciuto senza nemmeno una sgridata, figurati con Upac. Mio padre diceva: quello che ho avuto io basta pure per te.
0: Sì,
1: a me i miei genitori mi parlavano e mi mortificavano con le loro spiegazioni e sacrifici. Ora sono papà di 3 gemelli maschi di 15 anni e cerco di portare avanti lo stesso metodo. Ciao Pasquale, un abbraccio in bocca al lupo, ovviamente, perché essere genitori poi di adolescenti oggi veramente è complicato e non c'è manuale che regga.
0: Non invidio.
1: Che vuoi fare? Olivia Rodrigo con Drop and Dead qui su Kiss Kiss Napoli. Poi piccola pausa, ragazzi, e ultima parte con noi prima di Radio Gol. State lì.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ingannare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: dicendo: mia cognata è montessoriana con la figlia, ma vatta mio fratello. Come funziona questa cosa?
1: A femminucce,
0: capito? Però il papà busca dalla mamma, cioè dalla moglie praticamente. Quindi è bellissima sta cosa. Il problema dell'educazione dei ragazzi di oggi è semplice: i loro genitori sono figli di un periodo che non gli ha insegnato cosa sia giusto o sbagliato, cosa corretto e cosa da correggere. Aspettarsi da loro la fase educativa dei propri figli è come pretendere da un maestro d'italiano che ci insegni la fisica quantistica. Ci può pure provare, ma non sa proprio dove mettere le mani.
1: No, io più che altro vedo questi genitori che ovattano i propri figli come se insomma non gli vogliono far capire che ci sta fuori, ci sta la giungla, insomma, che la vita è difficile, vogliono ovattare i figli, poi i figli vengono viziati. Ma poi insomma, quando vedo un ragazzino di 14 anni che esce con il coltello addosso, mo chi ha la colpa? Che se voglio capire? Che sta a capire che ci sta fuori, ci sta la giungla, insomma, che la vita è difficile, vogliono vattare i figli, poi i figli vengono viziati. Ma poi, insomma, quando vedo un ragazzino di 14 anni che esce con il coltello addosso, mo chi ha la colpa? Che se voglio capire? Che sta succedendo? Perché?
0: Bisogna vedere.

0: un ragazzo di 20 anni.
1: Mio figlio stava facendo una cosa che non si fa, perché sapeva che era un po' bull, sapeva che si deve avere un certo decoro da tenere, che poi ci pitavamo fatti pure quando eravamo ragazzi. Però io mi ricordo che quando sono tornato a casa, papà era saputo qualcosa, papà ci metteva, non è che mi accerevo, però mio padre schiaffo metteva, mi fa capire, cioè, mi faceva piangere. La stessa cosa, mamma la spezzare cucciarella per quello.
0: È nati di fraterna,
2: mi sembra di capire un po', facendo una media, che chi ha comunque nella sua idea educativa la possibilità dello schiaffo è perché comunque lo ha subito.
1: No, perché diciamo che deve fare l'esagerazione, però ci vuole, perché oggi io vedo dei ragazzi oggi che rispondono ai genitori con un modo che io mi metto scuornivo il genitore, cioè può stare vita a me, non esiste.
0: Diciamo che per quelle che sono le cose di oggi ci vuole, è una frase che può portare problemi già solo a dirla, quindi
3: insomma. Però per esempio Zaccari, se avesse buscato Zaccari non veniva così.
0: Ma che la buscava la mattina? Sì,
3: e buscate tu la piccerina, non è mai pigliato in un pacco, lui non è mai buscato.
1: Tutte ammazzate che ho avuto, lo sa, a me sei uscito bene, non sei uscito male.
3: No, guarda, io i miei figli non. Forse la mamma qualche volta con il maschio più grande, con Cupino, perché dici che si faceva male che man. Si faceva male che man.
1: Cupino fa male il Cupino, ma ti avevo da pesce con Cupino.
3: Bravo. Babbo, ciao fratello. Ciao.
0: Allora abbiamo ancora tempo giusto per un'ultima telefonata.
3: Ma sempre perché rispondeva male, cioè, ma no a me, alla mamma. All'improvviso si girava, la rispondeva male e a mamma muriva un gol.
0: Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Sì.
4: Sì. Sono Verde?
3: Sì, anche Marco Pesacane, sì. Siamo tutti e due
4: rispondenti.
3: Che sei? Allora, ultimo minuto, signore.
0: Salutiamo.
3: Finisce questa puntata del sabato di Essa Non Chischissa. Abbiamo parlato di una cosa, non tante cose. Una cosa, l'educazione dei figli. Finiamo la puntata e mancamo capito come bisognerebbe fare.
0: Magari bastassero
3: bisognerebbe
0: tre ore.
3: Non l'abbiamo capito. Con lui Marco Pisacan.
0: Con lui Rosario Verde. Io chiudo anche con un pensiero per la scomparsa di Alex Zanardi, che mi è dispiaciuta tantissimo. Sì. Un gigante, un esempio veramente. Da seguire quando abbiamo qualche difficoltà nella nostra vita. Mi è dispiaciuto veramente tanto.
3: Ma che muore? Perché?
0: Ora una serie di problemi. Vabbè, lui aveva avuto pure un altro incidente, insomma,
3: ma che certo proprio.
0: Pure sfortunato.
3: Sfortunato.
0: Però grande dispiacere, grande esempio. Viva Alex Zanardi. Grazie a Simone Zaccaria che ha curato la parte tecnica. Torniamo lunedì, ragazzi, con le due ore di Yes No Kiss Kiss. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, adiù.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Scontro a fuoco avvenuto la scorsa notte in via Francesco Correra, Napoli. Durante la sparatoria due ragazze di 23 e 24 anni sono state colpite accidentalmente alle gambe. Entrambe napoletane ed incensurate sono state soccorse dal personale del 118 e subito trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. La 23enne è ancora ricoverata, mentre l'altra ragazza, dalla quale è stata estratta un'ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in 20 giorni. Ha evirato il marito dopo aver scoperto di essere stata tradita. Ora la donna, 35 anni, originaria del Bangladesh, è in carcere a Salerno, mentre lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il tutto è accaduto quando, nel pomeriggio di ieri, ad Angri, in provincia di Salerno, il sospetto è che l'uomo sia stato prima narcotizzato, in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. La donna è accusata di tentato omicidio. E centinaia di persone hanno fatto irruzione nel cantiere per i lavori di riqualificazione di Bagnoli. Si è concluso così il corteo del 1° maggio di attivisti, comitati e lavoratori. I manifestanti, radunati alle ore 10 a Piazzale Tecchio, hanno sfilato lungo via Diocleziano e via Coroglio e successivamente sono riusciti ad aggirare le misure di sicurezza del cantiere e ad entrare nell'area dei lavori.

0: 200 persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga. È il bilancio complessivo dei controlli messi in atto dai carabinieri in occasione del 1° maggio dal Vomero a Chiaiano, da Scampia fino ai Barretti di Chiaia. Due gli imprenditori che devono rispondere di lavoro in nero. Un 44enne impiegava il figlio minore nella sua attività lavorativa. 7 in tutto i parcheggiatori abusivi denunciati, tra questi un 67enne e 6 napoletani già sanzionati in precedenza per la stessa condotta. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Questo pomeriggio il Napoli affronterà il Como in trasferta alle ore 18. Contro la squadra di Fabregas, Antonio Conte potrebbe riproporre gli stessi uomini che sono partiti dal primo minuto contro la Cremonese, con l'unico ballottaggio previsto tra Spinazzola e Gutierrez sulla sinistra. Ieri Fabregas ha parlato in conferenza stampa.
1: Una squadra che con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione, grande merito del mister Antonio di tenerli tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione, perché il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto le ultime anni, adesso l'esigenza è alta. E hanno fatto una grande stagione, sarà una partita importante, ci saranno più giocatori che della ultima, perché non è solo che ci sono altre squadre che hanno avuto infortuni, anche noi abbiamo avuto tanti.
0: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
2: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
3: Radio Gol.

0: Buongiorno, buon sabato a tutti da Gianluca Miranda, pronti a vivere tre ore insieme dalle 13 alle 16 per questa nuova puntata di Radio Gol del sabato in onda su Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 della Digitale Terrestre. Un saluto particolare e speciale a Simone Zigzag Zagaria, che curerà la parte tecnica in regia, Gabriele Irace curerà la regia video. Abbiamo ascoltato con Marcello Calvano nelle ultime notizie un pezzettino della conferenza stampa di Fabregas che ascolteremo nel corso di queste tre ore di Radio Gol per avvicinarci sempre di più alla partita con il Como, calcio d'inizio alle ore 18 al Sinigaglia. Ovviamente noi partiremo alle 17 con Diretta Azzurra, con Vincenzo Perna e i suoi ospiti. Ci sarà anche il mio compagno di viaggi nel corso della settimana, Diego Armando Maradona Junior, in studio per commentare tutto quello che accade al Sinigaglia, in una partita veramente importante per il Napoli, perché il Napoli ha l'occasione veramente di avvicinarsi a un passo dalla matematica qualificazione alla prossima Champions League, ovviamente in caso di vittoria, ma c'è un ostacolo importante che è il Como di Fabregas, che lotta per la Champions, che nell'ultimo mese sicuramente ha abbassato il ritmo dal punto di vista degli infortuni, però insomma esprime un calcio veramente molto divertente e molto complicato affrontarli, anche se devo dire la verità, il Napoli è una delle squadre che li ha messi più in difficoltà in questa stagione. Sappiamo e conosciamo l'ultima partita, quella cocente eliminazione in Coppa Italia tra le tante discussioni per gli episodi arbitrali, però fatto sta che poi il Como è riuscito a passare in semifinale di Coppa Italia, poi è uscita contro l'Inter, ma oggi affronterà il Napoli in una gara crocevia per questo campionato. Ovviamente è una gara che potrebbe anche regalare un successo anticipato all'Inter, che si avvicina al titolo di ventunesimo campione, per la ventunesima volta campione d'Italia, vincendo lo scudetto, e basterà che il Napoli e il Milan non vincano le loro partite per poi farli consacrare campione d'Italia, oppure tre punti contro il Parma domani sera. Ma pensiamo a Como Napoli e ne parliamo, apriamo la puntata di Radio Gol del sabato con Enrico Varriale. Ciao Enrico, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno a tutti, tutto bene? Un saluto a te, ragazzi.
0: Caro Enrico, è una partita importante contro un avversario sicuramente scomodo, ma come si affronta questo Como?
1: Ma meno male prima di tutto che si torna a parlare di calcio, perché dopo questa settimana, francamente,
0: hai ragione,
1: che sarà una delle prime, secondo me, di quest'estate, che immagino abbastanza rovente sul piano delle polemiche per le vicende legate alla questione arbitri, Inter e quant'altro. Torna a parlare di calcio con una partita che secondo me ha tutto per essere molto interessante. Si affrontano due squadre molto forti, con caratteristiche anche diverse, ma neanche poi tanto. Sentivo quello che dicevi su Como, che è una squadra che sicuramente gioca un ottimo calcio, ma che fa giocare a calcio anche gli avversari.
0: Esatto.
1: E quindi, a differenza di quelle partite dove trovi una squadra che attacca e una che si mette col bus praticamente, con le caratteristiche difensive e solo quelle difensive, credo che dal punto di vista proprio della partita sarà più godibile. Poi è chiaro che il Como ha qualità, ha tanti giocatori obiettivamente che non sono da squadra come era dipinta all'inizio piccola. Il Como non è una piccola, è una squadra che ha grandi ambizioni, ha un grande progetto e che oggi secondo me si gioca molto, perché battendo il Napoli conquisterebbe praticamente l'Europa in maniera aritmetica, almeno la Conference League. Quindi insomma, per il Como è una partita importante, per Fabregas è una partita importante, ma lo è anche per il Napoli, perché anche qui si può consolidare non solo la posizione Champions ma anche il secondo posto, e credo che da questo punto di vista sarà appunto per il Napoli una gara difficile, ma secondo me difficile sul piano tecnico, perché tatticamente è più facile di altre partite, penso a quelle col Parma per esempio, che sono state partite francamente complicatissime contro una squadra che ha fatto solo la fase difensiva. Tra l'altro sono curioso di vedere come giocherà domani a San Siro il Parma, perché effettivamente ha fatto sempre, diciamo, partite estremamente difensive contro tutte le grandi squadre, tranne che con l'Inter all'andata, dove perse appunto con 4 gol di scarto, 3 gol di scarto. Vediamo domani come affronterà quella che dovrebbe essere la partita che consacra lo scudetto dell'Inter.
0: È vero Enrico. Tornando a Como Napoli, io credo che questa squadra di Fabregas ha tanti lati positivi, però ovviamente qualche pecca ce l'ha. qualche lato negativo ce l'ha e lo sta mostrando in queste ultime settimane. Per esempio, nella doppia sfida con l'Inter, una di campionato e l'altra di Coppa, ha dimostrato di staccare la spina ad un certo punto della partita, forse un po' per mancanza di esperienza. È vero che comunque è stato fatto un capolavoro da parte di Fabregas, da parte della dirigenza, e comunque ha comprato dei calciatori validi. Il lavoro meraviglioso del direttore sportivo Ludi, che è riuscito a portare alla corte di Fabregas veramente dei giocatori interessanti che sono esplosi nel corso della stagione. Però è anche vero che a un certo punto il Como stacca la spina in modo, secondo me, francamente inaccettabile. Lo abbiamo visto in campionato, peggio ancora in Coppa Italia. È secondo me lì che deve lavorare il Napoli di Conte, sull'esperienza dei propri giocatori, sull'esperienza della squadra, che non dimentichiamocelo è comunque campione d'Italia in carica tuttora.
1: E allora, il Como secondo me in tutta la stagione ha evidenziato una fase offensiva straordinaria per le qualità di Fabregas, perché oggettivamente è un allenatore che sa costruire le squadre, lo ha dimostrato in questo biennio a Como, insomma, e anche però per la qualità dei giocatori che ha in attacco, perché insomma obiettivamente, ripeto, si parla sempre di Nico Pazzi, ma Baturina è un altro giocatore importante, Duvicas che nella prima stagione di Serie A segna, ha subito in doppia cifra. E poi ci sono anche le riserve, c'è Jesus, c'è Yao che ha giocato poco, ma è un giocatore che ha già fatto male al Napoli in passato. Diciamo che nell'organico del Como la maggiore qualità è in attacco, in difesa qualche lacuna ce l'ha. E poi è un discorso proprio di fase, secondo me, difensiva. Il Como secondo me crescerà, ma questo lo ha detto anche lo stesso Fabregas, quando riuscirà anche a gestirle un po' le partite, no? Perché io ricordo soprattutto la partita di campionato con l'Inter, 2-0 a un minuto dalla fine del primo tempo, hanno preso un gol veramente da polli, ma proprio da polli veri, e da questo punto di vista poi le partite cambiano, e il Como ha visto partite cambiare proprio per esempio con l'Inter e anche col Milan, proprio perché si è distratto in difesa, e quando poi tua squadra di una certa qualità regali uno o due gol, è chiaro che dopo diventa complicato tutto. Però è una realtà bella del calcio italiano, ecco, voglio dire, questo è chiaro che il Napoli dovrà lavorare e approfittare anche di eventuali lacune, però il Como fino adesso resta veramente una delle poche realtà piacevoli di un campionato che in realtà non è stato esaltante, in un momento del calcio italiano che non è esaltante. Parlavo stamattina con un collega su come in un anno la situazione è profondamente cambiata, non che l'anno scorso fosse un paradiso il calcio italiano, i segnali negativi c'erano già stati, la nazionale di Spalletti aveva perso 3-0 con la Norvegia, insomma c'era comunque una situazione, però si viveva un campionato che alla fine era stato combattuto fino alla fine. L'Inter bene o male era arrivato in finale di Champions League, poi la perse come la perse. La nazionale c'era ancora la speranza che si qualificasse al mondiale. Non erano esplosi scandali. Pensa 12 mesi dopo, avendo sottovalutato quei segnali, che cosa è successo? Io credo che davvero bisogna stare con tanto di occhi aperti, perché davvero in questo momento il calcio italiano sta vivendo una fase estremamente negativo, profondamente negativo, quindi speriamo che una partita come quella di oggi ridia un po' di entusiasmo almeno per quei 90 minuti.
0: È vero, Enrico, la premessa che ci eravamo fatti all'inizio della trasmissione è quella di provare a parlare quanto più possibile di calcio giocato e di campo, sicuramente, però come ben sai, come il nostro mestiere ci insegna, è inevitabile parlare di un momento delicato che sta passando il calcio italiano. Allora voglio appellarmi a quella che è l'esperienza di Enrico Varriale. È chiaro che fino a questo momento è una fase di indagine molto embrionale, secondo me siamo solamente agli inizi, ma l'Enrico Varriale che si aspetta nei prossimi giorni per il calcio italiano? Io voglio sapere, mi appello a quella che è la tua esperienza, ripeto.
1: Guarda, sul discorso dell'indagine, io credo che bisogna essere veramente molto, come dire, pazienti, nel senso che ho fatto anche nei giorni scorsi su X un parallelo a quello che accadde con Calciopoli 2006, che ho avuto modo di vivere, perché appunto fu una cosa che investì davvero tutto il calcio italiano in maniera preponderante. E lì, come ricorderai, una delle cose che dissero poi i PM che portarono avanti quell'inchiesta è che la fuga di notizie che arrivò sostanzialmente due settimane dopo l'esplosione della vicenda, e poi uscirono tutte le notizie, il famoso libro nero dell'Espresso e via dicendo, quella fuga di notizie, dissero all'epoca i PM, danneggiò anche l'inchiesta. E io credo che forse anche forti di quell'esperienza la Procura di Milano sia molto più attenta in questo momento nella diffusione di quelle che sono le risultanze che stanno emergendo. Inoltre è stata chiesta una proroga e quindi è chiaro che indagheranno per altri 6 mesi. Io credo che quello che emerga francamente sia un quadro molto molto negativo per opacità, negativo per quello che comunque vedendo gli arbitraggi quest'anno, senza voler gettare la croce addosso a nessuno e soprattutto senza riferimenti al penale, che comunque è una roba molto diversa rispetto, certo, a quello che può essere la questione che magari i tifosi hanno lamentato tante settimane, però è emerso francamente un'inadeguatezza della classe arbitrale quest'anno. Si sono lamentati tutti, ma perché veramente decisioni controverse, situazioni che non si capiscono.
0: Mancanza di coerenza nel metro di giudizio.
1: Ma infatti che non si spiegavano, perché è vero, dice, la trasparenza è importante. Io mi sono battuto sempre per avere gli arbitri. Mi ricordo che quando facevamo l'intervista a Orsato, una cosa che finì sulle prime pagine dei giornali, non solo sportivi, perché fu una prima volta. Però poi ci vuole la trasparenza anche nella capacità di raccontare delle cose con una certa coerenza. Se tu pure vai a raccontare in televisione una cosa che smentisce quello che hai raccontato, un'interpretazione regolamentare che smentisce quello che hai detto 15 giorni prima, la gente giustamente non ci capisce più nulla. Quindi questo obiettivamente fotografa una realtà che riguarda sicuramente il mondo arbitrale, ma che riguarda tutto il calcio italiano, perché ricordiamo che la Federcalcio è acefalo perché si è dimesso il presidente federale, l'AIA non c'ha più il presidente che è stato condannato, il designatore si è autosospeso, il suo vice pure. Mi pare che veramente peggio di così è difficile, certo, pensare di avere una situazione da cui rimontare. Quindi io credo che veramente vivremo un'estate rovente da questo punto di vista, e vedremo come evolverà un'inchiesta che secondo me è solo agli inizi per quello che riguarda le risultanze che sono emerse fino adesso.
0: Staremo a vedere, grazie ad Enrico Varriale per essere stato con noi. Ciao Enrico, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Buon calcio. Torniamo al telefono, con noi c'è il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao capitano, come stai? Buongiorno.
2: Ciao, ciao.
0: Buon sabato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Proviamo a parlare di calcio per quanto possa essere possibile. Tra poco andiamo anche su quella che potrebbe essere la probabile formazione di Antonio Conte. Pochi cambi rispetto all'ultima partita di campionato. Molto probabilmente sarà confermato Alisson Santos, e la decisione giusta in questo momento farlo partire dall'inizio, capitano?
2: Ma diciamo di sì, perché poi il ragazzo se l'è meritato, insomma, c'è tanta voglia di fare, quindi anche per il prosieguo è importante, insomma, far vedere le reali possibilità, insomma. È chiaro che a fine anno poi si fanno determinate scelte, chiunque crede che debba dare il massimo e il meglio di se stessi, insomma.
0: È vero, nelle ultime settimane il Napoli ha recuperato un calciatore molto importante, parlo naturalmente di Amir Rahmani, rimasto troppo tempo fuori e troppo tempo ai box per via dell'infortunio che l'ha tenuto diverse settimane lontano dai campi. Con lui il Napoli recupera un leader difensivo importante. La difesa, il problema difensivo è stato un pochino il grattacapo di Conte negli ultimi mesi. Quanto è importante recuperare un calciatore come Rahmani anche a livello di solidità difensiva e di leadership all'interno del campo? Tu che eri un leader, chi meglio di te, capitano?
2: Sai, quando ci sono cambi continui è normale che, diciamo, che certi meccanismi poi saltano, perché quando si gioca con la stessa formazione, gli stessi elementi, sai, con l'andare del tempo si raggiungono determinati equilibri che poi rimangono fino alla fine. Purtroppo un motivo nostro è successo anche questo, e diciamo che la difesa ha cominciato un po' a ballare, quindi abbiamo visto, insomma, che abbiamo avuto dei problemi, però comunque credo che tutta la difesa, ma tutta la squadra per me ha fatto il massimo, perché analizzando tutto quello che è successo, insomma, stare a un secondo posto non è una roba semplice, insomma.
0: Ma si è un po' imborghesita la piazza, secondo te, capitano, negli ultimi anni?
2: Ma no, non è che si sia imborghesita, sai, ma tante volte, insomma, se si va troppo dietro a certe dichiarazioni dei tifosi, ma il tifoso è anche questo, perché poi se dice qualche parola di più o contro è perché comunque è sempre legato a questa maglia, non ci dimentichiamo, questa è gente che vive per il Napoli,
0: certo.
2: Allora anche se dicono determinate cose bisogna passarsi sopra, ma lo dico per esperienza.
0: Ma certo.
2: Ho fatto la mia vita a Napoli 16 anni e quindi so come che significa e come si comporta la gente di Napoli. Quindi vanno apprezzate per lo sforzo che fanno e tutte le altre cose, poi se aggiungiamo pure le penalità che non possono andare fuori, insomma sono tante cose che la gente poi va a vedere, subisce, quindi sono tutte cose che fanno male, e quando capita magari una partita poco convincente, insomma, si sente qualche parolina, ma fa parte del gioco, è lo stesso giocatore, sa, se ha giocato male non è che se la deve prendere, insomma. Quando il discorso è questo, insomma.
0: Perché poi allo stesso tempo questa è una piazza che ti dà tanto. Io ricordo nelle ultime settimane al Maradona l'applauso delle curve, che è stato meraviglioso, capitano.
2: Ma non è mai mancato il pubblico di Napoli, perciò dicevo, è inutile che insomma Napoli chiacchiere, si parla troppo e si dice troppo, va bene, si dice parla e si fa troppo, ma tanta gente sono diventati calciatori a Napoli, questo non lo devono dimenticare però.
0: È vero, questo è vero. Capitano, l'ultimissima, prima di salutarti, voglio fartela sul futuro di Conte, perché ne abbiamo parlato, tu hai sottolineato più volte, questa è stata una stagione comunque da incorniciare, un secondo posto, momentaneamente il Napoli è il secondo posto in classifica dopo tutto quello che è accaduto. Consiglieresti a mister Conte di rimanere, perché molto probabilmente a cose fatte, quando arriverà l'ufficialità di questa qualificazione alla Champions League per la prossima stagione, il presidente e l'allenatore si incontreranno. Vorrei diciamo chiederti qual è la tua sensazione al momento sul futuro del tecnico azzurro.
2: Io mi auguro che presto possibile insomma Napoli abbia la matematica certezza della Champions League e quindi si possano incontrare e quindi definire un po' il tutto. È chiaro che a me, come tanti altri, insomma, dispiace se dovesse andare via, però questo fa parte anche di questo lavoro, insomma. Si può stare un anno, due, tre, ma arriva il momento poi, per un motivo o per un altro, insomma, si fanno pure i divorzi, insomma. Si divorzia con le mogli, figurati se si cambia squadra.
0: Capitano, grazie mille, buon calcio, buon fine settimana. Grazie a Peppe Bruscolotti per essere stato con noi. Andiamo ancora al telefono, c'è Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Maurizio, stiamo provando a parlare di calcio per quanto sia possibile. Una domanda però te la devo fare su quello che è il periodo del calcio italiano. È chiaro che noi ci auguriamo che tutto si risolva per il meglio, per il bene del calcio italiano, no?
3: Beh, certo, ovviamente. Mi sembra che finora quello che è venuto fuori sia più relativo ad una diatriba interna all'associazione arbitri, piuttosto che un sistema per alterare le partite. Penso che da questo punto di vista abbia ragione Moratti, che ne ha parlato proprio qualche giorno fa, proprio sì, a una Napoli Network. Aspettiamo, fiduciosi come sempre nella giustizia. Io ho conosciuto personalmente il giudice, il magistrato Maurizio Schiavone, e devo dire che mi ha dato l'impressione di essere persona molto seria e molto preparata. Quindi non credo che abbia fatto i passi che ha fatto sinora se non ne esistevano le prerogative. Come abbiamo visto, gli indagati finora sono solamente, gli avvisi di garanzia sono solamente stati emessi a carico di persone all'interno dell'AIA. Quindi credo che questo sia lo scenario più probabile. Poi vedremo naturalmente, perché c'è caso anche che emergano dagli interrogatori o da eventuali intercettazioni ambientali gli aspetti che sono possono essere tali da far presumere comportamenti scorretti, ma alla luce, ripeto, di quello che abbiamo visto sinora, no. Quello che abbiamo visto sinora è qualcosa all'interno dell'AIA più che nei confronti di terzi.
0: Sì, è vero, è vero. Discostiamoci un attimo da questo argomento, Maurizio. Torniamo al Napoli, perché poco fa parlavamo del futuro di Conte. È chiaro che per un incontro tra il presidente Antonio Conte si aspetta l'ufficialità della qualificazione alla prossima Champions League, che ormai, scaramanzie diciamo a parte, è ormai quasi cosa fatta per il Napoli di Conte. Come pensi andrà a finire tra i due? Come pensi andrà a finire con la panchina del Napoli? Rimarrà Conte per un altro anno, per qualche altro anno, oppure il divorzio ormai è quasi cosa fatta?
3: Guarda, io personalmente penso che Conte non rimarrà.
0: Ok.
3: Però
0: vedendo il suo storico, lo dici?
3: Vedendo il suo storico, okay, ma soprattutto vedendo quello che sono state sempre in un recente passato le dinamiche societarie del Napoli, che invece con Conte sono invertite. Cioè Napoli ha sempre preso giocatori da valorizzare, con Conte ha preso giocatori pronti subito. sono aumentati tantissimo gli stipendi, è aumentato tantissimo il budget necessario per fare la stagione. Questo, a mio modo di vedere, è molto in contraddizione con le idee di De Laurentiis. De Laurentiis è stato bravissimo con Napoli, l'ha preso dal fallimento, l'ha portato in Champions League e con lo scudetto. Quindi a De Laurentiis non si può dire tanto. Credo che le due anime siano difficilmente conciliabili, cioè quella di Conte che pretende giocatori pronti per vincere subito e quella di De Laurentiis che pensa a creare una struttura che sia dal punto di vista finanziario sostenibile e ottenga possibilmente dei risultati, cosa che gli è riuscita benissimo con Spalletti, ma anche con Sarri e con Benitez, perché la squadra ha disputato le coppe europee importanti. Quindi ovviamente quando tu fai le coppe europee importanti vuol dire che hai ottenuto dei buoni risultati.
0: No, è vero, sicuramente da quando è arrivato Conte si è snaturato un pochino quello che è il modus operandi del Napoli, che ha portato il Napoli ad essere quello che è oggi. Poi è chiaro, Conte gioie e dolori, no? Conte arriva e ti porta uno scudetto, al minimo un secondo posto, è chiaro che è un allenatore che poi ti porta i suoi risultati. Bisognerà capire come e se andare avanti. Chiaramente io penso che non ci sarà più la possibilità di fare di operare come si è operato fino a questo momento. Ora il Napoli molto probabilmente dovrà tornare a quello che era il suo modus operandi per il bene del futuro della società, Maurizio.
3: Ma certo, la prima cosa che va sempre tutelata è l'equilibrio economico finanziario del club, perché i campionati vanno e vengono, ma se si fanno debiti importanti e si crea una situazione non sostenibile, poi dopo si rischia veramente di brutto. Quindi ripeto quello che vi ho detto prima, io penso che siano destinati a separarsi, perché c'è troppa disparità di vedute sui programmi. Quindi penso che a Napoli Conte abbia fatto bene, perché a parte la gestione di 2 o 3 mesi d'inverno per gennaio e marzo, dove la gestione della rosa secondo me non è stata
0: eccellente,
3: però per il resto che Conte sia un allenatore bravo per ottenere dei risultati non ci sono dubbi. Diciamo che la qualità del gioco è peggiorata già dall'anno scorso, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, quando Conte si è deciso a tornare al 4-3-3 di Spalletti, abbiorando da quella che era la sua difesa, il suo mantra, la sua difesa 3. Poi dopo quest'anno, un po' per esigenze dettate dagli infortuni, molto anche per la sua mentalità, ha di nuovo puntato sul 5 dietro. Oggi Napoli è una squadra che gioca un calcio molto fisico, molto verticale, però non è più la squadra dominante, palleggiante, che costruiva calcio che abbiamo visto con Sarri e con Spalletti. Quindi penso che la scelta di Laurentiis sarà di andare su un allenatore diverso e di tornare ad un progetto tecnico che sia compatibile con...
0: Quale potrebbe essere secondo te un giusto profilo per il Napoli? Perché si è parlato molto anche di Maurizio Sarri.
3: Beh, Sarri ha fatto giocare a Napoli il calcio più spettacolare che io abbia visto nella storia napoletana, perché mentre con Maradona il Napoli era una squadra che giocava il calcio attraverso i campioni, con il calcio del collettivo, una squadra che interpretava perfettamente tutte e due le fasi di gioco. Non so se sia proponibile l'idea di riportare Sarri, però secondo me ci sono tanti altri bravi allenatori. A me piace anche Thiago Motta,
0: sì,
3: che è un allenatore che non ha fatto bene a Torino, ma questo non vuol dire che non sia bravo.
0: Non gli è stato dato nemmeno tantissimo tempo.
3: Come mi piace Italiano, sicuramente, che è un bravo allenatore. Tra i nuovi che ho visto, il più bravo di tutti è Fabregas.
0: Ok.
3: Per esempio, non è male neanche Grosso, che ha alternato a Sassuolo diversi modi di interpretare la partita, dimostrando di essere un allenatore bravo. Quindi diciamo che la possibilità di scelta c'è, eh. Non sarà un problema scegliere l'allenatore.
0: staremo a vedere. Grazie a Maurizio Pistocchi per essere stato con noi. Ciao Maurizio.
4: Ciao, buona giornata, buon weekend.
0: Altrettanto, buon calcio. Ci dobbiamo fermare, 120 secondi di pubblicità, poi arriva Paolo Del Genio, tutto su Como Napoli, pubblicità.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
8: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
9: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
8: Evviva!
9: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
11: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci rientrati di nuovo, buon pomeriggio, buon sabato da Gianluca Miranda. Andiamo subito al telefono, con noi c'è Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
13: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Caro Paolo, prima analizzavamo un po' la partita di oggi contro il Como e effettivamente abbiamo diciamo un po' ricostruito quello che è lo storico tra queste due squadre. Effettivamente il Napoli è una delle poche squadre che ha messo un po' in difficoltà il Como di Fabregas negli ultimi incontri, incroci.
13: Ma nelle due di quest'anno sicuramente.
0: Sì, nelle due di quest'anno.
13: Campionato e Coppa Italia sono stati due pareggi, soprattutto in Coppa Italia. Le gare sono tutte e due equilibrate, però Coppa Italia a un certo punto non era tanto equilibrata, era un po' a favore del Napoli. Ci fosse stata l'espulsione di Manganiello nei confronti di Ramon, non sappiamo come sarebbe finita, però insomma era all'inizio del secondo tempo.
0: Sappiamo, ma come abbia fatto Manganiello non espellerlo a un metro dall'azione.
13: Ci potevano essere molte più chance per il Napoli di andare avanti in Coppa Italia, quindi diciamo equilibrate, ma con una leggerissima prevalenza nell'ultima, quella di Coppa Italia a favore del Napoli. Poi campionato è un'altra cosa, questa volta si gioca a Como, poi il campionato del Como parla da solo, non c'è bisogno che lo descriviamo di nuovo. Una squadra che gioca un grande calcio, il Napoli una squadra che ottiene ottimi risultati e che ha giocato molte volte bene e alcune volte in maniera sconcertante.
0: Senti Paolo, in un'intervista rilasciata al sito della UEFA, McTominay ha parlato un po' della sua esperienza a Napoli. Sappiamo, lui è contentissimo della città e veramente starebbe qui a vita. Parla del suo ruolo in campo, dice: mi piace addirittura di più giocare qualche metro indietro, che diciamo è stato un po' il ruolo di McTominay nelle ultime apparizioni. Secondo te è il modo migliore di far interpretare a McTominay la partita questo, oppure no?
13: Ah, non c'è dubbio, basta vedere le movenze dei giocatori per capire poi la collocazione migliore. È chiaro che lui se la cava bene un po' dovunque, però qualche difficoltà in più è normale che la abbia quando lo metti sulla tre quarti a ricevere il pallone. Lui sulla tre quarti nell'area di rigore avversaria ci deve arrivare guardando la porta avversaria frontalmente da centrocampista che di inserimento, e non certo da trequartista, da 10 come è stato qualche volta schierato, quando è stato schierato nei due dietro la prima punta. Io credo che il suo ruolo sia molto facile individuarlo nell'attuale sistema di gioco, è uno dei due insieme a Lobotka o a Gilmour. Nel sistema di gioco invece, nel 4-3-3, eventualmente il Napoli dovesse tornare a fare 4-3-3, pure lì è abbastanza facile trovare il posto per lui, è una mezzala.
0: Ok. No, stavo un pochino anche analizzando la probabile formazione del Napoli, non dovrebbe cambiare molto rispetto all'ultimo impegno in campionato. Vedo confermato Alisson Santos, che è un ragazzo che, devo dire la verità, da gennaio ci ha fatto vedere tanto, un ragazzo che si impegna molto, diciamo elogiato anche dai suoi compagni di squadra. Ricordo le parole di Politano subito dopo il suo arrivo, un ragazzo che arriva sempre prima all'allenamento, che si impegna, che si è messo a disposizione. Dopo vari dialoghi con Conte ci ha confessato anche che gli ha detto di essere un po' più egoista, e lo vediamo perché poi cerca sempre il tiro. Questo è un ragazzo che spacca le partite, ma che in questo momento, diciamo, tenerlo in panchina è un reato sportivo, no Paolo, in questo momento?
13: Abbiamo fatto tutti quanti un po' fatica a capire perché è stato messo un po' in panchina, perché i numeri e le prestazioni dicono altro, e anche la situazione al momento, cioè con gli infortuni di Neres, di Vergara, con Giovanni che ancora non viene utilizzato molto, giocatori con un'accelerazione, capaci di partire larghi e stringere, capaci di andare al tiro, non ce ne sono in questo momento. Quindi a me sembra proprio che tutti i discorsi, anche le statistiche, con i gol che fa Alisson e il Napoli quando c'è Alisson e i gol che fa il Napoli quando non c'è Alisson, tutto porta a dire che questo per me non ne avrebbe dovuto saltare una dall'inizio, da quando è arrivato, vista la situazione che si è creata. Poi l'anno prossimo prendiamo un'alternativa a lui, allora lui qualche volta può fare anche quello che subentra, cosa che sa fare molto bene, però ci vuole un giocatore con quelle caratteristiche. Non certamente credo dobbiamo più rivedere quella soluzione con quattro centrocampisti in campo, che siano Fab Four, che non siano Fab Four, ma a me non mi interessa il discorso Fab Four, a me interessa il discorso proprio dei quattro centrocampisti contemporaneamente, più due esterni, più tre difensori. Alla fine rimane un solo posto per un solo attaccante, ed è poco.
0: Certo, ma non hanno mai reso poi, non hanno mai reso così tanto poi questi fantomatici Fab Four, no? Che di Fab hanno avuto veramente poco nelle loro apparizioni, Paolo, francamente, per come li abbiamo visti.
13: Perché collocati male insieme, poi qualcuno di loro nemmeno nel momento migliore di forma, però oggi vediamo tutte le migliori squadre giocare con gli esterni d'attacco che sono tanti, bravi in giro per l'Europa e per il mondo, quindi ce ne sono, devo dire, non è un ruolo che sta avendo una crisi, ce ne sono tanti bravi, e si gioca molto con questi esterni a piede invertito. Qualche volta molti allenatori aggiungono anche un sottopunta, quindi si gioca col 4-2-3-1, e vediamo un calcio propositivo, un calcio dove si creano tante occasioni. Per me non si può rinunciare a questa tipologia di calciatori. Il Napoli ne ha in organico, poi purtroppo in questo momento sono infortunati, stanno per rientrare Neres e Vergara, però per me uno deve giocare, l'altro semmai può fare quello che subentra, cioè Giovanni.
0: Senti Paolo, a proposito di calciatori che in questo momento non sono in forma, Anguissa secondo me è la figura emblematica di questo concetto in questo periodo. Ha dimostrato veramente di essere a terra, non solo dal punto di vista fisico, ma secondo me anche un po' dal punto di vista motivazionale. È un calciatore che credo sia ai titoli di coda con il Napoli. Si parla molto del suo possibile, non so tu che ne pensi su questo, ma si parla molto di un suo possibile sostituto. Piace tanto a Tade l'Udinese, lo vedresti come un calciatore diciamo adatto a sostituire il camerunense?
13: Secondo me sono diversi, non secondo me, sono oggettivamente diversi, però si può giocare anche con centrocampisti non necessariamente dotati di grandissima struttura fisica, anche se ha una buona struttura fisica.
0: Sì.
13: Si può giocare così, insomma, non è che io da oggi devo ricordare a tutti come gioca, per esempio, la squadra campione d'Europa, con 300, quando gioca, quando non c'è Fabian che è fisico, però è un giocatore che si caratterizza più per la tecnica, poi gioca Neves, poi gioca Vitigna, poi
0: sì, sì, sono tutti piccoletti,
13: tutti piccoletti, centrocampi, il pallone viaggia a 2000 all'ora, insomma io credo che il calcio stia andando leggermente a ritrovare un equilibrio fra tecnica e fisicità, dico a ritrovare un equilibrio perché si era un po' squilibrata la situazione a favore della fisicità, sembra che insomma il calcio era diventato il rugby per alcuni ruoli, invece non è così, nel calcio si deve avere poi la tecnica, la velocità di giocare il pallone, quindi per me si può fare tranquillamente con tutti i giocatori tecnici, agili, dinamici, che poi a volte sono pure tossi questi giocatori qui, quindi si può fare con questi giocatori qui, un buonissimo giocatore che potrebbe solo migliorare perché gioca in una squadra più propositiva, più offensiva e più tecnica.
0: Paolo, non siamo più soli, ci raggiunge al telefono Gianni Improta, che saluto. Ciao Gianni, come stai?
14: Ciao, un abbraccio a Paolo, bene, grazie.
13: Ciao Gianni, un abbraccio.
0: Caro Paolo, prima di salutarti allora ti lascio una domanda, una considerazione per Gianni.
13: No, vabbè, niente, so che Gianni più o meno queste cose le vede come me, quindi penso che anche lui oggi si auguri come me, no Gianni, una partita con un Napoli che abbia coraggio, no, e che non aspetti a vedere quanto è bello, come gioca bene il Como, ma che provi a non far giocare il Como e a giocare la partita.
14: Bravo Paolo, è la mia stessa idea, al Como devi togliere l'iniziativa, altrimenti ti fa male, perché bisogna considerare un aspetto, che il possesso palla non è altro che una difesa della squadra che sta effettuando, però col possesso palla poi cerca le famose imbucate e se gli riescono ti fa male. Ecco la conseguenza logica di togliere l'iniziativa. Sono d'accordissimo Paolo, così il Napoli deve scendere in campo oggi, perché il Como, se gli lasci l'iniziativa, attenzione, ci sono due esempi di due tempi contro la stessa squadra, contro l'Inter per ben due volte il Como è andato in vantaggio per 2-0 in campionato, in Coppa Italia, però nei secondi tempi l'Inter, quando gli ha tolto l'iniziativa, ha giocato da par suo e di conseguenza gli ha ripilato 5-4 colpi.
0: È vero, è proprio così. Saluto e ringrazio Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon sabato, buona giornata.
13: Ciao Gianluca, ciao Gianni, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao, grazie. Ciao. Un abbraccio a Paolo Del Genio. Gianni, torno da te perché poco fa parlavamo anche di quello che è stato il reintegro di Amir Rahmani dopo il lungo periodo di infortunio, e si è visto subito quanto ha cambiato la fase difensiva del Napoli, perché oltre ad essere un pilastro difensivo, il difensore kosovaro riesce anche a far giocare meglio gli altri, secondo me. Non è una mia impressione, è proprio quello che accade, secondo me.
14: No, ma hai ragione, perché la presenza di calciatori importanti danno intanto una certa serenità agli altri di reparto e non solo, e poi con il loro contributo ovviamente fanno migliorare il rendimento sia del reparto che della squadra. Sono d'accordissimo, Rahmani ci è mancato tanto e si è visto, appunto, diciamo, forse ecco, la squadra non era delle migliori, però bisogna dare merito al Napoli contro la Cremonese. Napoli ha rifilato 4 gol a questa squadra che sta lottando, attenzione, per non retrocedere,
0: certo.
14: è in palla e nel contempo non ha subito gol. Cosa significa? Significa tanto la presenza di Rahmani.
0: È vero. Gianni, l'ultimissima, prima di salutarti, voglio fartela sul futuro di Conte, perché si parla tanto di questo fantomatico incontro tra il presidente De Laurentiis e Antonio Conte. Come speri vada a finire tu?
14: Io spero che vada a finire, che permanga Conte una garanzia.
0: Sono d'accordo con te.
14: E quindi bisogna lavorare su questo aspetto. Poi è normale che sia il presidente che Conte avranno da dirsi qualche cosa, ma quando prevale il buon senso, e poi per quello che ha fatto Conte in questi due anni, io penso che la meriti la permanenza, non solo, ma penso che anche il presidente sia d'accordo su questo, perché quello che può fare Conte altri allenatori non riusciranno mai a fare.
0: È proprio così. Grazie a Gianni Improta per essere stato con noi. Ciao Gianni.
14: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
0: Grazie a Gianni in prota. Leggiamo le probabili formazioni: il Como con un possibile 4-2-3-1, Butes tra i pali, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Vaie, Dacuña, Perrone, Diao, Nico Pass, Vaturina e Duvicas. Ha sciolto il dubbio Nico Pass, Fabregas, e con molta probabilità giocherà dal primo minuto. Lo stiamo vedendo anche in grafica per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su KissKiss Napoli TV. Andiamo a vedere anche quella che è la probabile del Napoli. Ringrazio Gabriele Irace per il contributo alla regia video con Rachmani, Beukema e Buongiorno. Quindi Beukema molto probabilmente dal primo minuto, centrocampo formato da McTominay e Lobotka, sull'auto di destra Politano, su quello di sinistra Gutierrez, e poi Alisson, Santos e De Bruyne alle spalle di Højlund. Ve l'avevo promesso all'inizio di questa puntata di Radio Gol del sabato, iniziamo a ripercorrere quella che è stata la conferenza stampa prepartita di Cesc Fabregas, tecnico del Como. Poi spazio a Marcello Calvano per il rush finale della prima ora di Radio Gol del sabato, poi abbiamo altre due ore da vivere insieme, ma per il momento iniziamo ad ascoltare Cesc Fabregas.
15: Sì, no, una squadra che ha avuto di problemi, diciamo, da una media con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione. Grande merito del mister Antonio di tenerli tutti a un livello alto, no? Per continuare a fare una buona stagione, perché il Napoli è una squadra che ha cresciuto tanto gli ultimi anni, tanto in Europa come in Italia, che adesso l'esigenza è alta, e hanno fatto una grande stagione fino adesso, no? Allora tantissimo merito al gruppo, all'allenatore, al mister. Sì che è vero che sarà una partita importante, come tutte queste che abbiamo giocato ultimamente. Anche noi ci saranno più giocatori che della ultima, perché non è solo che ci sono altre squadre che hanno avuto infortuni, anche noi abbiamo avuto tanti. Sì, praticamente siamo tutti, manca un allenamento oggi ovviamente, Sergi non può giocare tutta la partita, però ha ritornato, Merlin ha ritornato, si è allenato questa settimana, allora a parte di Adai siamo tutti a disposizione. E niente, penso che sarà una buona partita, con due squadre che vogliono giocare un calcio propositivo, con due squadre che vogliono avere la palla, e due squadre di grande mentalità, di coraggio, con tanta qualità dentro campo. E sì, una grande sfida per noi. In Spagna si parla tanto dell'arbitro uguale, in Inghilterra un po' meno. Devo dire che in Inghilterra il rispetto per l'arbitro è un po' più alto, però si parla sempre dell'arbitro in tutto il paese, sfortunatamente, no? Non penso mai in mala fede, ci mancherebbe, come ci sono allenatori o giocatori di più livello, di meno livello, eccetera. Allora l'arbitro sicuramente è uguale, no? Però mala fede no, se no non giochiamo, dai, se no non andiamo a campo a giocare. Se io vado a una partita pensando che c'è mala fede da una parte di un arbitro, preferisco non giocare la partita. Penso che c'è sempre un buon senso, penso che da quando è iniziato a migliorare il mio comportamento in panchina, no? Che sono meno agitato, che ovviamente sono cose che provo a migliorare, che penso che sono contento della mia crescita su questo. L'arbitro si vede che è più aperto a parlarti, a capire le cose, quando anche loro vedono della tua disponibilità, anche loro si aprono un po' di più, no? E per questo io penso che siamo tutti coinvolti, siamo tutti che dobbiamo aiutare a tutti. È un peccato che succede cose negative con l'arbitro, perché dovrebbe essere la persona meno importante, diciamo, no? Molto importante dentro dello meno importante. Loro devono arbitrare, devono fare il suo lavoro, e la gente paga il biglietto, paga tutto per andare a vedere 22 calciatori fare spettacolo, più chi entra in panchina, eccetera eccetera, vogliono vedere di gol, di giocate, di vincere la sua squadra. Per questo non mi piace molto parlare di l'arbitro su questa situazione generale. Ovviamente che una volta si può discutere un'azione, sicuramente ieri Arteta non sarà un rigore per lui, e la mano per Simeone non sarà il primo, e questi sono episodi che ti possono cambiare la partita, sono importanti, però parlare in mala fede o buona fede, no, almeno io non l'ho sentito mai così, non lo so, no, sinceramente non mi piace giudicare senza sapere esattamente lo che è successo, no? Ci sono mille, ho visto il video quello dove l'arbitro si gira, chiede se il rigore o no, però sono possono essere tante cose. Io non lo vedo neanche una cosa drammatica, nel senso che magari quel momento era un periodo di difficoltà per l'arbitraggio italiano, perché sono in un momento così così, e una persona fuori l'ha voluto aiutare per darle una mano a quell'arbitro. Lo so che sicuramente non si può fare, che non si può. Ci sono tante tante piccole dettagli che alcuna volta non sappiamo e non si può giudicare malafede o buona fede. Io, almeno per la nostra parte, tutti qua, e niente, lasciamo l'arbitro lavorare, parliamo dell'episodio alcuna volta quando succede, sì, ovviamente, perché vogliamo consistenza o continuità in la decisione arbitrale, però per niente di più. Speriamo che si parla di giocatori, che si parla dei tifosi, che si parla di cose calcistiche e meno di arbitraggio.

0: Anche questa notte.
1: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Facciamo un salto a Como per avere le ultime di formazione sulla squadra che affronterà gli azzurri di Antonio Conte questo pomeriggio alle ore 18, e allora andiamo dal collega Luca Pinotti. Ciao Luca.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Grazie a te per averlo accolto. Ti chiedo immediatamente quale potrebbe essere la probabile formazione di questo pomeriggio.
5: Ma sapete che Fabregas ama un po' sorprendere, ma non credo che sorprenderà troppo questa volta. Ho la sensazione che ricorrerà al 4-2-3-1 con Dubikas punta, supportato da Diao, Paz e Baturina, Perrone, da Cunha centrocampo, e una linea 4. Ecco, lì potrebbe esserci forse un ballottaggio in mezzo tra Diego Carlos e Kempf. A suo fianco insomma ci sarà Ramon, i due terzini saranno Smolcic a destra e Valle a sinistra, immagino. L'alternativa è giocare col falso 9 con Cacchiere al posto di Dubikas. Ecco,
4: questo per quanto riguarda le possibili scelte di Fabregas. Dal punto di vista dell'atteggiamento, quindi al di là della questione tattica e degli uomini in campo, ti aspetti un Como simile a quello che ha affrontato il Napoli nelle precedenti due occasioni in stagione, ovvero in campionato al Maradona e sempre al Maradona in Coppa Italia? Un Como che sia un po', diciamo così, adattato alle caratteristiche del Napoli, snaturando un po' il suo credo stagionale?
5: Ma sì, può essere una possibilità, perché si è andata tutto sommato abbastanza bene nei due precedenti, perché cambiare? Però è anche vero che il Como ultimamente sta acquisendo una certa consapevolezza, una certa dei propri mezzi, no? Quindi immagino che non voglia snaturarsi in questo finale di stagione, e questo per il Como è l'ultimo grande ostacolo. Poi ci saranno Verona, Parma e Cremonese, insomma potrebbe essere un finale, non dico comodo, però insomma orribile, ecco, sulla carta. Quindi immagino che sarà una bella prova anche di maturità, di intelligenza, insomma, di conferma delle proprie qualità, quella di oggi contro il Napoli.
4: Molto probabilmente scenderà in campo Perrone, che è tra le altre cose un calciatore molto gradito qui a Napoli, a prescindere da chi sarà il futuro tecnico degli azzurri. Personalmente la speranza è quella che possa restare Antonio Conte. Nel centrocampo di Conte, o in generale per come Conte vede i centrocampisti, come valuti l'eventuale arrivo di uno come Perrone all'ombra del Vesuvio?
5: Ma io credo che faccia comodo chiunque, a prescindere da Conte, da Chivu, da Allegri. Penso che è un giocatore che in questi mesi a Como si è veramente messo in luce, e ha un'intelligenza tattica veramente superiore alla media. Poi non è uno che segna, non è uno evidente, no? Non è uno che si fa vedere per grandi giocate, però è assolutamente indispensabile. Quindi al di là di chi c'è in panchina, penso che sia adattabile a qualunque tipo di gioco un giocatore così.
4: E pensi che avremo la possibilità di goderci Nico Paz in Serie A anche nella prossima stagione, oppure questo ragazzo prodigio ritornerà al Real Madrid?
5: Ecco, su questo ho molte meno certezze, nel senso che mi sembra tutto ben avviato verso un ritorno a Madrid, però chi può dirlo? Il Como tutto sommato è in corsa ancora anche per la Champions,
4: certo.
5: Poi è molto complicato, io sono il primo magari a non crederci troppo, però oggi questo è un turno particolare, perché con Juve, Verona e con Roma-Fiorentina, insomma Como è obbligato a vincere, se per l'inottica Champions. In ottica Europa League può anche pensare di che un pareggio o addirittura una sconfitta possa tutto sommato andare bene oggi. Però ecco, se il Como dovesse centrare questa clamorosa qualificazione alla Champions, potrebbe essere quella l'unica possibilità, secondo me, di rivederlo ancora al Como.
4: È un discorso che
5: tutte le altre ipotesi onestamente portano a Madrid, penso.
4: Ecco, è un discorso che secondo te può essere anche valido per il futuro di Fabregas?
5: No, per Fabregas rispetto all'anno scorso, poi magari tutto cambia tra una settimana, però
4: come spesso accade nel mondo del calcio.
5: Le ultime dichiarazioni sia di Fabregas sia della società, insomma, sembrano orientate a una conferma dell'allenatore almeno ancora per un altro anno. Secondo me il progetto per lui non è ancora compiuto, cioè la prova vera adesso è l'Europa, no? E quindi che sia Conference, che sia Europa, che sia, non lo penso, però insomma la matematica ancora non dice di no. Anche Champions, secondo me, proprio lui è intrigato da volersela costruire qui, cioè qui lui ha una libertà d'azione, una possibilità di lavorare serenamente, una piazza che non rompe le scatole, insomma, esigente certamente, ma che si aspetta.

0: fare un passo ancora di più, no? E quindi credo che Fabregas un altro anno lo farà, poi ripeto, da qui a giugno, no, posso cambiare tante cose.
1: Tutto questo è possibile grazie alla proprietà del Como. Ecco, in prospettiva futura, magari teniamoci sul medio termine, quali sono a tuo avviso i prossimi passi che la proprietà cercherà di approntare per continuare a far crescere quella che io ho definito una favola, sì, però per ricchi, ecco.
0: Allora, tu dici una favola per ricchi, è vero, sì. Perché possono avere delle bellissime idee, poca pressione anche in altre piazze, però insomma due o tre soldini vanno messi, oggettivamente spesi. Ricordiamo, non li ha spesi per campioni, li ha spesi, certo, per ragazzi, perché questo è un grande equivoco, no? Quando si parla del Como, purtroppo i meno attenti dicono: ma con tutti i soldi che ha speso il Como, ma il Como ha speso tanti soldi, è vero, ma per prendere 5, 6, 7 ragazzi, l'unico big, che peraltro totalmente deluso, è Morata, gli altri sono Perrone, sono Paz, sono Ramon non ha mai giocato in Serie A, voglio dire, cioè Ramon arriva dal Castiglia, che è la seconda squadra del Real Madrid, come dire, l'Inter B o il Milan B o l'Atalanta B, la Juve B, insomma queste squadre qui, quindi, e si è affermato come tra i migliori difensori del campionato, quindi la favola c'è, è vero, è per ricchi. Sono d'accordo, perché non è che bastano solo intuizioni, no? Alla Corvino, faccio un esempio sempre,
1: certo.
0: Tanto,
1: o volendo fare un altro parallelismo, il Chievo Verona dei miracoli di,
0: esatto,
1: inizio secolo,
0: esatto,
1: sì.
0: Un'altra epoca, però si, certo, può anche pensare a quell'esempio lì. È un progetto che può portare innanzitutto sicuramente va in qualche modo collegato al discorso europeo, per cui arriveranno anche per il Como prima o poi dei vincoli sul mercato, sul fair play finanziario,
1: sì,
0: non immediati, perché mi risulta che per un paio d'anni il Como può essere ancora tra virgolette tranquillo, ma il Como, che non ha evidentemente appeal ancora, non ha un appeal all'estero come possono avere il Napoli, il Milan, la Juve, dovrà per forza ricorrere a qualche vendita di qualche gioiello prima o poi, no? E quello è il modo per finanziare la società e insomma le casse del club, perché maglie di pazzi se ne vendono non abbastanza evidentemente,
1: certo,
0: e quindi penso che sia molto legato anche questo discorso di una valorizzazione e vendita dei ragazzi prima o poi. Questo dovrà succedere, e l'ha detto anche il presidente Suasso.
1: Perfetto, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie al collega da Como Luca Pinotti. Tra pochissimo faremo anche un giro relativamente alla probabile formazione del Napoli, che sembra ormai fatta, con la conferma dell'11 che è sceso in campo contro la Cremonese. Per averne la certezza andiamo dalla nostra collega, una delle padrone di casa qui a Kiss Napoli, Susi Fiorillo. Ciao Susi.
2: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: E allora ti chiedo di raccontarci quale potrebbe essere la probabile formazione del Napoli per oggi pomeriggio.
2: Allora guarda Marcello, potrebbe essere quella che ti dico adesso, ma cambierà poco rispetto all'ultima formazione che è scesa in campo, quindi quella contro la Cremonese,
1: sì,
2: perché dovremmo ritrovare Milinkovic-Savic tra i pali, che ormai sembra essere diventato il portiere,
1: sì,
2: titolare. Il terzetto difensivo invece dovrebbe essere formato da Beukema, questa volta Rachmani e Buongiorno, mentre McTominay e Lobotka a centrocampo, con Politano e Gutierrez invece a sinistra, sulla tre quarti De Bruyne e Alisson a supporto di Højlund. Questa quindi dovrebbe essere insomma la formazione che scenderà in campo alle 18.
1: Quindi è evidente come Antonio Conte abbia deciso per questo finale di stagione di affidarsi a un esterno di ruolo, ovvero Alisson Santos, e dei Fabulous Four, quello che di fatto in questo momento sembra essere il calciatore accantonato, è Frank Zambo Anguissa. La sfida di questo pomeriggio potrebbe dare delle ulteriori conferme contro un avversario di caratura ben più importante rispetto alla Cremonese.
2: Assolutamente, quella di oggi è una partita in cui veramente può succedere di tutto, importantissima in ottica Champions per entrambe le squadre, per la solidità del Como e per la continuità insomma del Napoli, che ha quasi centrato, no, l'obiettivo contro un Como che invece insegue questo incredibile traguardo. Sappiamo la stagione incredibile insomma che affronta.

0: affrontato il Como, quindi veramente ci aspettiamo una bella partita tra due squadre che proveranno ad arrivare fino in fondo, entrambe poi tra l'altro in fiducia, visto che
1: esatto.
0: È stato.
1: Sì. Susi, ricordiamo gli appuntamenti di questo pomeriggio per tutti coloro che vorranno seguire e vivere la sfida tra Como e Napoli sulle nostre frequenze.
0: Assolutamente, ovviamente ci sarà Diretta Azzurra, noi invece ci risentiremo tra primo e secondo tempo con il filo diretto per commentare appunto insieme i primi 45 minuti di gioco e poi ci ritroveremo nel post partita con il Bar dello Sport insieme a Gianluca Vigliotti e Gennaro Scarlato.
1: Grazie a Susi Fiorillo per essere stata con noi, a più tardi.
0: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio e buon lavoro. Finisce qui la prima ora di Radio Gol. Tra pochissimo, dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità, ritornerà il nostro Gianluca Miranda, con il quale continueremo ad analizzare quali potrebbero essere le possibili chiavi tattiche della sfida di questo pomeriggio, lo ricordo, alle ore 18 tra Como e Napoli. A tra poco.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Eccoci rientrati, inizia ufficialmente la seconda ora di Radio Gol del sabato. Di nuovo buon pomeriggio, buon sabato a Gianluca Miranda, saluto e ringrazio Marcello Calvano in redazione, Simone Zigzag Zagaria in regia che correrà la parte tecnica in queste altre due ore di Radio Gol del sabato, e anche un saluto a Gabriele Irace alla regia video. Siamo pronti a partire ufficialmente con la seconda ora di Radio Gol, andiamo nella redazione del Corriere dello Sport, con noi c'è Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, come stai?
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
4: Pasquale, turno molto interessante di campionato che potrebbe, diciamo, dare dei verdetti. Già ne ha dato ieri qualcuno con la retrocessione matematica e ufficiale di Pisa e dell'AS Verona in virtù della vittoria del Lecce proprio a Pisa, e Lecce di Di Francesco che si giocherà presumibilmente fino all'ultima giornata la salvezza con la Cremonese, ed è chiaro che adesso diventa interessante osservare quella che è la sfida e la lotta Champions, perché il Napoli ha una grande opportunità oggi, con una vittoria praticamente metterebbe l'ipoteca ufficiale sulla Champions League.
5: Sì, e al Napoli mancano aritmeticamente 5 punti, chiaramente vincendo al Como non dico che chiuderebbe il discorso, ma quasi.
4: Se la Roma poi non dovesse vincere in campionato contro la Fiorentina potrebbe essere matematico.
5: Esatto, ma soprattutto il risultato del Napoli oggi interessa moltissimo alla Juve e anche alla Roma, anche in ottica Europa League, perché potrebbe, insomma, dare alla Roma la possibilità di, insomma, di consolidare almeno il quinto posto. È chiaro che, insomma, sono un incrocio, sono tre finali Champions che abbiamo definite col Corriere dello Sport, quella del Napoli, quella della Juve di domani e quella della Roma di lunedì, perché proprio possono indirizzare definitivamente il discorso qualificazione. È chiaro che il Napoli è quello che in questo momento ha il destino nelle proprie mani, e oggi si gioca una bella fetta di qualificazione in una partita molto molto complicata come quella di Como.
4: Senti, si parla molto dell'incontro De Laurentiis Conte, avverrà ovviamente dopo la matematica qualificazione alla Champions League.
5: Sì, le notizie che abbiamo portano in questa direzione. È un incontro cruciale per definire il futuro del Napoli, è un incontro da tripla, perché quando si mettono seduti di fronte due personaggi geniali, chi per un modo, chi per l'altro, come Conte e De Laurentiis, c'è da aspettarsi sempre di tutto, anche se ovviamente, insomma, le sensazioni che si hanno in queste ore portano più verso una separazione, ma ripeto, è la stessa sensazione che avevamo tutti l'anno scorso, e poi sappiamo come è andata a finire, quindi c'è da aspettare, avere pazienza, perché di fronte a De Laurentiis e Conte possono portare fuori qualsiasi risultato.
4: No, questo è sicuro, questo è così, è chiaro che parte anche molto forte in questi giorni l'argomento mercato. Sta giocando in questi minuti l'Ipswich di Jans Kajust. Se l'Ipswich dovesse vincere il match, allora Kajust verrà riscattato, obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. In questo momento l'Ipswich è in vantaggio per 2-0. È chiaro che Amanda aspetterà tanto lavoro quest'estate, indipendentemente da chi sarà l'allenatore del Napoli, perché è vero, si parla tanto del futuro di Conte, si fanno tanti nomi. In settimana c'è stato anche molto forte il nome di Maurizio Sarri, ma il Napoli ovviamente deve pensare prima a quella che è la situazione dell'attuale allenatore, che francamente io mi auguro rimanga per quello che ha dato in questi due anni. Perché? Perché Conte arriva, trova un Napoli completamente sfasciato, al decimo posto in classifica, senza coppe. Arriva che è un Napoli che deve essere completamente riformato, lo porta a vincere lo scudetto, l'anno dopo vince una Supercoppa, oggi è secondo in classifica, qualificazione quasi centrata in Champions League. E dopo tutto quello che c'è stato, sia infortuni, tutto quello che sappiamo, calciatori chiave assenti per diverse settimane, secondo me questo allenatore in questi due anni non ha fatto bene, ha fatto benissimo. È un 10 e lode a questi due anni di Conte, per quanto mi riguarda, Pasquale.
5: Io sono totalmente d'accordo con te, e mi fa sorridere chi parla di stagione fallimentare del Napoli, perché evidentemente non tiene presente quello che è successo, come giustamente hai ricordato, una sequenza di infortuni che non ha precedenti e che ha condizionato in maniera pesante non solo il cammino in campionato ma anche quello in Champions, perché molte volte sento dire anche agli altri che giro che insomma il Napoli quando ha giocato le partite in Champions era al completo, all'inizio stagione il Napoli non è mai stato al completo, anche nella famosa notte di Eindhoven che tutti ricordiamo essere forse una delle peggiori pagine del Napoli di quest'anno, al Napoli mancavano Rachmani, Lobotka, Højlund e Lukaku, quindi insomma il Napoli non ha mai giocato, e siamo agli inizi di maggio, una partita avendo tutta la rosa a disposizione, ha avuto infortuni pesanti, gravissimi di uomini chiave, e come giustamente dicevi è lì, in due anni ha vinto due trofei, e credo che sia questo che poi determini anche un giudizio sull'allenatore, che sono d'accordo con te, ha fatto il massimo che poteva fare con questa squadra.
4: È vero, è proprio così. Poi domani sera alle ore 20:45 giocherà l'Inter per ipotecare il 21esimo titolo in Italia, nel campionato italiano. Ed è chiaro che però ci sono tante polemiche in questi giorni, indipendentemente da quello che accadrà, l'Inter per il momento vincerà il campionato, bisognerà poi capire qual è la situazione. Ad oggi va chiarito e va sottolineato ancora una volta, non esistono tesserati dell'Inter indagati nella vicenda arbitri, anche se si è fatto il nome di un addetto diciamo al dialogo con gli arbitri, che sarebbe sotto la lente di ingrandimento da parte della Procura di Milano. È chiaro che è una situazione in itinere, Pasquale, questa, che può evolversi giorno dopo giorno, indipendentemente da quello che accadrà in campionato. Il corso del campionato ormai è chiaro, penso, per la vittoria finale dell'Inter.
5: Sì, l'Inter è destinata domani a tagliare questo traguardo importante, meritato, perché insomma è stata la squadra migliore in questo campionato. Sì. Invece per quanto riguarda la questione dell'inchiesta arbitri, onestamente finora c'è ben poca ciccia in quello che è venuto fuori, perché sembra da quello che insomma emerge che sia più una faida arbitrale, e soprattutto che insomma il coinvolgimento di club e dei tesserati di club non sia finora né sotto la lente di ingrandimento della magistratura, né sia insomma abbia un coinvolgimento tale da poter pensare che possano esserci anche dei risvolti sportivi, per cui insomma sicuramente bisogna aspettare per capire se ci sono nuovi elementi, ma onestamente io credo che per quello che è emerso finora sia impossibile pensare a risvolti sportivi di questa inchiesta degli arbitri. Poi ripeto, è giusto insomma aspettare prima di esprimere un giudizio definitivo, però al momento mi sembra che sia da escludere completamente conseguenze sportive sono tutte per l'Inter.
4: Senti Pasquale, prima di salutarti voglio farti un'ultimissima su Alisson Santos, perché è un po' l'uomo del momento, no, qui a Napoli, è arrivato, diciamo, del non voglio dire indifferenza, perché è una parola giusta, però nello scetticismo forse generale nel mercato di gennaio. Il Napoli ha avuto il mercato a saldo zero, un mercato molto complicato per il direttore Manna, che però ha tirato fuori questo gioiellino anche a basso costo, considerati i prezzi che si vedono per i calciatori negli ultimi anni.
5: Non c'è dubbio, credo sia stato un acquisto indovinato, il campo sta dando ragione a Manna. Onestamente io credo che al di là delle situazioni che si sono create per i vari Land, Lucca, insomma il mercato del Napoli e anche lo stesso Bergamo hanno avuto un po' di difficoltà, non è stato un mercato, diciamo, brillante e molto incisivo quello di quest'anno, ma ripeto, perché poi ci sono state tante condizioni che hanno anche pregiudicato poi l'inserimento dei nuovi, no? Perché le difficoltà e il rincorrere di continue difficoltà non ha certamente facilitato l'ambientamento dei nuovi. Però Alisson sicuramente è un giocatore che sta dimostrando di avere qualità, di avere strappi, di avere velocità, di avere grande tecnica, e non ultimo anche quello di vedere la porta, perché per un esterno d'attacco anche il contributo in fase realizzativa è molto importante. Quindi sicuramente un acquisto indovinato, ora però, come giustamente dicevi, per orientare tutto il mercato, per capire come sarà disegnato il nuovo Napoli, che ruolo avrà Alisson nel nuovo Napoli, bisognerà aspettare di capire chi sarà l'allenatore dell'anno prossimo, perché è quello che poi dice farà un po', diciamo, sarà la scelta fondamentale per orientare tutto il mercato azzurro.
4: Grazie al collega del Corriere dello Sport Pasquale Salvione per essere stato con noi. Ciao Pasquale, buona giornata.
5: Grazie, buona giornata anche a voi.
4: Un abbraccio al collega del Corriere dello Sport Pasquale Salvione. Dal primo minuto, con estrema possibilità e probabilità al 100% quasi direi, ci sarà Rasmus Højlund a guidare l'attacco del Napoli questo pomeriggio a Sinigaglia di Como, ed è arrivato il momento secondo me di segnare anche qualche gol in più. Secondo me fa un grande lavoro Højlund, si mette al servizio della squadra, con la Cremonese l'aveva praticamente trovato, poi gol viene attribuito per chiara evidente deviazione al difensore della Cremonese, quindi auto gol, e ci auguriamo che si sblocchi dal punto di vista realizzativo. È vero Emanuele Calaiò? Ciao Manu, come stai?
6: Ciao Gianlu, ciao, buon pomeriggio, bene, grazie.
4: È arrivato il momento di segnare, no, per Højlund, che dici? Può essere lui l'uomo chiave nel pomeriggio di Como?
6: Sì, potrebbe essere lui, perché per come gioca il Como potrebbe essere adatto alle caratteristiche di Højlund, tanti spazi, perché il Como è una squadra che va a prestare tanto, e se il Napoli esce bene dalla prima pressione, dal pressing, ci sarebbero delle praterie, come abbiamo visto comunque con l'Inter, quindi ha sicuramente modo per mettersi in luce, nella speranza che anche De Bruyne, se giocherà, gli darà quelle palle in profondità che solo lui sa dare. Però è chiaro che il rendimento secondo me è abbastanza positivo di Højlund Giallo, perché comunque sai, le punte centrali di Conte non è che fanno 20-30 gol, giocano più per la squadra, e quindi sai, lui ha fatto 14 gol tra campionato e Coppa, non è che in Italia stiamo vedendo degli altri attaccanti che ne hanno fatti 20, esatto. Solo Lautaro ne ha fatti 16, quindi non è che ce ne stanno tanti.
4: Chi ha una media molto alta per quello, per le partite che ha giocato, è Malen della Roma, che è comunque a 11 ed ha fatto solo un girone, quindi clamorosa, una media clamorosa.
6: Però è diverso, perché Malen ha caratteristiche diverse, e in più sai bene che con Gasperini il gioco è completamente diverso.
4: Sì.
6: Quando tu metti in condizioni Malen di tirare in porta 4-5 volte a partita, per un attaccante è più facile. Se tu gli daresti 5-6 palle a Højlund per fare gol, tanti cross, tante palle, anche lui sicuramente farebbe bene. È solo che il Napoli spesso e volentieri ci ha abituato, e soprattutto anche con la Lazio, non tirare in porta, quindi negli ultimi 25 metri qualcosa si deve migliorare. Però lui è un giocatore che non si risparmia mai, si suda la maglia, prende a sportellati i difensori, crea spazio per gli inserimenti degli esterni, delle mezzale, e quando ha l'opportunità va in gol. Poi il Napoli non è una squadra che gioca con tanti cross che lui può attaccare al primo palo, però il rendimento è ottimo, sicuramente è il futuro del Napoli per quanto mi riguarda.
4: È vero, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Poi sappiamo che il gioco di Conte, come dicevamo poco fa, comunque tende a far giocare spalle alla porta, a favorire di più il movimento degli esterni. Starà Højlund sicuramente poi dopo crescere dal punto di vista realizzativo, ma sicuramente rappresenta il presente e il futuro del Napoli. Senti, è un Napoli che sembrava avesse smarrito le motivazioni nelle partite con il Parma, con la sconfitta con la Lazio, quella partita che poi con il Parma ti ha fatto dire addio alla lotta a scudetto. Sembravano dei calciatori svuotati, e si può anche capire dal punto di vista psicologico, che come tu insegni nel calcio è molto importante. Però io ho visto un Napoli, Manu, con la Cremonese che indipendentemente dall'avversario che sulla carta è più scarso, è stato più scarso e forse inadatto alla partita in quel pomeriggio della scorsa settimana, credo che è un Napoli che ha ritrovato le motivazioni ed è un Napoli pronto a fare una grande partita questo pomeriggio, nella lettura proprio della partita del Senigallia di oggi pomeriggio.
6: Ma Giallo, ma io ti dico che la testa nel calcio conta tantissimo, una volta più delle gambe, perché poi quando stai bene di testa e vengono i risultati, le gambe viaggiano. E diciamo che poi quando tu prepari determinate partite col Parma, con la Lazio, che comunque sono squadre che si chiudono, e soprattutto la Lazio poi ti riparte, e prendi gol dopo 30 secondi e dopo 4 minuti con la Lazio, gli scenari cambiano. Poi ogni partita ha la sua storia, ci sono gli episodi che fanno la differenza, però è chiaro che dopo Parma i giocatori secondo me ci credevano ancora sullo scudetto. Quando poi Parma c'è stato il pareggio e poi l'Inter ha vinto, è come se mentalmente il Napoli che ci credeva, diciamo, che ha mollato. Diciamo il contraccolpo l'ha subito con la Lazio, però dopo sono rimessi in carreggiata. Un allenatore come Conte, bravissimo sull'aspetto mentale, è riuscito a dare di nuovo la mentalità ai ragazzi di difendere questo posto, di finire una stagione nel migliore dei modi, e quindi con la Cremonese si è visto un grande Napoli, ma non per demerito della Cremonese, certo, ma per merito del Napoli, perché il Napoli ha fatto anche molto peggio con squadre più scarse della Cremonese, vedi Verona, esatto, quindi è tutta una questione di mentalità
4: e di approccio alla gara, anche
6: di approccio alla gara, di intensità, perché il Napoli lo vedi subito quando approccia la gara bene, e l'ha dimostrato contro la Cremonese. I moduli contano a poco per quanto mi riguarda, ma è come tu interpreti la partita e come tu vai a occupare gli spazi.
4: È vero.
6: Ci sono giocatori come McTominay, De Bruyne, che si muovono senza palla e vanno a occupare gli spazi giusti con i giocatori giusti, è normale che si veda il Napoli che conosciamo.
4: È vero, da McTominay passando per De Bruyne, ti sentivo in apertura di collegamento parlare dell'importanza delle imbucate di De Bruyne, che quando è in giornata, e essendo un campione capita veramente 9 volte su 10, riesce a imbucare alla perfezione i suoi compagni di squadra. Ma secondo te, perché io vedo nella probabile formazione un triangolo in attacco, Alisson e De Bruyne ovviamente alle spalle di Rasmus Højlund, è chiaro che Alisson agisce più da esterno, ma secondo te non sarebbe opportuno delle volte vedere Alisson cercare anche lui di imbucare i compagni? Perché io vedo che da quando Conte gli ha fatto quel discorso del centrare e cercare più la porta, perché preferisce che sbaglia una giocata in più piuttosto che fa un errore stupido al centro del campo, però io lo vedo che è passato da un eccesso all'altro, no? Da ogni tanto un eccesso di egoismo, nonostante questo ragazzo mi piaccia tantissimo e penso veramente sia molto forte, però sarebbe secondo me opportuno che cercasse, diciamo, i compagni ogni tanto.
6: Ma questo è giallo, questo fa parte della crescita di un giocatore che comunque è ancora giovane, deve ancora capire il nostro campionato, deve ancora capire le direttive di Conte, però ovviamente nessuno si aspettava un impatto così appena arrivato a Napoli, venendo dallo Sporting Lisbona, che è un altro campionato che non giocava neanche, quindi appena è arrivato qua si è trovato benissimo, ha avuto un impatto incredibile, c'ha margini di miglioramento. È chiaro che bisogna stare sempre caldi e calmi come lui, come Vergara, sui giudizi, e non bruciarlo subito né farlo passare come il Cristiano Ronaldo di turno. Nel senso, bisogna farlo crescere con calma, dandogli dandogli tempo. Intanto già in così poco tempo Conte già l'ha istruito anche in fase difensiva, infatti si comporta molto bene anche in fase di ripiegamento, non solo andando in avanti, ma lui è per caratteristica un giocatore che piace il binario, deve puntare, deve sterzare sia a destra che a sinistra. È chiaro che poi nel crescere è chiaro che Conte gli dirà anche come muoversi tra le linee, perché lui tecnicamente è bravo, però è spesso è capitato che quando viene dentro al campo lui viaggia sempre con la testa bassa e quindi alcune volte può sembrare egoista, ma non lo è, perché lui tenendo la testa bassa spesso non vede l'inserimento dei compagni e spesso sbaglia, e questo fa parte della crescita. Ma comunque quanto è importante avere un esterno di ruolo che punta, che salta l'uomo, e ne beneficiano tutti, la punta centrale, ne beneficiano le mezzali che si possono buttare dentro i suoi spazi, quelli che gli possono fare la sua posizione. Per questo dico, il Napoli non può fare a meno di talenti, di esterni puri come è stato Kvara, come lo è Alisson, come lo è Bergara, come lo è Meret. Perché il Napoli ha sempre giocato con il 4-3, e mi auguro che il prossimo anno possa ripartire da un 4-2-3-1, da un 4-3.
4: Grazie ad Emanuele Calaiò, buon fine grazie settimana te, e buon calcio lui. Manu, grazie.
6: Un abbraccio.
4: Grazie, ciao. Grazie Emanuele Calaiò per essere stato con noi. Torniamo subito al telefono, c'è Mimmo Caratelli, ciao maestro, buon sabato.
7: Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao bello.
4: Allora, caro Mimmo, è chiaro che l'argomento centrale deve essere la partita di questo pomeriggio, perché il Napoli ha un'opportunità molto grande. È chiaro che io, scaramanzie a parte, scongiuri a parte, tutto quello che vogliamo, vedo il Napoli praticamente con un piede e mezzo, anche qualcosina in più, già nella prossima Champions League, ormai è praticamente cosa fatta. Quando arriverà l'ufficialità, quando si arriverà all'ufficialità di questo piazzamento degli azzurri, ci sarà un incontro molto importante tra il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte. Secondo te, Mimo, è un De Laurentiis cambiato rispetto agli anni passati? Cioè, se questo incontro ci fosse stato 4-5 anni fa, sarebbe stato diverso rispetto a quello che ci sarà tra un paio di settimane?
7: Sì, forse hai ragione, sarebbe stato diverso, De Laurentiis più, come dire, prepotente nel senso buono, però molti immaginano che questo incontro sia uno scontro fra De Laurentiis e Conte. Io credo che non sarà uno scontro, loro partiranno dalle cose positive di questa stagione e guarderanno al futuro. Non c'è del pessimismo, c'è in ballo questa discussione, ma De Laurentiis pretenderà di sapere di troppi infortuni, ma De Laurentiis è informato giorno per giorno, non è che nell'incontro con Conte si va a resa dei conti degli infortuni, già lo sa De Laurentiis. Io invece sono molto ottimista, io penso che, a parte che la nazionale per Conte mi sembra una cosa lontana, non è nebulosa, io penso che probabilmente si arriverà addirittura a un prolungamento di un contratto per un altro anno ancora, per rifinire il nuovo Napoli, perché il Napoli insomma non è che l'anno prossimo è un disastro, perché molti dicono l'anno prossimo è un disastro, bisogna cambiare 5, 6, 7 giocatori, ma quando mai? Se il Napoli ha un potenziale offensivo che poche squadre hanno, deve avere dei ritocchi sicuramente a centrocampo, se Anguissà vorrà andare via oppure agli sgoccioli, deve avere un ritocco in difesa, insomma io credo che con 2 o 3 giocatori massimi il Napoli sarà competitivo, anche perché le altre squadre hanno problemi forse maggiori del Napoli. L'Inter deve svecchiare, Calhanoglu ormai ha 32 anni e si infortuna spesso, si invecchia anche Di Marco, la Juventus non c'ha un centrocampista geniale, non c'ha un centravanti, non c'ha un portiere da scudetto, il Milan c'ha solo la garanzia di Allegri, ma insomma io credo che il Napoli con quei 2 o 3 ritocchi, senza pensare a una rivoluzione totale, possa ancora presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato tra quelli che lotteranno per lo scudetto.
4: Sì, sicuramente poi questo sarà argomento di discussione tra il presidente De Laurentiis e Conte, però quello che spaventa un po' per quanto riguarda la permanenza di Conte, ti dico che io sono uno di quelli che spera che Conte rimanga per altri 20 anni sulla panchina del Napoli, perché in questi 2 anni ha portato tante cose, tanta innovazione, un nuovo modo di vedere il calcio, un nuovo modo di vedere secondo me la vittoria e lo spirito di squadra, uno scudetto, una supercoppa, un piazzamento Champions in 2 anni, secondo me è tanta roba, non solo per il Napoli ma per qualsiasi altro club. Ed è chiaro che però la cosa che spaventa un pochino è che il Napoli inevitabilmente dovrà tornare a fare il Napoli, cosa che forse in questi due anni non ha fatto, perché si è snaturata un po'. Il Napoli è sempre stata quella squadra che ha preso giocatori giovani da valorizzare, è un Napoli che ha tenuto sempre d'occhio quello che è il tetto ingaggi. Inevitabilmente qualcosina dovrà essere ritoccato a ribasso, Mimmo, vedendola realisticamente, no?
7: Ma intanto arriveranno a prima botte 50 milioni dalla Champions.
4: Questo è vero.
7: Sono sicuro che il Napoli andrà in Champions l'anno prossimo. Poi c'è un accantonamento, mi pare, di 190 milioni. Cioè il Napoli non sta sull'orlo di un baratro economico. Cioè, è chiaro che bisogna tenere conto del bilancio, cioè non esagerare. Ma secondo il mio punto di vista, se si fanno quei due o tre ritocchi, non è che ci vuole un investimento clamoroso. Il problema, semmai, sono tutti i ritorni dei prestiti. E lì Manna dovrà essere bravo. Cioè, Manna deve essere bravo sia nello svecchiare un po' il Napoli, sia nel gestire questi prestiti che tornano. Però c'è un prestito interessante che è Noah Lang. Cioè, se Noah Lang ha capito che fra Napoli e Galatasaray ha sbagliato lui a non adattarsi alla squadra, pretendendo che le squadre si adattassero a lui, e si inserisce nello spogliatoio come si deve e risponde alle sue qualità, che valgono più di 30 milioni. Insomma, il Napoli c'ha già un grosso acquisto. Cioè Noah Lang sarà un grosso acquisto se il giocatore ondese tornerà con la testa tranquilla, insomma, di bravo ragazzo. E quindi non vedo che ci sia un disastro economico. Cioè, anche Conte credo che si renderà conto che non si possono vendere giocatori da 70-80 milioni, no. Però ripeto, secondo il mio punto di vista, insomma, così vedendo il Napoli freddamente, credo che 2-3 acquisti per un complessivo impegno di 60-70 milioni ripropongono il Napoli fra le squadre migliori del prossimo campionato.
4: Grazie a Mimmo Caratelli per essere stato con noi. Ciao Mimmo.
7: Grazie
4: a Mimmo Caratelli per essere stato con noi. Adesso andiamo in pubblicità, poi ascoltiamo un disco, poi al rientro continueremo ad ascoltare e a vivere quella che è stata la conferenza stampa prepartita di Fabregas. Ora pubblicità.
8: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
11: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
10: Evviva!
11: Fino al 10 maggio con carta Essere Deco Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Autoscala guida il tuo futuro.
13: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
14: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
15: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. Ippodromoagnano.it.
16: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Kiss, kiss. Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci rientrati, continuiamo a ripercorrere insieme la conferenza stampa prepartita di Fabregas, poi rientreremo in diretta, andremo a Como dal collega Gennaro Arpaia del Mattino per vivere questi attimi poco prima del calcio d'inizio della sfida tra la squadra di Conte e quella di Fabregas che ascoltiamo.
1: Una cosa è lo stile di gioco, una cosa è che Jean fa una cosa, che fa l'altra, una cosa è che vogliamo quasi sempre uscire dal vaso, questo penso che è sempre, non cambia. Lo che cambia è un po' la struttura e l'atteggiamento di certi elementi, certi giocatori, per lo che noi pensavamo che l'altra squadra poteva fare contro di loro. E facendo una cosa o l'altra proviamo sempre di mettere in più in difficoltà o provare alla squadra altra, no? Per esempio, se tu apri più, se loro giocano con due attaccanti e tu giochi con due centrali più aperti, vuol dire che se loro vanno all'uomo sicuramente non fanno scambio, i due attaccanti sono più aperti, tu mettendo da Acuña basso tira fuori un centrocampista in più, libera molto più spazio e dopo di là si creano delle dinamiche, no? E questo è lo che voleva dire su questa giocata, no? Perché cambiando un po' la posizione di un mediano più basso e dopo facendo ogni partita una cosa diversa o altra, abbiamo trovato lo spazio giusto per poter sviluppare la giocata che volevamo fare, o per creare più spazio o più tempo per alcun giocatore. Dopo di là, ovviamente, quando abbiamo uscito del press, loro si hanno messo indietro, noi abbiamo fatto una giocata più tranquilla senza loro pressare, perché abbiamo uscito molto bene del press. Per questo per me è la cosa più importante. Ho visto la mentalità, ho visto il coraggio, ho visto la personalità. Guarda, io sono stato capitano di una squadra molto giovane, ok, che era quella dell'Arsenal, dove l'esigenza era massima, perché arrivavamo dell'epoca di Henry Vieira, che vincevano tantissime cose, e quando Wenger ha cambiato un po' la filosofia, la mentalità di andare con giocatori molto giovani, dove il capitano era 21 anni, ok, vuol dire che è difficile nel senso che non è... No, tu devi andare a vincere perché il tuo scudo è Arsenal e sono abituato a vincere, tutti vogliono vincere, però stai facendo con un altro tipo di giocatore, con un altro tipo di fisicità, che prima era molto alta, più adesso più qualità, però meno fisicità, però con l'aspettativa sono uguale, no? Però con gente meno esperta, diciamo. E non è così sempre che ti va al meglio. Una squadra giovane alcuna volta può peccare di molta molta autostima quando tutto va bene, perché non hanno paura, perché non sanno lo che vuole dire perdere o essere giudicati o essere criticati, come è successo tante volte, o l'opposto, no? Quando una cosa non ti va sempre bene o il risultato non inizia ad andare dalla tua parte, vai a giocare a Genova, 30.000 persone, stadio chiuso, che loro sono in un buon momento e ti pressano, perché hanno pressato tanto Genova, è molto facile alcuna volta di dire adesso mi sento male, non la voglio, mi nascondo, adesso non faccio quello che devo fare. E secondo me è stata una partita, primo tempo molto bene con la palla, secondo tempo molto molto bene senza la palla, ok? Vuol dire che abbiamo continuato a giocare con la nostra mentalità, che la gente non ha stato, non so come si dice in italiano quando ti senti mal per te stesso, che ti dice demoralizzato eccetera, no, hanno giocato, io solo chiedevo quello, perché è la cosa più importante per ritornare a essere noi. E secondo tempo ho visto una squadra che ha detto 1-0 o 0-1 in quel momento, non mi fanno gol, e tutti solidari, aiutando uno all'altro, sempre facendo una corsa in più, e questo è lo che dobbiamo fare sempre noi, specialmente a questo momento della stagione, no? Andare fino all'ultima, se dobbiamo fare 100 metri in più, si fanno 100 metri in più, però soprattutto la solidità difensiva, mentalità, questo non si può sbagliare mai, la reaggressione quando si perde la palla, tutto quello. L'ho visto sinceramente in una partita sicuramente importante, perché era un momento della stagione importante, e mi ha dato una buona risposta, ragazzi.
0: Eccoci, rientrati dalle parole di Cesc Fabregas. Andiamo al telefono, con noi c'è il collega del mattino direttamente da Como, Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, come stai?
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Caro Gennaro, andrei dalle scelte di formazione. Prima di tutto, com'è il tempo, com'è il clima, com'è la temperatura lì?
2: Molto simile a quello napoletano, quindi almeno da questo punto di vista, insomma, non ci sarà bisogno di abituarsi. Le scelte sono quelle che abbiamo immaginato un po' negli ultimi giorni, ovviamente la conferma del pacchetto che ha fatto bene contro la Cremonese la settimana scorsa, chiaramente una partita diversa. Ci sono alcune defezioni, perché chiaramente il Napoli ritrova per esempio Di Lorenzo, ma perde un calciatore come Juan Jesus. Però nel complesso è un Napoli che ritroverà, diciamo, Bochema in difesa, ma poi sostanzialmente la squadra che abbiamo visto anche venerdì.
0: Senti, ovviamente è una squadra che abbiamo visto completamente trasformata rispetto a quella che era la squadra della sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri, quella che era la squadra che ha pareggiato al Tardini di Parma, e Conte è stato bravo, secondo me, a far ritrovare le motivazioni a questi ragazzi, che quando sono in palla veramente fanno capire di essere, diciamo, inferiori a pochi.
2: Sì, infatti credo sia un discorso più di testa che di gambe, perché tra Lazio e Cremonese è cambiato veramente poco, anche a dispetto del tempo che era passato tra le due partite. Ovviamente l'avversario fa la differenza, però tra l'avversario e quella differenza che abbiamo visto ci stanno anche giornate di lavoro, di lavoro sulla testa, di motivazioni che andavano ritrovate, di voglia di non fare brutte figure, perché anche quello poi può capitarti alla fine della stagione, e soprattutto la necessità di chiudere un obiettivo importante che potrebbe arrivare oggi, che arriverà sicuramente entro la fine della stagione.
0: Esatto.
2: Ma che per il Napoli, insomma, certificare questa Champions è l'ultimo passo dell'anno, e quindi tutto questo ha fatto sì che con la Cremonese si vedesse un Napoli completamente diverso, a cui però bisogna dare continuità, perché inevitabilmente le ultime quattro di questa stagione possono essere anche le prime di quello che sarà il Napoli del futuro.
0: E bisogna assolutamente anche pensare a mantenere il secondo posto capire effettivamente quale sarà poi il piazzamento del Napoli al termine di questo campionato. Caro Gennaro, non siamo più soli, ci raggiunge mister Carmine Gautieri, che saluto e ringrazio. Ciao mister, come stai?
3: Buongiorno a voi, bene, grazie.
0: Caro mister, lascio al collega del mattino Gennaro Arpaia la prima domanda / considerazione per te.
2: Salve mister, innanzitutto quella di Como è una partita trappola, basta far vedere le partite degli avversari per capire quali sono i pericoli del Como, c'è qualcosa che ancora, insomma, la squadra di Fabregas può usare in questo finale di stagione?
3: Ma Fabregas ci ha insegnato che, indipendentemente dalla squadra che vada ad affrontare, propone sempre il miglior calcio. Se dire che è una partita trappola, questo sicuramente, perché comunque il Napoli affronta una squadra che gioca un calcio, secondo il mio punto di vista, propositivo, una squadra che comunque vuole arrivare anche in Champions, ha la possibilità di arrivare in Champions, e devo dire che sarà una partita molto difficile per entrambe. Le squadre di Fabregas, il Como di Fabregas è una di quelle squadre che mi ha entusiasmato, ma non solo al sottoscritto, penso a tutti gli addetti ai lavori, perché fa un calcio veramente bellissimo, e Napoli deve stare molto attento, perché comunque potrebbe essere una partita trappola.
0: Caro Gennaro, io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro naturalmente in questo pomeriggio al Senigallia di Como, buon lavoro e un abbraccio, caro Gennaro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie al collega del mattino Gennaro Arpaia per essere stato con noi. Mister, ritorno da te, perché abbiamo parlato tanto di Rasmus Højlund. Il Napoli deve cercare i suoi gol, deve migliorare sicuramente dal punto di vista realizzativo, però è una stagione che salvo è come quella la sua, che secondo me ha fatto un lavoro straordinario in questi mesi.
3: Ma
0: indipendentemente
3: sì,
0: dal gol, che per un attaccante è importante.
3: Sì, dopo l'infortunio di Lukaku, Højlund ha dimostrato di essere un attaccante da squadra forte, da top club, perché comunque poi, come hai detto tu, indipendentemente dal discorso del gol, questo ragazzo è comunque che viene a ricucire il gioco, è un giocatore che ti attacca alla profondità per far sì che poi ci siano gli inserimenti dei centrocampisti del Napoli. Io questo ha grandissimi margini di miglioramento e secondo il mio punto di vista potrebbe essere l'attaccante per i prossimi anni del Napoli, dove potrebbe dare ancora tantissime soddisfazioni. Io sono non sono sorpreso da Højlund, ma non pensavo che fosse così forte, questo sicuramente.
0: Mister, Conte rimane o no?
3: Ma guarda, io spero di sì, perché Napoli, se dovesse perdere Conte, perde il fuoriclasse della squadra. Io mi auguro che Conte possa rimanere, perché ricordiamoci che l'anno scorso ha determinato nel vincere lo scudetto, dove Napoli non era assolutamente la squadra più forte, e quest'anno con 40 infortunati ha fatto un lavoro straordinario, dove Napoli lotta per il secondo posto. Io mi auguro che lui possa restare, e il presidente De Laurentiis dovrebbe fare l'impossibile per farlo rimanere.
0: Ce lo auguriamo tutti, caro mister, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie a mister Carmine Gautieri per essere stato con noi. Continuiamo a vivere la conferenza stampa prepartita di Fabregas, poi un po' di pubblicità, un disco. Verrà Marcello Calvano in studio per il rush finale della seconda ora di Radio Gol. Abbiamo ancora un'altra ora da vivere insieme in questa giornata così importante, perché ci avviciniamo al calcio d'inizio di Como-Napoli. Vi ricordo alle 17 l'appuntamento con Diretta Azzurra, Vincenzo Perna e i suoi ospiti, ci sarà anche Diego Maradona Junior in studio per vivere ogni istante di questa partita di campionato. Fabregas.
1: Non lo so, magari sì che su questo, ricordando quei due anni con Antonio, sì che è un po' diverso, dicendo la verità, però se la tua domanda è sì, è imparato qualcosa, tantissimo, tantissimo, perché mi ha fatto soffrire come nessuno mi ha fatto soffrire più a livello fisico, a livello di esigenza sulla corsa, sulla intensità, sull'andare sempre a mille. Questo è una cosa che anche io voglio, che le nostre squadre sono così, in un modo magari diverso. Ci sono che lo fanno senza palla, altri più con la palla, eccetera, però alla fine è la stessa cosa, no? È sì che è vero che dopo 4-5 mesi che ho dovuto fare di adattamento al metodo di Antonio, io volavo. A dicembre io volavo, si dice, sì, io volavo. Fisicamente mi sentivo fortissimo, e fisicamente hanno stato due anni, magari nel primo sei che ho fatto fatica, però l'altro anno e mezzo, quando mi ha abituato alla sua maniera di lavorare, la sua mentalità, io sinceramente credo tantissimo in quello che fa, perché mi ha dimostrato che si può vincere così e che ti fa stare fisicamente a un livello molto molto alto, perché la sua squadra spende tantissimo, no? Come pressano, come fanno sempre corsa a alta intensità, la squadra che corre di più in Italia è non a livello più di intensità, sino a livello globale di metri, è il Napoli d'Antonio. Per questo fa vedere che il suo allenamento concorda tantissimo con il suo stile di gioco.
4: No, io penso che la testa di Sergio ancora è giocatore. Penso che sì, che alcuna volta mi ha fatto algún commento di che gli piacerebbe essere allenatore, però lui è tanto giocatore ancora alla testa. È molto difficile, la cosa più difficile sicuramente è prima accettare che già non vuole giocare o che già non può giocare a calcio, e dopo essere allenatore. È un mondo diverso a essere giocatore. Se no cambia il chip e sei allenatore pensando ancora che sei giocatore, per me è un errore grandissimo, e penso che Sergio ancora vuole giocare, si sente bene, è un ragazzo molto positivo anche per la squadra, aiuta molto quando è in campo, è una differenza molto grande a livello di comunicativo, a livello di atteggiamento, si vede che lui è a un altro livello, in questo senso penso che sarà un grande allenatore, perché io penso che il miglior allenatore è sempre quello chi pensa di più. Lui è un pensante, si dice pensante, un pensatore, e sono sicuro che con la sua intelligenza, la sua esperienza e come pensa il calcio potrà fare, è uno di quelli che sicuramente, dico, lo può fare molto molto bene. La nostra porta è aperta per tutti, il Como è lo più importante, abbiamo già qua Massimiliano, abbiamo Iovine, Marco Cassetti, a Pepe Reina. L'offerta era qua, perché quanta più gente è qua con la, sentendo il Como, sentendo tutto quello che vogliamo fare, con la cultura giusta, con la mentalità giusta, sono sempre benvenuti, e la porta è sempre, sempre aperta, dopo ovviamente la scelta di vita, perché c'è famiglia, c'è pensieri magari diversi, e si fa o non si fa, però per noi è molto importante, quanta più gente di Como lavora nello staff generale, in cucina. L'altro giorno abbiamo perso la semifinale d'Italia, Coppa Italia contro l'Inter, arriviamo all'hotel, all'albergo dove siamo, sicuramente non lo so, 1 a.m, e c'era Lorena, la persona che ci aiuta a fare il servizio, la cucina e tutto questo, e stava aspettando a noi. Io mi emoziono sinceramente quando vedo questo, le faccio un abbraccio, le ringrazio, perché questo ti fa vedere che tipo di persona vogliamo noi qua, e che tipo di mentalità e lavoro si vuole portare a Como, no? Perché non è per tutti, tutti dobbiamo saper fare tutto, lo ripeto tante volte, siamo molto all'inizio, non siamo ancora una squadra grande a questo livello, e si deve imparare, siamo tutti molto giovani, con la strada molto molto lunga ancora, e fa piacere vedere questo tipo di cose.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta ed è arrivato il momento di dar spazio, di approfondire il discorso legato al Gran Premio Lotteria di Agnano. Lo facciamo con Luca D'Angelo. Buon pomeriggio Luca.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a voi.
0: E allora, quest'oggi sarà una giornata molto importante, anche se il clou di questo 77esimo Gran Premio Lotteria di Agnano sarà domani, giusto?
1: Sì, esatto, domani è la giornata del Gran Premio Lotteria. Oggi c'è comunque una giornata di corse importanti di contorno a quello che poi è la giornata di domani. Soprattutto fervono i preparativi per presentare al meglio l'ippodromo al grande pubblico di domani.
0: Un Gran Premio che naturalmente ha come motivazione, tra le principali, se non la principale, la l'intero incasso verrà devoluto alla Fondazione Domenico Caliendo.
1: Sì, diciamo che oltre a essere il Gran Premio Lotteria, una delle corse più importanti del mondo e quindi conosciuto in tutto il mondo, e chi vince il Gran Premio Lotteria entra nella leggenda, ma quest'anno ha un significato particolare perché per la prima volta il Gran Premio Lotteria diventa un memorial e viene intitolato alla memoria di Domenico Caliendo, e l'incasso dei biglietti d'ingresso verrà devoluto alla fondazione che hanno creato i genitori per evitare il ripetersi di altri episodi di mala sanità che purtroppo hanno colpito il piccolo Domenico, una vicenda che ha sconvolto tutta la città, ma non solo, insomma tutta l'Italia.
0: Assolutamente, questo rimarca
1: i genitori per evitare il ripetersi di altri episodi di mala sanità che purtroppo hanno colpito il piccolo Domenico, una vicenda che ha sconvolto tutta la città, ma non solo, insomma tutta l'Italia.
0: Assolutamente, questo rimarca ancora una volta quanto sia importante

0: anche da contesti problematici che comunque diciamo inculcare valori positivi soprattutto nei giovani, e quindi il Gran Premio Lotteria si inserisce da sempre in questo contesto, collegandosi ad iniziative di solidarietà, e quest'anno appunto in particolare vuole richiamare l'attenzione su questi problemi che si sono verificati e che si spera non si verifichino più per quello che è accaduto al Piccolo Dominio.
1: Ritornando invece a tematiche legate prettamente al Gran Premio, è un'edizione quella di quest'anno dall'ampio respiro internazionale e comunque di alto livello tecnico, no?
0: Sì, il livello tecnico è molto alto, partecipano come da tradizione al Gran Premio Lotteria 24 cavalli, quasi tutti hanno chance di vittoria, molti i cavalli tra quelli partecipanti hanno ottenuto grandi risultati sia in Italia che all'estero, in Francia, in Svezia, quindi sono tra i migliori cavalli d'Europa sicuramente, e quindi ci sarà sicuramente spettacolo in pista. Non c'è un favorito scontato, forse meno che nelle altre edizioni, quindi sarà sicuramente un'edizione particolarmente combattuta, è un'edizione che verrà seguita da tutto il mondo dell'ippica, anche all'estero ci sarà hanno trasmesse le immagini del Gran Premio Lotteria in diretta nei paesi del nord Europa, in Francia, dove si potrà anche scommettere, quindi c'è grande attenzione su questa corsa che farà comunque entrare nella leggenda dell'ippica il vincitore, come è stato in passato per grandi campioni da Varennes a Tornese, grandi campioni che tutti ricordano, che hanno scritto la storia più degna.
1: Ecco, prima di salutarti e ringraziarti, voglio affrontare con te proprio un discorso legato in generale al mondo dell'ippica e allo status di questo sport che, come giustamente dicevi tu, è particolarmente seguito. Come se la passa l'ippica in Italia, ma in generale nel mondo?
0: Allora, l'ippica nel mondo ha sempre un grande riscontro, in particolare nei paesi anglosassoni, ma anche in Francia, nel nord Europa, negli Stati Uniti. Diciamo che l'ippica è uno sport globale che è collegato anche alle scommesse, ma non solo, perché è collegato a una grande tradizione di sport, di grandi campioni, e l'Italia in questo ha una grandissima tradizione sia nei cavalli che nei fantini. Il fantino più famoso della storia è Franchi Dettori, che è stato nominato baronetto addirittura dalla regina d'Inghilterra, era un frequentatore della casa reale ed è sicuramente uno degli sportivi più famosi in Inghilterra, quindi diciamo lo sport dell'ippica nel mondo è sempre molto seguito. In Italia ha avuto un periodo un po' travagliato perché diciamo ci sono state anche scelte governative forse non felici, però adesso si sta riprendendo, e poi soprattutto nella nostra città e nella nostra regione, in Campania, c'è una grande passione, una grande tradizione ippica, ci sono tantissimi proprietari di cavalli, e quindi l'ippodromo di Agnano è sempre frequentato dai proprietari, dagli appassionati, in particolare nel giorno del Gran Premio Lotteria.
1: Perfetto, io voglio ringraziare Luca D'Angelo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Prima di andare in pubblicità ed ascoltare anche le ultime notizie legate al meteo, vi leggo nuovamente la probabile formazione del Napoli, che dovrebbe scendere in campo alle ore 18. Confermate le anticipazioni che vi avevamo dato rispetto ad un cambio relativamente alla formazione ufficiale, se paragonata a quella che è scesa in campo contro la Cremonese. Ebbene, va sempre più verso una maglia da titolare Beauchemin, lo confermano anche i colleghi di Sky Sport, quindi 3-4-2-1 per Antonio Conte, con Milinkovic, Savic tra i pali, Beauchemin, Rachmani e Buongiorno in difesa, Politano, McTominay, Lobotka e Gutierrez a centrocampo, De Bruyne ed Alisson che agiranno alle spalle di Rasmus Højlund. Ci fermiamo qui, finisce la seconda ora della nostra informazione sportiva, la linea Valmeteo.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.

0: Per i mal di Lyons scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica alta sulla Campania questo fine settimana, garanzia di bel tempo, stabilità e un rialzo termico domani. La giornata di domenica 3 maggio sarà difatti con tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno e temperature massime, come vi anticipavo, in aumento prossime ai 23-24 gradi in diverse località. Clima ancora più freschino nella notte e al mattino, ventilazione in nuovo rinforzo domani nella seconda parte del giorno sul tratto costiero. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
3: Eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, buon pomeriggio a Simone Zagaria in regia, Gabriele Race la regia video, sempre in onda su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre. Sono le 15 in punto e quindi questo significa che comincia ufficialmente la terza ed ultima ora di Radio Gol. Poi dalle 17 con Vincenzo Perna e i suoi ospiti parte diretta azzurra per vivere ogni istante di quello che accadrà in questo pomeriggio al Sinigaglia di Como, nella sfida tra Como e Napoli. Fabregas contro Conte, che partita si aspetta il collega Vittorio Zambardino, che è collegato con noi. Ciao Vittorio, come stai?
4: Sono morto di paura, ragazzi. È una partita che mi fa paura, perché ho paura della velocità del Como e poi magari succede che, figurati, il gioco del Como permette al Napoli di esprimere l'ariosità che ha espresso con la Cremonese, però dubito che abbiano la stessa burrosità con la B, burrosità difensiva della Cremonese, e perché sanno difendersi, non è vero che sono offensivisti. E insomma, sono preoccupato. Sono preoccupato perché è gente che segna.
3: Sì, no, Vittorio, è vero, però secondo me diciamo che il Como lascia anche molte praterie, e quando incontri squadre come il Napoli, soprattutto con giocatori come Alisson Santos, ne abbiamo parlato molto nel corso di queste due ore di Radio Gol del sabato, può essere un'arma a tuo favore, no?
4: Non vi ho ascoltato, ma perché eccezionalmente era a pranzo con una signora, quindi quando...
3: Allora sei giustificato assolutamente, sei giustificato.
4: Per quanto laziale la signora,
3: Vabbè, la possiamo, diciamo, perdonare, diciamo così, la possiamo perdonare.
4: Ora, il Como lascia spazi, sì, però riflettevo sul fatto che l'Inter ha potuto rimontarlo due volte grazie a una capacità di ritmo, di corsa, di capacità di imporre il proprio gioco, che il Napoli non è che da ultimo abbia sempre, no? In questo senso io ritengo che la Cremonese non faccia testo, quindi bisogna vedere. Secondo me è importante, loro fanno, diciamo così, quei 15-20 minuti di forcing iniziale. È importante non prendere gol in quel momento lì, perché dopo con la partita la giochi. Però loro sono molto pericolosi, hanno questa capacità di tirare da fuori. Va bene che abbiamo il gigante serbo, ma avendo fatto fuori un grande portiere che ha vinto due scudetti, ma insomma, questa è una mia riflessione all'atere. Però voglio dire, è una partita del tutto aperta, non è che anche perché c'è da considerare un'altra cosa. Dopo questa partita sono altre tre, quindi dovesse anche andar male, sto facendo tutte le corna del mondo, dovesse andar male, non è compromessa la Champions, ecco.
3: No, no, ma assolutamente il Napoli ha grande, ampio margine sulla qualificazione in Champions League. Io l'ho detto nel corso di queste due ore di Radio Gol del sabato, scongiuri a parte, scaramanzie a parte, io credo che il Napoli abbia più di un piede e mezzo all'interno della qualificazione della prossima Champions League. Dovrebbe accadere proprio un disastro sportivo, Vittorio.
4: Insomma, che ci auguriamo che non accada.
3: No, assolutamente no, ma non sia mai, anche perché i soldi della Champions, a parte il prestigio di una competizione importante come quella che la Champions League, i soldi che ti garantisce la Champions League sono fondamentali per le casse del Napoli. C'è un riscatto di Højlund da fare, insomma ci sono tanti esuberi da piazzare, che comunque
4: si prende tutto il premio Champions.
3: Esattamente. Esattamente,
4: se non ricordo male le cifre del prestito.
3: Esattamente.
4: Quindi voglio dire, non c'è da scherzare. Infatti questo è il problema con Antonio, al di là di altre questioni, il fatto che lui dopo il secondo anno mollare, che secondo me lui pensa che come condizione per rimanere, scusa, mi sto arrogando il diritto di, diciamo, non sto rispondendo alla tua domanda.
3: No, no, ma fai pure, ma assoluto, ma ci mancherebbe altro.
4: Cioè voglio dire, noi voglio dire, quando abbiamo fatto i riscatti dei prestiti che vogliamo, basta. Cioè abbiamo finito, poi non credo che ci siano i margini per andare oltre i 100 milioni, e quindi un attimo, non abbaiare, c'è Driss che abbaia.
3: Lo sento il grande Driss, lo sento. A proposito di Driss, uno come Driss Mertens in questi momenti avrebbe fatto comodo, e come, però io diciamo è stato anche argomento di discussione poco fa, da parte di Højlund, oltre al lavoro straordinario che fa per la squadra, mi aspetto qualcosina in più anche dal punto di vista realizzativo, e sono sicuro che è nelle sue corde assolutamente, Vittorio.
4: Sì, però noi rispetto a Højlund, tutta la critica, non gli e te, dico noi tutta la critica, rischiamo di essere ingenerosi. Perché? Perché quando Højlund è arrivato con quei gol che ha fatto all'inizio, ha spaventato ovviamente tutti i potenziali avversari che lo hanno studiato. Ormai Højlund è uno che viene marcato con una diciamo una forza, un'intensità, un numero di marcatori che diciamo obiettivamente lo mette in difficoltà. Quando è stato trattato così anche Lukaku aveva problemi, e non vorrei che il suo sostituto parla avessero poi rivalità, perché per esempio non succederà secondo me, ma pensa se tu prendi uno del livello di Scamacca.
3: No, certo,
4: Scamacca non si sente in fila d'olio, quindi tu apri un conflitto, no?
3: No, ma assolutamente può capitare, però dipende, sta poi all'allenatore creare conflitti che possono essere costruttivi e conflitti che possono essere distruttivi. Io credo che nella psicologia di una squadra ci sia anche quello di aiutarsi tra compagni e di cercare di diventare più forti a vicenda, no? L'alternanza può essere anche costruttiva e potenziale per un calciatore, secondo me.
4: Assolutamente sì, però è sempre una cosa complicata.
3: Certo, da gestire, complicatissima. Senti Vittorio, prima di salutarti volevo chiederti, perché abbiamo parlato molto del confronto che ci sarà al termine della stagione, tra qualche settimana, non lo so, ma che ci sarà sicuramente tra De Laurentiis e Conte. Ti sei immaginato un pochino il discorso tra i due che ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana?
4: Io me lo posso immaginare, ma credo di essere lontano dalla realtà, nel senso che
3: perché?
4: Immagina, mette sempre i suoi desideri nell'immaginazione, e io vorrei che fosse un discorso nel quale Conte, per la prima volta in vita sua, visto che lui ci ha detto per due anni che stava cambiando, sarebbe bello che dicesse: vabbè, questa volta io abbandono il mio criterio del fare una bistecca con un manzo intero, no? E tutto il resto del manzo si butta. E cioè, perché se noi guardiamo, diciamo, al tasso di successo del mercato, possiamo dire che il mercato è stato fatto male, ma possiamo anche dire che, diciamo, il criterio di selezione dell'allenatore è molto rigido.
3: Certo.
4: Pensiamo a Beukema, che insomma, voglio dire, Beukema secondo me è un giocatore sottovalutato del Napoli, vedo nelle formazioni che fanno i colleghi, si pensa oggi a un suo però insomma è un giocatore che ha provato già di essere giocatore di un certo livello.
3: Senti, però... capita questa tua considerazione, capita proprio a pennello, perché ci ha raggiunti al telefono un ex difensore del Napoli abbastanza roccioso come David Giubilato, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, come stai?
5: Bene, grazie a voi. Immaginavo che subito mi dai una...
3: Ti lascio salutare il collega Vittorio Zambardino che è al telefono.
5: Ciao Vittorio.
3: Caro David,
4: arrivederci.
3: Mi stai salutando, Vittorio?
4: Non mi hai salutato, non ci siamo congedati, no.
3: Assolutamente no, non intendo ancora congedarti, se puoi dedicarmi qualche altro minuto,
4: Sì.
3: Se puoi dedicarmi qualche altro minuto, perché poi voglio tornare brevemente da te. No, volevo chiedere velocemente a David Giubilato di Beukema. Caro David, è un giocatore veramente sottovalutato, come diceva il collega Zambardino?
5: Guarda, ascoltavo Vittorio e sono d'accordo, secondo me, su quello che diceva, perché è un ottimo giocatore, ma soprattutto dei margini di crescita e di miglioramento. Sì, spesso e volentieri viene sottovalutato. E ricordiamoci che a Napoli non è semplice, ragazzi, giocare, quindi bisogna fare una valutazione a 360 gradi.
3: Certo. Certo, è proprio così. Vittorio, allora, prima di salutarti, ti lascio una domanda, una considerazione per David Giubilato, che è al telefono con noi.
4: Secondo lui la difesa del Napoli con Rachmani quanto guadagna rispetto alla difesa del Napoli senza Rachmani?
5: Ma Vittorio, dicono i numeri anche che quando c'è Rachmani gli errori diminuiscono di una percentuale quasi totale, diciamo.
4: Sì.
5: Quando non c'era Rachmani qualche errore, soprattutto ultimamente, si è visto.
4: E ci sono quelli che prendono i difensori che prendono il palo di testa, diciamo.
3: No, ci apre a un tema interessante e importante, Vittorio Zambardino, che saluto e ringrazio. Caro Vittorio, ti auguro buon weekend, salutaci Dris, mi raccomando, e buona passeggiata a te e lui. Naturalmente torno a David Giubilato, perché David, inevitabilmente Rachmani è un discorso che va trattato, perché ha cambiato completamente la fase difensiva del Napoli, che ha sofferto con la sua assenza. Quando perdi un leader importante come il difensore kosovaro, è chiaro che puoi perdere delle certezze dietro. Io dico una cosa che secondo me non è scontata e non è sbagliata, e vorrei un tuo commento, tu da difensore. Ci sono dei difensori che riescono proprio a far giocare meglio anche i compagni di squadra, nel dargli sicurezza, nel compattare quella che è la fase difensiva, ma soprattutto nel dialogo in campo, che è molto importante con i tuoi compagni di squadra?
5: Sì, ci sono, ti garantisco che esistono, ma soprattutto sì, il dialogo è importante, ma sono quei calciatori che si prendono anche le responsabilità, quei difensori che si prendono soprattutto le responsabilità. Questo un compagno di squadra, avendo questi tipi di calciatori, ne usufruisce, nel senso, si sente più sicuro lui, si sente più forte, ma a livello proprio generale della squadra, intendo, non soltanto il reparto difensivo, assolutamente sì, ma anche tutti gli altri reparti sono più sereni e tranquilli quando ci sono questi determinati giocatori con personalità, forza, bravura. E Rachmani è, secondo me, uno di questi.
3: È vero. Un'ultima prima di salutarti, voglio fartela su Alessandro Buongiorno, che ha vissuto una stagione un po' turbolenta, secondo me negativa dal punto di vista delle prestazioni, per quello che siamo abituati a vedere nelle sue gambe, nella sua potenzialità, nella sua tecnica. È arrivato per circa 40 milioni nella passata stagione dal Torino, è stato forse il miglior difensore della passata stagione, insieme a Rachmani, del Napoli, campione d'Italia naturalmente. Quest'anno abbiamo visto un altro Alessandro Buongiorno. Da cosa è datata secondo te questa cosa? Perché ovviamente poi cresce una domanda tra i tifosi del Napoli: il vero Alessandro Buongiorno qual è? Quello della stagione passata o quello dell'attuale?
5: Secondo me...
3: Se hai visto anche tu un calo di prestazioni in Buongiorno, naturalmente.
5: Assolutamente sì. Considero Buongiorno uno dei difensori più forti del nostro campionato, l'ha dimostrato prima col Torino e anche con il Napoli l'anno scorso, ma soprattutto credo che il calo di Buongiorno, che non è poi così facile tornare a giocare dopo un infortunio, figuriamoci dopo più infortuni, questo credo che il difensore del Napoli stia pagando, ecco, un infortunio dopo l'altro, si vede che quando torna fa fatica a prendere velocemente la condizione, e quando non hai una condizione ottimale, oggi il calcio va veloce, e fai fatica anche chiamando di buongiorno, nel senso che ti ripeto, lui è uno dei più forti in assoluto del nostro campionato, quando sta bene però.
3: Certo, è vero. È vero, la condizione è molto importante, l'abbiamo vista in molti calciatori anche che sono stati dominanti, non parlo della difesa, parlo del centrocampo, parlo di Zambo Anghissà, che quando non sono, diciamo, al massimo della condizione fanno molta fatica, e sicuramente Buongiorno avrà bisogno di ritrovare la condizione per ritornare il difensore che abbiamo conosciuto nella passata stagione, nella prossima stagione. Grazie a David Giubilato per essere stato con noi. Ciao Davide. Grazie e buona giornata. A David Giubilato, sempre Forza Napoli, caro David. Torno al telefono, con noi c'è il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max.
6: Ciao, buon pomeriggio.
3: Caro Max, torniamo a Como Napoli, partita complicata che nasconde molte insidie, ma può darti anche qualche vantaggio. Quando il Como si sbilancia, quando viene avanti, diciamo che si può scoprire. E con la velocità, magari di Alisson Santos, magari di Politano, magari grazie alle imbucate di De Bruyne per Højlund, si può, diciamo, pungere la squadra avversaria.
7: Sì, sicuramente, come dire, non è certo una partita impossibile, cioè non è il Manchester City. Cioè, il Napoli gioca questa partita, peraltro, insomma, vale per il Napoli per il secondo posto, ma molto meno per la qualificazione Champions, perché comunque il Napoli ha un piede e tre quarti della qualificazione Champions, però per quest'anno si è parlato molto del Como di Fabregas, che ha avuto una brusca frenata nelle ultime giornate, insomma, è considerata, come dire, è una partita, una delle partite più, come dire, più importanti di questa giornata. Io credo che il Napoli possa, insomma, non credo che subirà il Como, giocherà la sua partita, se il Napoli è in palla può anche vincere il Como.
3: Sicuramente sarà una sfida molto interessante, filosofia a confronto, Fabregas contro Conte, si è parlato tanto giochisti, risultatisti, non ti chiedo da che parte stai perché non mi piace tanto prendere parte a questo giochino. È chiaro che io almeno mi iscrivo al partito delle sfide che finiscono 5-4 piuttosto che quelle che finiscono 0-0 da tifoso esterno, non da tifoso ma da spettatore neutrale.
7: Guarda, per quanto riguarda secondo me Fabregas e Conte, quindi c'è molta forzatura, perché il Como di Fabregas è una squadra, cioè Fabregas è stato molto bravo a farsi connotare con un determinato tipo di allenatore, però poi c'è, diciamo, giochista. Ma il Como mena, il Como perde tempo, il Como gioca a calcio come, insomma, giocano a calcio tutti quelli che l'hanno praticato da tanto tempo, e quindi è una squadra che ha una forte anche fase difensiva. Credo che sia la squadra che ha subito meno gol, credo, dopo il Milan in Serie A.
3: Sì.
7: Ultimamente ne ha subiti un po', perché altrimenti era la prima difesa del campionato. Quindi ne ha segnati anche tanto, soprattutto in determinate partite, cioè le partite in cui il Como dilagava segnava 6-7 gol. Quindi questa, secondo me, questa forte, grande distanza su, insomma, Conte più catenacciaro, usando un vecchio linguaggio, e Fabregas invece col gioco più arioso, secondo me non corrisponde a verità. Per quanto riguarda invece 0-0, 5-4, insomma, dipende. Un calcio, sicuramente è stata una bellissima partita Paris Saint-Germain-Bayern, è una partita che porta il calcio in un'altra direzione. Chiaramente gli sport si evolvono, cambiano, perché poi non tutti gli sport cambiano nel senso dello spettacolo. Il calcio in questo momento, c'è da un po' di tempo, c'è questa forte spinta. Chiaramente
8: giocare una partita 5-4 in cui il portiere del Bayern non compie nemmeno una parata, come dire, è un calcio diverso, bellissimo da vedere, meno probabilmente forse interessante per chi ama anche le fasi difensive, che comunque sono fanno parte del gioco. Un po' quello che sta accadendo nel basket. Nel basket la fase difensiva non esiste più, però è un gioco spettacolare.
3: È vero, è proprio così. Grazie al direttore del Napolista Massimiliano Gallo per essere stato con noi. Ciao, ciao direttore.
8: Ciao.
3: Ciao, grazie a Massimiliano Gallo per essere stato con noi. Nel frattempo l'Ipswich di Cajuste vince 3-0 a 4 minuti dalla fine, quindi con molta probabilità il Napoli incasserà 8 milioni di euro perché scatterà automaticamente l'obbligo di riscatto per il calciatore arrivato per 13 milioni di euro da Reims qualche stagione fa, quindi diciamo che un primo compito per Manna si leva di mezzo, però ci sarà insomma tanto lavoro da fare per il direttore sportivo del Napoli nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, con una squadra che inevitabilmente dovrà essere diciamo riformattata di nuovo, con chi andrà via, con chi arriverà, indipendentemente da quello che sarà l'allenatore che siederà sulla panchina azzurra. Molto, molto bene, ci fermiamo perché ascoltiamo ancora un po', ancora un pezzettino della conferenza stampa di Cesc Fabregas, poi un po' di pubblicità, un disco e poi torniamo in diretta per gli ultimi 30 minuti di Radio Gol del sabato. Fabregas.
9: Ancora non è arrivato il momento, l'altro giorno a Genoa quasi perché Lucas è diffidato, perché Lucas era un po' stanco, perché non aveva nessuno più là in mezzo, alla fine no, non l'ho fatto entrare, ho fatto entrare a Nick all'ultimo minuto, però è stato infortunato adesso perché è ritornato della nazionale Under 19 con il Sori un po' male, però è un ragazzo che la società ha visto tantissimo cosa buona, no? La gente del data, la gente che scouting che lo ha seguito molto più di me e ci credono tanto in lui, no? Allora ha fatto 18 anni due mesi fa, è giovanissimo, questo non entra niente perché si è dimostrato qua che se sei pronto giochi, però il livello è molto alto, da Cugna, Perrone, Sergi, anche Cacchereta una volta quando ha giocato là in mezzo, Martin può giocare là in mezzo in un momento di critico come ha fatto a Cagliari. Allora bene, se lo deve continuare a lavorare, deve crescere, deve capire tantissime cose, no? Tante dinamiche dello che noi vogliamo fare, però sicuramente che è un giocatore che per il futuro crediamo in lui. Sai che non ti rispondo in questo senso, però lo che sì ti posso dire è che tu non sei mai pronto per niente fino a che arriva il momento. L'ho detto mille volte, quando Miro mi ha detto domani prendi la squadra, non è allenato mai nessuno. Come lo so se sono pronto o no? Non lo so, però fino a che non mi arriva il momento e non lotto per quello, non si saprà mai. No, perché tu hai detto questo, no? Se siamo pronti, se una cosa meglio o l'altro.
10: Pensi che potrebbe essere magari la facendo troppo appunto a livello di giocatori, a livello economico, di stadio, non so, tante cose, magari troppo uno step iniziale troppo ampio, troppo alto.
9: Noi dobbiamo pensare partita a partita e vediamo quanto alto possiamo arrivare. E la valutazione si devono fare adesso, parlare per parlare, no? Il mercato.
10: Beh,
9: sì, però manca perché tu non sai dove finirà. Tu puoi finire in tante posizioni, e tu lo stesso lo hai detto, no? Che ci sono tante opzioni. E loro anche per noi, no?
10: 100% la Champions, 39% la Conference e 40%.
9: Sì, questo va benissimo. Però lo che ti dico, che anche noi per il mercato. Noi anche dobbiamo aspettare, no? Perché la stessa cosa che tu stai pensando, noi la stiamo pensando tanti mesi fa, preparando il mercato. Di una parte può fare una cosa, di un'altra può fare un'altra, e la quarta opzione, che non l'hai detto, che ancora esiste, che non andare a nessuna parte, perché se la Lazio vince la Coppa Italia e tu finisci settimo, c'è una possibilità di che non vai a Europa, sì o no? Sì o no? Però esiste, allora come esiste, come io sono molto prudente e andiamo sempre partita a partita, lo abbiamo fatto per tutta la stagione e una volta che ho sbagliato magari a mandare il messaggio sbagliato abbiamo perso tre partite, allora preferisco andare alla nostra filosofia che partita a partita. Dopo Cremonese ci sediamo tutti insieme e valutiamo, mi mettete quella cosa che fa Luca, come si chiama? La pagelle? Facele, no? L'ha imparato già, si mette un 0, un 10, un 5, un 6 e dopo di là tra di noi come società possiamo valutare un po' più meglio le cose, però se siamo pronti o no, sinceramente non lo so, l'unico che so è che si sta facendo una buona stagione, che stiamo lottando partita a partita per arrivare lo più alto, che ci sono dei ragazzi che hanno cresciuto tanto questa stagione, dove l'anno prossimo speriamo che possano fare uno, due, tre più passi in avanti e continuare a competere fino alla fine.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
14: Autoscala, guida il tuo futuro.
15: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
16: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci rientrati in diretta. Nel frattempo è in corso la sfida di campionato tra Udinese e Torino, cominciata alle ore 15. È stato appena annullato dal VAR un gol a Nicolò Zaniolo e quindi parziale fermo sullo 0-0. Torniamo al telefono, con noi c'è Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
1: Ciao carissimi, ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao.
0: Caro Gaetano, siamo in attesa di questa sfida così importante per il Napoli, che potrebbe praticamente già chiudere la stagione oggi con una vittoria.
1: Sì, sono d'accordo con te e faccio fatica a capire se è più importante i tre punti, il calcolo matematico che fai tu sulla Champions, ma su quelli che possono essere anche gli strascichi dopo una gara del genere. Nel senso, se Napoli torna da Como con un roboante 0-2, una prova convincente in cui sei contento, in cui vedi che effettivamente questa squadra è tornata a giocare a un certo livello, diciamo una Cremonese prima 20 minuti che durano però 90, in casa del Como che è la rivelazione dell'anno, secondo me forse sono il più importante dei tre punti, perché ti permette di lavorare in discesa, l'incontro tra i due mamma santissima si farà più presto e quindi però con un animo diverso, perché sostanzialmente chiudi l'annata mettendo una sbarra su quello che è stato successo prima e chi ha avuto ha avuto, e si va a programmare rendendosi conto che questa squadra ha una rosa competitiva, basta solo aggiustarla.
0: Senti, andando sulle scelte di formazione di Conte, prende sempre più piede la conferma ancora una volta di Alisson dal primo minuto. È la scelta giusta, Gaetano, no, in questo momento?
1: Sì, guarda, ma questo è come, non so, è un po' come la clessidra, la giri, la volti, poi alla fine la sostanza è sempre quella. Tieni presente che per esempio un po' a volte quando è partito all'inizio Ellison non è che abbia fatto straviglie, poi dopo entrando nella gara iniziata ha fatto meglio, ma detto anche che comunque contro la Cremonese ha fatto bene anche lì nella fase, nella seconda fase, all'inizio era un po' bloccato. Quando arrivano questi peperini in campo, gli avversari purtroppo hanno anche loro televisioni, palmari, antenne, conoscono quali sono gli avversari e su questi vanno i raddoppi di marcatura. Ti ricorderai come riuscivano quasi ad anestetizzare uno come Kvaratskhelia. Quindi mettere Alisson all'inizio, bisogna calcolare che il ragazzo va aiutato più di quanto non possa accadere quando entra con le squadre stanche, quando entra nel secondo tempo e c'ha più possibilità di fare danno agli avversari. Però io sono d'accordo, anche lui può partire dall'inizio e magari trova subito il giorno dal sinistro.
0: Senti, per quanto riguarda invece Rasmus Højlund, dovrà essere molto aiutato dalle imbucate di Kevin De Bruyne. Ci aspettiamo una un'altra grande prestazione come quella vista contro la, la Cremonese anche da parte sua. Sono anche un po' loro gli aghi della, della bilancia. Secondo me la, la prestazione di Kevin De Bruyne ha maggior ragione di più, perché con le sue, diciamo, imbucate, con, diciamo, l'essere sbilanciato da parte del Como, può, può dare una grande mano alla manovra offensiva del Napoli. Gaetano.
1: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Questa è una delle cose che ripeto, tornando da lì con un risultato roboante, con un De Bruyne che è comunque protagonista insieme agli altri, vai definitivamente a decidere sì, devo puntare anche su questo campione e dare una linea decisiva di quella che deve essere la sua posizione. Io ritengo, nel mio piccolo, certo non devo dare lezioni a Conte, che secondo me De Bruyne fino ad oggi è stato sempre un po' spostato da quella che è la sua posizione ideale. Il Napoli che ha giocato 3-4-3, secondo me un 3-4-1-2 come si vedeva anni fa, tempo fa, ma anche fino a qualche tempo fa, con uno libero di spaziare, cioè lui e due davanti, Højlund e un attaccante, un altro attaccante che non c'è, o comunque lo stesso Alisson, non lo stesso, lo stesso se vogliamo Politano, comunque essere una sorta di suggeritore, come giocava Totti, come giocava Baggio, come giocava Pirlo, come ecco, una posizione anche un po' più centrale, secondo me lo aiutava. Invece io penso che Conte ha paura di non far calpestare le zolle anche degli altri, Lobotka, di McTominay e via discorrendo, e questo che è sostanzialmente un fantasista dietro le punte deve trovare altrove la sua consacrazione. Ritengo che De Bruyne, anche lui, sia chiamato agli esami finali, io lo terrei, però vanno risolti alcuni problemi tattici, cosa che succederà tranquillamente in estate.
0: Senti Gaetano, prima di salutarti voglio farti un'ultimissima anche sulla polemica di questa settimana. Inevitabile, dobbiamo fare cronaca e dobbiamo parlare di quello che sta accadendo al calcio italiano in questi giorni. A sensazione, dopo tanti anni fatta di cronaca, che cosa ti aspetti? Qual è la tua sensazione sull'evoluzione della vicenda, che è in stato, ripetiamo, embrionale e d'indagine?
1: Bravo, sei un grande, hai detto una cosa giusta, sono vecchio, hai ragione, e ti posso raccontare questo. Io ho fatto parte dello staff che ha fatto Calciopoli a Roma insieme ad altri colleghi bravissimi, Bondini e via discorso.
0: Ricordo bene.
1: Abbiamo seguito proprio Calciopoli.
0: Ma non sei vecchio però, non ho mai detto una cosa del genere.
1: Vabbè, ti offro la pizza lo stesso. No, voglio dire che in quel periodo la procedura era diversa, arrivavano in redazione e quindi agli avvocati le intercettazioni, gli interrogatori. Cosa aveva detto questo, cosa aveva detto quello, cosa era stato intercettato, chi si erano incontrati e dove, cosa che adesso non si può fare più perché sapete benissimo è stato preso un giro di vite. Prima si faceva il processo nelle redazioni, oggi se esce un solo documento saltano posti di lavoro e arrivano condanne perché è diverso. Quindi ad oggi, a differenza di Calciopoli, non dobbiamo farci prendere dalla fregola di capire e decidere subito tutto, bisogna aspettare. Non sono d'accordo con quelli che dicono che finirà una bolla di sapone, perché la Procura della Repubblica di Milano è occupata da giudici con gli attributi esagonali. Tra l'altro ci lavorano anche ex giudici napoletani bravissimi, qualcuno ha studiato con me a giurisprudenza, ma veramente fa paura la Procura di Milano, come quella di Napoli con Gratteri e via discorrendo. Quindi non è una bolla di sapone, però non affrettiamoci troppo a dire è marotta questo, è marotta quell'altro, gli interisti che magari sognano nel Napoli e via discorrendo. Quello che è uscito fino a mo' è soltanto una cosa particolare, cioè quella delle designazioni dei magheggi, soprattutto del mondo arbitrale. E se fosse comunque un solo castello, un unico pilastro di questa situazione, non mi stupirei se potesse, è sempre un'ipotesi, per l'amor di Dio, essere finalizzata anche a scommesse. Perché fateci caso, le partite che sono finite nell'occhio del ciclone con arbitri più o meno vicini all'Inter e poi così non sono, come Bologna-Inter, prima dell'inizio della gara avevano delle quotazioni per le vittorie del Bologna e delle altre partite abbastanza intriganti per scommetterci. Quindi certo, senza necessariamente pensare che l'Inter fa la manfrina e poi si spara nei cosiddetti e non vince lo scudetto, mi sembra una cosa folle, e altre intuizioni da tifosi, dobbiamo andare piano, aspettare, perché usciranno cose veramente importanti e allora si andrà a valutare. Io non credo alla Marotta League per il semplice motivo che Marotta è uno timorato di Dio, no? Perché è una persona onesta, è una persona onesta di quello che vuoi, ma ha paura anche dell'ombra sua. Devi sapere che quando nacquero l'inizio delle plusvalenze alla Juventus, sì, che iniziavano a farle in serie, appena vide la prima e la seconda che stavano facendo quasi a sua insaputa, si litigò con Agnelli in maniera tremenda e quasi arrivò alle mani chi stava lì, chi lavorava lì, qualcuno che conosciamo, si ricorda che quasi non arrivò alle mani con il direttore sportivo dei Paratici, proprio perché a sua insaputa lui aveva un ruolo, si è fatto, stava entrando anche lui dentro, sbatté la porta e se n'è andato all'Inter. Quindi voglio dire, ma non è una questione di onestà di Marotta, non devo difendere la lotta, non mi frega niente. Aspettiamo quello che succede e vediamo che cos'è.
0: Grazie a Gaetano Imparato per essere stato con noi. Buon calcio, buon fine settimana.
1: Ciao ragazzi, buona partita.
0: Grazie
1: a voi. Ciao.
0: Grazie a Gaetano Imparato per essere stato con noi. Torniamo al telefono, c'è mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai?
2: Benissimo, buon pomeriggio a tutti.
0: Caro mister, torniamo sulla partita di oggi. Che partita sarà? Che partita t'aspetti?
2: È una partita sicuramente impegnativa per il Napoli, perché per me è la squadra che in questo momento effettua il calcio più incisivo, più intenso, anche se qualche volta poi tende a mollare gli ultimi 20 minuti, perché appunto la squadra che è abituata a dare il meglio di sé con elevata velocità di giro palla, con aggressione terribile da parte di tutti, quindi qualche volta poi si perdono negli ultimi metri e negli ultimi tempi della partita, quindi si fanno magari rimontare, pure se è un vantaggio. La partita con l'Inter insegna,
0: esatto,
2: non solo quella, cioè, è una squadra
0: quella molto... è la mancanza d'esperienza da parte dei calciatori e della squadra, no? Che è ancora una squadra giovane.
2: È una squadra giovane che è abituata a dar tutto subito, a spendersi tanto, magari un giocatore più navigato, proprio perché ci tiene a far bene entrambe le posizioni di gara, magari non dà il meglio di sé nel primo, si mantiene, si sa gestire, però rimane comunque un ostacolo duro per il Napoli, su questo non ci piove. Io vedo che la partita sarà impegnativa, conto molto su quello che è la solidità del Napoli, l'ultima solidità, il ritrovato anche capitano, sembra che, almeno credo che, non so se giochi dall'inizio, ma sembra che sia recuperato, può andare quantomeno in panchina, quindi abbiamo quasi recuperato tutti, manca Neves, alla causa, e quindi poi ci sono tutti anche Vergara, però io credo che Napoli stia vivendo un buon momento, prende sempre meno gol e questo è stato un dato importante, e a Como avrà un avversario duro davanti, però l'esperienza, la solidità ci potrebbe permettere già di uscire ancora una volta indenni, quantomeno indenni, quindi portare a casa un risultato positivo. Io credo che Napoli è in condizione di farlo, però ecco, occhio al Como, perché effettua secondo me oggi il calcio più piacevole da vedersi, ma non solo a vedersi, è un calcio efficace in chiave proprio verticalità, in chiave aggressione, in chiave modo di difendersi, cioè tutti insieme. C'hanno un portiere che secondo me, per quanto bravo sia, è un po' azzardoso, non è proprio il massimo della serenità, perché a volte fa delle scelte nella giocata che sono di per sé molto molto rischiose, però rimane comunque una squadra molto ben allenata e credo che sarà un ostacolo duro.
0: Grazie a mister Paolo Specchia per essere stato con noi. Ciao mister, buon calcio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Grazie a mister Paolo Specchia per essere stato con noi. Adesso ascoltiamo l'ultimo pezzettino della conferenza stampa prepartita di Cesc Fabregas, poi andiamo in pubblicità, un disco, poi ci saranno gli highlights della puntata odierna di Radio Gol del sabato, poi Vincenzo Perna con le ultime notizie. Stesso Vincenzo Perna, perché win vittoria, e quindi spero che il mio lapsus sia legato alla vittoria del Napoli di questo pomeriggio. Caro Simone Zagaria, grazie per aver curato la parte tecnica. Vi dicevo, Vincenzo Perna, che troverete proprio dalle 17 per Diretta Azzurra, con lui in studio Nicola More e Diego Maradona Junior, per vivere ogni istante di questo Como Napoli, calcio d'inizio alle ore 18. Adesso ascoltiamo proprio l'allenatore del Como, Cesc Fabregas.
3: Sì, no, pensandolo così è vero, sicuramente se tu sei l'allenatore si può soffrire un po' di più, questo sono d'accordo, e vedere un 5-4 con la tua squadra, però quando vai tu come spettatore e tu ti immagina una grande partita, che per questo è andato, no? Perché mi immaginava una buona partita, non mi immaginava che starei là guardando, e ho avuto la fortuna di che per tanti anni non ho visto partite dall'alto, no? L'ho visto sempre dentro il campo o panchina o dietro panchina perché stavo infortunato. Per me penso che ho visto la miglior partita in vita mia dall'alto, come tifoso del calcio, no? Diciamo, l'hai goduto, hai imparato tantissimo, mi ha fatto vedere un'altra volta dove va il calcio, dove va lo spettacolo, dove va il calcio moderno, il calcio del futuro, delle squadre migliori, del giocatore migliore. E alla fine non hai visto molta tattica collettiva, però hai visto tanta tattica individuale. Scelta individuale, pressing, uno contro uno individuale, alcuna volta come la relazione tra due, tra la relazione a 3-3, Harry Kane come guardava tutto il tempo, Olise, il giocatore spettacolo che stava girando la testa, il primo gol di Olise che era il 2-2, penso, se lo potete riguardare per favore, questo per farlo vedere ai ragazzi, gira la testa 50 volte fino a che lui capisce che è un quadrato da solo, si gira, conduce e dopo la differenza tecnica di velocità e tutta la qualità sua, però ti ha lasciato tantissimo di taglie molto molto interessante. Io capisco che per un allenatore magari fare un 5-4 quando concede 5 gol contento non può stare, però a livello spettacolo, a livello di tifoso, a livello di calcio, a livello mondiale, penso che è una goduria per tutti, e speriamo di vedere più partite così, certamente. Penso che l'ho detto tante volte, io imparo tantissimo di questa squadra. Proviamo di applicare alcuna cosa di quello che noi vediamo per questa grande squadra al nostro giocatore. Alcuna volta non deve essere, oggi per esempio ho fatto un video di 20 minuti con un centrocampista, trequartista e attaccante, dove erano tantissimi esempi di questa partita, dopo facendo la comparativa con alcuna cosa nostra, no? De che facciamo bene o che possiamo migliorare, e i ragazzi sono così, con l'obbio apertissimo, perché gli piace tantissimo di imparare, no? di farli vedere tantissime cose che alcuna volta sono più semplici di quello che pensiamo, no? E sono il giocatore più top che fa la semplicità assolutamente, che ti porta tantissime situazioni dopo di fare gol, giocando a uno o due tocchi, liberando spazio, postura, guardando prima, cose che sono semplici da fare, però che che non lo fai e ti racconti di quello che quando dopo lo fai in allenamento ti aiuta, perché se no ti lo fanno vedere tante volte e tu vai per la tua strada, e tu devi avere qualcuno che ti fa: guarda che fa il miglior giocatore del mondo in questo momento, guarda che fa la migliore squadra, guarda che fanno quello. E dopo di là li fai vedere che non è una cosa tanto, tanto, tanto difficile, che solo riconoscere e poi applicarlo all'allenamento e dopo piano piano applicarlo al campo. Però sì che noi proviamo di guardare tante cose, come giocatore individualmente, come allenatore, come squadra. Io voglio sempre guardare il migliore, anche se alleno al mio paese, o se alleno al Como, o se alleno a chi vuole. Io mi devo referenziare con qualcuno e sempre vado al più alto. Dopo di là, come tu hai detto bene, ci sono di individualmente giocatori che possono fare di più, qualcuno che lo può fare però magari in questo momento non è pronto, deve dedicare molto più tempo, e questo è il nostro lavoro, no? Di darle tempo ai ragazzi, fiducia, e soprattutto farlo vedere, allenare e applicarlo in campo. Per me queste tre fasi sono fondamentali.

0: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di questa puntata di Radio Gol del sabato. Voglio ringraziare Simone Zigzag Zagaria in regia per aver curato la parte tecnica e Gabriele Race alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi Diretta Azzurra dalle 17, Vincenzo Perna, Nicola Mora, Diego Armando Maradona Junior in studio per vivere ogni istante di questo Como Napoli, canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, ovviamente anche in frequenza. Ora ci gustiamo gli highlights, le azioni salienti, i momenti salienti di questa puntata di Radio Gol del sabato. Da Gianluca Miranda è veramente tutto, vi auguro un buon pomeriggio. Gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ah, meno male prima di tutto che si torna a parlare di calcio, perché dopo questa settimana, francamente,
3: hai ragione,
2: che sarà una delle prime secondo me di quest'estate, che mi immagino abbastanza rovente sul piano delle polemiche per le vicende legate alla questione arbitri, Inter e quant'altro. Si torna a parlare di calcio con una partita che secondo me ha tutto per essere molto interessante. Si affrontano due squadre molto forti, con caratteristiche anche diverse, ma neanche poi tanto. Sentivo quello che dicevi su Como, che è una squadra che sicuramente gioca un ottimo calcio, ma che fa giocare a calcio anche gli avversari.
3: Esatto.
2: E quindi, a differenza di quelle partite dove trovi la squadra che attacca e una che si mette col bus praticamente con le caratteristiche difensive e solo quelle difensive, credo che dal punto di vista proprio della partita sarà più godibile. Poi è chiaro che il Como ha qualità, ha tanti giocatori obiettivamente che non sono da squadra come era dipinta all'inizio piccola. Il Como non è una piccola, è una squadra che ha grandi ambizioni e un grande progetto, e che oggi secondo me si gioca molto, perché battendo il Napoli conquisterebbe praticamente l'Europa in maniera aritmetica, almeno la Conference League. Quindi insomma, per il Como è una partita importante, per Fabregas è una partita importante, ma lo è anche per il Napoli, perché anche qui si può consolidare non solo la posizione Champions ma anche il secondo posto, e credo che da questo punto di vista sarà appunto per il Napoli una gara difficile, ma secondo me difficile sul piano tecnico, perché tatticamente è più facile di altre partite. Penso a quelle col Parma per esempio, che sono state partite francamente complicatissime contro una squadra che ha fatto solo la fase difensiva.
4: Quando ci sono cambi continui è normale che, diciamo, che certi meccanismi poi saltano, perché quando si gioca con la stessa formazione, gli stessi elementi, sai, con l'andare del tempo si raggiungono determinati equilibri che poi rimangono fino alla fine. Purtroppo un motivo nostro è successo anche qui, se diciamo che la difesa ha cominciato un po' a ballare, quindi abbiamo visto insomma che abbiamo avuto dei problemi, però comunque credo che tutta la difesa, ma tutta la squadra per me ha fatto il massimo, perché analizzando tutto quello che è successo, insomma, stare a un secondo posto non è una roba semplice. Ma no, non è che si sia imborghesito, sai, ma tante volte insomma si va troppo dietro a certe dichiarazioni dei tifosi, ma il tifoso è anche questo, perché poi se dice qualche parola di più o contro è perché comunque è sempre legata a questa maglia. Non ci dimentichiamo che questa è gente che vive per il Napoli.
3: Certo.
4: Allora anche se dicono determinate cose bisogna passarsi sopra, ma lo dico per esperienza.
3: Ma certo.
4: Ho fatto la mia vita a Napoli 16 anni e quindi so come che significa e come si comporta la gente di Napoli. Quindi vanno apprezzate per lo sforzo che fanno e tutte le altre cose. Poi se aggiungiamo pure le penalità che non possono andare fuori, insomma sono tante cose che la gente poi va a vedere, subisce, quindi sono tutte cose che fanno male. Quando capita magari una partita poco convincente, insomma si sente qualche parolina, ma fa parte del gioco. È lo stesso giocatore, sa, se ha giocato male non è che se la deve prendere, insomma.
5: Como devi togliere l'iniziativa, altrimenti ti fa male, perché bisogna considerare un aspetto, che il possesso palla non è altro che una difesa della squadra che sta effettuando, però col possesso palla poi cerca le famose imbucate, e se gli riescono ti fa male. Ecco la conseguenza logica di togliere l'iniziativa. Sono d'accordissimo Paolo, così il Napoli deve scendere in campo oggi, perché il Como se gli lasci l'iniziativa, attenzione, ci sono due esempi di due tempi contro la stessa squadra, contro l'Inter, per ben due volte il Como andare in vantaggio per 2-0 in campionato in Coppa Italia, però nei secondi tempi l'Inter, quando gli ha tolto l'iniziativa, ha giocato da par suo e di conseguenza gli ha ripilato 5-4 gol.
3: Nelle due di quest'anno sicuramente.
0: Sì, nelle due di quest'anno.
3: Campionato e Coppa Italia sono stati due pareggi, soprattutto in Coppa
5: Iniziativa, ha giocato da par suo e di conseguenza gli ha ripilato 5-4 gol.
3: Nelle due di quest'anno sicuramente.
0: Sì, nelle due di quest'anno.
3: Campionato e Coppa Italia sono stati due pareggi, soprattutto in Coppa Italia. Le gare sono

0: un metro dall'azione.
1: Ci potevano essere molte più chance per il Napoli di andare avanti in Coppa Italia, quindi diciamo equilibrate ma con una leggerissima prevalenza nell'ultima, quella di Coppa Italia a favore del Napoli. Poi campionato è un'altra cosa, questa volta si gioca a Como, poi il campionato del Como parla da solo, non c'è bisogno che lo descriviamo di nuovo, una squadra che gioca un grande calcio, il Napoli una squadra che ottiene ottimi risultati e che ha giocato molte volte bene e alcune volte in maniera sconcertante.
2: Sapete che Fabregas ama un po' sorprendere, ma non credo che sorprenderà troppo questa volta, ho la sensazione che ricorrerà al 4-2-3-1 con Dubikas punta supportato da Diao, Paz e Baturina, Perrone da Cuna a centrocampo e una linea 4. Ecco, lì potrebbe esserci forse un ballottaggio in mezzo tra Diego Carlos e Kempf, a suo fianco insomma ci sarà Ramon, i due terzini saranno Smolcic a destra e Valle a sinistra, immagino. Alternativa è giocare col falso 9 con Cacchiere al posto di Dubikas, ma sì, può essere una possibilità perché si è andata tutto sommato abbastanza bene nei due precedenti, perché cambiare? Però anche dire che il Como ultimamente sta acquisendo una certa consapevolezza, una certa come dire dei propri mezzi, no? Quindi immagino che non voglia snaturarsi in questo finale di stagione, e questo per il Como è l'ultimo grande ostacolo. Poi ci saranno Verona, Parma e Cremonese, insomma potrebbe essere un finale, non dico comodo, però insomma orribile, ecco, sulla carta. Quindi immagino che sarà una bella prova anche di maturità, di intelligenza, insomma, di conferma delle proprie qualità, quella di oggi contro il Napoli.
3: In collaborazione con Sal De Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, scontro a fuoco avvenuto la scorsa notte in via Francesco Saverio Correra a Napoli. Durante la sparatoria due ragazze di 23 e 24 anni sono state colpite accidentalmente alle gambe, entrambe napoletane incensurate, sono state soccorse dal personale del 118 e subito trasportate al pronto soccorso dell'ospedale CTO. La 23enne è ancora ricoverata, mentre l'altra ragazza, dalla quale è stata estratta un'ogiva dalla gamba, è stata ritenuta guaribile in 20 giorni. Ancora cronaca, è virato il marito dopo aver scoperto di essere stata tradita. Ora la donna, 35 anni, originaria del Bangladesh, è in carcere a Salerno, mentre lui, 41 anni, è ricoverato in condizioni serie all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il tutto è accaduto quando, nel pomeriggio di ieri, ad Angri, in provincia di Salerno, il sospetto è che l'uomo sia stato prima narcotizzato, in quanto ha raccontato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo. La donna è quindi accusata di tentato omicidio. Sempre cronaca, la polizia di Stato ha tratto in arresto nella notte un 33enne cittadino italiano per rapina aggravata. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti nella zona di Piazza Dante a Napoli per la segnalazione di una rapina consumata all'interno di un locale. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla vittima, la quale ha riferito loro che, mentre si dirigeva in compagnia di un'amica presso i servizi igienici del locale, il 33enne si è introdotto con la forza all'interno degli stessi e, sotto la minaccia di una pistola, successivamente rivelatasi essere una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il telefono cellulare per poi darsi alla fuga. I poliziotti, a seguito di un'attività di indagine, hanno intercettato l'indagato in vico Gabella della Farina, traendolo in arresto. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Questo pomeriggio il Napoli affronterà il Como in trasferta alle ore 18 contro la squadra di Fabregas. Antonio Conte potrebbe riproporre gli stessi uomini che sono partiti dal primo minuto contro

la Cremonese, con l'unico ballottaggio previsto tra Spinazzola e Gutierrez sulla sinistra, con lo Spagnolo favorito. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Anche questa notte.
3: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
6: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
6: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,89 euro.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
1: Sal De Riso Costa d'Amalfi.

0: capolavori di dolcezza. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buon pomeriggio a tutti, buon sabato, ben ritrovati su Kiss Kiss Napoli, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV, al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli da ogni parte del mondo. Un saluto da Vincenzo Perna e un buon lavoro in regia Anello Iorio, Ciro Froio, a Flavio Esposito, ma soprattutto permettetemi di ricordarvi che quest'ennesima puntata di Diretta Azzurra, 35esima giornata del campionato di Serie A dedicata a Como-Napoli, la vivremo in questa marcia d'avvicinamento al fischio d'inizio con voi allo 081 546 6873, oppure con i vostri WhatsApp al 342 00 00 100. Ma anche questa sera non sono solo, il fischio d'inizio sarà alle 18 e noi commenteremo questo match e lo faremo oggi con un pizzico di turnover, perché alla mia sinistra non c'è il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9 Emanuele Calaiò, al quale mandiamo un grande abbraccio e ritroveremo nella prossima di campionato, ma entra un altro bomber, diciamo uno che bomber nella vita, mettiamola così, perché abbiamo un altro grande protagonista di Kiss Kiss Napoli, Diego Armando Maradona Junior.
1: Ciao Vincenzo, ciao a tutti, e sono contento di sostituire Manu, è difficile. Manu, sì. Quei gol ne ha fatti, io qualche gol l'ho fatto fare, però non avevo quella vena realizzativa, però sono contento sempre di essere con voi, con Nicola, con tutti quanti.
0: Però grandi colpi li metti a segno ogni giorno, dal lunedì al venerdì con Diego c'è una straordinaria stagione, permettetemi di sottolinearlo, con grande affetto da parte di tutti i tifosi del Napoli nei confronti del nostro Diego. Invece alla mia destra,
1: in questo però ahimè devo anche ringraziare Gianluca Miranda,
0: ahimè direi tra l'altro Gianluca, che quest'oggi vi ha tenuto compagnia con il radio gol del sabato, e quindi ringraziamo anche lui. Come vi dicevo, invece alla destra ho la formazione titolare, perché il mio braccio destro c'è e come sempre è pronto con le sue disamine tattiche, Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, dammi anche a me la possibilità di dare il benvenuto a Diego, lui è di casa qui, però nella nostra formazione è un bomber acquisito anche lui, quindi un piacere averlo con noi oggi.
0: Vedi, una volta sostituisce te, una volta Emanuele, il nostro Diego è sempre pronto lì a
1: Diego, tappabuchi, mettiamola così, ma sono contento, sono contento. Voglio fare sempre il tappabuchi di Nicola e di Emanuele, di nessun altro però.
0: Esatto, allora siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Como-Napoli, ricordavo fischio d'inizio alle ore 18, intanto si è tenuto il match delle ore 15 con l'Udinese che ha battuto 2-0 il Torino, e quindi è iniziata anche così questa giornata di calcio con il Napoli, che in questo momento proverà con questo match a mantenere la sua posizione di vantaggio rispetto al terzo posto del Milan, proverà a rinviare quanto più possibile il discorso scudetto dell'Inter, però c'è da blindare la zona Champions. Fabregas la sta rincorrendo questa posizione, attualmente al quinto posto il Como, non sarà una partita semplice. E allora partiamo con il primo giro di commenti. Per doveri di ospitalità parto da Diego Armando Maradona Junior. Che partita ti aspetti, Diego?
1: Dai ragazzi, una partita dura, una partita dove il Como nelle partite che ha fatto quest'anno contro il Napoli è stata l'unica squadra con la quale il Como ha giocato contro e si è snaturato. Blocco basso, aspettare, è normale che quando hanno palla loro hanno una mentalità che devono giocare a calcio, però non sono mai stati squilibrati contro di noi, sempre un grande equilibrio, sempre grande blocco basso, sempre grande attenzione, e sono d'accordo con la scelta di Conte di far giocare Alisson Santos, perché oggi Alisson Santos, quando il Como perde palla, il Napoli deve essere veloce a fare male, deve essere verticale, e con Alisson Santos abbiamo un giocatore che può fargli male sotto questo punto di vista. Ma è una partita complicatissima, perché in quello stadio ci hanno vinto poche squadre, tre, e ci hanno vinto soffrendo.
0: È vero, è verissimo. Tra l'altro, bello il colpo d'occhio che stavamo vedendo in TV.
1: Inter è un'altra squadra, ci hanno vinto.
0: Bello il colpo d'occhio che arriva da Como, perché è uno degli stadi più fascinosi, lo possiamo dire, sebbene sia piccolino, però è sicuramente molto bello il colpo d'occhio, con il lago sullo sfondo, i monti che attornano, ecco, il terreno di gioco, davvero molto molto bello. Nick, è sicuramente una gara particolare, anche perché il Napoli quest'anno non è riuscito a battere il Como in campionato e in Coppa, anche se in Coppa qualche dubbio ce l'abbiamo per quella mancata espulsione di Ramon. Poi ci vengono a dire
2: Lobotka, ci abbiamo pensato noi con la sentenza Lobotka, che era il dischetto, che sia Como, che sia Cremonese, abbiamo capito
0: anche,
2: che
0: anche
2: è un giocatore fondamentale, è un giocatore fondamentale nei 90 minuti, ma nei rigori, ahimè,
0: anche Lukaku però sbagliò, tra l'altro questo va ricordato, e lì diciamo forse me lo immaginavo anche meno. È sicuramente una squadra molto brava a far girare la palla, lo ricordava anche Diego. Il Napoli però ha le qualità per poter far bene, e poi anche considerando questo nuovo equilibrio, se c'è stato un ritorno al passato, quindi con McTominay che ritorna in mezzo al campo, abbiamo visto un Napoli diverso, Nick.
2: Sì, abbiamo visto un Napoli diverso, e concordo con la disamina di Diego, nel senso che il Como si è snaturato, quindi ha grande rispetto per questa nei confronti del Napoli, ma perché capisce che per non puoi affrontare il Napoli come affronti tutte le altre squadre. Il Como abbiamo visto che difficilmente guarda le squadre avversarie, ha una sua metodologia di gioco, ha rotazioni, ha diciamo padronanza di palleggio, e viene a viso aperto ad affrontare le squadre. Col Napoli non l'ha mai fatto, e quindi questo è sinonimo sicuramente di stima e di riverenza nei confronti di una squadra che, come ha detto Diego, con un Alisson Santos in più capace di attaccare gli spazi, sappiamo benissimo che quando una squadra diventa propositiva qualche spazio là, se sei bravo a riconquistare palle e andare subito in verticale, potrebbe soffrire questa situazione. Lo ha fatto con il Napoli, con l'Inter, scusami, in vantaggio di due reti, si è fatta rimontare proprio per questa spregiudicatezza che Fabregas ha inculcato in questa squadra, che ha secondo me ottime qualità, gioca un ottimo calcio. Si è forse persa nel momento migliore, perché era dentro la corsa Champion, ha fatto qualche risultato con l'Inter e qualche altro risultato che ne ha compromesso la rincorsa, però sarebbe un grandissimo obiettivo anche per lei solamente entrare in Europa. Ed è una partita diametralmente opposta a quella che abbiamo visto la settimana scorsa con la Cremonese, dove sicuramente la Cremonese non è una squadra di ultimo grido, ma l'impatto che ha avuto il Napoli, l'atteggiamento che ha avuto il Napoli ha fatto la differenza, e mi auguro che anche oggi, in una partita non facile, il Napoli su un campo ostico come quello di Como, perché poi anche lo scorso anno, ricordiamo, oltre all'autorete sciagurata di Rachmani, facciamo una grande fatica. Io credo che quest'anno si debba approcciare in maniera totalmente diversa, e il Napoli in questo momento deve assolutamente fare questo, perché se la zona Champion è quasi acquisita, vincendo oggi metterebbe una seria ipoteca e si potrebbe già cominciare a parlare di futuro.
0: Vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, il 342 00 00 100 invece per i vostri WhatsApp. Tra l'altro ancora non ci sono le formazioni ufficiali, anche se mancano 50 minuti all'inizio di questo match. Intanto voglio leggere questo messaggio di Giacomo da Londra: per favore, vogliamo Diego a ogni puntata di Diretta Azzurra. Vedi che ti vogliono
1: intanto
0: bene.
1: C'è Di Lorenzo.
0: Sì,
1: è convocato.
0: Sì, è convocato.
1: Questa
0: sì,
1: me l'ero persa, vi chiedo perdono. Però mi fa piacere rivedere il capitano, perché Nicola sa bene quello che io voglio dire. Quando sei dentro al campo non ti danno così tanta importanza, quando non ci sei poi si rendono conto di che non ci sei. E io ho sempre difeso il capitano, perché a me, a parte, mi sembra un ragazzo serio, un ragazzo per bene, e un ragazzo per il quale ho nutro un grande affetto. I primi due scudetti il capitano era mio padre, no? E gli ultimi due era Giovanni Di Lorenzo, sì. È stato Giovanni Di Lorenzo. Quindi io il giorno della festa del terzo scudetto ebbi l'opportunità di parlare con il papà di Lorenzo, e gli dissi: sono felice che oggi la coppa l'alza un ragazzo come Giovanni, perché dopo mio padre volevo un ragazzo pulito, buono, di cuore, che amasse Napoli come l'ha amata mio padre. E Giovanni Di Lorenzo è stato un ragazzo che è un ragazzo che ama Napoli, è un ragazzo che merita quello che ha vissuto. E poi, a parte come uomo, come giocatore, secondo me è uno dei giocatori più forti oggi in quel ruolo in Europa.
2: Fare il capitano a Napoli non è facile. Quello che vince 2 scudetti a capitano è altrettanto difficile, se non quasi irripetibile, ma quello che parla per lui, oltre per il ragazzo che abbiamo tutti magari avuto poca possibilità di conoscere personalmente, parlano i fatti. Mai una polemica, sempre davanti, ci ha messo sempre la faccia anche quando le cose andavano meno bene. Sul campo si è sempre dimostrato, un ragazzo che non ha mai mollato la spugna, ha giocato per parecchio tempo anche con un problema all'arco plantare senza farne dominio
1: senza
2: pubblico.
1: Nessuno.
2: E quindi credo che. E poi nel momento in cui è arrivato il problema, si è operato e ha risolto 2 problemi in uno, quindi fa capire quanto questo ragazzo, oltre ai risultati sportivi, sia anche un ragazzo integro e merita, come hai detto giustamente tu, di aver alzato
1: giocatore forte, ragazzi.
0: Intanto vi fermo un attimo perché ci sono le formazioni ufficiali e devo dire la verità, io avevo un dubbio, no, sulla questione Beukema dal primo minuto, gioca, però dico come mai, cioè perché proprio oggi mi gioca Beukema? E adesso ve lo dico. Allora, innanzitutto vi dico la formazione ufficiale: Milinkovic, Savic, tra i pali, Beukema, Rachmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne, Dallison, Santos, dietro a Rasmus Højlund. E questa è la formazione. Il problema è che il Napoli comunica che Matias Oliveira non farà parte del match per un affaticamento muscolare, e quindi ecco perché gioca Beukema, cioè, perché se no non avrei capito come mai proprio in una partita più complicata di altre poi Beukema può giocare. E soprattutto, cari miei ragazzi, in panchina non ci sarà nemmeno Juan Jesus. Del ragazzo si sta parlando ultimamente tanto, il collega Moretto anche oggi ha ribadito che non rinnoverà e che non farà parte della squadra partenopea dal prossimo anno. Ebbene, Juan Jesus sarà indisponibile per motivi personali, quindi anche Juan Jesus non c'è. E questo, Diego lo sa, noi andiamo a parlare sempre delle panchine, poi andiamo a dare uno sguardo anche alla panchina del Napoli.
1: Questo è pure il mestiere di Manu, però.
2: No, questa è la volontà.
0: È la prerogativa
2: di Manu.
0: È la volontà. E anche, in sua assenza, rispettiamo la tradizione. Meret e Contini, per quanto riguarda i portieri.
1: Meret, un altro che andrà via.
0: A questo punto mi sembra abbastanza palese. Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola e Anghissà. Va da sé che il capitano Giovanni Di Lorenzo è l'unico che potrebbe giocare come braccetto difensivo. Per il resto, di fatto, non abbiamo
1: devi cambiare
0: difensori.
1: Sistema. Devi cambiare modo. Esatto. Devi cambiare sistema e devi far giocare Mazzocchi aperto a destra.
0: Spinazzola, Gutierrez. Ragazzi, era molto.
2: Diciamo che il recupero di Lorenzo è fondamentale anche questo, perché se poi si passa a 3 e non si ritorna a 4, molti hanno vociferato, ma perché non si torna a 4 ora che è diventato i Brugge, c'è Anghissà. Io credo che Lorenzo sia proprio il giocatore che permette a Conte
0: lago della bilancia
2: per poter variare molto. Detto che Mazzocchi è un ottimo ragazzo, gli vogliamo bene, è un napoletano dogma, il braccetto non può fare, il terzino da poca affidabilità, quindi dovrebbe giocare come quarto alto di centrocampo.
1: Nick, io l'ho sempre letta in maniera diversa, ma a prescindere dal fatto di uno che cosa pensa se Mazzocchi lo può fare o non lo può fare, se è in grado o non è in grado, io personalmente penso che il ruolo che in questo momento ha Mazzocchi è perfetto, anzi secondo me potrebbe anche giocare qualche partita in più. Il problema secondo me è un altro. Il problema è capire il Napoli come vuole andare avanti. Perché se giochi a 3 è un conto, se giochi a 4 è un altro, certo. Se giochi a 5 ne è un altro ancora. Certo. Quindi, a prescindere da Mazzocchi, Di Lorenzo, giocatore, io credo che la continuità di Conte o la non continuità divide. Proprio questo, nel senso, nel capire anche come il Napoli vorrà proporre
0: il proprio gioco,
1: il proprio sistema.
0: Allora, tra un po' andiamo al telefono, prima però voglio ringraziare un nostro ascoltatore che evidentemente ci teneva tanto a ricordarlo. Alle ore 17.03 si è verificato il terzo, uno dei 3 miracoli di San Gennaro, quindi speriamo che magari possa essere di buon auspicio per la gara di quest'oggi. Intanto vado allo 081 546 6873 perché abbiamo Salvatore. Ciao Salvatore.
3: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera.
3: Allora, ma cosa gli devo dire a Diego? Che sappi che anche se ti conosco poco, ti conosciamo da da, diciamo, da piccolo ti stiamo sempre vicino a qualunque cosa che accade. Grazie. Perché tu sei figlio di Diego e Sperantico. Ti vorrei dirti un'altra cosa, era da giorni che volevo dire questa cosa bella. Un mio nipote si è laureato in scienze infermieristiche. E come tesi ha portato tuo padre. Grazie. È stata una cosa bellissima, ragazzi. Scienze infermieristiche ha portato tuo padre come tema, come storia, e in più per le cure mancate proprio in infermieristiche per tuo padre. È stata una cosa stupenda, fatta stasera, che sono rimasti in poliglia, è rimasto a bocca aperta per questa idea che te l'ha fatta la mia nipote. Te lo volevo raccontare, la giorno che ti volevo mandare una foto, una cosa.
1: Se mi fai avere questa tesi, te ne sarei grato.
3: Sì, te la faccio sicuramente, però non so come, perché Instagram so che sei scomparso. Non so come devo fare per
1: no, se lasci il tuo numero in regia,
0: okay, ti contattiamo, vai. Sì. Grazie,
3: sì,
0: Salvatore.
3: Te la porto per strada.
1: Grazie.
0: Grazie, Salvatore. Ti abbraccio. Grazie. Grazie per averci chiamato allo 081 546 6873, come ha fatto anche Guido. Ciao Guido.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Grazie. Vorrei esprimere la mia opinione sul campionato.
0: Sì,
1: prego.
4: In questo momento io penso che il campionato si doveva fermare, cioè doveva finire lì. Quando è successo questo fatto degli arbitri, doveva finire. Chi era primo, l'Inter, il secondo, o il Napoli, il Milano, terzo, quarto e quinto. E sesto e settimo, questo è. Cioè si deve fermare perché non c'è più serenità. Perché come si fa? E gli arbitri scendono in campo e non sono sereni. Non ricomanda nessuno.
0: Guarda,
5: non sono sereni da un po', non solo per questa.
0: Non sono sereni da un po',
5: che non sono sereni.
0: Già di certo per l'inchiesta.
1: Già un po'
4: non sono. Qualcosa. Noi perdiamo l'abbonamento per la televisione, per le partite, ma non va niente che perdiamo i soldi. Voi perdete pure le trasmissioni sportive, però se non si fa così si va a finire sempre che fanno a modo loro. Il campionato si deve fermare. Che ha vinto l'Inter, stava avanti, ha vinto l'Inter.
0: Su questo non sono tanto d'accordo. Tanto ti ringrazio, Guido. Prego, grazie, ciao, grazie davvero.
1: Ciao, sempre.
0: Grazie davvero per averci chiamato allo 081546.
1: No, già da un po'.
0: Poi, tra l'altro,
5: la confusione dell'interpretazione del regolamento è da rivedere totalmente. Ora c'è la magistratura che sicuramente farà il suo corso e non è neanche corretto interrompere il campionato. Si va fino alla fine, aspettiamo
0: poi
5: quello che dalla magistratura e dall'indagine uscirà fuori.
1: Infatti, io non so se voi siete d'accordo, perché si è ovviamente fatto
5: tanto
1: mischione,
5: certo.
1: E allora, prima di tutto, i tifosi sono l'unica parte lesa come sempre,
5: perché calcio italiano,
1: perché a noi che ce ne frega se sono implicate l'Inter, il Napoli, il Milan, la Fiorentina, chiunque, alla fine, io sto facendo dei nomi così, certo. Non mi permetterei mai. Gli unici che pagano questa situazione sono i tifosi, che sono gli unici che non c'entrano nulla con questa storia. Quindi, se dovesse succedere qualcosa, io dubito che possa succedere questo terremoto incredibile che stanno paventando. Secondo me non succede, perché sappiamo come vanno a finire le cose nella nostra nazione. Però, ragazzi, qua le chiacchiere veramente stanno a zero, qua si dovrebbe radiare la gente. Anche
5: però,
1: se no,
5: però,
1: qua
5: Diego,
1: non...
5: però Diego, anche noi però dobbiamo, poi dobbiamo stare calmi, perché sicuramente, però come hai detto giustamente tu, i tifosi sono l'unica parte lesa, la credibilità del calcio italiano perderebbe ancora di più, quello che oltre al terzo mondiale non fatto, questo sarebbe un'altra grave, diciamo, tegola da pagare. Quello che non si capisce è che oggi dare delle sentenze prima. E se è uscita una cosa
1: inutile.
5: Così per far uscire questa cosa, evidentemente
1: inutile.
5: Qualcosa di serio,
1: di grosso,
5: paventiamo che ci sia.
1: Io non
5: poi
1: credo.
5: Non credo neanche io in un terremoto di dice, retrocessione come è stata per la Juventus, tolto lo scudetto assegnato al secondo, questo no, però che si faccia chiarezza in un mondo o si aiuti questo per cambiare le regole, quindi sia le regole
2: della federazione per la designazione arbitrale, sia determinate cose che non vanno bene. Io credo che se potesse servire a qualcosa questo terremoto, ripeto, non per cambiare la classifica, perché dovrebbe succedere veramente e scoprire veramente cose incredibili per fare questo, ma qualora fosse meno grave di quello che abbiamo paventato, che servisse per fare più chiarezza per il prossimo futuro.
1: Io l'unica cosa che mi voglio legare anche a Vincenzo è la parte giornalistica, perché noi non siamo giornalisti. Dico, secondo voi un PM che scrive certe cose poi in un processo le deve poter sostenere?
0: No, le deve.
1: Le deve poter sostenere. Allora, se si parla di riunioni, se si parla di cose, di persone implicate, roba varia, come è possibile, essendoci anche una magistratura ordinaria, non parliamo solo dello sport, della giustizia
0: sportiva,
1: in questo
0: caso stiamo parlando di giustizia ordinaria.
1: Si parla di giustizia ordinaria, secondo voi può finire un'altra volta in una bolla di sapore?
0: Questo non lo possiamo sapere, sicuramente dobbiamo essere...
1: Ma un PM se scrive una cosa lo deve sostenere.
2: E aggiungiamo a questo anche, che questa indagine... ci sono state fatte anche intercettazioni ambientali. Ora, noi non siamo del campo, ma quando tu autorizzi intercettazioni ambientali, non è che si ottengono tutti i giorni,
0: non si ottengono
2: così
0: facilmente.
2: Quindi per avere quello vuol dire ci stanno cose ben più grandi.
0: Fatto sta che noi, per quanto possiamo essere garantisti, io sono la persona meno adatta a dire una cosa del genere, visto quello che vado dicendo degli arbitri dalla mattina alla sera, però devo dire la verità, bisogna essere sempre garantisti. Bene, del dubbio a tutti. A me piace ricordare il caso Meani, che di certo non faceva parte della dirigenza milanista, ma era comunque un addetto agli arbitri e discuteva con gli arbitri, tant'è vero che purtroppo anche lui fu implicato in Calciopoli, e dico solo questo. Poi dopo, che magari Rocchi si fa le frodi se stesso, io continuo a non crederci, però per adesso lo consideriamo
1: infatti
0: così.
1: La notizia, credo di ieri, lo leggevo ieri, che questa persona dovrebbe o potrebbe essere ha detto degli arbitri dell'Inter, io non so neanche il nome, io l'ho letto,
0: questo lo stai dicendo tu, io ho detto semplicemente che Meani era detto agli arbitri del Milan. Comunque, detto questo, prima di ritornare al telefono, fatemi fare un saluto speciale, perché è doveroso, a Bruno che ci sta seguendo, anche ovviamente alla mamma Fabiana, a tutta la bellissima famiglia Danise, perché ci stanno seguendo con grande affetto. Tra pochissimo andremo anche a rendervi conto delle parole di Alisson Santos e anche di Antonio Conte, che hanno parlato ai microfoni di DAZN. Intanto un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Nello.
6: Domenica 3 maggio all'Ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Finalmente, finalmente sono arrivati!
11: Cosa?
10: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
12: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
11: ha vinto perché ha messo la mano lo scudetto, ora ha messo la mano a non vincerlo perché ha anguissato con la Lazio.
0: Ma al massimo fa 0-0 però tra una vittoria e una sconfitta, non puoi dire che è tutto negativo.
5: Abbiamo messo anche una supercoppa, un trofeo.
0: Abbiamo vinto un altro trofeo.
1: Io vorrei farti una domanda, ma a prescindere, perché io dico sempre la stessa cosa, se mi segui durante la mia fascia quotidiana, io dico sempre una cosa, io dico può piacere o non piacere, perché qua siamo umani, a ognuno piace uno stile, io personalmente preferisco per esempio lo stile di Fabregas, a me mi diverte di più, ma è una questione di gusto,
5: certo.
1: Ok?
11: Posso fare una domanda, Diego?
1: Sto facendo io. Mi può piacere più Fabregas, mi può piacere più non lo so, Allegri. Guardiola, mi può piacere Allegri, sto inventando, ma
11: sì.
1: Io penso che nel calcio poi alla fine le chiacchiere stiano a zero, cioè questo sì. Sta da 2 anni qua, ha portato uno scudetto, una supercoppa e ad oggi 2 maggio, prima della partita con il Como, è secondo. No, dico, ma questo che doveva fare più?
11: Ma guarda, no, io credo che con la rosa che ha il Napoli attualmente, con la rosa che ha il Napoli, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, noi potevamo vincere lo scudetto.
1: Claudio, ma c'è stato pure l'Inter, L'Inter non è che su 25 scappate di casa.
11: Potevamo stare sotto all'Inter a 1 punto, 2 punti, però il Napoli è forte quest'anno. Cioè, io quello che non capisco è che con la Lazio, io allo stadio vedevo Anguissa che cammina in mezzo a campo.
1: No, con la Lazio
11: perché
1: è stato uno scempio.
11: Però
5: Claudio, non prendiamo la Lazio come esempio, perché quella, no, le partite si possono sbagliare, un disastro contro la Lazio, si può sbagliare la partita e pareggiare col Parma e col Verona in casa nell'arco di un'annata, 2 partite si possono sbagliare, sicuramente quei 4 punti lasciati possono incidere,
11: no,
5: però
11: la dobbiamo... sua mentalità, capite, secondo me
1: va bene, però
0: Claudio, ma a te non piace, ma dire che è un disastro eccessivo, hai capito?
1: Cioè,
0: io posso... sono d'accordo che non ti piace, ma non puoi dire che è un disastro.
5: Lo rispettiamo pure, può anche non piacere.
1: Infatti io ho premesso la mia domanda, io posso accettare che a una persona non piace. Però
11: ragazzi, scusatemi, io ho visto a Parma, io ho visto il brasiliano che si urtava con Spinazzola. Cioè, tu allenatore, che sei un allenatore confermato da 8-10 milioni quando prendi, non mi puoi far giocare 2 che urtano. Cioè, capisci? Lo vedo io che sono un semplice tifoso, perché non lo vedi tu e non provvedi a
0: Faccio
11: questa cosa?
0: Una citazione biblica, Claudio, su questo ti saluto, chi è senza peccato scagli la prima pietra, tutti possiamo sbagliare, non è che tutti quanti sono perfetti. Gli è capitato sicuramente nel corso della stagione, ti ripeto, sono stato tra i primi detrattori in alcuni momenti.
1: No, ma anche perché ma noi, Vince,
0: gli errori si possono fare.
1: No, ma poi bisogna anche dire una cosa, che sbagliano gli allenatori, ma sbagliano pure i calciatori.
0: Cioè,
1: a volte sbagliano anche i calciatori. Cioè, voglio dire,
5: in mezzo al campo poi vanno loro. Uno vuole magari la partita.
1: Cioè, quante volte Nick tu hai giocato a un livello alto? No? Quante volte poi a un certo punto ti hanno detto, vabbè, però poi alla fine vai tu in mezzo al campo. Ragazzi, è una verità. Cioè, non voglio difendere la categoria, ma è la verità.
5: L'allenatore motiva, prepara la gara, poi chi scende in campo esegue, tra virgolette, il compito.
1: È
5: il giocatore, e il giocatore, non essendo una macchina, ma essendo un uomo, può anche prepararsi bene e poi performare in maniera non positiva. Sicuramente a Parma abbiamo fatto una buona gara, con la Lazio disastrosa nel totale, e anche magari l'allenatore in questo può essere chiamato in causa magari a livello motivazionale, perché anche a fine primo tempo quante volte abbiamo visto Napoli
0: per
5: spento,
0: le parole pericolose di Spinazzola che diceva dopo Parma abbiamo spento.
5: Allora
0: abbiamo
5: non spento. Si spegne fino alla fine del campionato, perché io rispetto per i giocatori, perché bisogna arrivare secondi, perché è un obiettivo importante, perché
1: e
5: comunque
1: perché c'avete lo stemma del Napoli in petto.
5: Esatto, e c'è uno scudetto di fino all'ultima giornata. Poi ripeto, e hai un allenatore che sotto questo è un garantista, perché o fa primo o fa secondo, e quindi anche per una forma di palmarès personale, io credo che Antonio Conte voglia assolutamente, fortemente arrivare secondo in un anno dove, con tutta questa serie di infortuni, con qualche passaggio a vuoto, e l'abbiamo detto prima, Parma e Lazio, però sostanzialmente ha vinto un trofeo ed due. È secondo
0: due trofei
5: l'anno scorso, scudetto, di quest'anno ha vinto un trofeo ed è secondo in campionato.
1: Cioè, con tutto quello che è successo, con tutto successo. Che non ci poi magari che Napoli ha giocato 10 partite in panchina con tre giocatori di movimento.
5: Poi Diego, possiamo anche tanti primavera e possiamo anche essere opinabili, come dice, può non piacere Conte, può non piacere il gioco di Antonio Conte, sicuramente,
0: e può aver commesso degli errori come chiunque, perché nessuno è esente da
5: solo chi
0: errori.
5: Non opera e non
0: solo
5: gioca,
0: solo chi non fa non sbaglia.
1: Esatto, intanto vince, io non lo faccio mai, però devo salutare ai miei nonni che mi stanno seguendo.
0: Li saluto anch'io.
1: Assidui. Sempre. Non si perdono una puntata.
0: Ottimo.
1: Non so che con quale voglia perché? Sentono a me, perché non
0: me secondo si però, seguono.
1: Però gli voglio dare un bacio per il sostegno di sempre.
0: E invece no, fanno bene. Un bacio anche da parte mia, un onore essere seguiti da voi. Andiamo di nuovo al telefono, c'è Luca. Ciao Luca.
14: Ciao Vincenzo, buonasera, Porta Napoli.
0: Sempre.
14: Sono Diego Maradona Junior e Nicola Mora. Io penso che molti calciatori che sono venuti a Napoli sono venuti qui perché c'era Antonio Conte, e noi dimentichiamo che l'allenatore ha migliorato molto, diciamo, il rendimento di alcuni calciatori, che adesso andranno via, diciamo, con un valore di cartellino superiore. E quello che praticamente serve l'anno prossimo, penso, volevo chiedere anche, diciamo, il parere di Diego o Maradona Junior, serve, diciamo, un attaccante muscolare tipo quello dell'Udinese, Arthur Rattà, e una punta, diciamo, che vada a sostituire Højlund, vada a far ripiegare Højlund, diciamo. Io ho pensato Sorloth dell'Atletico Madrid, che mi piace molto, diciamo, un attaccante che fa salire la squadra. E niente, io a me piace molto la formazione che ha messo oggi, diciamo, contro il Como, e dobbiamo vincere questa partita contro Como, Bologna, Pisa e Udinese, perché sono fondamentali. E io penso, diciamo, che credo molto, diciamo, in questa gara, in Højlund, secondo me farà la nostra gara. Un abbraccio, grazie, forza Napoli.
0: Grazie a te, Luca, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Ci sono le parole di Antonio Conte, che ha parlato ai microfoni di DAZN. Nessuna delle due squadre vorrà speculare sul risultato, sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc, sta facendo veramente bene, è un predestinato che ha avuto la fortuna di giocare nel Barcellona, nell'Arsenal e nel Chelsea, e avere allenato importanti, ha un background vasto, sta dimostrando di essere bravo perché studia, e quindi gli faccio i complimenti. Il Como sta migliorando in maniera netta di anno in anno, col passare del tempo sta creando grossi fastidi alle big del campionato. Sull'impiego di Allison e di De Bruyne ha detto: beh, visto che nessuno vorrà speculare, noi cerchiamo di pressare alto e non far giocare l'avversario. Ci sono due squadre super organizzate che vogliono fare qualcosa di propositivo e non passivo, speriamo dello spettacolo, ci aspettiamo di fare un buon risultato. E poi ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, un giocatore che aveva fatto 200 partite consecutive, rappresenta una base fondamentale per la sua leadership e per l'esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il discorso del recupero vale per lui come per gli altri. Dopo tanti mesi in naftalina ha iniziato ad allenarsi con noi e servirà pazienza per riportarlo ai livelli giusti, per far stare sereno lui nel giocare e noi nel metterlo in campo. Nick, ti interrogo sulla questione partita aperta. Nell'ipotesi della partita aperta come la paventa Antonio Conte, chi rischia di più? A me sembra il Napoli, personalmente.
5: Ma guarda, la partita aperta rischia più il Napoli fino a un certo punto, perché ha sempre saputo Antonio Conte, al cospetto dei complimenti doverosi fatti a Fabregas, poi subentra anche il fatto dell'esperienza. Io credo che Antonio Conte, nel preparare le partite, soprattutto queste particolari e difficili, è maestro, e lo ha dimostrato facendo poi snaturare una squadra che, come abbiamo detto prima, difficilmente si è snaturata. Certamente il 4-2-3-1 del Como, quando Nico Paz, Batunina, Diao, Dubri, cioè sono giocatori che difficilmente li trovi nel campo dove sono poi messi all'inizio della gara, della grafica, e quindi devi essere bravi ad andare uomo su uomo, non perdere i duelli e all'occorrenza essere, come diceva prima giustamente Diego, a volte anche disposto a fare blocco basso e a ripartire con chi? Con Alisson, ripartire con McTominay. Abbiamo visto quanto è diventato deflagrante McTominay, riportato nel centrocampo quando ha spazio per attaccare, con Højlund nell'attacco alla profondità. Quindi credo che sicuramente nella partita aperta qualcosa il Napoli non è che rischi tantissimo, rischia sicuramente la squadra che non è disposta a fare quelle coperture preventive che servono contro le squadre che giocano in maniera aperta. E ripeto, il Como, a discapito del Napoli, è una di quelle squadre che, se non si snatura, mette in difficoltà chiunque. Perché? Perché non ha posizioni fisse e consolidate.
0: Beh, quello sicuramente. Ritorniamo al telefono, abbiamo Salvatore. Ciao Salvatore.
15: Buongiorno Vincenzo, Salvatore da Pianura.
0: Grande Salvatore.
15: A Nicola e a Diego.
1: Ciao Salvatore.
15: È una mia strettissima opinione. Ma se, questa è sempre la mia opinione, questo adesso sono anti-Napoli. Ragazzi, non ci girate intorno, non gli date troppo spazio. È giusto, l'informazione è libera. Però sentite delle persone che farebbero fracelli Conte, ma per piacere. Ma la domenica andate a Valle dell'Angia, risparmiate il fegato. Ma come si può fare il denaro dal 58? Abbiamo sempre galleggiato in Serie A, Serie B e Serie C. Ma cosa volete? Ci siamo in borghesini, cominciate da me. Ma la volete a finire? Vattia Conte, quest'anno, se non c'era Conte, facevamo il decimo posto un'altra volta, cari signori. Ma vi rendete conto, ora che prendo il nostro letto, una supercoppa, stanno anche al secondo posto. Ma cosa volete? Siete anti-Napoli, né tifosi né niente, se lo so. Aspettate il momento per mettere il piede nella piaga e poi quando piano la piaga mi permetto di stare nelle persone che restano come voi. Forza Napoli e
0: sempre, sempre Salvatore. Ti abbraccio.
15: Ragazzi, un bacio e buonasera. Grazie.
0: Buona partita a te, buon Como Napoli. Tra l'altro, permettetemi di ringraziare la regia che ci ha mostrato le belle immagini che arrivavano proprio dal Senigallia di Como, con anche tifosi del Napoli, e l'azzurro del Napoli ci fa sempre piacere.
5: Tanti
0: vederlo. A proposito dello stadio di Como, io l'ho già fatto in settimana, però voglio rifare i complimenti al Como, perché dovete sapere, per chi non lo sapesse, che il 2 giugno propongono questo concerto, tra l'altro con un mugnanese doc come Samurai J, proprio a Como, sarà lì in concerto con altri, e sarà molto molto bello, perché è un concerto fatto proprio per la comunità, per festeggiare il 2 giugno, e devo dire la verità, il Como su questo è davvero aperta a tante iniziative. Tra l'altro, proprio a Napoli, proprio al Comic Con, il Como si è aggiudicato il campionato di Serie A, quella eSports, però, quindi il calcio alla play, per dirvela nella maniera più corretta, anche perché il Como, avendo ingaggiato Vergrang, che è il campione del mondo in carica, ovviamente era strafavorita, e a Napoli, battendo tra l'altro anche il Napoli, Dani Pitbull, purtroppo si è andato a prendere lo scudetto. Quindi complimenti al Como, che fa tante iniziative che ci piacerebbe magari arrivassero anche a tante altre squadre di Serie A. Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
16: Ciao, buonasera a tutti i tifosi azzurri in ascolto.
0: Ciao.
1: Ciao.
16: Allora, riguardante, diciamo, la partita contro il Como.
0: Sì.
16: Il Napoli ha bisogno di, diciamo, nuovi innesti squadra. Perché? Perché comunque quando tipo abbiamo una squadra molto offensiva, con una costruzione manovra veloce e con una linea difensiva molto alta, andiamo sempre in difficoltà, e abbiamo avuto anche prove per esempio contro l'Inter o il Verona. Quindi diciamo che il Napoli dovrebbe lavorare su questo. E poi riguardante il calciomercato, il Napoli dovrebbe prendere nuovi netti, come per esempio ultime notizie di mercato, come per esempio c'è Richard Rios per il centrocampo.
0: Sì.
16: Che è un ottimo centrocampista, solido e molto resistente.
0: Vero.
16: Ed è una cosa che serve molto molto a Napoli, la fisicità al centrocampo. Come diciamo Conte ha elevato Anguissa, la titolarità che poteva servire.
0: Ci sta Salvatore.
16: È fondamentale del centrocampo del Napoli.
0: È vero, grazie Salvatore, grazie anche a te per averci chiamato allo 081 546 6873. È uno di quei calciatori, Rios, sfacciato, mi verrebbe da dire.
1: Rios
0: uno,
1: è proprio forte, ragazzi.
0: Forte fisicamente, tecnicamente molto bravo.
1: Molto giocatore forte, colombiano, cattivo, in mezzo al campo alle due fasi. È un giocatore box to box, perché è un giocatore che si fa vedere anche molto nell'area avversaria. Poi è uno che calcia molto bene da fuori, un giocatore molto forte. Lo seguo da tanto tempo, perché è stato vicino, prima di arrivare in Europa è stato vicino al River Plate. Sapete che io sono tifoso del River Plate, quindi lo andai a vedere. È un giocatore,
0: se non sbaglio, in estate è stato anche vicino alla Roma,
1: vicinissimo alla Roma. Gasperini avrebbe fatto
0: carte false, anche perché ricorda molto Ederson, diciamo, per certi aspetti, però, non in altri. Però
1: per tornare all'aspetto tattico della partita, Io sono curioso di capire il Como come verrà a prenderci. Il Como è 4-2-3-1, il Napoli è 3-4-2-1. Bisogna vedere se fa come ha fatto con la Roma, che a un certo punto in fase di possesso staccava Jacopo, il difensore
0: Ramon.
1: Jacopo Ramon, e lo buttava dentro i centrocampisti. E sono curioso come viene a prendere i nostri due centrali, se lascia giocare i tre oppure se va a uomo sui tre con i due, con gli esterni di Ao e l'altro che non ricordo chi gioca dall'altro lato. Bisogna
0: giocare a Baturina.
1: Baturina, bisogna vedere se vanno sui braccetti o se esce con il con la col lui gioca con due a centrocampo, gioca con Perrone e D'Acuña. Bisogna capire se uno dei due va forte sul braccetto. Questa sarà bella per me, che sono malato di queste cose. Questo sarà bello vedere come esce.
0: Eh sì, vedremo un po', anche perché mancano 20 minuti all'inizio del match, quindi ormai ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l'inizio di Como-Napoli, però abbiamo il tempo ancora di ascoltare le vostre al telefono, e quindi allo 081-546-6873. Pasquale, ciao Pasquale.
17: Ciao Vincenzo, ciao. Saluto anche Diego e Nicola.
1: Grazie.
17: Cosa volevo dire? Cioè, non ti possono sentire telefonate, cioè via Conte, cioè, ma io ho una domanda apposta proprio per, cioè, noi dici tu sarò ripetitivo, ma noi oggi 2 maggio siamo al secondo posto, cioè l'anno scorso uno scudetto, secondo me senza Conte, noi quest'anno, ma non dico decimi perché la qualità c'è, ma noi secondo me più del sesto posto non avremmo fatto, cioè è proprio uno che è come me, che segue, ho 53 anni, segue il Napoli dagli anni 80, che ho iniziato con Dal Fiume, con Baghetti, con Criscimani, cioè, e sentire queste critiche, secondo me l'amico Claudio, cioè, sarà qualche giovane che giusto segue il Napoli dai 20 anni di della Previs, dove sono stati tutti il 90% tutte vittoriose e vittoriose, perché non si può criticare il Conte, cioè che si vuol dire il bel gioco non c'è, però per esempio lui è un risultatista, cioè lui sta portando i risultati a casa, cioè noi quest'anno al 90% facciamo secondi in un campionato dove abbiamo avuto troppa avversità, tra errori arbitrali, tra infortuni, cioè ma gli allenatori sapeva inventarsi sempre ogni domenica con una formazione diversa, siamo andati a giocare quella settimana, se ti ricordi, con Juve e Chelsea, contro la della primavera senza cambi, siamo andati a prendere a Lugano da sopra a Cantare.
1: Sì, noi l'abbiamo detto prima, il Napoli ha giocato quasi 10 partite contro il giocatore di movimento in panchina.
17: Questo mi arrabbio quando vedo proprio io l'anno prossimo proprio potrei vedere proprio la via Conte, chi prendiamo noi? Cioè chi è che sta all'altezza, un italiano, Farioli, questa gente qua? Cioè io questo vorrei chiedere a loro, cioè cosa vogliono da questo Napoli?
0: No, ma io
17: io mi sbello di lasciare sul divano in attesa, come no, poi sento delle telefonate così, mamma mia, raga.
0: Sono d'accordo con te, Pasquale, anche perché io voglio ricordare, è sicuramente un allenatore che innanzitutto ha vinto uno scudetto, punto numero uno, che noi non siamo il Real Madrid che ci abbiamo in bacheca o 12 Champions League o chissà quante liga, noi semplicemente ci stiamo facendo un po' la bocca buona qua, anche un secondo posto è visto come un fallimento, mentre altre volte avremmo portato in trionfo chi ci aveva portato al secondo posto, e purtroppo evidentemente per qualcuno va bene così.
17: L'ultima cosa, noi stiamo portando ancora in trionfo il bel gioco di Sadi, che però abbiamo fatto sui suoi 3 anni mi sembra 2 volte seconda, cioè però noi al finale non abbiamo vinto niente, cioè io preferisco di soffrire ogni partita come stiamo soffrendo 2-1, 1-0, però a casa che mi porto qualche trofeo, e l'anno scorso ce lo siamo portati tra mille difficoltà, e Parma-Napoli ci insegna tutto, cioè hanno fatto del tutto per giocare già. Poi per la difesa che sta uscendo fuori, no? Noi per esempio in questa marotta ci siamo presi 2 scudetti, perché qua qualcosa sotto ne uscirà, e non ci sarà nessun vincitore. No. Nessun vincitore,
0: esatto, perché ci sarà nessun vincitore, perché esatto, lo voglio ricordare, tra l'altro non esisterà più lo scudetto di cartone, quello dell'Inter, perché poi eventualmente uno scudetto revocato verrebbe non assegnato, risulterebbe,
17: ma non ci interessa nemmeno così.
0: Giusto così. Ciao Pasquale, grazie mille. Aspetta, abbiamo un attimo un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Nello.
18: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
19: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
18: Evviva!
19: Fino al 10 maggio, con carta Essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,89 euro.
18: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Anche questa notte.
2: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Una garanzia, e chi prendi?
7: Però
6: Sarri,
7: io credo...
6: Sarri è stato preso dopo Benitez, ha fatto grandissime cose, ci mancherebbe altro, ma non sempre succedono le ciambelle.
7: Sì, però sai che cos'è, sai che cos'è però che a me non piace? Noi dobbiamo sottolineare tutto quello che, come dici tu, come dite voi, la critica costruttiva è sempre una critica giusta, perché quante volte anche io nella mia trasmissione dico, guarda, io non sono stato d'accordo magari con qualche cambio, ma perché è impossibile essere d'accordo sempre con qualche cambio. Ma per esempio c'è stata una partita che abbiamo visto insieme, che è stata Genoa-Napoli, dove noi dicevamo per tutta la partita, quando cambia Vergara non ce la fa più, quando cambia Vergara non ce la fa più, al 93esimo Vergara ha preso il rigore e il Napoli ha vinto la partita. Cioè questo per esempio la gente se lo dimentica. Vergara, ma Vergara doveva giocare, doveva essere messo prima, doveva essere valorizzato prima, e se non era per Antonio Conte Vergara era andato via.
8: Sì, sì.
7: A inizio anno, l'ha voluto Conte, l'ha voluto far rimanere. Allora, diamo i suoi meriti, bacchettiamo, certo, quando dobbiamo bacchettare, nel certo, senso, perché se ci sono cose che non ci piacciono lo dobbiamo dire, perché siamo qui per questo. Però ragazzi, io quando sento disastroso...
8: No, disastroso
7: mi
8: no,
7: sembra
8: anche
7: allucinante.
8: Perché
6: è un aggettivo troppo forte.
8: Io disastroso me lo posso aspettare, e nemmeno, ma me lo posso aspettare da un tifoso del Liverpool, che vede il Liverpool abbandonare la possibilità di vincere la Premier a gennaio per una squadra che di certo non è il Napoli. Penso che lo possiamo dire che il Liverpool non è il Napoli, no?
7: Ci possiamo... È un pizzico più forte,
8: un pizzico,
7: così.
8: Un pizzico, cioè un Salah che abbandonerà Liverpool senza aver vinto un tubo, io personalmente non me l'aspetto da una squadra che comunque ha Ekitike, che ha acquistato Wirtz per 150 milioni, ragazzi.
9: Szoboszlai
8: che è un calciatore meraviglioso, ma, e che guarda caso era vicino a noi, poi se l'è preso il Liverpool.
6: Non avremmo la possibilità di avere la controprova perché non ci sarà, ma non possiamo nemmeno giudicare questo Napoli, perché nella sua interezza
8: non l'abbiamo mai visto con continuità.
6: Allora abbiamo criticato 4-1 delle prime, già i Fab Four,
7: ma Napoli era primo.
6: Però Napoli era primo, ed era un inizio,
8: ed arrivavano lo stesso le critiche,
6: hai capito? Quindi allora dico, sì, va bene le critiche, sì, va bene che
7: io se oggi devo muovere l'unica critica che ho nelle ultime 3-4 partite a Conte è il fatto di preferire Lobotka a Gilmour, adesso, per me. Però poi dopo tu ti siedi e dici, Lobotka lo lasci fuori? È difficile lasciare un giocatore fuori, perché poi alla fine, ragazzi,
6: per lasciare
7: possiamo...
6: fuori, Diego, per lasciare fuori, hai detto giusto, per lasciare fuori Anguissa ci ha messo due partite, perché oggettivamente,
7: ragazzi,
6: dire, in difficoltà.
7: Possiamo dire tutto di quello che volete, Conte è un allenatore che non guarda in faccia nessuno,
6: non
7: ma
6: cognomi.
7: Io faccio l'allenatore, tu fai l'allenatore, non possiamo essere ipocriti, lasciare certi giocatori fuori non è
8: non
7: mai
8: è
7: semplice,
8: assolutamente sì,
7: non è mai semplice.
8: Ritorniamo
7: se sei
8: al
7: Guardiola,
8: telefono.
7: Se si Conte, vabbè, se si chiunque, non è facile.
8: Andiamo di nuovo al telefono, c'è Michele con noi. Ciao Michele, ce l'abbiamo? Michele?
10: Sì, sono qua.
8: Eccolo. Ciao Michele.
10: Buonasera.
8: Ciao.
7: Buonasera.
10: Pronto?
8: Sì, ti sentiamo Michele, dici.
10: Prego.
8: Di grazia.
10: Sì, sì, no, chiedo scusa perché sto usando l'audio del telefono, non devo usarlo.
8: Vai.
10: Sì, vi saluto tutti quanti voi, specialmente
8: grazie
10: a Diego. Io ho avuto la fortuna dei tempi belli di conoscere la buonanima di Diego, il suo buon papà.
8: Sì.
10: E grazie, poi niente, volevo dirvi che giovedì l'arbitro Rocchi aveva l'appuntamento in tribunale ad una,
8: sì,
10: e non si è non presentato, no, per evitare che il tribunale avesse intervenuto prima di domani, di quando l'Inter deve fare la partita, per evitare che fosse punito in qualche modo e con Napoli.
8: Napoli è l'unica squadra. Michele, su questo no, semplicemente quando ci sono diverse cose da dover spiegare dinanzi a un pubblico ministero, ovviamente l'avvocato preferisce prendersi quanto più tempo possibile per preparare la linea difensiva e non mandare allo sbaraglio ovviamente il proprio cliente. Nel caso di Gervasoni era un solo match contestato a Gervasoni, e quindi in quel caso lui se l'è sentita di presentarsi subito, ovviamente sempre anche lui con il suo avvocato. Invece in quel caso di Rocchi è un po' più complicato, quindi ovviamente si stanno prendendo tutto il tempo che vogliono, e anche troppo. Enzo al telefono, ciao Enzo.
11: Ciao a tutti.
8: Ciao.
11: Volevo salutare Diego, approfittare poco che c'è Diego per inserirmi in questo discorso di Conte.
8: Sì.
11: Per andare in guardia, perché sento tutti quanti sono riposo da 100 anni, da 50 anni, io seguo il Napoli dai tempi di Maradona. È proprio il fatto che da Napoli noi abbiamo perso Diego, no? Che non capisco questa disperazione della gente, anche nel caso in cui vada a Conte. Abbiamo visto passare Diego a Napoli. Cioè, ci sento dire, non abbiamo storia, a parte la parentesi Maradona viene vista a Napoli come una parentesi. No, Maradona a Napoli non deve essere vista come una parentesi. Il fatto che Maradona sia passato da Napoli deve porre il Napoli tra le grandi della storia, proprio perché abbiamo avuto abbiamo visto andare via Maradona. Ricordo ancora quella notte di Mosca, quando si parlava che Maradona poteva andare via da Napoli, e quella era la vera disperazione di perdere Maradona di un tifoso. Quella sono le carità, diciamo.
8: Quello sicuramente.
11: Il fatto che Maradona sia stato da Napoli deve porre Napoli tra le grandi del calcio, non deve essere vista come la parte. Solo questo, diciamo, voglio dire.
8: Ci sta tutto, Enzo.
7: Diciamo che poi io devo pure ringraziare che è venuto a Napoli, sennò io non stavo neanche, sarei manco esistito probabilmente.
8: Vabbè, che ne sai, potevi nascere spagnolo, senti,
7: o meglio napoletano.
8: C'è chi evidentemente non riesco più a ritrovare il messaggio, evidentemente poco aggiornato sul fatto che tu sei tifoso del River, perché Diego ha veramente una bellissima persona, bravissimo ragazzo, è stato un buon calciatore, un bravo allenatore, però c'ha sto difetto.
7: Quale sarebbe il mio difetto?
8: Il difetto è tifare per il River, c'è questo difetto,
7: per me è un pregio,
8: per te è un pregio, per noi è un difetto, capito?
7: Sì, ma io lo spiego, perché è una cosa molto semplice. Quando ho iniziato a seguire il calcio argentino era l'epoca del Boca.
8: C'è questo difetto,
7: per me è un pregio,
8: per te è un pregio, per noi è un difetto, capito? Capito?
7: Sì, ma io lo spiego, perché è una cosa molto semplice. Quando ho iniziato a seguire il calcio argentino era l'epoca del Boca, era 96-97 del Boca e Riquelme.

0: fare Valencia, però il River è rimasto, dove ti fa pure il Valencia, dove ti fa?
1: C'entra questo? Infatti il Valencia, Valencia, il Saragozza, sono tutte squadre, il Benfica, sono tutte squadre che io ho seguito perché
0: con grande affetto, era un grande giocatore.
1: E ho la maglia di Aimar del Benfica, la maglia di Aimar del Valencia, la maglia di Aimar del Saragozza e del River Plate.
0: E me le devi far vedere, eh. Io ero un grande estimatore di Saviola, invece io, a me piaceva molto, veramente piaceva molto. Allora, detto questo, abbiamo ancora forse un minutino per qualche telefonata allo 0815466873 per le vostre telefonate in diretta. Intanto leggo qualche WhatsApp, siete davvero tantissimi, ragazzi. Forza Napoli sempre, Gianni da Ginevra, vedo un 2-3, speriamo. Poi Conte Logora, è vero che è un vincente, ma più di 2 anni l'ambiente che lo circonda non lo regge. Beh, questo mi sembra eccessivo, però ci può stare, effettivamente lui di solito il terzo anno è un po' più complicato. Abbiamo Peppe come ultima telefonata. Peppe, eccoci.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao Peppe.
2: Ciao Vincenzo, ciao Nicola, ciao Diego.
3: Ciao
2: Peppe. Allora ragazzi, per quando riguarda il fatto di Conte, finiamo questo campionato, prendiamoci sta qualificazione Champions, poi ci si chiede e ci si ragiona su quello che si deve fare.
1: Esatto.
2: Perché fondamentalmente voglio dire, ci ha portato 2 titoli importanti, ma anche secondo me ho visto tante cose peccato, specialmente nella comunicazione, ma quello che è importante è la partita di oggi dobbiamo prenderci questa qualificazione Champions. È una cosa, voglio dire, io tutto il soddisfattismo se va via Conte non lo apprezzo, perché la nostra garanzia, io lo ripeto sempre perché diciamo spesso a Diego tutti i giorni, la nostra garanzia si chiama Aurelio De Laurentiis.
0: È vero.
2: Non è proprio Conte. La nostra garanzia è Aurelio De Laurentiis, che ha i mezzi per portare, se il Conte deciderà di andare via, un allenatore di pari livello o consono al progetto nuovo che si deve fare.
0: Grazie Peppe.
2: Gli altri discorsi facciamo la giorno fa, pensiamo alla partita, forza Napoli.
0: Sempre.
2: Per il resto non so come la pensate su questo.
0: Grazie, ti rispondo subito. L'importante è che l'allenatore non lo scelga De Laurentiis, perché l'ultima volta aveva scelto Garcia e non è andata bene. Quindi preferisco se magari lo sceglie qualcun altro. Le squadre stanno entrando.
1: Intanto ci arbitra uno dei più scarsi d'Italia.
0: Aspetta, mo ci arrivo. Stai calmo.
4: Non gli bruciare le tappe. Non spoilerare.
0: Non dobbiamo bruciare le tappe, perché non è solo quello. Fosse solo Fabio il problema. Abbiamo un pizzico di pubblicità e poi saremo pronti per il fischio d'inizio di Como Napoli. A tra poco.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: E rieccoci nuovamente in diretta, tutto pronto per Como Napoli. Ancora buonasera da Vincenzo Perna, quest'oggi con Diego Armando Maradona Junior e con Nicola Mora. Il fischio d'inizio delle due squadre, prima però le leggiamo le formazioni, partendo come sempre dai nostri prossimi avversari, che non hanno grandissime novità rispetto a quello che ci si aspettava dall'inizio, ovvero Butes in porta, poi davanti a lui invece ci saranno Smolcic, Ramon, Diego Carlos e Vaglie, poi Perrone ed Acuña a fare da schermo.

0: con Diaonico, Pass e Baturina dietro a Duvicas, il 4-2-3-1 proposto da Cesc Fabregas per il Napoli. Capitanato da Matteo Politano, invece c'è Milinkovic Savic tra i palli, Beukema, Rachmani, buongiorno, e poi Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez con De Bruyne ed Allison Santos dietro a Rasmus Højlund. Questi gli uomini scelti da Antonio Conte, che dovrà fare a meno però di Matias Oliveira, vittima di un affaticamento muscolare, e anche di Juan Jesus, che marca visita per problemi personali, ma c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo in panchina. E adesso, caro Diego, possiamo parlare di quello che volevi dire tu, ovvero del fatto che la sfida sarà arbitrata da Fabbri, che Diego diceva uno dei più scarsi arbitri della nostra Serie A. Ha detto che di arbitri bravi purtroppo non ne abbiamo, se non Zufferli, che sapete io stimo, ma la cosa divertente, cari ragazzi, è che io scherzo sempre su un arbitro che di solito è al nostro VAR, e mi era sembrato strano di non vederlo. Tant'è vero che erano stati designati doveri insieme a Di Bello per fare il VAR e la VAR. E invece no, perché all'ultimo a tutto doveri non viene più a Como a fare il VAR, ma indovinate chi mi viene? Mi viene Di Paolo, che ormai Di Paolo c'ha la designazione proprio ufficiale, deve arbitrare tutte le gare del Napoli e le fa lui. Si è capito perché? È bravo? No. E allora perché le deve fare proprio sempre tutte quante lui? Non si capisce. Intanto, devo dire la verità, bello questo minuto di raccoglimento con le squadre che sono al centro del campo in memoria di Alex Zanardi. Un grande lutto che ha colpito il mondo dello sport, prima automobilistico, poi anche paralimpico, ma soprattutto una grande persona, perché tutti quelli che l'hanno conosciuto, che l'hanno intervistato, che hanno avuto la possibilità di stargli vicino, l'hanno sempre definito davvero un amante della vita, prima ancora che dello sport, uno che non si è mai arreso, un grande esempio per tutti, non si è mai lasciato abbattere da quello che gli era capitato, e devo dire la verità, può essere assurto ad esempio da parte di ognuno di
1: un grande uomo.
0: Vero, verissimo, verissimo. Tutto pronto? Oggi il Como gioca con la divisa ufficiale, quindi maglia blu con i pantaloncini bianchi e credo anche i calzerotti. Il Napoli invece oggi propone la maglia bianca e ci sta, però strano, per la prima volta abbigliamento con pantaloncini e calzerotti caffè. Facciamo un po' di parkour oggi sotto il profilo delle maglie. Dice la tua?
1: Dovevano giocare caffè.
0: Ah, ecco.
2: Tutto caffè,
1: poi dopo
2: non piace.
0: Partiti intanto, però sì. È successa una cosa stranissima che mi ha lasciato basito. Sembrava all'inizio una partita di calcetto.
1: Beach Soccer.
0: No, nemmeno di Kings League. Bravo, Beach Soccer, però tu c'hai pure giocato, vedi?
2: È una partita stile Paris Saint-Germain, quelle che buttano la palla là, sì. Che ancora ci devono spiegare il perché di questa cosa, buttare il pallone in fallo laterale con siamo a palla agli altri.
0: La touche, esatto. Questa era una cosa strana.
2: Questa ha già un po' più senso, perché è una palla buttata dritta per dritta.
0: A campanile.
2: E potresti anche mettere in difficoltà avversario, ma quella di buttarla fuori del Paris Saint-Germain, no, hanno talmente qualità che dico perché?
0: Però perché? È talmente, mamma mia, Lobotka ha fatto una grande cosa, però c'era fuorigioco di Højlund, ma fortunatamente la palla non gli arriva e quindi riconquistiamo la palla grazie a Matteo Politano, poi sbagliamo la sventagliata dall'altra parte. Però Napoli che effettivamente è partito con grande convinzione, no Nick?
2: Sì, partito bene, possesso palla e abbiamo già visto la qualità, campo in perfette condizioni, bagnato, quindi la palla viaggia velocissima, e Napoli ha dimostrato che nel primo passaggio, nel primo fraseggio tra le linee, è riuscito a mettere in profondità subito una gran palla per Højlund, che poi sarebbe stato in fuorigioco. Però ti fa capire, cominceremo a capire come diceva giustamente Diego, ci verranno a pressare, e qualora ci dovessero pressare, vedi, abbiamo già visto che Milinkovic-Savic andrebbe direttamente su Alisson Santo, che come in questo caso punta nell'uno contro uno per mettere in difficoltà il Como. Attenzione,
0: nell'uno contro uno Smolcic va via, prova al centro e poi attenzione perché
2: contatto
0: c'è un contatto con Højlund che è rimasto a terra particolarmente veramente dolorante.
3: In maglia Napoli, un giocatore così forte nell'uno contro uno non si vedeva da tantissimi anni.
0: Sì, sì.
3: Cioè, Alisson, quando punta l'uomo, lo salta sempre.
0: È vero. È
3: pauroso.
0: È verissimo.
3: Pauroso.
0: Tanto
2: ci,
0: Fabri
2: ci siamo dimenticati. Forse l'ultimo è stato, con tutto il rispetto e tutto il giusto, paragone con Quara.
0: Quara.
2: L'unico giocatore a memoria corta capace di puntare.
0: Oh, ragazzi, ma c'è un bruttissimo cazzotto di Diogo Carlos. Di Diego Carlos a Højlund.
2: Avevamo visto Højlund andare a terra direttamente.
0: Non mi è sembrato
3: un blocco normale.
0: Non è un blocco normale, gli ha dato un cazzotto in petto praticamente. Però ovviamente figuriamoci se c'è qualcosa, ci mancherebbe altro, perché
3: hanno bussato al vetro.
0: Qua i rigori, se non stiamo 5-0, non ce li danno, mi fa piacere ricordarlo. Però comunque si riparte, per Fabbri non è successo nulla, figurarsi per Di Paolo al VAR. Adesso viene fischiato, credo, un fallo di Rachmani su Duvicas.
3: Tanto guarda quanto è bravo Fabregas, pressione forte del Napoli, uomo contro uomo, una squadra che è abituata sempre a giocare, va subito dall'attaccante, subito.
0: Sì, un bravo allenatore è quello capace di disconoscere se stesso quando vede che non è cosa, no?
2: Di leggere la partita nel momento giusto, cioè nel momento in cui tu sei abituato a palleggiare, così come fa il Napoli d'altronde, hai buoni palleggiatori, sei abituato a costruire dal basso, però hai una forte pressione l'uno contro uno e nella tua metà campo si apre spazio alle spalle della pressione e devi essere bravo a leggere e a trovare subito la soluzione per andare oltre la linea della pressione e sviluppare gioco sulle seconde palle. Come diceva giustamente Diego, il Napoli è partito forte uomo contro uomo, Fabregas va direttamente sulla prima punta e qui chiamiamo in causa le famose coperture preventive che vanno fatte proprio in virtù di una squadra che nel palleggio ti tira fuori, ma poi anche la qualità con i suoi attaccanti di andare in profondità, e tu devi essere pronto a leggere per non essere scoperto.
0: Intanto non ho capito perché ci fanno rifare questa rimessa laterale con Politano, che aveva lanciato.
3: Puoi avere 31, 32, 33 anni, e quella qualità nell'uscita di De Bruyne.
0: De Bruyne a un certo punto ha fatto un passo di danza.
3: È meraviglioso.
0: Mezza a due aveva servito Politano. Poi Politano aveva, e giustamente Conte si lamenta, aveva visto Højlund oltre la linea della difensiva avversaria, l'aveva lanciato con le mani. E Højlund era già pronto per puntare l'area di rigore. Improvvisamente Fabbri interrompe tutto perché dice che Politano aveva rimesso la palla troppo in avanti rispetto alla posizione dalla quale andava ripreso il gioco. Stiamo parlando di centimetri, però guarda un po', quel centimetro era fondamentale per Fabbri. Cominciamo proprio benissimo, ragazzi, questa giornata.
3: Il Como esce con uno dei due centrali sul centrale che non si accoppia, Nico Paz, che è il trequarti, e lascia da schermo l'altro che non esce. Quindi è una cosa, lasciando i Baturina e Diao aperti per i braccetti.
2: Abbiamo visto come lo fa spesso e volentieri, ma in questi primi 5 minuti lo ha fatto sistematicamente. Gutierrez dentro al campo a giocare al posto di Lobotka. Lobotka viene preso nei copazze e Gutierrez
3: a me è un giocatore che mi fa impazzire.
2: Dentro al campo, vedi anche adesso qualità nel palleggio, quindi le rotazioni. E ripeto, potrebbe essere quel giocatore che rompe un po' gli schemi, le pressioni, diceva Diego, quando sei abituato ad uscire in una certa maniera e ti vengono a prendere con le marcature fisse, avere un giocatore come Gutierrez che viene dentro al campo e lascia.
0: Mamma mia, ragazzi, Alisson una furia! E poi in area di rigore cerca l'assist, non gli riesce, De Bruyne offre a McTominay, chuso il suo tentativo di tiro dal Como. Mamma mia, ragazzi,
2: vedi, tutto fatto,
0: Alisson è incredibile, così come è incredibile anche Nico Paz, che era riuscito ad andare via a buongiorno, ma Gutierrez però poi lo ferma.
2: Gutierrez dentro al campo ti permette poi di creare la soluzione di andare direttamente sui piedi ad Alisson Santos. Abbiamo visto in uno contro uno non si tiene, non si prende, crea quella superiorità numerica che è fondamentale. Poi un'occasione con una palla messa in mezzo per Højlund, che fa la sponda per McTominay, tiro rimpallato. Però un buon Napoli.
3: E il Napoli questo lo fa bene, uno dentro, uno fuori, uno da ampiezza e uno viene a dare gioco dentro, lo fa molto bene.
0: Attenzione a Diao che va sul fondo, cerca il cross, chiude bene sempre Gutierrez e mette la palla in fallo laterale.
3: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno, buongiorno. Sti riflessi della luce, io li
3: Gutierrez
0: vedo.
3: Sembra biondo.
0: Bravo. Gutierrez sembra
2: un po'
0: biondo.
2: Troppi biondi, eh. Sì. Non De Bruyne, Gutierrez, McTominay, sono troppi biondi. Dobbiamo qualcuno farlo
0: scurire. Non ho capito cosa ha fatto, hai capito? Perché ancora non l'ho visto da vicino.
3: Ma secondo me è il riflesso.
0: Il riflesso lo rende biondo e si capisce davvero poco su alcuni calciatori.
3: Intanto il Napoli senza palle 5-4-1.
2: Sì.
0: Oh, bene questo recupero. Qua McTominay poteva fare meglio. Poteva fare meglissimo anche in quest'altra. Attenzione,
3: Duvicas.
0: E... mamma
3: non
0: mia, cosa ha fatto il Napoli? Non era fuori gioco, ma il Napoli ha salvato sulla linea a Nico Pass, che poi tira
3: ragazzi,
0: alto.
3: Ma è fuori gioco,
2: aspettiamo.
0: Guarda, che
2: fuori
0: io penso che non fosse fuori gioco.
2: Se non è fuori gioco, è un salvataggio clamoroso.
0: No, vedi, non era fuori gioco perché Gutierrez che lo teneva in gioco. E Duvicas aveva scartato Milinkovic Savic e poi Rachmani sulla linea, ragazzi. Rachmani sulla linea ha salvato il risultato. 0-0, più. Mamma mia, ragazzi, che rischio.
2: Lasciami dire che grande salvataggio ormai,
0: però qua
2: dopo aver fatto questa cosa Duvicas deve fare gol. Per noi è una fortuna che, ripeto,
3: no, è gol mangiato.
2: È un grande salvataggio, però ripeto, vedi, abbiamo detto prima, il Como quando recupera palla fa quello che dovrebbe fare il Napoli. In squadre strette che sono abitate, una palla persa da McTominay in uscita che non deve assolutamente perdere, lasci campo, lasci la possibilità di imbucare a giocatori che hanno qualità e che attaccano lo spazio. E se non sei
3: diciamo
2: allineato
3: che Nico
2: bene,
3: Pazzo quella palla gliela sa mettere, mettiamola così,
2: hanno qualità e quindi avendo poi altrettutto attaccanti che attacca a profondità, se non sei poi allineato bene, perché vedi i tre difensori erano Buongiorno, Rachmani e Beukema erano messi in linea giusti, Gutierrez leggermente basso, tiene in gioco tutti e veramente Napoli ha rischiato tantissimo.
3: Errore grave di Gutierrez.
0: Sì, errore gravissimo di Gutierrez, ancora più grave però di Duvicas,
2: che vuole portare palle in mezzo a due, Diego, non si deve assolutamente fare.
0: Attenzione Allison, stavolta se la allunga troppo ma riesce a trovare Politano.
2: Era già fuori,
0: però il tiro di Politano comunque era alto oltre la traversa. Che ci tiene questo ragazzo, mamma mia, Allison, incredibile.
2: In questi primi dici, vedi, qua è un errore troppo...
0: errore grossolano da parte di McTominay, ragazzi. Poi qui stava anche facendo rigore Milinkovic.
2: Forse Milinkovic è l'uscita, qua poteva
3: la
2: qua
3: tocca fare la
2: rigore,
3: palla,
2: la tocca.
0: E qua pure stava per fare rigore Milinkovic due volte.
3: Mamma mia, che gol si è mangiato, ragazzi.
0: Sì.
3: Amoroso.
2: Proprio 10 minuti la partita aperta che si aspettava Antonio Conte nel pre-gara.
0: Sì. Divertente,
2: con due squadre che hanno nulla a perdere, la stiamo vedendo. Ripeto, dobbiamo essere più bravi in fase di non possesso a non concedere questi spazi, perché come siamo bravi noi con Alisson e con Højlund, abbiamo dimostrato subito, sono bravi anche loro e quindi, ripeto, quando accetti di abbassarti devi alzare l'asticella dell'attenzione.
0: È vero, adesso riattacca il Como, che in questa fase del match sembra essere un po' più in palla rispetto a noi. Ovviamente ci saranno fasi alternate di questo match, quando ormai abbiamo scavallato i primi 10 minuti di gioco, ancora 0-0 tra Como e Napoli in questa 35esima di Serie A, con il Como che ci manda a vuoto più e più volte in fase di pressione, ma resta comunque lì. Adesso cerca un cross al centro dell'area e Gutierrez con calma appoggia, ripeto, verso Milinkovic Savic, che subito prova a lanciare in avanti Højlund, troppo lungo. Poi Butez, tra l'altro, fa il centrocampista aggiunto, quindi io alcune situazioni io proporrei a Milinkovic di tirare in porta, perché tanto Butez di solito gioca sulla tre quarti, se tira bene in porta Milinkovic ce la può fare.
3: Il Napoli 5-4-1 senza palla, con De Bruyne e Alisson aperti e Gutierrez e Politano che fanno praticamente i quinti.
2: Quindi
3: Napoli in fase di possesso 5-4-1, di non possesso.
0: Sì, vediamo che comunque anche
2: Lobotka,
0: in questo caso non riusciamo.
2: Lobotka uomo su Perrone, abbiamo già visto, si formano le coppie poi dopo, giustamente, perché vedi, si abbassa addirittura Nico Pazza nella metà campo proprio perché esce dalla marcatura per cercare di giocare.
3: Napoli si mette a 5, Nick, perché loro su 4.
2: Esatto.
0: No,
2: oh,
0: dai, Attenzione al tiro dalla distanza, però un po' pretenzioso da parte di Da Cugna. Fortunatamente para Milinkovic-Savic, ma era molto semplice. Il problema è che prima molto semplice era anche la palla che doveva amministrare Gutierrez, non lo ha fatto. Adesso Lobotka invece trova bene Alisson Santos, che prova a sfidare due di loro. Però poi arriva anche il terzo, che era proprio Da Cugna. Adesso McTominay cerca il destro fuori.
3: Peccato.
0: Sì.
2: Abbiamo visto come il Napoli anche nella partita scorsa, lo diceva Politano, entra poco in azione, lo vedi poco, perché anche adesso vedi si preferisce andare l'uno contro uno con Alisson Santos, che se non riesce a saltare l'uomo e a creare superiorità rientra dentro al campo. McTominay guarda solo dritto per dritto la porta, ogni tanto qualche apertura come in questo caso su Politano, che era completamente solo, e nel puntare l'uno contro uno è una variante che il Napoli nelle ultime partite, sia con la Cremonese che in casa, vabbè, non contiamo la Lazio che non fa testo, però ripeto, sta usando poco, e quindi Politano, per non perderlo, bisognerebbe anche ogni tanto farlo giocare, fargli toccare il pallone.
3: Il Napoli intanto è una cosa strana, perché non è una cosa che fa spesso, lascia il primo giro palla al Como. Anche nel.
2: Lo aspetta sulla
3: linea della panchina, esatto. Di Conte, diciamo. Beh, non va forte. Non va forte, cosa che per esempio l'Inter ha fatto. L'Inter andava forte anche sul portiere.
2: Però Diego, per i 20 minuti ha pagato caro. Ecco perché, ripeto, quando queste partite le devi preparare bene, perché andare uomo su uomo a tutto campo non è sempre produttivo, perché vedi, salti un passaggio, salta la minima pressione, siccome giocano anche col portiere, poi ti trovi in inferiorità in campo aperto e vai in difficoltà, sei costretto a scappare, e vedi un Napoli ora difende a 5 sulla linea della propria area di rigore, con il Como che ti palleggia sulla tre quarti, libero di poterlo fare.
0: Eh sì, adesso si sviluppa a destra con Diao che cerca di puntare Gutierrez, arriva il raddoppio di Alisson che poi esce su Da Cugna. Attenzione, Diao, cross che attraversa tutta l'area di rigore ma si spegne direttamente in fallo laterale dall'altra parte, quindi pericolo scampato al 14° minuto di gioco per il Napoli. Ci fanno vedere anche il presidente del Como, che ovviamente è allo stadio. E il Napoli che riprenderà il pallone, però già vedi un Matteo Politano che è costretto a rimettere la palla in campo su una rimessa laterale, ovviamente al limite della propria area di rigore. Poi dovrà farsi eventualmente altri 60 metri di campo.
2: Che diciamo prima, Smolcic terzino, sovrapposizione interna, Diao che mette il cross, quello ti fa capire. Quando diceva Diego prima, difendiamo 5-4-1, sì, perché se gli lasci poi o vai nella pressione contro uomo, loro hanno quella
3: contro
2: forza
3: di, loro, di, andare, contro uno può
2: di andare comunque anche con i terzini a fare le sovrapposizioni nell'area di rigore tua, quindi ti costringono per forza ad abbassarsi. Diceva giustamente Diego, l'Inter è andata uomo su uomo, e se sbagli la pressione o riesci ti fanno malissimo, quindi io condivido che è brutto magari da vedere. Uno pensa il Napoli gioca, si difende a 5 in maniera difensiva, no, si difende a 5 perché così facendo riesci poi a conquistarti quella sfetta di campo, certo, da poter poi attaccare, altrimenti vai in difficoltà.
0: Tanto McTominay prova un cambio di gioco abbastanza violento e eccessivo, tant'è vero che la palla addirittura finisce sul fondo direttamente, non controlla
3: adesso
0: bene.
3: Per esempio uomo contro uomo.
0: Sì,
3: vedi, però non è una pressione forte, si accoppia uomo perché contro uomo, portiere, però poi il portiere lo lascia, non va.
2: Ma per forza, perché quando poi tu esci, vedi, Beukema vorrebbe uscire, ma si libera poi il terzino, e quindi lasciano in maniera che tu debba fare una scelta, ti muovono, vedi McTominay che segue, poi lascia Perrone, credo che sia, sì, se lo cambia con Lobotka, perché se vai uomo su uomo, loro muovendosi ti portano in giro per il campo, certo, creano spazi che vanno poi ad attaccarli con altri giocatori non avendo ruoli predefiniti. Quindi ripeto, fa bene secondo me il Napoli a fare in questo
3: comunque
2: momento
3: Como,
2: blocco basso.
3: Il Como con palla è uno squadrone.
2: Sì. Però poi quando recupera, quando perde palla, abbiamo già visto, gli puoi fare veramente male, perché sono tutti, attaccano l'area in 5.
0: Attenzione Diao, altro tiro, altra semplice parata da parte di Milinkovic-Savic, però loro almeno ci arrivano.
3: Comunque è biondo Gutierrez, è vero, forse avrà fatto le mesh.
0: Sì,
3: è biondo però.
0: Te l'avevo detto che sembrava biondo, mi sembrava.
3: Guarda,
0: sì, è biondo, ragazzi.
2: Ha fatto le mesh.
0: No, che tra l'altro è un look che lui, voi non lo sapete, io lo seguo da tempo, era un look che lui al Girona aveva già tenuto.
3: Perché?
0: Altro errore di McTominay, però bravo Allison.
2: Però vedi anche questa ripartenza, d'angolo. Vedi? Quando poi nel Como anche loro vengono a pressare.
3: Como quando batti la prima pressione una squadra che fa fatica,
0: che deve pregare,
3: che viene forte,
2: deve correre dietro, dice, tu hai la forza e la qualità di andare avanti come adesso con McTominay, con Alisson, con Højlund che stava arrivando, con Politano che accompagna, fanno fatica anche loro.
0: Intanto certo. L'atteggiamento di Alisson è bellissimo, ragazzi, questo è un ragazzo che è bello da vedere proprio nel fatto che si diverte a giocare. Adesso calcio d'angolo per il Napoli, lo batte Kevin De Bruyne, mette la palla al centro, colpo di testa di McTominay, palla fuori,
2: l'ha presa troppo piena, non è riuscito a spizzarla, come
0: mamma
2: suol dire.
0: Mamma mia, è saltato addosso a tutti, non è riuscito a girarla verso la porta. Scott
3: è mezzo mangiato sto gol.
0: Sì, ci aveva tutto il tempo per poterla mettere meglio. C'era comunque, ho visto tutto, diceva Fabri a Dagugna.
2: Quindi qualora avesse fatto gol,
0: avrebbe comunque fischiato. Me la vedo io.
3: Tanto De Bruyne calcia carino come calcia.
0: Discretamente bene, e noi continuiamo a far battere Napolitano poi a destra, mi sembra giusto. Comunque, Como che riparte da Botes come al solito, sempre che si avvia verso la tre quarti per poter poi eventualmente dare il là all'azione con il Como che si sta muovendo tanto. Buongiorno che segue Nico Passa a tutto campo e sbaglia Botes. Come gli è capitato spesso, però dovrebbe fare quegli errori clamorosi che ha fatto in altre partite, quelle là che lascia la palla proprio davanti alla porta sguarnita e noi segniamo.
2: O la passa direttamente all'avversario.
0: Come è capitato in altre situazioni. Adesso Højlund prova a farsi vedere, ma è bravo però Ramon a togliergli questa palla, fallo da parte di Lobotka, si prosegue per il vantaggio, ma Nico Pass che allarga, attenzione ancora per Diao che prova a rientrare.
3: Ottima transizione negativa del Napoli questa volta.
0: Sì, ci siamo subito diciamo ripresi. Attenzione a Duvikas fermato però in fallo laterale, che però è nostra, bravo ancora una volta, buongiorno, a metterci il piedone e poi a farlo rimbalzare su Duvikas che protesta per un'azione da Rachmani, che protesta.
3: Quanto è forte Rachmani, ragazzi.
0: Amir è bravo.
3: Io ho un pensiero, io un centrale così in Serie A non lo vedo più forte di lui.
2: Ma sai cos'è Diego? Quello che oltre a lui essere forte, e abbiamo visto
3: forte
2: quando in sua assenza
3: Nick.
2: La gestione della difesa è migliora Buongiorno, migliora Oliveira o Beukema, chiunque giochi a proprio sinistra. Ricorda un po' l'Albiol che cresceva un po' Koulibaly ai tempi indietro. Sono quei giocatori che oltre ad essere bravi ed essere loro il centro della difesa riescono a far migliorare e a far rendere in maniera esponenzialmente più forte anche chi gli gioca vicino. E quindi veramente è stata per il Napoli una grande perdita, sicuramente riaverlo fra a disposizione fra i titolari è fondamentale.
0: Abbiamo passato anche il 21esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Como e Napoli in una partita che sicuramente non è noiosa, ma che per adesso, al di là del colpo di testa di McTominay, ha visto più occasioni per il Como che per noi. Tra l'altro Duvikas all'inizio ci ha graziato letteralmente a porta vuota, ha tirato sulla caviglia di Rachmani che ha salvato sulla linea. Adesso bravo Beukema nell'interdizione e si guadagna questa rimessa laterale. Ottimo il centrale olandese che all'inizio magari aveva sbagliato qualcosina in termini di impostazione, però in termini di marcatura possiamo dire che è molto bene, sta facendo
3: tutti e tre
0: bene.
3: Per adesso molto bene anche Rachmani e Buongiorno bene.
2: Dovrebbe avere un po' diciamo la forza o il coraggio diciamo di in fase di possesso, vedi, di essere più veloci nella costruzione e di non affidarci solamente a questa palla lunga, perché abbiamo visto che nelle ripartenze soffrono, però quando poi dopo non manovriamo diventiamo prevedibili, quella palla lunga viene presa dal Como e Como poi stoppa e comincia il solito possesso che ci costringe
3: noi,
2: poi ad abbassarci.
3: Noi in uscita malissimo.
2: Noi in uscita stiamo costruendo male.
3: Male,
2: eravamo
3: molto
2: partiti
3: male.
2: Bene i primi due minuti con un paio di uscite fatte per bene, poi forse l'occasione di Duvicas ci ha un po', diciamo, fatto prendere paura e abbiamo abbandonato la qualità e la volontà di poter costruire anche con Lobotka e McTominay in mezzo al campo.
0: Adesso sempre il Como che gestisce il pallone, effettivamente, diciamo, abbiamo un po' abbandonato quel controllo del match che invece avevamo nei primi 5-10 minuti. Adesso Baturina che prova ad allargare per Diawò, sfida Gutierrez, arriverà doppio di Allison e allora si deve di nuovo appoggiare verso il numero 20 del Como. Ancora Diawò, sovrapposizione anche da parte di Smolcic, ma lui prova ad attaccare nell'uno contro uno Allison, si riparte da dietro con Ramon che però la gira ad Acuña, adesso Smolcic, il cross, la bucano tutti, attenzione a Baturina, il destro fortunatamente fuori. 23esimo minuto di gioco, altra occasione per il Como.
2: Anche qui vedi scalate da una parte all'altra, si lascia libero sempre l'uomo esterno dal lato opposto, però poi bisogna essere sempre pronti a uscire in maniera più feroce e più attenta, perché questa è un'occasione per uno come Baturina, secondo me poteva fare molto meglio, e qualora avesse guardato la porta era gol.
0: Sì.
3: Infatti stavo dicendo una cosa, posizione Milinkovic
2: da rivedere.
3: Però lui era tutto sul primo palo.
2: Ma se è arrivato in ritardo, secondo me Politano che gli ha coperto nell'arrivare la posizione e lui, secondo me, quando ha stoppato la palla non l'ha più vista e non si è posizionato nel modo giusto. Qualora la palla avesse girato un po' di più, Diego, non la vedi partire, quella non la prendi,
3: No. Quindi, se prende la porta, secondo me gol.
2: Ma ripeto, ed è un'altra cosa, difesa schierata, ripeto, il Como porta tanti giocatori, ogni palo.
3: Sì, perché Alex Vaglie, che era il terzino, è venuto dentro a chiudere l'azione
2: e
3: Baturina è rimasto fuori.
0: Baturina che porta, no, è ancora peggio, perché Baturina in realtà aveva iniziato quell'azione a destra, si era portato poi estremamente a sinistra, quindi...
2: Ecco perché poi le marcature a uomo poi, fatichi a tenerle, perché uno che parte a destra lo trovi a sinistra, l'interscambio di posizioni, i due davanti a difesa si interscambia con Nico Paz che viene basso e lui si alza tra le linee, quindi ripeto, è una squadra
3: loro
2: difficile.
3: Non hanno regole col possesso,
2: bravo.
3: Loro devono occupare gli spazi, ma chi
2: bravo.
3: È?
2: Esatto, e questa filosofia in pochi la attuano, e quindi quando poi ci giochi contro
3: è complicato
2: bisogna
3: farlo,
2: avere giocatori, qualità, una filosofia di gioco particolare, e ripeto, se poi dopo tu cerchi di affrontare andando uomo contro uomo e ti va bene, bene, altrimenti rischi come ha fatto l'Inter, o altrimenti sei costretto ad abbassarti, a farli giocare e a partire in contropiede.
0: Intanto permettetemi di dire che mi aveva già impressionato nei due precedenti confronti, però anche oggi Ramon difficilmente gliela fai nel duello con Højlund, continua a giganteggiare. Adesso però bellissimo il pallone di Politano per Højlund che entra in area di rigore, ancora Højlund scarica verso Allison destro, rimpallato Butes, peccato, poteva essere
3: questa è una soluzione, però questa palla è una soluzione perché loro sono molto alti,
0: sì e deve attaccare alle spalle, cosa che invece in altre partite non avevamo mai la possibilità di fare, che poi, se vogliamo, è proprio una delle caratteristiche di Højlund, no?
3: È una delle giocate che il Napoli ha predefinite, questa palla
2: di Politano,
3: forte
2: di Politano
3: di prima nello spazio.
0: Adesso il Como prova a riaggredire il Napoli, attenzione Nico Passa al limite, bravo Lobotka, però bravo anche Nico Passa a riprendersela però questa palla.
2: Dopo un buon inizio, oltre a Politano che ha messo una gran palla adesso, è sparito un po'
3: De Bruyne. Ci stanno schiacciando un po'.
2: De Bruyne. De Bruyne è quello che è quel giocatore, secondo me, che in fase di non possesso sta facendo bene, sta correndo, sta mantenendo le posizioni giuste, copre le traiettorie, però quando Napoli recupera palla, secondo me, dovrebbe prendersi, diciamo così dettamente, la squadra per mano, a venire un po' più a giocare, lui che ha qualità, che ha visione, che ha...
3: A Napoli con palla Nick male. Molto male.
2: Ha preso forse paura nel momento in cui ha lasciato. Attenzione
0: Diawò in area di rigore, calcio d'angolo.
3: Bravo Rachmani.
2: Bravo Rachmani a fare subito a uscire dopo che Diaw aveva superato Gutierrez.
0: Però qui male Diaw, perché c'era una sovrapposizione, credo, di D'Acugna, che era ben messo.
3: Era a rimorchio.
0: Invece
3: di metterla dietro, l'ha messa forte dentro.
0: Esattamente.
3: Però poi, sai, vedi, questo non deve succedere. Nel giro palla non può rimanere dentro l'area Gutierrez da solo contro Diaw, perché Diaw è forte nell'uno contro uno. Sono giocatori difficili da...
0: Attenzione, mamma mia, colpo di testa. Mamma mia, ha battuto bene.
2: Anche
0: il
2: questo è uno schema, questo, anche questo, mossa la palla, messa a rientrare forte con il mancino verso la porta, spizzata sul primo palo.
0: Di schiena, grande... l'ha toccata.
3: Vabbè, sembrava più vicino.
0: Sì.
3: Sembrava, invece è uscita di parecchio.
0: Sì, è uscita di parecchio, però di schiena Smolcic l'aveva presa.
3: Intanto palletta di Nico Paz, hai visto che cross, un proiettile ha tirato.
0: Mamma mia. E attenzione, brutto
3: fallo.
0: Errore. Meno male che viene chiamato fallo.
1: Poteva non essere
3: fischiato, però è fallo.
0: Sì, no, è fallo, attacco
3: è spinta da dietro.
0: Spinta da dietro. Oddio, spalla contro spalla, qua.
3: Sembrava più su schiena,
0: sì, e invece no, mi sembrava spalla su spalla. E infatti si arrabbia il Como, perché...
2: Però lasciami consentire, è vero che Diego dice male in Amma, questa è una forzatura di Milinkovic-Savic.
0: Sì.
2: Una palla così a Rachmani, già pressato e messo male con il corpo.
3: Nick, a me non me ne voglia Milinkovic, che considero un portiere forte. Ma per me è l'altro più forte. Onestamente.
2: Io personalmente ho sempre preferito nei pali Meret.
3: Buoni
2: piedi Milinkovic,
3: certo.
2: Però ripeto, se tu hai dei buoni piedi,
3: però
2: io convengo,
3: globalmente...
2: convengo con te che se hai buoni piedi devi leggere anche bene. Perché che tu abbia buoni piedi, poi metti
3: però,
2: una palla forte nei
3: però
2: piedi
3: in una globalità di portiere va bene che uno è più forte con i pali, l'altro è più forte con i piedi. Però io a livello globale preferisco Meret. Poi è gusto.
2: No, certo, è gusto. E poi ritorniamo al calcio vecchio stampo. Il portiere è vero che oggi è un valore aggiunto. Vedi, anche Buttez viene fuori, perché Meret un passaggio di piatto di interno piede, come si dice, non
3: fa fatica a farlo.
2: Però
3: ha vinto due scudetti in 3 anni.
2: Capito. Quindi penso che tanto.
3: Che peccato!
0: Vedi,
2: però abbiamo bisogno di questo. Vedi, abbiamo bisogno di De Bruyne che rompa anche lui gli schemi, che venga dentro al campo, che venga a giocare anche magari forzando una giocata così. Perché questa è una palla che, se riesce, rompe gli schemi e consegna poi De Bruyne in campo aperto, palla al piede, e lo deve fare. Se invece rimane relegato, come ha fatto in gran parte sul centro-destra. Lì viene un po' schermato, non entra mai in gioco. Politano abbiamo visto poco, se non con una palla. Ripeto, il Como lo fa molto bene, giro palla a destra a sinistra. Il Napoli ha preso paura, vedi.
3: Il Napoli viene troppo
2: portiere.
3: Dietro. Bravo,
0: giusta. Bravo Milinkovic.
2: Giusta,
0: vedi,
2: è buona.
0: E ora prima deve entrare.
3: E adesso vedi, hai battuto la prima linea e adesso gli devi fa male.
0: Adesso Politano che punta la porta, cerca un qualcosa che non si capisce cosa fosse, una trivela.
2: Mancava McTominay,
3: brutta, bruttissima.
2: Transizione,
0: attenzione,
2: dall'altra parte.
0: 3 contro 2, 4 contro 2.
2: Mamma mia.
0: Nico Pastia, il destro.
3: Bravo,
0: Milinkovic. Miracolo! Miracolo di Milinkovic e poi D'Acugna ancora murato. Mamma mia, ragazzi.
3: Mamma mia.
2: Grave errore.
3: Fallo.
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Grave errore di Politano. Diego stava raccontando una bellissima transizione del Napoli che va portato a superiorità numerica con Politano che entra dentro al campo e poi già gioca una palla orizzontale senza senso. E su quella palla orizzontale tu sei proiettato in avanti. Nico Paz recupera palla, campo aperto, 4 contro 2. Diaw sbaglia un gol clamoroso.
0: Diaw sbaglia un gol.
2: È vero che c'era Rachmani e Benchimaggio già pronti al recupero, ma anche qui la
0: palla. Bravo nel
2: gol. Passa sotto Milinkovic e gol.
0: Buona uscita Milinkovic,
2: sì,
0: però, perché è uscito proprio alla disperata.
3: Perché poi c'è anche da dire che quando ti esci addosso è 2,02 metri,
0: è
3: e un po' di porta la copre.
0: No, un po' di paura pure te la fa. Intanto recuperiamo il pallone. Mamma mia, Benchimaggio che combina. Regaliamo di nuovo il pallone a loro. Ramon, fortunatamente non ha i piedi Nico Paz. Nico Paz sbaglia, meno male. 32esimo minuto,
3: ragazzi,
0: di gioco,
3: soffriamo.
0: Ancora 0-0.
3: Soffriamo troppo.
0: Sì, tra come
2: Napoli. Però Dio, abbiamo sofferto per un errore nostro. Questa ripartenza di Nico Paz è figlia di un errore, ripeto, una palla orizzontale come Politano da quel lato non te la puoi concedere.
3: Tu
2: non
3: poi,
2: la puoi concedere.
3: No, però poi tu sai, no, che... che poi i giocatori forti si riconoscono dalle scelte. Nico Pazzi in queste situazioni non sbaglia una scelta, è pauroso, c'ha un tempo per dare la palla, un tempo per controllare, un tempo per tenere
2: è un tempo per leggere la situazione,
3: questa è la verità.
0: No, cioè, non è da, è del
3: dico un giocatore dare al Madrid del, nel senso cresciuto questo, nel Real Madrid,
0: no, a me fa divertire questo fatto che l'Inter, secondo alcuni giornali, non dirò il nome, ma non hanno il colore solito dei giornali, si avvicino all'Inter, ma secondo voi perché il Real Madrid, dovrebbe
3: Madrid la ricompra a 10 milioni
0: dovrebbe
3: milioni.
0: Regalarti Nico Pazzi?
3: Lo riprende subito, ragazzi,
0: cioè, ragazzi, cioè, questa è una squadra che comunque ha valorizzato, che peccato, una squadra che ha valorizzato addirittura Brahim Diaz, non vedo come non possa giocarci Nico Pass nel
2: questa
0: nel
2: era partito un taglio interno Gutierrez un'ottima sì. soluzione. Beukema deve fare meglio,
0: sì.
2: deve fare meglio.
0: Intanto il Como si è ripreso il pallone, 33esimo minuto di gioco, ancora reti inviolate tra Como e Napoli, con il Como che un po' però ci ha spaventato, ma anche un po' si è spaventato pure lui, quindi è comunque ancora abbastanza equilibratella questa partita, sebbene la squadra di Fabregas comandi un po' più il gioco rispetto a noi, e in due occasioni in particolare abbia sciupato la possibilità di passare in vantaggio, bravi noi ad avergli chiuso lo specchio, prima con Rachmani e poi con Milinkovic-Savic.
3: Intanto che qualità però i loro centrocampisti, Perrone e Dagonia, hanno sbagliato un passaggio, ragazzi.
0: Ecco, Perrone piace tanto al Napoli, a
3: 33
0: piace,
3: fortissimo, 33 minuti non hanno sbagliato un passaggio. Quest'altro sono forti, anche perché loro sono stati molto bravi a scegliere, è vero che hanno speso tanto, ma hanno scelto bene, cioè, hanno preso per esempio Alex Vaglie, forte, Smolcic, forte, e Diego Carlos, Kempf, sono tutti giocatori forti, Duvikas è fortissimo, Duvikas hanno pagato 7-8 milioni.
0: Dubicas, esagero con i paragoni, ma per farvi capire come lo vedo molto David Villa. Mi dà quell'impressione di quel tipo di giocatore lì.
3: Meno qualità, però.
0: Meno qualità, cioè, vabbè, David Villa, ragazzi.
3: Però è un giocatore forte, Dubicas. A me non mi dispiace. Io c'ho tre attaccanti che potrebbero essere attaccanti di riserva.
0: Attenzione che non viene fischiato fallo a De Bruyne, che può lanciare Matteo Politano che arriva sul fondo, gliela ridà. Peccato, qui pure poteva fare meglio Kevin, invece
3: io
0: no, sono
3: tre attaccanti di squadre da rifare. Uno è da secondo me da tenere d'occhio, uno è Pellegrino, intanto gomitata di De Bruyne, ma
0: involontaria perché serviva per recuperare, diciamo, la posizione, ma non è che gli voleva dare la gomitata. Intanto gli ha spaccato il naso, però
2: credo che sì,
0: intanto gli ha spaccato il naso perché c'è
2: involontaria
0: sangue,
2: però sangue
0: c'è sangue ovunque. Credo fosse Alex Vaglie, può essere, credo sia Vaglie,
3: no è Perrone.
0: È Perrone,
3: tanto stavo dicendo Pellegrino, Duvikas e Davis dell'Udinese, forte. Sono tre attaccanti forti che potrebbero fare gli attaccanti di riserva a Napoli.
0: Sì.
3: L'anno prossimo.
0: Sì, non è male come soluzione.
3: Poi Pellegrino, bel giocatore alla Conte. È una punta che piace a Conte.
0: Però,
3: piace.
0: Diciamo, io smetterei di cercare gente del genere, personalmente. Cioè, io preferisco più gli altri due. Preferisco più gli altri due che gente che si mette là totem due ore a aspettare il pallone, anche perché quest'anno non abbiamo visto un cross a parte del Napoli, quindi
3: con la Lazio 35 cross, tant'è vero, non ne abbiamo preso neanche uno.
0: Ma che cross era?
2: Il problema è che il calcio moderno oggi ti porta dei risultati che sulla palla crossata l'incidenza dei gol sono bassi, e quindi ecco perché tu vedi pochi cross o tanti cross e poche conclusioni a rete. Perché? Perché le difese sono schierate, dipende poi come crossi, dipende se a uscire o a rientrare, dipende chi hai dentro l'area, e quindi noi noi del Napoli che abbiamo Højlund, che è un attaccante che predilige attaccare il primo palo, quindi andrebbe servito con
3: cosa, però di testa non molto forte,
2: esatto, quindi tagliata la palla, tagliata sul primo palo, che lui anticipa o col piede o con la testa in acrobazia bassa, non il Lukaku di turno, come deve essere il Lucca di turno, con quella palla morbida che lui con i 2 metri, 1,98 m, andava a duellare e riusciva a fare, diciamo, gol. Io credo che il calcio di oggi, l'attaccante alto, strutturato, serve più per essere come punto di riferimento nello sviluppo della manovra che per proporre un tipo di gioco che prevede andare sul fondo e crossare. Ci puoi arrivare se ce l'hai, poi puoi sicuramente avere un'occasione in più, come quando a Parma non riesce a dare lo sbocchi giusti, però oggi, come dice giustamente Vincenzo, avere un attaccante che sa fare solo quello, avere un attaccante capace di andare in profondità, tenere palla, sicuramente la seconda opzione è la migliore.
0: Intanto bene Politano, che è andato a chiedere all'arbitro se doveva restituire il pallone, Fabri gli ha detto scelta tua, e meno male che gli ha detto Fabri scelta tua, perché in realtà la palla era stata messa in fallo laterale semplicemente perché l'aveva spazzata il Como, non perché voleva soccorrere.
3: Infatti non gliel'hanno ridata, hanno fatto bene.
0: E infatti noi gliel'abbiamo ridata, meno male. Intanto ho visto Antonio Conte in un fitto conciliabolo con Beukema, dopodiché gli stava dando delle indicazioni, dopodiché ha chiamato Amir, hai capito? Quindi evidentemente c'è stato un accorgimento tattico difensivo da parte di Antonio Conte in questi ultimi 10 minuti o poco più, compreso recupero, che quindi mancano alla fine di questo primo tempo. Napoli che prova a sparacchiare la palla dall'altra parte per Højlund, che però non la tiene mai. E quindi diciamo De Bruyne chiama il pressing sul portiere, che però è bravo e infatti si arrabbia,
2: ma è giusto che De Bruyne ha bisogno anche di fare questa corsa per dare, diciamo, quella scintilla, quella cosa che non è riuscito ancora a dare né in fase di possesso né neanche quando Napoli recupera.
3: Ma un poco gli devi andare da fastidio, perché non certo, le vuoi far palleggiare tranquilli, esatto, tutta quindi, la partita. Un po' quindi, gli devi andare.
2: Io condivido questa mossa di ogni tanto, li abbiamo aspettati per un tempo, abbiamo visto che ogni tanto qualche uscita così per mettere un po' di pressione, per far capire che anche tu ci sei e non ci stai a subire il palleggio, ci sta. Però poi bisogna essere anche bravi, poi come adesso, a scappare dietro e riconquisti palla e ricominci quantomeno.
3: Napoli sta scappando bene dietro,
0: No, però c'è un solo dubbio, cioè questo pressing furioso da parte di Kevin De Bruyne, che ha la sua età, non è lo stesso pressing furioso che invece vedo fare a Højlund, che c'ha un po' di anni in meno, quasi la metà. Adesso qua Fabri un po' ci aiuta, perché
2: c'è anche da dire
0: me,
2: che Napoli non
0: pure si poteva lasciar correre
2: la cosa che
0: fallo dalla postazione di Fabri.
3: A me sai,
0: si
3: ti posso dire una cosa, a me l'unica cosa che non mi piace del Como è che a ogni fischio la panchina saltano tutti quanti. Questa è una cosa che io detesto.
0: Attenzione, Højlund, fermato, peccato al momento del tiro, e poi fallo addirittura. Ma come ha tirato, che fallo è? Ma ha tirato, come fa a essere fallo su Ramon?
3: E forse gli ha calciato la caviglia, non l'abbiamo visto bene.
0: Ho capito, ma questo non è fallo? L'ha tenuto per 6 giorni e poi ha tirato. Cioè ha preso il pallone.
3: Non è mai fallo.
0: E poi
3: questo,
0: dopo anche la caviglia, ma ha preso il pallone, ragazzi.
3: No, per me non è mai fallo questo.
0: Non può mai essere fallo.
2: Al massimo potrebbe essere fallo iniziale su Højlund.
0: Su Højlund, perché ovviamente non viene fischiato.
2: Perché lui fallo.
0: No, ha preso il pallone, ragazzi, e poi dopo la caviglia non può mai essere fallo.
2: E sta dicendo, oltre che del Como che salta la panchina, mi piace a Diego, a me sinceramente non mi sta piacendo la ripartenza del Napoli quando riconquista palla come prima, troppo lento, dobbiamo andare più diretti, più veloci, perché il Como ti concede quella frazione di gioco, di poter andare in avanti di giocare tra le linee. Se non lo fai subito si rimettono a posto e ti costringono poi o a tornare indietro o a buttare palla lunga. Abbiamo visto che buttare la palla lunga può essere una tantum, non ha pagato fino adesso. Credo che Napoli debba avere un po' più di coraggio nel secondo tempo, di quando riconquista palla, soprattutto come quando il Como è in fase diciamo di costruzione, quando riconquisti palla andare un po' più velocemente subito io andrei su De Bruyne appena possibile, ma comunque anche su Højlund, e accorciare con i centrocampisti, soprattutto con McTominay.
0: Sì, intanto anche stavolta purtroppo non riesce a vincere il duello Højlund, perché se gliela danno addosso c'è difficoltà, se fanno invece come prima che gliela danno sulla profondità, lui è bravo poi a difenderla. adesso bravo Beukema a tenere questo pallone.
3: Non si stanno comportando male i tre centrali del Napoli,
0: No.
3: Nessuno dei tre. Molto bene anche Beukema.
0: Sì, intanto però ancora non arrivano gol. Palla buttata in avanti da parte di Milinkovic-Savic, buca l'intervento purtroppo Kevin De Bruyne, che è un po' la solitudine dei numeri primi. Stiamo vedendo anche poco rispetto all'inizio, Alisson, che ormai si è glissato completamente rispetto al gioco con questa palla lunga che lanciamo continuamente.
2: Perché se lanci palla lunga, lui come molto come Diego sottolineava, che attenzione a questa azione, come Diego sottolineava che i tre difensori di Napoli stanno facendo molto bene nelle scalate e nelle coperture, altrettanto sta facendo il Como. Quindi Højlund sulla palla lunga difficilmente la prende, difficilmente riesce a coprirla e a scaricarla sui rimorchi, e difficilmente riusciamo a andare poi sugli esterni nell'uno contro uno o con Alisson o con De Bruyne e Politano. Quindi ripeto, c'è bisogno di più coraggio quando si riconquista palla e giocare con i centrocampisti, più coraggio nel cercare qualche soluzione che non sia la palla giocata dietro per il rilancio lungo di Milinkovic-Savic.
0: Vero, Como che continua a tenere il possesso di palla sulla nostra tre quarti, la fa girare velocemente, ma il Napoli ha il blocco basso, bello compatto. Adesso McTominay non riesce a prendersi questo pallone, regala una punizione pericolosissima.
3: C'è poco da dire.
0: Al Como.
3: Fallo.
0: Sì, ha sbagliato l'intervento sul pallone, è andato direttamente sull'uomo Scott McTominay.
3: Fallo. Devo dire la verità, sembrava dell'aria. Più duro, però è fallo.
2: No, però è fallo, Dio.
0: Sì, è fallo.
3: Fallo che arriva in ritardo.
2: Fallo ed è un brutto fallo, una bruttissima posizione.
3: Perché ci sta uno che calcicchia però bene.
2: Sì,
3: diciamo,
2: per un mancino calcio.
3: Diciamo che c'è un giocatore col sinistro, queste punizioni calcia bene.
2: Quella distanza pure giusto.
3: È brutta, ragazzi.
2: Che brutto. Brutta perché la posizione
0: minuto di gioco. Speriamo che la tira come ha tirato dalla stessa posizione nel riscaldamento.
2: L'abbiamo mandata nostra,
0: l'abbiamo mandata direttamente tra i tifosi. Speriamo che magari si ricordi di averlo fatto la stessa cosa prima e di averlo fatto male. Però è una punizione rischiosissima. Nico passa al limite dell'area col mancino a rientrare.
3: Gli potrebbe calciare sul palo suo,
2: come nel riscaldamento.
0: Meno male. Tra i tifosi, regaliamo i palloni ai tifosi, perché il Como è una squadra generosa e lo è anche Nico Pass. Grazie Nico, grazie davvero. Uguale proprio,
2: sì, sì.
0: Ha tirato uguale.
3: Sì, l'ha calciata molto male.
0: Sì, sì.
2: Per uno come con il suo piede, questa è calciata male.
3: Sì,
0: sì, effettivamente.
2: Che non è detto che devi fare sempre gol, però sicuramente.
0: No, però.
2: È andata molto fuori rispetto a una traiettoria.
0: Ultimo minuto di gioco, poi scopriremo quant'è il recupero di questo primo tempo con Lobotka che prova a mettere. Oh, mamma mia, tunnel di De Bruyne. E poi allarga d'esterno, questa è una trivela, caro il mio Politano, giusto per farti capire. Adesso Alisson prova ad accendersi, arriva sul fondo il cross, però troppo sul portiere. Para Butes, che prova subito a mettere in moto i propri compagni di squadra. Dovicas, bravissimo ad ammettere giù questa palla. Il Napoli sta provando a tornare e ci riesce a mettersi sotto la linea della palla, però è il Como che prova a chiudere in avanti questo primo tempo. Tra pochissimo scopriremo anche quanto sarà il recupero concesso all'arbitro Fabbri. Intanto il Como manovra sulla destra con Diaone, l'uno contro uno con Gutierrez, arriva anche McTominay a dargli una mano. Diaone, il cross al centro, buongiorno, mette in angolo. E quindi 2 minuti di recupero che sono già iniziati. Como-Napoli 0-0, calcio d'angolo per la squadra di Cesc Fabregas. Se l'è guadagnato Diaone con un'ottima azione personale, è arrivato all'interno dell'area di rigore dopo aver superato Scott McTominay ed anche Miguel Gutierrez. Fortunatamente sul cross basso teso si è messo lì buongiorno e ha messo la palla in calcio d'angolo battuto. Oh, colpo di testa, mamma mia,
3: madonna, libera, mamma mia, meno male
0: Gutierrez.
3: Ragazzi, io l'ho visto in porta,
2: mamma mia, ma ancora queste marcature.
3: No, ma è partito uno da solo, ma Ramon l'ha lisciata,
2: è arrivato
3: non è arrivato,
2: non abbiamo visto
3: lisciata,
2: è passata prima la palla o è passato prima lui, ora lo rivediamo perché è proprio
3: Ragazzi, l'ha lisciata.
0: No, non c'è.
2: È andato
0: arrivata,
2: con il ginocchio, era troppo alta.
0: Era
2: ha battezzato male la traiettoria, Diego.
1: Sì.
3: Perciò ho detto, ho avuto la sensazione che il tempo, lui era in tempo, e lui non ha messo la testa, ha messo il ginocchio, meno male.
0: Non lo so, secondo me era troppo bassa andava per la testa così. E troppo alta.
3: Bene così.
0: Como che in quest'ultimo minuto di gioco tiene palla, lo gioca proprio con Jacopo Ramon da dietro, sulla nostra tre quarti, perché viene in avanti tutto il Como per questi ultimi 30 secondi, la pressione di Allison, devono ritornare direttamente da Butes, che a questo punto la gira sulla sinistra per Diego Carlos. Ultimi 20 secondi di gioco, non affonda il Como, allora Baturina che sbaglia il passaggio, interviene Højlund, attenzione a Højlund, limite dell'area, il sinistro,
3: mamma mia.
0: E palla che arriva,
3: ma c'è De Bruyne da solo,
0: peccato, dovrebbe finire qui il primo tempo. Infatti tutti sotto la doccia, termina il primo tempo di Como Napoli 0-0, e noi come di consueto andiamo con il 30 secondi per quella che è stata la disamina di questo match. Parto da Diego Armando Maradona. Diego,
3: per me Napoli troppo rinunciatario con la palla, però molto molto molto molto positivo senza palla. E abbiamo rischiato per un errore nostro in una transizione, abbiamo rischiato di prendere gol, però era la partita che mi aspettavo. Io non mi aspettavo un Napoli che giocasse faccia a faccia contro il Como, perché oggi dobbiamo essere onesti, non credo ce lo possiamo permettere per qualità, però troppo rinunciatario con la palla, molto male. Bisogna se vogliamo cercare di vincere questa partita, come credo che il Napoli debba fare, bisogna migliorare con palla.
0: 30 secondi anche per Nicola More.
2: Sì, eravamo partiti bene, concordo con l'esame di Diego, eravamo partiti bene fraseggiando, cercando di costruire contro una squadra che non è facile, a cui non è facile fare gioco, un po' troppo rinunciatari, un po' troppe palle lunghe, la fase di non possesso è fatta benissimo, transizioni negative fatte veramente bene da parte di tutti, e lo abbiamo visto nell'ultima azione della partita, se Napoli ci crede un po' di più e soprattutto decide di andare ad aggredire in maniera compatta nello sviluppo e nella costruzione del Como, si può fare gol, gli si può fare male, Napoli ha le qualità per potergli far male stando sempre attenti, quindi un po' più di coraggio e di spavalderia nel secondo tempo potrebbe portare sicuramente a una partita che tutti quanti ci aspettavamo, ma ci aspettavamo bella, e che Napoli possa veramente cercare di vincere nel secondo tempo.
0: Ci ritroveremo per il secondo tempo di Como Napoli, intanto in questo intervallo come di consueto microfono aperto a voi tifosi azzurri con la nostra Susi Fiorillo, alla quale cedo la linea. A te.
4: Grazie a Vincenzo Perna, le linee sono già aperte allo 0815 46 6873 per intervenire in diretta, 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Partita che è terminata al momento ovviamente 0-0. Leggiamo anche un po' quelle che sono le statistiche di questo primo tempo, che un po' sono state anche anticipate, no, da Vincenzo Perna, Diego Armando Maradona Junior e Nicola Mora, con 0 tiri in porta da parte del Napoli, 3 invece da parte del Como, 5 tiri totali da parte degli azzurri, 8 da parte del Como, ma è il possesso palla che è il 60% di possesso palla da parte del Como, 40% da parte del Napoli. Vabbè, queste le statistiche, diciamo, un po' del primo tempo, sperando che gli azzurri scendano in campo con un atteggiamento più propositivo nel secondo. Vado subito al telefono, c'è Gino che si è prenotato. Ciao Gino.
5: Ciao, buonasera.
4: Ciao.
5: Ovviamente la mia solita chiamata, come non cambia il Napoli, ovviamente non posso cambiare la mia opinione,
4: ma resto, se ti sento anche un po' insomma con un umore,
5: resto sempre tifoso del Napoli, anche se chiameranno altri e diranno che io non sono tifoso, ognuno è tifoso a modo suo, sì. E sarò libero anche di esprimere
4: il tuo pensiero. Certo Gino,
5: questo è l'ennesimo primo tempo che non si fa un solo tiro nello specchio, cioè Cremonese a parte in casa può essere mai un campionato sano, vabbè, ma il Como è forte, e che c'entra? Cioè allora PSG e Bayern Monaco sono forti, si fanno i tiri in porta, Atletico Madrid e Arsenal non si tirano in porta perché sono forti. Cioè,
4: ah, sicuramente dall'altra parte, sicuramente rispetto alla partita contro la Cremonese.
5: A me questa mentalità qua non piace, non mi piace.
4: Vabbè, non è una questione di mentalità.
5: Per la mia squadra, per i miei colori, non mi piace questa mentalità. Questa mentalità io l'ho combattuta quando il signor Antonio Conte sedeva sulla panchina della Juve e diceva: wow, vincere a mazzo con un gol di cacca, scusami la parola.
4: Sì.
5: E questa mentalità qua io l'ho combattuta. Adesso se faccio il tifo per questa mentalità di gioco qui, significa che allora ero geloso di quella Juve. Allora quello che voglio dire, forse non sono io che non sono tifoso del Napoli, siete voi che siete tifosi.
4: No Gino, ma non parliamo degli altri però.
5: Sempre dopo che mi insultano, purtroppo non posso rispondere, allora mi sto anticipando. Però a me questa mentalità difensiva, lenta, di un calcio malato, perché questo è un calcio che non si può proporre più, ma anche a livello dove, cioè se parliamo del presidente, no, ha fatto tutto bene, io lo ringrazio,
4: sì,
5: ma anche lui che è amante di un calcio spettacolo, di poltrone e di tutto questo, ma onestamente si può vedere partite del genere? Io sto seduto sul divano, mi addormento.
4: Gino, devo dare spazio anche agli altri perché ho veramente pochissimi minuti prima della pubblicità.
5: Napoli,
4: grazie a te, Gino, vado al telefono da Ciro. Ciao Ciro.
5: Ciro.
4: Non ti sento. Riprova Ciro, prova a parlare perché non riesco a sentirti bene, oppure prova a ritelefonare perché adesso in realtà non ti sento proprio più. Leggo qualche considerazione. Ciro. Non ti sento. Riprova Ciro, prova a parlare perché non riesco a sentirti bene, oppure prova a ritelefonare perché adesso in realtà non ti sento proprio più. Leggo qualche considerazione che è arrivata al numero WhatsApp 34.

0: vediamo quello che succederà nel secondo tempo. Vado subito al telefono, ciao Vittorio.
1: Ciao, scusi.
0: Eccoci,
1: no,
0: ciao.
1: Io mi ponevo due domande, visto che siamo tranquilli ormai per quanto riguarda la classifica e tutto, però, vedi, io non riesco a capire, se adesso questa fosse stata una partita di Coppa,
0: sì,
1: e ti trovavi davanti una squadra come si deve, tu avresti preso 4-5 gol e domani parlavamo che differenza che c'è tra le italiane e le squadre di Coppa, no, scusi?
0: Sì.
1: Adesso mettiamo anche il caso che questa sia una tattica di Conte, perché Conte si è accorto che il Como nel secondo tempo si scioglie, l'ha fatto due volte con l'Inter e l'ha fatto anche altre volte, che gioca bene il primo tempo, cioè. Però è sempre questione di fortuna alla fine, perché non hai preso tre gol, ragazzi, hanno fatto un tiro davanti alla porta, un tiro salvato sulla riga,
0: sì,
1: e una mancata deviazione nell'area piccola,
0: sì,
1: tre occasioni da gol, se ne va dentro una o due la partita è finita. A me non lo so, non mi piace tantissimo. Alisson fantastico,
0: sì,
1: perché sta giocando molto bene, però vedere McTominay che si preoccupa di guardarsi indietro, di arretrare, chiamare il compagno, mi viene la pelle d'oca.
0: Non va bene.
1: Ok, speriamo bene, dai.
0: Assolutamente, Vittorio, assolutamente.
1: Ciao, Susi,
0: ciao, buona partita. Sì, considerazioni ovviamente non positivissime quelle nei confronti della squadra e dell'atteggiamento insomma che hanno avuto gli azzurri in questi primi 45 minuti di gioco. 081 546 6873 per intervenire prima dell'inizio del secondo tempo in diretta. Ho in linea Rosario. Ciao Rosario.
2: Ciao Susi.
0: Ciao Rosario.
2: Metto il disco, Susi, che ogni sabato io dico sempre la stessa cosa. Susi, ma il calcio è talmente semplice, no? Ragioniamo da tifosi e con la mente libera, no? Quello che chiamano e dicono questo è contro Conte, questo è quello. Parte Conte,
0: lasciamo perdere le considerazioni degli altri, perché poi ognuno, insomma, Rosario lo sappiamo.
2: No, poi chiamano in tutto, come giustamente chiamano
0: cerchiamo di non fare telefonate in cui si parla.
2: Se io Armando Maradona e Moratan in studio voglio essere risposto.
0: In questo momento no.
2: Il Como gioca alto, giusto? Tutti.
0: Sì,
2: sì. Il Como.
0: Sì.
2: L'unico giocatore che fa le palle filtrando in avanti, chi è? Gilmour, giusto?
0: Sì.
2: È perché non lo fa giocare che lo botte che fa 3 all'ora.
0: Rosario, queste sono domande che dovremmo fare al mister più che altro.
2: Se tu vedi l'immagine quando sei fatto male che si distingue il giocatore del Como, giusto?
0: Dimmi.
2: L'hai visto? Giocatori del Como senza bere 11 giocatori, 10 giocatori di nave andare a bere, praticamente già non ce la facevano. Ma chi se non vanno a strappare caffè e bottone, cara Susi? O vanno a allenare, stanno facendo la partita a settimana, già stanno spombati. Io dal mio parere, a me piace giocare a calcio, Susi. Io non ce la faccio, è vero che ha vinto lo scudetto, io lo ringrazio, ma se sono la chitarra del signor Conte, ma secondo me fa festeggio pure. Perché non ce la faccio a vedere, Opegada, cara Susi, se ne è andato, non ce l'ho più. Ciao Susi, scusami.
0: Ciao Rosario, ciao, figurati. Vado ancora al telefono, veramente ho pochissimo tempo prima di andare in pubblicità, quindi sarò velocissima. Salvatore, ciao.
3: Ciao Susi, buonasera Salvatore. Da
0: ciao Salvatore.
3: Ciao, io sono contento che siamo ancora sullo 0-0 onestamente, perché come minimo dovevamo stare 2-0 sotto per le palle, per le occasioni che ha avuto il Como, che ha salvato una volta Raccomani e una volta il portiere. Siamo partiti bene, i primi quarto d'ora, insomma, ho visto Napoli propositivo.
0: Sì.
3: Dopo si è rivisto il Napoli di Conte che vediamo ormai da 30 partite,
0: da
3: perché su 30 ne abbiamo fatte 3 buone, poi tutto il resto partite alla palla lunga su Højlund, è una squadra senza idee, senza gioco, senza come va, un De Bruyne che cammina in mezzo al campo, una botta che non ce la fa più, e continuiamo a giocare con questa gente, perché De Bruyne deve andare a fare il mondiale in Belgio, sta facendo minutaggio, sta mettendo minuti nelle gambe.
0: Però diciamo che ormai ci siamo abituati da un po', no, a vedere questo tipo di gioco, perché poi io ascolto le considerazioni gioco, ovviamente di tutti tra primo e secondo tempo, fondamentalmente sono sempre le stesse, diciamo che poi in questo momento dobbiamo, lo so che tu mi dirai no, io voglio vedere anche il bel gioco, così come dicono tutti, però in questo momento è importante il risultato.
3: Sì, è importante il risultato, lo stiamo dicendo all'inizio di campionato, ma sta squadra.

0: fino a oggi quante partite abbiamo fatto di livello? Forse 5 in tutto il campionato. Poi abbiamo sempre subito l'avversario. Su tutte le partite abbiamo subito gli avversari. Tanto di rispetto per il Como, perché è una signora squadra. Ma non si può giocare un quarto d'ora e subire 30 minuti e stare minimo due gol sotto, vamo a fare. Minimo due gol sotto. Io sono condivido il pensiero dell'amico che mi ha preceduto, che io lo ringrazio Conte, sarò il più incompetente di questo mondo, ma io se va via Conte sono solo contento e basta. Grazie
1: a te, buona partita. Insomma, a volte ci dimentichiamo i risultati che sono arrivati con il mister, ci dimentichiamo la posizione che occupiamo in classifica nonostante tutto quello che è successo in questa stagione. Ricordiamoci che quello che ci ha portato appunto il mister e che comunque un altro anno di contratto Antonio Conte ce l'ha. Vado da Michele, ciao Michele.
2: Ciao Susi,
1: ciao.
2: Complimenti.
1: Grazie.
2: Niente, ormai noi tifosi diciamo sempre le stesse cose. Allora ce ne dobbiamo fare una ragione. Il gioco di Conte è questo qua.
1: È questo. Però i risultati sono arrivati oppure no?
2: Sì, e infatti questo volevo dire agli amici di prima. Allora, noi stiamo giocando col Como. Il Como ha messo in difficoltà un sacco di squadre. Cioè voglio dire,
1: il Como è
2: un
1: forte.
2: Gioco,
1: il Como è una squadra
2: che
1: forte.
2: Praticamente... voglio dire, non è che stiamo giocando con la Cremonese, stiamo giocando una squadra che sta quindi in classifica quando sta. Poi il gioco di fondo è questo. Cioè, ce ne dobbiamo fare una ragione. Quindi non è che dobbiamo dire sempre le stesse cose, qua il gioco non mi piace, cioè, quando c'è un anno di contratto, poi
1: esatto.
2: Si vedrà cosa bisogna fare. Ma al momento serve non perdere.
1: Servono i risultati, esatto Michele, servono
2: esatto.
1: I risultati.
2: La Coppa dei Campioni, la Champions non è ancora... diciamo una cosa fatta, quindi stanno altre squadre che stanno 2-3 punti, quindi
1: stanno lottando esatto per la Champions, siamo abituati
2: perdere.
1: Ormai a questo tipo di gioco, ragazzi,
2: dobbiamo
1: non diciamo sempre le stesse cose.
2: Poi la partita è il secondo tempo, che può finire anche diversamente, poi che facciamo? Ci mettiamo a sbandare tutte le bandiere quando il Napoli vince 1-0, cioè questo è il punto.
1: Grazie Michele, buona partita,
2: ciao,
1: Susi, buona partita
2: ciao,
1: e...
2: buona serata, ciao.
1: Vado da Salvatore, ciao Salvatore.
3: Buonasera, Susi, no, non voglio essere polemico. Questi signori sono sempre i soliti amici di merenda. Domenico non hanno chiamato questi signori. Ma perché non andate a fare la camminata a Via Caracciolo?
1: Parliamo della partita, Salvatore, poi ognuno può dire quello che vuole, c'è libertà di parola.
3: Questo personaggio, quel Rosario, siamo tutti dalla televisione a criticare Napoli. Sono anti Napoli.
1: Salvatore, parliamo della partita, non parliamo degli altri tifosi che telefonano.
3: La partita, secondo me, dei pallone lo 58, 90 minuti. Se Napoli vince, non gioisce per la vittoria, per azzittire questi personaggi. Sono i tirapiedi del Napoli, te lo posso garantire. Questo signore Rosario chiama tutto e parla sempre male. Ma ti faccia piacere, che c'è
1: Salvatore,
3: alla domenica, se ne vado a Mercellina.
1: Salvatore, buona partita, devo dare spazio ancora a qualcun altro, ciao, Felice, ciao, sei in diretta.
4: Sì, ciao, buonasera.
1: Buonasera a te.
4: Innanzitutto la partita sicuramente è più dalla parte del Como, ma io dico siamo ancora in partita.
1: Certo.
4: Sinceramente non capisco questi discorsi di questi tifosi, però vabbè, ognuno...
1: Per me sono discorsi a cui siamo abituati ogni settimana, quindi...
4: No, lo so, io vado allo stadio, penso che questi stanno a casa, allora quindi da casa loro... la guardano in un altro modo, perché io vedo che noi siamo secondi, poi non lo so se la classifica
1: esatto. Felice, scusami, io devo chiudere perché purtroppo devo andare in pubblicità tassativamente, quindi buona partita, poi magari ci sentiamo nel post partita, ciao, grazie insomma a Felice, a chi ci ha scritto, a chi ci ha telefonato. Diretta Azzurra ovviamente continua, ma prima ci fermiamo per la pubblicità.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

0: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
1: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: E rieccoci qua, diretta azzurra che ritorna, anche perché le squadre stanno ritornando sul terreno di gioco. Cosa bisogna fare per cercare di indirizzare questo match? Lo chiedo innanzitutto a Diego Maradona Junior.
4: Io ho solo una parola, un po' più di coraggio. Però poi sai, un cane si morde la coda. Più coraggio, li devi andare più, a più forti, però poi rischi di più.
3: Sì, l'avevamo detto.
4: La coperta è corta. Che contro una squadra del genere.
5: Si rischia, però io dico, oltre che andarli a prendere in maniera più alta e più diciamo forzata, io più velocità nella ripartenza, perché poi se tu accetti di aspettare
4: i
5: passi,
4: anche un po' più di coraggio con palla.
5: Esatto, ho perdito. Quando poi riconquisti palla, non acquisire il possesso per andare all'indietro e poi andare sulla palla
4: lunga.
5: Ma conquisto palla e vado in avanti.
4: Napoli sta andando troppo dietro.
5: Il Napoli va dietro, forse spaventato alle due occasioni grandi che ha avuto il Como, perché poi se vogliamo parlare di occasioni vere e proprie, il Como ne ha avute due, il Napoli ne ha avute due potenziali che non è riuscito a sfruttare, una con Politano e una con Højlund nel finale. Quando all'improvviso va in aggressione feroce in avanti, e
4: parlavamo di Nico Paz, della scelta, certo. Lui non la sbaglia mai, Højlund spesso la sbaglia,
5: ma la sbaglia anche Politano prima orizzontale, esatto. Quindi credo che la qualità poi, non che Højlund e Politano non ce n'abbiano, ma Nico Paz ne ha talmente tanta, e per il ruolo e per la visione di gioco che magari ha, io ripeto, mi aspetto
3: intanto partiti, nel secondo tempo
5: mi aspetto qualcosa in più anche da De Bruyne, perché in queste partite la sua classe, la sua qualità, la sua imbucata potrebbe essere veramente un'arma in più, e l'abbiamo visto essere, diciamo, nei primi minuti preso, diciamo, in considerazione dalla squadra. Poi vuoi un po' per le posizioni, un po' per l'aggressività del Como, per il mancato coraggio di cui parlavi tu, Diego, De Bruyne si è visto veramente poco, così come si è visto poco Alisson Santos.
4: Vero.
3: È vero che
4: anche McTominay.
3: Anche McTominay.
5: Molto
3: poco,
5: però sì. Molto impegnato nella fase di un possesso, quindi corre per il campo, in due ripartenze è arrivato. Nella palla orizzontale di Politano era per McTominay, che è arrivato in ritardo, ripeto, è mancato, perché è mancato, come dicevi tu Diego, il coraggio di quando hai palla di fare quello che sai fare meglio, cioè costruire e aggredire avanti.
4: Certo.
3: Adesso diciamo si è riniziati lì dove si era finiti, con il Como che prova a fraseggiare per venire in avanti, noi proviamo un timido approccio con pressione alta, ci scavalcano in maniera abbastanza agevole. Adesso c'è Baturina che prova a farsi dare una mano da Nico Paz, che allarga verso Smolcic, poi Diao che punta il duo Gutierrez-Allison, non trova spazio e quindi deve ritornare da Perrone, però di fatto noi subito blocco basso, tutti quanti dietro, meno male che poi sbagliano loro.
4: Vedi, qui
3: ma piuttosto
4: abbiamo...
3: che giocarla noi subito la buttiamo.
4: Noi in questi frangenti stiamo regalando troppo palla, quando riconquistiamo invece di buttarla cerchiamo di giocare, invece la stiamo buttando troppo,
5: anche perché nel loro possesso poi abbiamo contato, prima del rilancio di Gutierrez nel vuoto, abbiamo contato 8 giocatori nella nostra, dalla diciamo tre quarti in avanti del Como, e quindi inevitabilmente se in possesso di palla, oltre al possessore di palla, hai 8 giocatori che ti attaccano, tu inevitabilmente devi scappare fino all'area di rigore. Poi nella ripartenza anche qui vedi, c'era una palla a giocare meglio, la giochi male, ti ripartono in faccia, sei messo male e concedi campo a una squadra che poi nell'uno contro uno, vedi, attenzione a Diao,
3: ancora lui, cross al centro, libera tutto.
5: E anche qua erano in 5 dentro l'area di rigore, 5 sul cross di Diao ad attaccare la porta. Quindi credo che sia l'unica squadra, il Como, che attacca con questo numero di giocatori, indipendentemente dai ruoli, perché poi arriva il terzino, arriva il centrale, a volte addirittura arrivano...
4: Nick, come... loro hanno una regola.
5: Esatto.
4: Loro devono occupare gli spazi. Adesso, se lo occupa il terzino, o il centrale di difesa, o il centrocampista, allora non gli interessa.
5: Esatto. E ripeto, questo da lettura, se tu sei abituato, come spesso
4: un
5: a Napoli...
4: Un gioco di lettura, esatto.
5: Se tu sei in Napoli, sei abituato ad andare uomo su uomo, questo tipo di gioco ti porta qualche problema. Perché? Perché non perdi continuamente riferimento, segui gli uomini, perdi di vista la palla si muove veloce, sei costretto ad abbassarti.
4: Ti costringe a, però, a un certo disordine.
5: Esatto, però poi nel disordine tu quando riconquisti, siccome hai qualità, la devi far vedere come? Esatto. Appoggiando i giocatori di qualità, McTominay, De Bruyne,
4: esatto.
5: Alisson Santos nell'uno contro uno, perché poi abbiamo visto Alisson Santos, vedi adesso fuori Gutierrez in pressione, Santos più basso di Gutierrez, perché? Perché le sei costretto a occupare.
4: E gli uomini ci sono sempre, esatto. Quindi devi accoppiare.
5: Però poi nelle ripartenze puoi fargli male, l'abbiamo certo. Fatto un paio di volte e non siamo stati bravi poi nelle famose scelte di scegliere il giocatore giusto da servire quando recuperi palla.
4: Ecco qua.
3: Adesso recuperiamo palla, però Alisson un po' troppo isolato alla fine, purtroppo sbaglia il dribbling da Cugna al limite dell'area, circa.
5: E ogni tanto sbagliano anche loro il tiro,
3: Un tiro a giro che finisce in realtà la bandierina dall'altra
4: però
3: parte.
4: Però avete notato, adesso hanno perso palla.
5: Mani in testa, dico.
4: Sulla palla, no, a parte questo, no, dico, hanno perso palla, ce n'erano tre. A mangiare su Alisson subito, senza perdere tempo.
5: Perché sono già alti di posizione, quindi ripeto.
4: Già stanno lì, sono aggressivi.
5: E siamo noi che non riusciamo a mettergli la cosiddetta paura. Questa palla su Højlund oggi non paga, perché? Perché loro a tre rimangono dietro e schermano davanti con l'esterno,
4: certo.
5: Con il terzino di lato della palla. E quindi quella palla morbida dal braccetto nostro su Højlund, che è sempre servita per farci salire e per concedere campo, loro non te la concedono.
4: Chiudono.
5: La chiudono. E quindi tu devi avere la forza di andare su McTominay, su Lobotka.
4: Loro lasciano spesso il cambio gioco, però il cambio gioco... Buongiorno fa fatica a fare cambio
5: gioco.
4: Ma pure
5: abbiamo visto un paio di volte che c'era la giocata, ma non l'hanno trovata.
3: Adesso per esempio nella pressione su Butes Smolcic da terzino è andato a fare il centrale per andarsi a prendere questa palla e Højlund si è arrabbiato con Alisson perché Alisson non aveva seguito quel movimento per andare a dare fastidio allo scarico del
5: portiere. Bisognerà
3: vedere
5: Antonio Conte se continuerà nel dire non prendiamoli uomo a uomo rischiando di andare poi avanti e continua a fare il blocco basso e avrà chiesto di non andare su quella palla lunga dritta per dritta. Vedi, ora il Napoli conquista in questa fase, avere la forza di superare nell'uno contro uno o con un compagno la prima pressione, perché se superi quella prima pressione feroce ti ritrovi a tua volta con il campo da attaccare e in superiorità numerica. Se invece tu nella prima riconquista butti palla,
4: ce
5: la riconsegni a loro e sei sempre punti a capo, quindi fai solo fase difensiva, che la stai facendo bene per l'amor del Signore, però hai già concesso due potenziali grandissime occasioni e non può sempre andarti bene.
3: Eh no, intanto i primi 5 minuti di questo secondo tempo se ne sono andati, così come anche il 51esimo minuto e Dubikas adesso al limite dell'area, mamma mia, Lobotka sbaglia, Smolcic palla per Diao, chiude però molto bene Buongiorno fortunatamente in area di rigore e poi finalmente
4: bravo.
3: Finalmente
5: ora, vedi,
3: con un pizzico di calma,
5: ma cercare di andare a rompere, vedi Del Bruyne che si fa vedere, Lobotka in diagonale in avanti, questo deve fare, vedi? Uno come Del Bruyne si abbassa,
4: coraggio.
5: Esatto, questo. Eccolo qua, vedi? L'uscita, vedi pulito.
4: Eccolo,
3: bravo.
5: Campo aperto.
3: Eccolo
5: adesso, eccolo,
3: no,
5: vedi?
4: Che peccato.
5: È la classica azione che
4: vogliamo
5: vedere fino a...
3: Attenzione Alisson, attaccato da Nico Pass, finisce il campo.
4: Peccato.
3: Finisce il campo.
5: Costruzione ottima, questo deve fare Napoli. E poi Alisson deve andare sul binario, deve andare dentro al campo.
4: Vedi perché io faccio una guerra, io da quando ho iniziato a fare allenatore. I problemi li risolve la qualità. Questa uscita del Napoli perché è stata? Perché De Bruyne orienta il controllo, esce bene dalla pressione.
3: E si va a proporre.
4: Sullo
3: scarico
4: va a bucare
3: di
4: la... Perché l'uomo contro uomo, la partenza la soffre. Cioè, questa è la verità, questa è la verità.
5: Poi dopo, e qui anche un'altra scelta di Alisson sbagliata, nell'uno contro uno, se posso andare dentro al campo, vado dentro al campo, non vado sul binario dritto per dritto sul mio piede debole, anche se lui lo fa molto bene, lui va sia a destra che a sinistra in maniera quasi indifferente, però quando campo per andare verso l'interno...
4: Comunque loro è clamoroso, non la buttano mai clamoroso, anche quando sembra che la buttano è una palla con senso. Vedi, questa è sembrata una palla buttata, invece questa è una palla che giocano nello spazio di Au.
3: Sì.
5: Che poi fa un frontale con Gutierrez, ma questo è un altro discorso.
3: E viene dato fallo.
4: Gutierrez alla... è biondo proprio, potresti fartelo anche tu questo taglio.
3: Ah, no, no.
4: Io l'ho fatto quest'estate.
3: Vabbè, sì, diciamo.
4: Lo rifarò anche la prossima estate.
3: Sei un po' più istrionico di me, io sono un po' più ancien regime, verrebbe da dire. Adesso niente, ancora non paga la palla su Højlund che non riesce a tenerla. Stavolta
4: molto bravo,
3: bravo
5: Gutierrez, guarda, ce l'hai, dai,
3: stavolta
5: nei piedi.
3: Bravo Gutierrez, ma purtroppo Alisson la tiene troppo. Questo forse è un grande difetto del ragazzo.
4: Questo è l'unico difetto che ha sto ragazzo.
5: Che però diventa un pregio quando sei negli ultimi 30 metri, nell'uno contro uno, non c'hai la soluzione del compagno vicino, allora abbassi la testa e punti. Ma quando sei nella zona nevralgica del campo. E riconquisti palla, e hai un giocatore come De Bruyne o come McTominay di fianco, devi scaricare e attaccare lo spazio perché corre senza palla si è avvantaggiati.
4: Detto questo, 100.000 volte lui che l'angelo, mettiamolo. Detto questo
5: sì,
3: sicuramente ha fatto molto di più. Questo purtroppo nei dati lo dobbiamo ammettere. No, era un calciatore che a me piaceva, l'ho sempre detto, però effettivamente non è riuscito a esprimere quelle che sono le sue qualità. Attenzione ancora al Como, che riesce a muovere molto bene i suoi uomini. Mamma mia, vabbè, McTominay ancora una volta dorme.
5: Erroraccio.
4: Vabbè, allora pure di De Bruyne, da una palla brutta De Bruyne qua, Però è questo il coraggio che gli si chiedeva, in uscita non buttarla e cercare di giocare, però poi dopo rischi.
3: Però McTominay la deve giocare, però non che si imbambola.
4: Rischi che sei lento, rischi che la perdi, e se la perdi là è dura.
3: Calcio d'angolo per il Como, l'ultimo calcio d'angolo purtroppo ci ha messo in ambasce, quindi speriamo che adesso le posizioni siano migliori. La batte corta facendo muovere la palla il Como, cross al centro,
5: portiere.
3: Diego Carlos la prende ma la manda alta oltre la traversa.
5: Hai visto Diego anche prima nello sviluppo che ha portato quel calcio d'angolo, vedi come era arrivato Ramon, che scarica sull'esterno un difensore centrale, scarica, arriva dentro l'area e arriva da solo.
4: Difensore centrale arriva a 4, arriva, fosse un braccetto e tu dici il braccetto lì può arrivare.
5: E arriva Ramon che colpisce di testa da solo, proprio perché nessuno lo segue. Perché giustamente, ripeto, dovrebbe essere negli accoppiamenti uomo-uomo, dovrebbe essere Alisson.
4: Eccolo.
3: Højlund, bene per Alisson, vediamo se adesso fa la scelta giusta. Alisson in area di rigore.
4: Rigore.
3: Questo non è rigore.
4: È fuori gioco.
5: Perché se non è fuori gioco è rigore.
4: Era rigore.
3: No, secondo me il ragazzo si è lanciato un po' prima di quando.
4: Sì,
3: riceve.
4: Però Alisson, un'altra scelta sbagliata, la devi da prima. Deve venire dentro.
5: Ora.
4: È fuori gioco.
3: Sì, è fuori gioco netto.
4: Rigore rigorissimo.
5: E ti dirò di più, se nella prima partenza c'è
3: non c'è niente, perché si era lanciato completamente Højlund, si era completamente lanciato, quindi
4: Ramon
3: ha chiesto addirittura l'ammonizione per simulazione, ma ovviamente essendosi fermato il gioco prima per il fuorigioco, questa è una simulazione che non può essere.
4: Però questa è una ripartenza del Napoli, deve sfruttare meglio.
3: Sì.
4: Cioè Alisson sbaglia.
3: La deve dare sulla corsa e non quando è già avanti.
5: Ma oltre sulla corsa, abbiamo visto in campo aperto, c'è De Bruyne che arriva in bocca. Allora tu, quando Højlund ti fa la sovrapposizione esterna sul piede del tuo debole, tu devi entrare dentro al campo. Poi o tiri o imbuchi per il compagno che parti in sovrapposizione, ma hai De Bruyne di fronte a te, facile, comodo. C'è troppi pochi palloni toccati in una partita così da De Bruyne. È quello che in questo momento ti può accendere la luce, ti può trovare il tiro da fuori, ti può trovare l'imbucata, ti può trovare la giocata che salta la linea di pressione. Perché poi, vedi, queste partite sono...
4: È qui che il Napoli deve venire avanti e non deve venire sempre dietro.
5: Dietro dà la possibilità al Como di conquistare campo, di venirti a prendere e a obbligarti a fare la giocata che a loro prediligono, cioè la palla lunga, dove Højlund perde sistematicamente tutti i duelli, ma non per demerito suo, ma perché è contro tre difensori.
4: Certo.
3: Vero, però oggi secondo me stiamo giocando con in meno, perché io Scott oggi non lo capisco, lo vedo camminare
4: stranamente lento
3: al campo, eppure il piedino che lui di solito mette sempre bello tosto Nei contrasti invece l'ho visto un po' meno. Sta corricchiando a Langissà per darvi un po' l'idea di quello che sta facendo oggi Scott, poi magari la risolve lui, per carità di Dio, perché è un giocatore meraviglioso.
5: Auguriamocelo.
3: Ce lo auguriamo, però oggi
4: può anche giocare male, però se poi fa gol.
3: Se poi fa gol gli perdoniamo tutto.
5: Il
3: però...
5: famoso Vergara che ha citato prima a Genova Diego.
4: Esatto.
5: Nel pre-gara.
4: Vergara auguriamo... è un altro giocatore che sta mancando, eh.
3: Sì.
4: Perché Vergara stava facendo bene.
3: L'uno contro uno.
5: Tutto questo c'è Vergara e Neres. Che non ci abbiamo, eh.
4: Da questo. Perché?
3: Mamma mia, che brutta palla.
5: Questo è fallo, però.
3: Bravo De Bruyne, fortunatamente. Poi allarga verso Politano, che non ce la fa più. Come al solito.
4: Vabbè, la palla è sbagliata.
3: Sì, no, figurati, però.
5: Non ci arriva mai. La palla è sbagliata, Diego, perché vabbè, lui.
4: La palla è troppo forte.
5: È troppo forte.
4: Non ci arriva mai.
5: Però quei giocatori, Diego, quando non toccano la palla per tanto tempo, e poi dopo loro le giocate le
4: Infatti
5: fanno.
4: Infatti, lui è uno di quelli che questo modo di giocare lo sta soffrendo tanto.
5: Perché corre tanto, si fa vedere, fa tanta fase.
4: Anche il linguaggio del corpo non è un linguaggio del corpo di uno
5: positivo.
4: Che è felice di fare questo. Beh, è normale. Abituati sempre, sono giocatori abituati ad avere palla,
5: sempre.
4: A giocare sempre.
5: Cioè, quello che sta facendo il comodo lo faceva sempre lui.
3: Vai, cross al centro, colpo di testa di Diao, alto sopra la traversa.
4: Questo pure è un bel gol mangiato.
3: Anche adesso, diciamo al 60° minuto. Ancora una volta noi non saltiamo, saltano solo loro, figurarsi se magari usciamo col portiere e
5: Gutierrez
3: colpiscono loro di testa.
5: Troppo passivi, perché se colpisce a porta ha fatto gol.
3: Sì, se prende la porta è gol.
5: Se prende la porta incrociata ha fatto gol.
4: Sì, però io voglio fare una domanda intanto Anguissà.
3: Entra Anguissà.
4: Da ignorante chi toglie?
3: De Bruyne.
4: De Bruyne.
3: Ma
4: e avanza McTominay.
3: Sì, inevitabilmente, ma oggi.
4: No, diciamo che non è contentissimo De Bruyne.
3: Ma non può essere contento, perché almeno lui qualche palla l'aveva messa. Io non capisco perché tirare fuori uno che quantomeno può eventualmente farti una giocata. Io è una cosa che proprio non comprenderò mai. Nel momento in cui io non sto vincendo e tiro fuori uno che in qualsiasi momento con un passaggio può cambiare la storia, non capisco. Però
5: anche perché poi bisognerà vedere ora dove, se McTominay veramente andrà lui come secondo punto.
3: Sì, sì, no, è andato lui.
5: Abbiamo sempre visto che in quel ruolo fa fatica, perché ha bisogno di campo, abbiamo detto in pre-gara, abbiamo ritrovato McTominay contro il Cremonese perché è abbassato, avendo campo da attaccare, predilige, sono le sue caratteristiche migliori. Ora, rimettere un'altra volta in una partita dove tu stai facendo fatica ad arrivare davanti, mettere spalle alla porta.
4: Io in tutta onestà avrei tolto, se devo mettere Anguissà, forse avrei tolto Lobotka.
5: L'abbiamo cercato anche poco in fase di costruzione, quindi se tu non lo sfrutti.
4: Napoli sta facendo una partita diciamo sta lasciando il pallone al Como, quindi forse era più
3: indicato,
4: diciamo. Indicato togliere Lobotka.
3: Infatti,
4: però
3: diciamo prossimo cambio dovrebbe essere Lobotka Gilmour, eventualmente, se vogliamo continuare su questo andato.
4: Questo non è fallo. Fallo, cavolo, però
5: essere un buon uscita di buongiorno non è mai fallo.
3: Sì, un po' di trattenuta c'è,
4: per me questo non è mai fallo.
3: Però voglio ricordare a Fabri che il calcio è uno sport di contatto, se dobbiamo giocare a pallavolo andiamo in una palestra. C'è De Bruyne che parlotta con Giovanni Di Lorenzo lamentandosi di qualcosa.
5: Ma io credo che si lamenta del fatto che ha toccato pochi palloni e negli spazi dove lui può essere determinante non l'abbia mai toccata, perché poi abbiamo visto. Beh, oltre al passaggio sbagliato, è un giocatore che quando prende palla a cavallo del centrocampo ha la giocata, l'invenzione, al cambio di campo, alla palla filtrante, ha tutte quelle qualità che sono.
3: Attenzione, c'è Duvide Sassuolo.
4: Bravissimo Beukem.
3: Meno male che Beukem l'ha visto, perché ce l'avamo persa. Hanno battuto velocemente il calcio di punizione e ce l'avamo persi Duvicas. Bravo Beukem, però attento.
4: Ottima partita di Beukem per adesso.
3: Ottima, davvero.
5: Solo due passaggi sbagliati all'inizio, ma poi tutto il resto ha fatto bene.
3: Sì, sì. Infatti, diciamo, voglio ricordare che non ha giocato per quasi tutta la stagione. Comunque, vabbè, andiamo avanti.
4: Beh, ne ha fatte di brutte partite, però.
3: Sì, ne ha fatte qualcosina, ma ho visto fare di peggio. Adesso Anghissà che tocca uno dei suoi primi palloni, prova a proporsi al limite dell'area, sviene letteralmente, quindi regala la palla agli avversari.
5: Attenzione a sta ripartenza, bravo Alisson Santos.
3: Sì, però sono bravi anche loro, perché Diao non ha
4: bella freccia. Diao, 2006? 2007?
3: Tanta voglia di giocare questo ragazzo. Tanto siamo al 64esimo minuto di gioco, altri 26 da giocare e più recupero ovviamente 2005. Con il Como. Mamma mia, che palla imbucata per Duvicas, anzi no, per Faturina, e poi meno male Milinkovic Savic.
4: 2005
3: Diao,
4: mica male.
3: Sì, penso che 2005 era quasi laureato. Questo gioca a pallone, incredibile. Mamma mia, la deviazione di Beugemà poteva ingannare.
5: Fai dentro il campo.
3: Poteva ingannare Milinkovic, invece fortunatamente Milinkovic con uno stacco di rene è riuscito a tenere lì il pallone, ma abbiamo rischiato ancora il vantaggio del Como. Siamo una grande difficoltà a giocare sto pallone e abbiamo tirato fuori l'unico che lo poteva giocare. Io ancora, questo resterà.
4: Vedi,
3: per me
4: loro non lasciano il cambio campo,
3: resterà
4: però,
3: per me sempre un mistero,
4: però è un rischio che
3: sì,
4: vogliono,
3: ma non lo può fare più nessuno il cambio campo.
5: Però ogni tanto, vedi, questa palla Anghissà deve andare ad attaccare lo spazio. Se tu la misura sei fresco, devi portare via il perrone per cercare poi di trovare la soluzione sulla punta dei piedi. Altrimenti, se tu li dai sempre schierati, non li muovi attaccando a profondità, vedi, scelgono il lato lungo per il cambio campo che loro ti concedono, perché sanno che se arriva tu con la scalata arrivi in tempo. Invece no, tu devi muoverli all'interno attaccando alle spalle di Højlund.
4: Loro stanno invogliando certo. Il cambio gioco perché sanno che sul cambio gioco arrivano a 4.
5: Esatto. Però uno come Anghissà adesso, McTominay si allarga, Politano in ampiezza, Anghissà nel giro palla deve andare dritto per dritto ad attaccare il centrale di Højlund.
3: Sì, però
5: perché i centrocampisti loro non lo seguono.
3: La difficoltà sta tutta nel fatto che
4: noi andiamo sempre dietro.
3: Loro andiamo dietro. Loro si muovono e noi invece ragazzi. Mamma mia, bevo che magia.
5: Ora vedi, andai in avanti, devi portare palla, devi salire.
4: Devi guidare, non guidiamo, vedi. Adesso loro,
5: torniamo
4: sono, adesso loro sono ritornati e
5: non c'è più spazio.
4: Non c'è più.
3: Sì, fatichiamo a capovolgere il fronte in una maniera veloce. Ci fanno rivedere intanto.
5: Abbiamo rischiato tantissimo.
3: Baturina.
5: Bastava un mezzo passo in più di Milinkovic.
3: Sì.
4: Questa è una grande parata.
3: Grande parata. Adesso
5: vedi, questa palla anche sta, deve lasciarla, bravo, e deve salire e occupare il campo della linea, abbassarli, altrimenti e noi,
3: ma resta là, però
5: andremo indietro, invece rimane lì e noi lì. Vedi Lobotka portiere e perdiamo un'altra volta 30 metri.
3: È vero,
4: non giochiamo quasi mai, guarda. Il terzo uomo non lo facciamo mai
5: perché non andiamo tra le linee, c'è la possibilità di andare, ci vuole logicamente il coraggio,
4: loro chiudono il campo, vedi, adesso il campo è chiuso. Adesso devi ricominciare e devi cercare qualcuno, vedi, nei piedi che abbia la giocata. Vedi, loro ti chiudono il campo.
5: L'unico che aveva questa qualità di venire dentro al campo e di tenere la palla
4: era... E infatti noi li abbiamo bucati 3-4 volte con De Bruyne.
3: Esatto. Con un po' di calma siamo riusciti a uscire.
5: E torniamo un'altra volta.
4: Siamo ritornati un'altra volta.
3: Perché comunque loro
5: si chiudono. Saltata la prima pressione invece di andare in avanti.
3: Ci fermiamo.
5: Anghissà comunque, ripeto, sarà, è un grandissimo giocatore, ma da quando l'infortunio non è più quell'assaltatore, quell'incursore che aveva fatto il salto di qualità andando anche a rete in maniera, diciamo, quasi continuativa, ed aveva il salto di qualità. Era quel centrocampista a cui mancava solo il gol. Aveva trovato anche quello. Oggi è lontano parente di quel giocatore.
4: Sì.
5: In tutte e due le fasi, perché con la Lazio prende un gol, si fa prendere l'imbucata. Oggi è entrato e dai 8 minuti che è in campo non abbiamo ancora visto fare uno scatto, né in fase di non possesso e né in fase di possesso.
3: No, ha fatto in fase di possesso, poi è svenuto però. Quello scatto ha avuto uno scompenso, diciamo.
5: E quindi ti ripeto, non siamo noi a
4: decidere. Questo ce l'hanno regalato, perché.
3: No,
4: è scivolato.
3: Si prende il piede destro dietro la gamba sinistra perché lo sfiora con il ginocchio Duvicas.
4: Ma è leggerino, eh.
3: Sì, però comunque fallo, se mi tocchi il piede mentre sto correndo.
4: Vabbè, meglio così, eh.
3: No, no,
4: se no stavo in porta, dove.
3: La botta di certo non si poteva sgambettare da solo, capito? Solo per quello.
4: Ragazzi, stiamo perdendo tante seconde palle anche.
3: No, ma poi ragazzi, io...
5: tutte.
4: Sì, infatti.
3: Io dico un'eresia, se proprio devo togliere uno. Attenzione. Tra De Bruyne e McTominay, io avrei tolto McTominay, perché ragazzi, oggi McTominay è inguardabile.
5: Però torniamo, Vincenzo, al discorso di prima. Ci sono alcuni giocatori che qualsiasi tipo di allenatore, vuoi per carisma,
3: ma poi per far entrare un altro è inguardabile. Anghissà, mamma mia, Anghissà rischia, perde il pallone, vai,
4: meno male
3: che sbaglia, perché Anghissà gli aveva regalato la palla.
4: Ecco, adesso li dobbiamo fare male, adesso dobbiamo andare, eccolo qua.
3: Mamma mia, che fallo
4: bruttissimo,
3: che brutto fallo, credo di Ramon questo brutto fallo, mamma mia.
4: Ragazzi, ma questo è fallo.
3: Ramon ha fatto un fallo bruttissimo.
4: Io non so
3: su McTominay. No, è un fallo d'ammonizione. L'ammonizione è stata data. Però, mamma mia, ragazzi, che volo che ha fatto McTominay.
4: Meno male che McTominay riesce a girare mentre cade.
3: Mamma mia,
4: brutto,
3: che brutto fallo. Mamma mia, l'alzato da terra, ragazzi. Letteralmente volato McTominay. E viene ammonito Ramon. Io voglio ricordare che Ramon era anche ammonito nella sfida di Coppa Italia, fece un fallo nettissimo da ammonizione e poi non fu ammonito per la seconda volta. Tanto Rachmani se la ride con Fabbri, ma McTominay è ancora a terra.
5: La botta c'è stata, poi la caduta, è stato bravo a girarsi, a cadere anche in maniera abbastanza composta, quindi non è che è caduto in maniera scomposta.
3: Però la botta l'ha presa. Adesso c'è praticamente Rachmani che prova a calmare Beukema, che continuava a protestare nei confronti di Fabbri.
4: Il linguaggio del corpo a terra di McTominay non è bellissimo?
5: 2 o 3 pugni a terra, dolorante sicuramente. Speriamo che sia solo.
4: Preso una bella legnata.
5: Speriamo che sia solo la botta.
3: Ragazzi, ha fatto un volo bello grande.
5: Però anche qui vedi la prima pressione saltata. Una palla messa tra le linee, campo aperto, McTominay sposta il pallone, si salta Ramon e in campo aperto c'è Alisson uno contro uno, e quello che abbiamo subito noi per gran parte della partita quando abbiamo sbagliato le transizioni positive, lo sbagliano anche loro se tu hai quel famoso coraggio che diceva Diego, di con un passaggio più di andare tra le linee. È vero che si corre dei rischi, però tu a un certo punto nella partita ci sono i momenti che ti danno la possibilità di rischiare quella giocata, e in queste giocate in Napoli le 3 ripartenze, le 2 potenziali del primo tempo, e questa lo hai fatto proprio quando hai avuto il coraggio di servire la palla sull'esterno, rientrare dentro col centrocampista e invece di buttarla lunga nel vuoto, controllo
4: cercare
5: orientato e cercare l'imbucata tra le linee, e poi gente come McTominay che adesso ha profondità. Ecco perché la scelta di, anch'io convengo con Diego, che di uno come De Bruyne in questa partita difficilmente me ne sarei privato, perché comunque ha fatto un grande lavoro e lui ha entrambe le cose, sia la qualità di servire palla imbucata, cambio di campo, e la qualità di venire incontro, di ricevere anche di spalle, di tenere e di girarsi, cosa che Anghissà non ha.
3: Tanto continua a zoppicare McTominay, il pallone però adesso è in gioco. Napoli prova a girarlo verso Højlund, perché comunque sarebbe stato in fuorigioco, ma alla fine il pallone di Politano era troppo lungo, quindi 72esimo minuto di gioco, 0-0 tra Como e Napoli.
4: Intanto McTominay non ce la fa, eh?
3: Si continua, diciamo, a corricchiare, a zoppicare per capire effettivamente quanto può fare e quanto no, però continua a zoppicare qua rischiamo di fare la stessa cosa che avevamo fatto sempre durante la stagione, quando zoppicava e l'abbiamo tenuto in campo.
4: Però lì era un problema muscolare.
3: Qui è un problema al ginocchio. Attenzione al Como, che nel frattempo in questi ultimi 18
5: minuti. Intanto Antonio
3: Conte
5: chiama qualcuno,
3: Sì, sì. Continua Elmas.
4: Ma non ce la fa, McDonald's.
3: No, non ce la fa. Attenzione, perché qui Lobotka va giù, ma non c'è fallo secondo Fabbri. Resta a terra Lobotka, ma il Como continua a giocare.
4: È giusto.
3: Sì, però magari Fabbri poteva anche chiamare fallo qua, Poteva anche chiamare fallo qua.
5: Problema che ora se togli McTominay hai perso McTominay e De Bruyne. che con tutto rispetto a Elmas sicuramente entrerà ed è un giocatore che ti può dare quantità, soprattutto qualità, però ripeto, meno male che non siamo noi a dover decidere, ma
3: questo era fallo comunque, ragazzi. Infatti. Questo era fallo sullo Botka, però Fabbri a 2 centimetri non l'ha visto, non si capisce come. Pallone, cosa? Non l'ha mai
4: pallone
3: preso.
4: Non l'ha toccato proprio.
3: Non l'ha proprio toccato, stava a 6 metri.
4: Tanto McTominay sta chiamando,
3: sì,
4: il cambio.
3: McTominay,
4: no?
3: ha chiesto il cambio e continua a provare a corricchiare, ma ovviamente non benissimo. E quindi Elmas è pronto ad entrare sul terreno di gioco con il Como, che adesso fa un po' di show.
4: Molto bravo Lobotka.
3: Bravo Lobotka, adesso prova a uscire anche palla al piede.
4: Fallo lì, giusto, bravo.
3: C'era fallo precedente su Lobotka, non il secondo.
4: Lobotka al secondo tempo molto meglio, eh?
3: Sì, sì, meglio Lobotka nel secondo tempo.
5: Ma
3: non è
5: questo, non è fallo,
3: questo non è fallo, ma
5: è trattenuto iniziale.
3: Ha detto che prima avvisate chi di dovere, che dovrebbero far vedere il fallo vero che ci stava prima, non questo che è inutile. Mamma mia. Adesso il Botka non sa chi dare la palla, però su questo calcio di punizione la gioca con Rachmani. Però noi dal
4: bravo, eccolo qua, questo è un giusto passaggio. Adesso bisogna guidare. Perché?
3: No. Poi una verticalizzazione, tra l'altro Lobotka non ha, tra l'altro.
5: Questo è fallo.
4: Questo pure era il nostro fallo.
5: Questo era
4: fallo.
5: Sì,
4: non,
5: sì.
4: Non la chiamano.
3: No, penso era bene.
5: Però vedi anche quelle poche volte che abbiamo, come diceva giustamente Diego, abbiamo fatto il passaggio giusto per superare, poi dopo c'è la guida e la palla va giocata nei piedi di chi
4: allora, bisogna chissà guidare.
3: Si propone, Anghissà si propone e perde il pallone, ovviamente, perché si addormenta.
5: Non me ne vogliate, ma
3: è
5: io sono un estimatore di Anghissà, ma non è in condizione di giocare.
3: No, ragazzi,
5: in questo momento non è un
3: all'inizio
5: giocatore
3: dell'anno, all'inizio dell'anno io avevo sottolineato, intanto attenzione, perché Buongiorno ha fatto un volo nella panchina con questo colpo di testa. Attenzione, che ha fatto un volo in panchina pure Buongiorno. Oh mamma mia,
5: vediamo se l'hanno preso in tempo, è andato a sbattere contro i sediolini della panchina.
3: No, pare si è rialzato. Ha fatto un volo incredibile, perché poi è scivolato. Ah, è andato con la testa a terra, non è andato nella panchina.
4: Sì, è andato con...
3: scivolato a peso morto con la testa a terra.
4: Con la faccia a terra. Vabbè, però sta bene.
3: Sta bene. Un altro quarto
5: sembra
3: d'ora.
5: Sembra anche correre meglio McTominay, al di là del cambio. Era pronto Elmas, è stato chiamato Elmas, ma è stato congelato il cambio perché McTominay sembra aver recuperato.
3: E adesso fallo di Allison su Smolcic, invece è entrato ruvido.
5: È giallo, eh.
3: Questo sì, può essere totale ritardo. Sì,
5: ritardo,
3: totale
5: lontano,
3: ritardo
5: lontano,
3: direttamente questo. Sull'uomo.
4: Sì, ma gli va sulla caviglia, perché si tocca il ginocchio?
3: No, credo che si toccasse lateralmente il polpaccio, diciamo, perché gliel'ha preso più laterale. Attenzione!
4: È lunga.
3: Bravo, Buongiorno.
4: Su questi tagli è difficile duellare con Buongiorno, perché Buongiorno su questi tagli degli attaccanti è molto bravo a chiudere.
3: Il taglia fuori è molto bravo.
4: È molto bravo perché poi là l'attaccante deve mettere il corpo. Il difensore e l'attaccante corre laterale, il difensore corre
3: a taglio,
4: va diritto. Quindi
3: giustamente. Adesso c'è McTominay che continua però a giocare, adesso Gutierrez che si fa recuperare da Diaw, fallo su Gutierrez.
5: Conte che polemizza con...
3: Sì, c'è un cambio nel Napoli.
5: Fallo, però.
3: Cambio nel Napoli. Diamo la scelta di Antonio Conte.
4: Fallissimo.
3: Questo è fallo.
5: Questo è fallo tutta la vita.
3: Netto proprio.
5: In qualsiasi, anche se lo sport, il calcio è uno sport,
4: sì, ma
5: spalla-schiena
4: è sempre fallo
3: spalla-schiena, no, ma infatti Conte si arrabbia con Fabregas dicendo ma che vuoi, più fallo di quello è difficile. Intanto è intramorata nel
4: Perdovicas
3: e credo anche cambio. Moreno entra,
5: c'è anche Spinazzola, appunto, entrare,
3: sì.
4: Al posto di Gutierrez?
5: Io no. Penso che toglierà Politano.
3: Politano, no. Sì, con Gutierrez a destra.
4: Destra.
3: Sì. Adesso Politano andato. Che dialoga con Beukema, ma Beukema ritorna all'indietro.
5: Sotto quello che non è difensivo. Piaciuto oggi è questo, no? Bene sulla fase di non possesso, però troppo timidi e troppo paurosi tutti e tre i centrali di andare in avanti. Quando si recupera la palla siamo arrivati troppe poche volte o ci siamo arrivati con un tempo in più, e quando arrivi con una squadra che si ricompatta bene come il Como con un tempo in più fai molta più fatica. Ora attenzione, palla in mezzo.
3: Politano che cercava un cross che è arrivato sul secondo palo. Adesso
4: è fallo.
3: Bravo, buongiorno, a chiudere su Duvicas nonostante
5: non ricominciare falli. Da avanti, bravo.
4: Ok.
5: Di qua.
4: Adesso
5: uno
4: vieni
5: due.
4: Di
5: qua.
4: No.
5: Orientato male. Salta uno, c'è cioè, buongiorno.
4: Regaliamo campo,
5: tempo per potersi mettere a posto, regaliamo tempi di pressione, cosa che invece loro non ci regalano quando sbagliamo, e soprattutto abbiamo visto quante, insomma, l'ingresso Spinazzola anche per questo, qualche attacco alla profondità in più da esterno dobbiamo farlo, perché altrimenti si rischia in questi ultimi 12 minuti di essere completamente schiacciati come abbiamo fatto.
4: In realtà potrebbe andare anche Spinazzola a destra, eh?
5: Non credo.
3: No, ha fatto benissimo quando è stato provato lì.
4: No, adesso... Non ha fatto benissimo nel femminismo, ha fatto. È andato!
3: Gutierrez per McTominay! No, lanciato da Gutierrez, ha aperto troppo il sinistro e l'ha messa fuori.
4: Che palla Gutierrez, ragazzi.
3: Mamma mia, vedi, che peccato.
5: Il famoso attacco allo spazio che bisogna fare quando hai una squadra che viene, gli avevamo troppe volte detto e poche volte fatto, una volta fatto.
4: Esce Rachmani.
5: Forse qualche problema. Avrà qualche problema.
4: Mette a 4 il Napoli.
5: O si metterà a 4 oppure
4: no, per forza.
5: Mette...
3: Sì, a questo punto sì.
4: Se no Gutierrez da braccetto.
3: Gutierrez braccetto, quindi buongiorno.
5: Buongiorno centrale.
4: No, però questa sostituzione mi preoccupa.
5: Ma sicuramente
4: si è fatto male
5: o era al limite per farsi male, ha chiesto il cambio
3: perché io credevo che chiedesse il cambio per McTominay e invece ha chiesto il cambio per se stesso, perché a un certo punto ha fatto così, io pensavo che chiedesse il cambio per McTominay, invece
4: intanto
3: evidentemente qualche
4: intanto
3: fastidio.
4: Moreno per Vaglie e Jesús Rodríguez per Baturina.
3: Il Como. Sus, un altro
4: gioca
3: ragazzo molto buono.
5: No, vediamo dietro. Dio,
4: forza
5: no, potrebbe fare così.
3: Potrebbe fare anche il braccetto.
5: Potrebbe
3: Gutierrez.
5: Fare il braccetto Gutierrez. Sì, vediamo dove sta Spinazzola.
3: Vediamo un po'. Intanto, bravo. Beukema
4: no.
3: Che sbaglia. Attenzione.
4: Fuori gioco, eh?
3: Bravo,
4: che bravo Beukema.
3: Brava, ha sbagliato, però poi subito ha recuperato.
4: Sì, Gutierrez da braccetto comunque.
3: Gutierrez braccetto, sì.
4: Sì.
3: Mamma mia, chissà Politano.
4: Andiamo.
5: Questo rischio
3: con un po' di fortuna.
4: Vai
3: subito. Ok. Adesso
5: risaliamo il campo.
3: Spinazzola, finta il passaggio per Allison. Arriva sul fondo, cerca il cross arretrato. Arriva Anghissà che la gira per Politano, che però
4: ridaglio.
5: Gioca dentro,
3: ha esaurito.
5: Bravo.
4: Sei solo.
3: Vieni sempre indietro. Mamma mia.
5: Sempre indietro.
3: Ah, Miguel Gutierrez per Allison. Allison che punta Smolcic, è costretto a tornare all'indietro.
5: Spinazzola.
3: Da Gutierrez. Spinazzola cerca il cross. Politano non ci arriva di testa. Peccato.
5: Guarda chissà, invece andai indietro, vai in avanti.
3: Sì, no,
5: vai
3: infatti.
5: In avanti, perché vai indietro? Non c'è
3: no, ma
5: l'uomo.
3: Poteva anche scaricarlo poi sulla destra, capito? Invece no. Adesso però fatichiamo a tornare all'indietro, quindi questi ci attaccano. Mamma mia.
5: Madonna.
3: Un poco Jesús che cerca sulla destra, arriva
4: molto
3: Nico
4: Basso. Molto
3: bravo
4: Hoylund. Molto bravo
3: Hoylund. E tu la Hoylund a fare il taglia fuori su Nico Passa. Anzi,
5: poi
3: era Morata
5: arriva prima di Anghissà.
3: Sì. Ragazzi.
4: Vabbè, ragazzi, ma Anghissà, ma ci prendiamo in giro un giocatore in netta
5: difficoltà.
4: E
5: quando dicono bisogna recuperarlo ma il campionato è finito, Diego.
4: Il problema è che
5: tra virgolette,
4: è che quando si gioca
3: mamma mia.
4: A 3-7 dicono che è piombo. Purtroppo è piombo. È solo lui il cambio in mezzo al campo. Se decidi di cambiare qualcuno in mezzo al campo,
5: metti De Bruyne.
3: C'è Gilmour.
5: Lascia De Bruyne.
4: Io parlo con quelle caratteristiche.
5: Un giocatore più. In una partita così.
3: Ma in una partita del genere tu hai bisogno di uno che giochi, di uno che ti faccia la presenza. Attenzione, Spinazzola. Destro e rimpallato.
5: Palla a fianco. La palla passa a fianco.
3: La palla passa a fianco. E quello se la guarda, mamma mia. Attenzione là sulla destra, sulla sinistra.
4: Niente.
3: Non c'è fallo.
4: È inutile che ti butti a terra, non c'è niente.
3: E non allora, l'ha toccato, attenzione, però. Perché andiamo dall'altra parte con McTominay. C'è un 3 contro 4. C'è un 3 contro 4. Si fa vedere Højlund. Poi Allison in area di rigore. Allison non trova lo spazio, ma riesce a servire Spinazzola. Ma si è esaurito l'effetto sorpresa. Anguissa che la gira sempre troppo lentamente per Politano. Limite dell'area. Politano. Palo di Politano col tiro a giro. Allison in aria. Allison fermato.
4: Mannaggia.
3: Ragazzi, che palo ha preso.
5: Aveva trovato
3: Politano.
5: La giocata giusta, eh?
3: Mamma mia, che palo ha preso.
5: Questo non è palo. No, questo non è palo.
3: Che palo ha preso Politano col tiro a giro. Hai ragione, gli dice Fabri a Politano, che si è arrabbiato per la simulazione.
5: Mamma mia,
3: che tiro che aveva fatto Politano, mamma mia, ragazzi. Mamma mia, Boutet battuto, bella la palla che stampa sul palo. Mamma mia.
5: Quante volte ci ha provato, non riuscendo, oggi aveva trovato la giocata giusta.
4: Ragazzi, ma questo non è mai fallo, cioè questo non l'ha toccato proprio, è svenuto. Guardalo. Ha toccato proprio.
3: No, si è buttato lui a sinistra. Vabbè, per
4: la palla proprio.
3: Sì, si è buttato lui a sinistra. No, non lo prende mai il pallone Politano, però il problema
4: gli tocca la palla.
3: Il problema è che Politano sta andando in una direzione e piuttosto che andare verso il pallone, Jesus va a cercare il contatto. Questo ormai quando tu vai a cercare il contatto rigore.
4: Però secondo me se la rivedi bene Politano gliela
5: col piede forse
4: la tocca la palla.
3: No, la sposta, credo che la sposti lui. Tanto entrano Sergi Roberto e Vojvoda. Vojvoda altro calciatore recuperato. Dopo
4: e all'85esimo fa un cambio un po' più difensivo,
3: sì,
4: Fabregas.
3: Vojvoda
4: toglie
3: Diao
4: e mette Vojvoda, un terzino per un esterno, praticamente.
3: Sì, più un quinto che un
4: sì, un terzino, un quinto.
3: Però quest'anno sta giocando molto, molto spesso lì sopra. E invece cambio ruolo su ruolo da Cugna a Sergi Roberto, anche capitano per capitano. La fascia va sul braccio dell'ex calciatore del Barcellona. Ci fanno rivedere la prodezza di Matteo Politano, sinistro bellissimo. E palo.
4: Mamma mia, ragazzi.
3: Che peccato. Non so quanto l'avremmo meritato quel gol, ma so che almeno saremmo stati più sereni in questo finale. Diciamo quello.
4: Questo sicuro.
3: Vabbè. Altri 4 più recupero da giocare con il Napoli che prova a fare un po' più di pressing verso Boutet, costretto a buttare il pallone in avanti e fortunatamente Vojvoda appena entrato controlla.
4: Però lo sai che il Napoli da quando è andato il secondo tempo un po' di più sul portiere gli ha messo un po' di più di pressione, di difficoltà nell'uscita. Cioè non sono usciti più così tranquilli.
3: Ed è strano che poi lo facciamo alla fine della partita e non lo riuscivamo a fare, tanto si è fatto male Anguissa o è semplicemente sfracassato al suolo. Poi con un po' di fortuna il Como stava per prendersi mamma mia,
5: Oddio, che combina
3: pure per la prossima taglia rimessa dal fondo.
4: Mamma mia, meno male.
3: Mamma mia, ragazzi, cioè, qua il gol per forza lo vogliamo fare da soli. Cioè, non è che loro costruiscono bene, allora ci creano.
4: Adesso io vado contro il mio credo. Adesso 87esimo, mettiamola lì e capiamo un attimo che succede. Sì. Non giochiamo più, mettiamola là perché rischio. No, stiamo prendendo gol adesso.
5: No, ma anche perché poi le due occasioni, è giusto, giustamente Vincenzo, il gol ce lo vogliamo fare da soli, perché anche le due occasioni del primo tempo nascono da una palla orizzontale di Politano ripartenza e da un'uscita scellerata in mezzo al campo di McTominay che vuole passare in mezzo a due, e sono due errori clamorosi e grossolani nostri. Como ha sì tenuto più il pallino del Napoli del gioco, però a livello di costruzione ha costruito veramente poco, ci ha messo poche difficoltà, ma soprattutto perché il Napoli ha fatto bene la fase di non possesso.
4: Comunque il migliore Gutierrez, sì, per distacco, un partitone ha fatto.
5: Un giocatore intelligente.
4: Fatto un partito.
3: Non lo so, io oggi devo dire la verità, sono molto diciamo dubbioso, perché hanno fatto una gran partita anche Rahman e Beukemè Buongiorno.
4: Vero.
3: In particolar modo Buongiorno, devo
5: sì,
3: dire
5: però
3: la
5: Gutierrez
3: verità.
5: Gutierrez rispetto agli altri è quello che magari si è proposto elevato un po' di più, perché è venuto in avanti, è stato propositivo.
3: Finale di gara abbiamo avuto due clamorose occasioni, una con McTominay e poi il palo di Politano, che adesso non riesce a prendersi questo pallone, lo recuperiamo con Anguissà.
4: Napoli l'ultimo quarto d'ora molto meglio del Como.
3: Sì, meglio, infatti è un peccato, perché abbiamo avuto due occasioni clamorose, loro ne hanno avute tre, quindi bene o male siamo ormai pari merito.
5: Nelle linee.
3: Gutierrez aveva rischiato un po'.
5: Mamma mia,
3: Buongiorno pure.
5: Nata pallaccia.
4: Bravo, Politano.
3: Prendere la munizione.
5: Sì, però è sbagliato il concetto. Sbagliato il concetto della palla dietro a Buongiorno. Sbagliato il concetto dei cambi di campo orizzontale. È una squadra schierata che è pronta a venirti a aggredire.
4: Il Napoli ha rischiato la stessa giocata del rigore contro la Lazio. È la stessa giocata. Comunque bravo Politano,
3: a fare fallo,
4: molto bravo.
3: Io voglio sempre ricordare, bisogna tenersi a mente quel fallo mancato di Lobotka su Brahim Diaz in quella famosa Champions League. Uno bisogna ricordarsi sempre quello e dire ok, quello è un errore da non ripetere mai più in qualsiasi competizione.
4: Il gol che prende Mamilà.
3: Hai capito? Pure. Bisogna sempre fare fallo.
4: Anche il secondo, anche il primo,
3: anche
4: il primo gol a Napoli.
5: Di Lorenzo a Leao, gli dai una bella stampellata.
4: Anche Dombele poteva fare fallo là, però mamma.
3: Esatto.
4: Oramai.
3: Comunque, ultimo minuto di gioco che sta per terminare, scopriremo quanto sarà il recupero. Ha segnato nell'anno dello scudetto, Dombele ha segnato, ricordatelo. A Torino, attenzione,
5: Passo
3: che perde palla, bravo Lobotka che aveva ricevuto anche
4: molto
3: fallo,
4: bravo.
3: Aveva ricevuto anche fallo da Nico Pass.
4: Non è un caso, ma il Napoli ha iniziato a rigiocare bene quando Lobotka non ha più giocato a un tocco. Perché questo lo sai che io ho una convinzione, ci sono tanti allenatori che pretendono che la squadra giochi a un tocco.
3: Intanto 4 minuti di recupero concessi da Fabbri, già iniziati.
4: Questo per me è una cosa che non esiste, giocare un tocco, due tocchi. Il calcio ha bisogno a volte di un tocco, a volte di tre tocchi, a volte di due. Per me
5: dipende dalla situazione.
4: Per me è allucinante costringere una squadra a giocare a uno o due tocchi.
5: Non è dello stesso avviso il nostro ex allenatore Sarri, Maurizio Sarri. Io l'ho avuto, Diego, la verità, tutti quanti, è una battuta logicamente quello che dico, perché anche lui è di questa convinzione, in alcune zone del campo, in alcune situazioni si deve giocare a 1/2 tocchi, poi quando hai campo aperto, quando c'è la soluzione, lì la guida, la scelta, l'imbucata è a discrezione della situazione e soprattutto del giocatore.
3: Adesso Højlund va a conquistarsi questo pallone, non c'è fallo. Vediamo Højlund se entra in area di rigore. Højlund non trova lo spazio giusto, poi cerca e trova Anguissà, che però ovviamente perde il pallone. Cioè, è incredibile, ragazzi. Cioè, questo non tiene una palla, non sta in piedi. Perché gioca? Io veramente non mi capacito.
4: Poi ci siamo privati di De Bruyne.
3: E ci siamo privati di De Bruyne. C'è uno che all'età che c'ha.
4: Cambio.
3: Esatto, all'età che c'ha.
5: No, oltre che un brutto cambio, un cambio che non abbiamo visto la necessità, perché poi ripeto,
4: perché stava bene,
5: stessimo soffrendo a livello fisico, ci stessimo mettendo sotto, allora dice vabbè, metto Anguissà, ma quell'Anguissà qua non è neanche un giocatore che dà una mano in fase di un possesso, perché guarda, palla lunga e lui cammina. Allora dico, Anguissà lo metti per quale motivo? Cosa mi deve dare Anguissà in quei 20 minuti che entra in campo? Punto di domanda. Se non mi deve dare niente a livello fisico, io tengo De Bruyne tutta la vita finché sta bene.
3: Esatto.
5: Cioè, che quantomeno in fase di possesso qualcosa
4: che
5: mi crea.
4: È stato il cambio 59, 56, una cosa del
5: 25 minuti c'è stato.
3: Guarda, è incredibile.
5: Intorno al 25.
3: Al 60esimo, ragazzi.
4: Ho detto 59.
3: Al 60esimo minuto.
5: Cioè, tu mezz'ora ti privi di De Bruyne e metti un giocatore, non ce ne voglia, è un ottimo. È stato e sarà sicuramente un ottimo giocatore, ma non ti ha dato niente finora. Ora fa come?
3: Adesso anche
5: ora
3: sa, si propone per McTominay.
4: Mamma mia, mamma
3: calcio
4: mia.
3: D'angolo, calcio d'angolo. Ramon ha chiuso sulla palla.
5: Però
3: di
5: stavamo
3: McTominay.
5: Dicendo fa un assist perché? Perché attacca lo spazio. Allora, se stai bene, devi attaccare lo spazio, come ha fatto prima McTominay sulla palla di Gutierrez. Se
4: non
5: stai
4: bene, nostro,
3: 93esimo minuto che sta per scadere.
5: Lo batte.
3: Vabbè, allora a quel punto non c'è calcio
5: d'angolo. E invece abbi fiducia. Abbi fiducia.
3: Non c'è Gutierrez, c'è. Non c'è solo Politano, c'è Gutierrez.
4: Abbi fiducia.
5: C'è la guardia di finanza nel
3: esatto, che va prima o poi un controllino sul perché batte i calci d'angolo Politano lo farà.
5: Abbi fiducia.
3: C'è Gutierrez, c'è. Non c'è solo Politano, c'è Gutierrez.
4: Abbi fiducia.
5: C'è la guardia di finanza nel
3: esatto, che va prima o poi un controllino sul perché batte i calci d'angolo Politano lo farà. Cioè, darà le mazzette a Conte per fargli

0: Da, raga, 30 secondi al termine della
1: palla, palla messa sul secondo, non c'era nessuno.
0: Con le ultime energie
2: sulle palle inattive.
0: Vabbè, ma non la diamo dietro che mancano 10 secondi.
2: Metti in mezzo.
0: Ah, vabbè,
1: finita.
0: Fabio, sì, è finita, ragazzi.
2: Fabio, se ricominciamo, sì.
0: Ragazzi,
1: sì, ha fatto, ha buttato la palla in mezzo al campo.
0: È finita.
2: Perché ha fischiato?
0: Ha fischiato Fabbri. La fine della gara.
1: Era la
0: finisce 0-0 tra Como e Napoli. Insomma, quel partitasso, diciamo, roboante che ci avevano annunciato non è arrivato. Non è stata sicuramente, purtroppo, PSG Bayern, però. Un punticino ci sta tutto, ci mettiamo a più tre sul Milan.
1: Il Napoli su questo punto
0: a prescindere da tutto blindata la Champions, sì, sono 8 punti in 9 gare, quindi sono 8 punti, 8 punti da recuperare su 3 gare, quindi su 9 punti, quindi diciamo che
2: non dovremmo proprio più andare al campo,
1: cioè
2: non dovremmo proprio più presentarci per essere
0: tre sconfitte consecutive, mi sembrano inimmaginabili,
1: anche
0: questa.
1: Perché il Napoli c'ha Bologna, sicuramente
2: Bologna, Udinese
1: Pisa. Pisa.
2: Anzi, in ordine Bologna Pisa Udinese, questa è la sequenza delle partite, quindi credo che al netto che ci presentiamo al campo perché è d'obbligo e doveroso, con
0: può,
2: questo pareggio può dirsi
0: già in Champions League. Brevi commenti perché tra un po' arrivano Gianluca Vigliotti con Susi Fioril, con Gennaro Scarlato, con il bar dello sport speciale post gara, con tutte le voci dei protagonisti che arriveranno direttamente dal Senigallia di Como, e tra l'altro per ben 2 ore a vostra disposizione in questo post partita. Andiamo ai commenti e cominciamo come sempre alla mia sinistra, e quindi Diego Armando Maradona Junior.
1: Guarda, un punto positivo: il Napoli non doveva perdere questa partita, il Napoli non l'ha persa. Primo tempo non mi è piaciuto, il secondo, soprattutto l'ultima mezz'ora, un Napoli sicuramente migliore, che è arrivato anche vicino a portarsi 3 punti, però obiettivamente il pareggio è il risultato più giusto. C'è da migliorare qualcosa, soprattutto la condizione di qualche giocatore, che secondo me per questa squadra è molto importante.
0: Intanto purtroppo ci sarà anche domani però il primo match point dell'Inter, basterà un solo pareggio alla squadra di Cristian Chivo per laurearsi campione d'Italia, quindi a succedere al Napoli. Nicola Mora.
2: Sì, non dobbiamo perdere questa partita, non la si è persa, un primo tempo un po' così, meglio il secondo, Napoli che ha fatto molto meglio la fase difensiva, poteva fare molto meglio quella offensiva, è mancato un po' di coraggio, un po' di qualità, qualche scelta, magari la sostituzione di Bruy non mi è piaciuta, però ripeto, era importante non perdere e Napoli lo ha fatto. Non è stata una partita rubante, come dicevi tu Vincenzo, che ci aspettavamo ricca di gol, ma questo ormai il campionato non è solo Napoli come il campionato italiano in generale, che è questo, però è un punto che ci avvicina, come abbiamo detto, alla matematica qualificazione in Champions, che è l'obiettivo del Napoli. Manteniamo comunque un discreto vantaggio anche sul Milan e quindi credo che tutto sommato è una giornata di campionato positiva.
0: E ovviamente Diretta Azzurra tornerà poi tra 9 giorni perché come ben sapete la sfida con il Bologna è stata posticipata al Monday Night di lunedì 11 maggio, e quindi ci aspetta una settimana e qualche giorno davanti a questo ennesimo match che potrà dirci tanto sul piazzamento poi del Napoli all'interno di questo campionato, anche perché bisogna aspettare soprattutto Sassuolo-Milan per capire se effettivamente Milan riuscirà ad avere la meglio della squadra di Fabio Grosso e ad appaiarsi poi al Napoli e magari scatenare questo diciamo testa a testa per il secondo posto fino a fine stagione. Intanto stiamo blindando quello che era l'elemento minimo di questa stagione, l'obiettivo minimo di questa stagione, ovvero confermarsi all'interno della Champions League e potersi a quel punto dedicare alla prossima stagione con massima concentrazione, sperando che ovviamente ci sia, come posso dire, concerto da parte della società, dell'allenatore, del direttore sportivo, di tutto l'ambiente, giocatori compresi, per magari l'anno prossimo provare a riconcentrarsi, a riportarsi a casa.

0: un successo, che è la cosa che ci auguriamo, anche se comunque questa stagione la chiuderemo almeno con una Supercoppa, quindi la cosa direi che è assolutamente positiva. In chiusura di questo nostro appuntamento, permettetemi di salutare e ringraziare il nostro panchinaro di fiducia, il nostro Junior, che ritroverete ovviamente da lunedì al venerdì alle ore 12 con il nostro Gianluca Miranda, con Diego C'è.
1: Grazie a voi ragazzi, quando c'è un buco da tappare.
0: Esatto, ci sei sempre. Grazie anche al mio braccio destro, Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, ciao Diego e buon proseguimento a tutti.
0: Buon weekend a tutti, vi lascio a Gianluca Vigliotti, a Gennaro Scarlato e a Susi Fiorillo. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. E come sempre ci salutiamo con il nostro Forza Napoli. Ciao.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
6: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, eccoci qua nel post gara di Como Napoli 0-0. Napoli pareggia 0-0, partita un po' strana, non ha suscitato clamorose occasioni, eppure Politano nel finale stava per mettere un sigillo importantissimo con il classico tira a giro Politano. Tiro a giro di Politano, palo pieno con Butez ormai battuto. All'Inter basterà solo un pareggio domani con il Parma per poter festeggiare con 3 giornate di anticipo il suo scudetto. Al Napoli serviranno 3 punti per raggiungere la Champions. Resta il Como a -8, se la Roma domani batte la sua avversaria arriva a -6 dal Napoli a 3 giornate dalla fine, quindi bastano 3 punti. Cara donna Susi Fiorillo,
2: eccoci,
1: benvenuta.
2: Qua. Buonasera Gianluca, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Grande Susi Fiorillo, grandissimo, enorme Gennaro Scarlato. Ciao Jenny, ben
3: buonasera.
1: Arrivato. Ben arrivato,
3: bentrovati.
1: Preparatevi che dobbiamo parlare di Como Napoli 0-0 per 2 ore. Quindi non so che cosa possiamo inventarci, ma ci riusciremo. Ricordo che ci sono i contatti con donna Susi Fiorillo, parliamone insieme. Vai Susi.
2: Esatto, parliamone insieme, quindi potete telefonare fin da subito allo 081 546 6873 per commentare, per anche se c'è insomma quanto Gennaro da commentare.
1: Qualche cosa c'è.
2: Ovviamente le considerazioni le potete anche scrivere al numero WhatsApp 342 00 00 100.
1: Mentre ovviamente siete sempre pronti, attenzione, perché di qui a poco in diretta dalla sala stampa della Senigallia a Como ci saranno le conferenze stampa. Sentiremo Conte, un giocatore del Napoli, sentiremo Fabregas. Sono curioso, Fabregas come stava nervoso, Fabregas.
3: Ma lui la vive sempre così, la partita va avanti e indietro.
1: Ammonito.
3: Da giocatore sembrava tranquillo, ma dall'allenatore si cambia totalmente.
2: Molto atteggiamento.
3: Assolutamente, perché poi da fuori la soffri di più la partita.
2: Certo.
3: Quando tu stai in
2: non
3: campo sfoghi,
2: campo.
3: No? Invece fuori si soffre molto.
2: Tutto poi, no? Noti
3: assolutamente.
2: Tutto quello che va, tutto quello che non va. Sai cosa c'ha scritto in questo momento Vittorio?
1: Sì?
2: Io ci credo ancora se l'Inter perde domani.
1: Vabbè Vittorio, è una provocazione la sua, l'accettiamo con affetto perché Vittorio fa parte della
3: però
1: nostra...
3: Però gli dovevi stai calmo.
1: No, quello non lo possiamo dire.
2: Ormai non vale più.
3: Stai calmo al contrario, dai.
1: Ovviamente comunico al mio grandissimo, anzi diamo un saluto alla nostra grande squadra tecnica con Flavio Esposito, con Ciro Froio, con Nellino Iorio. A Flavio Esposito che mi ha messo un microfono all'interno che praticamente non sento niente, lo aggiusteremo nel corso della nostra puntata. Dicevo, le conferenze stampa, facciamo un punto un attimo della classifica, cara Susi, se non ti prendo in contropiede, prima di andare immediatamente al telefono e sentire anzi il generale Scarlato su questo pareggio, il suo commento lapidario su questa partita, se c'è un commento da fare su questa partita. Cioè, voglio dire, come? Cioè, voglio dire...
2: Infatti.
1: Quante volte pareggiamo? 0-0 a Coppa Italia, 0-0 al Napoli all'andata, 0-0 al ritorno. Cioè, vuol dire una sorta di costante...
3: Ma guarda, io stasera esco con l'idea che il Como è una grande squadra, perché gioca bene, palleggia bene. Il Napoli è stato bravo, soprattutto nel primo tempo, a contenere, no? A parte quell'occasione subito dove poi Rachmani l'ha salvata sulla linea e che c'è stato un errore di palla persa da McTominay. Poi la partita è stata abbastanza equilibrata, l'occasione Politano come hai detto tu prima, certo il Napoli ha avuto il merito di fare un'ottima fase difensiva, ecco perché poi il Como non riusciva a trovare spazi, non riusciva a palleggiare dentro le linee, è stata brava in questo. Nella fase propositiva un pochettino meno, però dai, ci può stare questo 0-0 perché il Napoli doveva uscire così almeno con un punto dal
1: sì,
3: da
1: mancano in questo momento 3 partite, il Napoli ne giocherà 2 al Maradona con Bologna lunedì prossimo e il finale con l'Udinese e una partita a Pisa. Insomma, ritengo che l'operazione secondo posto, che però ricordiamo Susi, appunto se andiamo a vedere la classifica, il Milan in caso di successo potrebbe di nuovo tra virgolette sopravanzare il Napoli perché la differenza rete è migliore.
2: Esatto, quindi manca sì, perché vediamo il Milan a 3 punti appunto di stacco dal Napoli, poi c'è la Juventus quarta in classifica, vogliamo vedere un attimo le prime posizioni giusto della classifica, il Como a 62, la Roma a 61.
1: Quindi la Roma, che la Roma domani gioca con, se non ricordo male, ha una partita non semplicissima.
2: la Roma, te lo dico subito, sì, perché anche io...
1: La Roma, ricordiamo che in caso di successo della Roma, la Roma arriverebbe a meno 6 dal Napoli, quindi la quinta in classifica arriverebbe a meno 6, e nel caso invece non dovesse vincere, rimarrebbe insomma con distacco, per capire insomma il Napoli a che punteggio addirittura potrebbe mantenere.
2: La Roma gioca lunedì,
1: sì? Con la Fiorentina? No.
2: Con la Fiorentina,
1: ecco, ricordavo bene, non volevo essere certo. Quindi c'è Roma-Fiorentina, partita insomma non semplicissima per la Roma. Se vince, ribadiamo, va a meno 6 e quindi basterebbero 3 punti, perché poi il Napoli con la Roma è in vantaggio negli scontri diretti. Quindi basterebbero 3 punti, 3 per ottenere la Champions. In caso di vittoria lunedì sera qua col Bologna, la Champions è timbrata, va bene?
2: Confermata.
1: Io faccio i ragionamenti, mi costruisco i ragionamenti, eccetera. Abbiamo già qualcuno?
2: Francesco, sì, ciao Francesco, sei in diretta.
4: Buonasera.
2: A te.
4: Io sinceramente ho la certa età, sono contentissimo di questo risultato, l'obiettivo è quello là, speriamo di raggiungerlo. E quindi super contento. Vorrei dire ai miei amici tifosi, stiamo male, noi dobbiamo raggiungere il secondo posto, quindi tutto il resto è noi, come diceva Cannacchi. Ma mi sbaglio, dottore?
1: Il famosissimo Califano.
3: Il Califfo.
1: Se vuoi anche intonarcela, mi faresti una cosa gradita. Diamo anche un tocco, ovviamente, in una puntata un po' particolare, cerchiamo di dare anche un briciolo di leggerezza.
4: No, il dono di questa cosa. A me, io sono super contento di questo risultato.
1: Lo so, però se partecipassi al Festival Bar dello Sport canteresti. Quindi canteresti. Grazie no, Francesco. Grazie Francesco.
2: Ciao Francesco, andiamo ancora al telefono. Ciao Luca.
5: Ciao Susi, buonasera. Saluto Gianluca Vigliotti e Gennaro Scarlato.
1: Ciao.
5: Io penso che sia un punto molto importante questo per il Napoli, anche perché il Milan gioca con il Sassuolo domani. E se Fabio Grosso ha qualche aspettativa di miglior panchina, si parla della Fiorentina,
1: sì,
5: dovrà
1: sì,
5: Firenze, cercare di far vincere la sua squadra.
1: Ma Firenze,
5: e io penso che il Napoli deve essere rigiovanito soprattutto per diminuire il monte ingaggi, perché al 31 giugno noi crediamo con una situazione negativa nel bilancio.
1: 30.
5: E quindi penso che l'anno prossimo avremo dei calciatori più giovani, magari anche nei ruoli specifici, visto il blocco del mercato di gennaio. Un parere da parte di Gennaro Scarlato. Super. Grazie, forza Napoli, buonasera.
2: Sì. Ciao Luca.
1: Luca è assunto nel Napoli perché sposa
3: sono in linea con lui.
1: Sei lapidario in questa risposta.
2: Questo è tutto.
1: Ho detto tutto. Telegrafico Scarlato in merito a questa risposta. Quella ha fatto la domanda dei 3 minuti, che ha fatto tutta la
3: schiava. No, lui è un abitué, no? Di queste,
1: editorialista.
3: Di queste disamine belle veloci. Non so se le scrive oppure...
1: No, chi le scrive è nonno Ignazio, il nostro Ignazio, detto il Torchio.
3: Torchio. Che a breve chiamerà sicuramente.
1: Scrive l'editoriale e poi dopo ce lo...
2: E noi lo ascoltiamo. Intanto ascoltiamo Vittorio. Vittorio, ciao.
6: Ciao, ci siamo sentiti prima. Però
2: sì.
6: quando c'è l'avvocato mi emoziono, allora richiamo ancora.
1: Sei tutto tuo. Vai Vittorio, vai.
6: No, avvocato, io le volevo chiedere una cosa. Sinceramente, lei ha ormai 25 anni, li ha superati da un po'.
1: Sì, ma appena da 3-4 giorni, non di più.
6: No, pochi, da quello che so io pochi. Ma io le chiedo, ma sinceramente, sono serio.
1: Sinceramente.
6: Lei veramente, con tutti i Napoli che ha visto nella sua vita,
1: sì,
6: dobbiamo stare qua a giustificare la tattica, il punto? Ragazzi, in 2 partite il Napoli ha fatto un tiro in porta.
1: Sì, è vero, si parla in questo momento del massimo, cioè al di là della parentesi con la partita con la Cremonese molto particolare, dove il Napoli eccetera, le ultime tre prestazioni del Napoli non sono state il massimo della vita, no? Quelle con il Parma.
6: Io capisco noi tifosi del Napoli, poi abbiamo questa passione, questa cosa, però se lasciamo stare i premi, gli scudetti, le coppe, io voglio vedere giocare al calcio, io voglio vedere un po' il calcio.
1: Ho capito. Per me, che cosa faresti allora tu? Che cosa faresti? Cambieresti allenatore, mi sembra di capire, no?
6: No, mi chiedo perché, insomma, io non penso che ci sia solo questo gioco qui, sembra che esista al mondo solo Conte, è quello. Io l'ho ringraziato tanto, pianto con lui l'anno scorso al fischio finale, per l'amor di Dio, sarei un disonesto dire un'altra cosa.
1: Certo.
6: Però non esiste solo Conte su questo pianeta qua, io devo vedere i campioni d'Italia che in due partite, Cremonese a parte, mi tirano una volta in porta. Se finisce il primo tempo 2-0 col Como, lei avvocato al giudice non si poteva appellare e dire opposizione,
1: eravamo condannati senza attenuanti. Vittorio, le ultime tre prestazioni su quattro non ci hanno fatto impazzire, su questo mi pare fuori di dubbio, ma nella storia di questa stagione insomma ne potremmo raccontare tante, no Gennaro? Ti ringrazio Vittorio, ti faccio rispondere anche da Gennaro, proprio per capire che cosa è successo, sono stanchi, c'è la situazione famosa, mitica degli infortuni. Ricordo, attenzione, cara Susi, tu sei sempre molto attenta, tremo a capire perché è uscito Raccamana 10 minuti alla fine. Lo dobbiamo capire
2: perché lui ha chiesto il cambio.
1: Ecco, devo capire, non sia mai, ancora una volta,
3: non una recidiva,
1: la quarta volta, ragazzi, il Napoli non aveva difensori, Vittorio, Oliveira abbiamo saputo che non ha giocato per un risentimento, un affaticamento muscolare. Sì. Juan Jesus si sono perse le tracce da due giorni, non sappiamo. Non si sa che fine ha fatto Juan Jesus. Stendiamo un velo pietoso su questa cosa di Juan Jesus.
3: Ma l'ha soppersa, no?
1: Non si è allenato,
2: non si è allenato per due giorni.
1: Problemi personali, per questioni personali.
3: Speriamo
1: tutto, niente di grave, niente di particolare. Quindi Napoli non aveva ricambi in difesa, tant'è che esce Raccamana 10 minuti alla fine e Gutiérrez va a fare il centro-sinistro.
3: Sì, fa il braccetto.
1: Insomma, voglio dire, questa storia è stata una storia infinita. Sicuramente non siamo esaltatissimi da queste tre prestazioni su quattro. Però...
3: No, ma diciamo che il Napoli quest'anno, a parte come ha cambiato il sistema di gioco, è passato dal 3-4-2-1, per 5-6 partite ha fatto anche un bel calcio, secondo me. Poi piano piano qualche infortunio in più, non è riuscito.
1: Vogliamo dire, Gennaro, che forse nell'arco della stagione il miglior Napoli si vede quando nella piena emergenza post Bologna, la situazione eccetera, il Napoli si mette a tre con Neres davanti.
3: Quel periodo là,
1: vince 4 partite 2-0 senza subire gol, vince la Supercoppa eccetera, e poi si fa male Neres.
3: Sì. Esatto. Io però non voglio giustificare Conte, però quando non hai a disposizione tanti calciatori fai fatica, no? A trovare delle soluzioni importanti che possono far brillare un po' il gioco rispetto a quello che stavi facendo prima. C'è anche da dire che effettivamente che se c'è un'identità quella va portata a seconda di chi gioca, però le attenuanti secondo me ci stanno.
1: Donna Susi, ondata di telefonate prima della prima intervento in conferenza.
2: Certo,
1: vai.
2: Allora andiamo subito al telefono perché c'è Fulvio. Ciao Fulvio.
7: Ciao ragazzi, buonasera, grazie di questa opportunità che mi date. Io però vorrei sottolineare immediatamente che sono molto critico nei confronti di questo Napoli. Io amo tantissimo questa squadra, amo tantissimo quello che rappresenta per noi, però io devo essere critico. Per me come gioca il Napoli è inguardabile, non si può pensare che abbiamo lo scudetto sul petto, considerato anche l'anno scorso, perché ci siamo laureati campioni, ma abbiamo giocato malissimo, quest'anno continuiamo a giocare malissimo e non mi piace che si creano sempre delle scusanti per Conte. Conte è un allenatore superato sul piano tattico, non si può guardare il gioco che fa. Diceva adesso Scarlato che gioca con quello schema lì, ma dove sta? Non si nota niente che fa il Napoli, non c'è uno spazio tra le linee, non c'è una linea difensiva, non c'è una linea di centrocampisti, non c'è un gioco di squadra corale. Noi abbiamo visto Sarri, di cui io sono ancora innamorato di quel Napoli, e anche Spalletti, comunque si è visto come si gioca a pallone per vincere, ma questo Napoli da 2 anni a questa parte con Conte inguardabile. E sul fatto degli infortuni mi richiamo proprio a Gianluca,
1: sì,
7: che è stato da ambo i ruoli, cioè come dirigente, certo, e come giornalista. Ma come mai in sala stampa non si mette il dito su questo discorso tristissimo, non si pretende di avere delle spiegazioni su questo sfacelo dal punto di vista fisico che è successo quest'anno? Perché se oggi il Napoli sta lì al secondo posto e non al primo,
6: è proprio perché abbiamo avuto questi infortuni. Non deve essere un plauso che siamo arrivati ugualmente secondi, no, purtroppo per colpa di questi infortuni assurdi che nessuno ci ha dato mai spiegazione ci troviamo in questa situazione, e non deve essere un alibi, deve smettere questa cosa di essere un alibi.
1: No, no, guarda,
6: sottolineo che il Napoli è inguardabile. Mi piange proprio il cuore.
1: Molto, molto severo, per carità, molto critico, ma oggettivamente hai sottolineato delle cose, ti faccio rispondere, anche mi hai chiamato in causa. A volte, adesso le opportunità di poter fare qualche approfondimento in conferenza stampa si sono diminuite molto, perché tu sai che addirittura da novembre, fine ottobre se non ricordo male, Conte non fa più conferenza stampa pre-gara, parla con due domande / tre nel immediato pre-gara con la televisione, il broadcaster che fanno domande ovviamente sulla partita, e in conferenza poi ci stanno tre domande nel post-gara, dove difficilmente si fanno degli approfondimenti. Hai ragione che anche noi siamo curiosi di poter avere qualche spiegazione in più su determinate cose. Mi pare però, Gennaro, che con tutto il rispetto, per carità, legittima lamentela del nostro amico Fulvio che ci ha telefonato, però proprio passare proprio per, come l'ha dipinto, il peggior allenatore negli ultimi due anni, con scudetto e secondo posto e Supercoppa, mi sembra, ripeto, qua no, torniamo al solito discorso degli risultatisti e il giochisti, cioè nel senso che al Napoli non piace, però comunque riesce ancora a mantenere nonostante tutto questo. Sugli infortuni hai ragione, ragazzi, ci dobbiamo chiedere qualche cosa, ce la chiederanno, ce la spiegheranno, qualcuno ci dirà qualche cosa in più.
3: Sì, allora no, assolutamente, cioè un allenatore che è il più titolato, tra i
1: no,
3: più
1: no,
3: titolati
1: ma per carità, ma io però capisco
3: in Italia,
1: lui, a lui non piace
3: però
1: come gioca.
3: Noi andiamo a vedere in questi due anni cosa ha fatto Conte. È vero, non ha espresso la sua squadra
2: Chiaro.
3: Un grande calcio, ma ti ha portato uno scudetto e una Supercoppa. Quindi in due anni è tanta roba, secondo me.
2: È un secondo posto in classifica adesso.
3: È un secondo posto ancora da certificare.
1: E noi siamo sempre onesti, una brutta eliminazione in Champions League.
2: Sì,
1: orrenda,
3: sì, dove c'era la possibilità di
1: esatto.
3: passare.
1: E poi la Coppa Italia con quella partita un po' particolare, rigori, l'espulsione mancata di Ramon su Manganiello, eccetera.
3: Allora, io sono dell'idea che personalmente mi piace far giocare bene le squadre
1: certo.
3: e vincere. Però se devi scegliere tra le due cose, aspetta un attimo, soprattutto in Italia, dove non c'è tanto, non ti danno tanta fiducia, basta perdi due partite di fila, vai in fatica.
1: E dove Napoli deve comunque ottenere per ovvi motivi comunque una qualificazione in Champions che ti aiuta ovviamente ad andare avanti. Che si dice, donna Susi, notizie, situazioni?
2: Di Recmani non ancora, non abbiamo ancora notizie, andiamo però al telefono perché abbiamo Luca in attesa. Ciao, no Fulvio prima,
8: ciao.
2: No Luca. Ciao Luca.
8: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Luca.
8: No, io... voglio uscire da questa diatriba tra risultatisti e giochisti. A me basta che il Napoli vince e porta a casa la nostra bacheca rispetto alla storia, è un po' vuota, quindi se la riempiamo in qualsiasi modo va bene.
1: Tutto rispetto.
8: Però io ho due domande. Perché gioca Anguissà in queste condizioni e perché non gioca più Gilmour?
1: Allora, sono due domande legittime, bravo Luca.
8: Io questo vorrei sapere perché anzi questa era una partita e lo chiedo a Gennaro che secondo me il modo di verticalizzare di Gilmour, ma io dal primo minuto l'avrei messo perché ci poteva far trovare quello spazio quando si alzava il Como che giocava molto alto, secondo me un'indeccata giusta poteva arrivare come stava arrivando quella di McTom. Vorrei sapere queste due risposte.
1: Grazie,
8: perché
1: grazie.
8: Gioca Anguissa in queste condizioni e perché non gioca più Gilmour?
1: Ti faccio rispondere da Gennaro. Io devo dirvi la verità, ragazzi, ho provato imbarazzo e anche un po' di dispiacere personale. Vedere Anguissa in queste condizioni, io mi sento veramente male. Cioè, devo dire la verità. Proprio
2: non siamo abituati.
1: No, è imbarazzante, cioè mi preoccupa, mi perprime, cioè una...
3: è pesante nei movimenti,
1: ragazzi,
3: molto molto pesante.
2: Per me è rientrato anche già da
3: fa tanta fatica.
2: Da
3: effettivamente tu nel momento migliore, diciamo quando dovevi palleggiare di più, hai tolto De Bruyne, che è quello lì che ti riesce a fare la giocata e palleggia, e hai messo Anguissà, quindi poi hai avuto delle difficoltà perché ha perso un paio di palloni, quello lì sull'esterno lato basso del Napoli che a momenti ci poteva costare caro. Detto questo, poi durante la settimana l'allenatore vede bene, certo. Diciamo che lui è un gerarchico, no?
1: Sì.
3: Va a vedere un po' il curriculum del giocatore e Gilmour quasi difficilmente entra in campo.
1: Un attimo solo, che, mentre tu continui, così non facciamo perdere gli amici che ci stanno seguendo in macchina e in radio il nostro programma, al Bar dello Sport post gara. C'è un minuto di pubblicità solo per la radio e noi intanto proseguiamo in TV. Vai.

0: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
1: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
0: Evviva!
1: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, Heineken, birra da 66 cl, due bottiglie a soli 1,98 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,89 euro.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Domenica 3 maggio all'ippodromo di Agnano, 77esimo Gran Premio Lotteria. Torna la grande giornata di sport, spettacolo e solidarietà. In pista i cavalli più forti del trotto europeo. E nel parco animazione, punti ristoro, parata di sbandieratori e spettacolo equestre. Apertura cancelli ore 11, prevendite su etes.it. ippodromoagnano.it.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Autoscala apre le porte della sua nuova sede di Napoli alla Doganella, in Viale Umberto Maddalena 340. Un nuovo spazio da vivere, tante novità da scoprire e auto in promozione per festeggiare questo importante traguardo insieme a te. Vieni a trovarci, ti aspettiamo da Autoscala, in Viale Umberto Maddalena 340.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Vuoi dare qualche peggio?
9: Saluto,
10: ciao Enzo.
8: Telefonata di affetto.
10: Io davvero pensavo volesse dare i voti.
8: Telefonata di affetto del fedelissimo Enzo Lamaddaloni, che ci accompagna tutti i giorni al bar dello sport con il suo grande, la sua grande fedeltà. Prego, tu
11: sì. Sì, leggiamo qualche messaggio che arriva al numero WhatsApp 342 00 00 100. Ci scrive non si è firmato. Buonasera, l'ennesima dose di fortuna di Conte, se fosse entrato il tiro di Politano. I nostri occhi però meritano altro, è arrivato il momento di separare le strade con ringraziamenti e senza rovinare tutto. Grazie mister, va bene così.
8: Mamma mia, io continuo a noi prendiamo atto. Noi dobbiamo prendere atto che esiste una sorta di divisione netta in questo momento, ma al di là di quelli che la manifestano, no, con telefonate, messaggi, situazioni eccetera, e quelli che ovviamente pensano il contrario, resta il fatto che in questo momento diciamo così, possiamo dire, cerco sempre di essere elegante, possiamo dire che non sono tutti nello stesso pensiero della sera del gol di McTominay con lo scudetto con il Cagliari,
11: sì.
8: Dove in quel momento Susi Conte poteva forse, certo, fare anche la statua a Piazza Plebiscito?
12: Assolutamente, no? Sì. Sì, però sai che cos'è? Noi abbiamo questo allenatore, come dicevo prima, tra i più vincenti, no? che abbiamo in Italia. Poi magari, ok, lo cambiamo. L'anno prossimo vado io sulla panchina. Ok, perdo le prime due partite.
11: Cacciano.
12: E era meglio Conte. Allora, cerchiamo un attimo di essere lucidi, equilibrati, sì, nel... però
8: vediamo, questo è un argomento, ragazzi.
12: Non è facile,
8: portiamo
12: non è
8: a casa il risultato tra di qui a poco.
12: Migliorare la posizione di quest'anno sperando di arrivare secondo, o vinci lo scudetto un'altra volta.
8: Però c'è quelli che chiamano, non voglio interrompere Susi, voglio sentire il suo pensiero, però c'è quelli che dicono: a me non mi interessa arrivare secondo, voglio vedere una bella partita.
11: Questo stavo dicendo, perché quando io poi faccio il filo diretto anche tra, certo, primo e secondo tempo, quindi accolgo le telefonate dei tifosi come facciamo anche nel post partita, l'argomento è questo, cioè vogliono vedere il bel gioco. E quindi a questo punto poi mi chiedo, no? Quindi ok, vogliamo vedere il bel gioco, però poi a quel punto arriva la sconfitta.
12: No, il discorso è ok, vediamo il bel gioco, l'anno prossimo prendiamo un allenatore che fa un calcio spettacolare, arriviamo quinti. Faccio così, un esempio così.
11: Non arrivano risultati,
12: però
11: magari.
12: A noi che ci interessa di giocare bene, a noi vogliamo
8: scoperto,
12: il risultato,
8: abbiamo scoperto, abbiamo
12: tutto
8: il
12: gol.
8: Ragazzi, è sempre così.
12: Andiamo avanti, non siamo mai contenti.
8: Occhio ragazzi, che da qui a poco
11: momenti,
8: la conferenza,
11: sì,
8: cominceranno a arrivare i protagonisti della conferenza, regia ovviamente. Registriamo poi ovviamente tutto come nostra tradizione per non perderci neanche una parola. Vai Susi.
11: Andiamo da Domenico, ciao. Ciao Domenico.
13: Ciao a tutti.
11: Ciao.
8: Che peccato, 1-0 con gol di Politano. Che peccato, Madonna, aveva detto 1-0 con gol di Politano. Sì, in settimana, sì, in settimana. 1-0 con gol di Politano. Pensa quel palo, io sarei proprio salito ad abbracciarlo. Domenico, ti dispiace?
13: Sì.
8: Vabbè, non fa niente, dai Domenico.
13: Ma non c'è voce, non ha voce.
8: Tu non hai voce, hai urlato.
13: Sì.
8: Mannaggia, vabbè, mo riposati domani, così lunedì intervieni al bar dello sport, ok?
13: Io Gatti.
8: Sì, dimmi amore.
13: Voglio parlare a Susi.
11: Ecco, sì. Vai a che Susi. Bello.
8: Vai, ciao, parla con Domenico. Susi, parla con Susi.
11: Eccomi.
13: Susi.
11: Sì.
13: Perché non gioca Pizzolo con Giacinto nei Gatti? Perché?
8: Chi è che non gioca?
11: Non ha giocato?
13: Spinazzola, perché non gioca con Giacinto?
8: Spinazzola. Eh no, è entrato però,
11: esatto,
8: nel secondo tempo.
11: Esatto, è entrato nel secondo
8: nella
11: tempo,
8: parte finale, nella parte
11: quando
8: finale.
11: È uscito Racmani.
8: Sì.
13: Voglio parlare a Susi.
11: Eccomi.
8: Vai.
13: Susi, poi quando parlai a te adesso?
8: Domani.
11: Domani mattina, Domenico, quindi domani mattina dalle 10 alle 13. Ascoltaci, esatto, a Sunday Sport. Tu l'ascolti la domenica mattina, no? La radio.
13: Ogni domenica alle 10 alle 1, tutti i giorni.
11: Bravissimo. E allora c'è...
8: Domenico chiama a Susi. Domenico chiama
11: esatto.
8: Domenica a Sunday Sport.
11: 10:50, 11:50, 12:50.
8: A domani.
13: Oh, i dotti.
8: Sì, a domani.
13: No, i dotti, forse è un altro buona comincia a lunedì alle 9 a Sissa Napoli, a te.
8: A tutti qua.
13: A Sissa Napoli,
8: anche,
13: bene a tutti.
8: Anche
13: a,
8: noi vogliamo.
13: Aspetta, posso parlare a te, a
8: sì,
13: tutti.
8: A tutti, anche
13: a
8: noi
13: De
8: vogliamo.
13: Maggio, a
8: sì, a De Maggio, pure a dire tu. Vogliamo, tu vuoi bene a tutti quanti
13: voglio
8: e noi vogliamo bene a te.
13: Ma poi vuoi bene a te, a De
8: Maggio,
13: a
8: tutti,
13: Simone,
8: a tutti. Pure a Simone Zagari.
11: Anche noi ti vogliamo
8: grazie,
11: bene.
8: Grazie, anche noi ti vogliamo bene, non siamo soltanto noi, tutti ti vogliono bene. Ma mi scioglie il cuore sto ragazzo. Andiamo avanti.
12: Assolutamente.
11: Andiamo da Peppe. Andiamo. Ciao Peppe.
9: Buonasera, avvocato carissimo, buonasera. Tutti, ciao. Buonasera. Ciao. Se Max non so l'altra persona che è in studio chi è.
8: Cioè, è
12: uno qualunque.
8: tale Gennaro Scarlato.
11: Ogni tanto lo spitiamo qui.
12: Ogni tanto
8: si è trovato qui.
12: Vedere.
11: Era di passaggio.
8: Si è trovato di passaggio Scarlato, l'abbiamo preso.
11: C'è
8: vai.
11: Sempre Scarlato con noi,
9: Scarlato.
11: C'è
9: pure
11: sempre.
9: Foto con lui, quindi
11: ecco.
9: Buonasera a tutti. Avvocato, nulla, io volevo dire la cosa, io non capisco il discorso che si fa, dobbiamo avere un giocatore che è un allenatore che fa il gioco, un allenatore che non fa il gioco, facciamo quinto, facciamo lì. Io dico che è l'ennesima partita senza un tiro in porta.
8: Pure.
9: Ma non parliamo di bel gioco, ma parliamo che noi non facciamo un tiro in porta per l'ennesima volta. Ma come le vogliamo vincere le partite senza tirare in porta? Ragazzi, ma scusatemi. Cioè, poi un'altra cosa, io ho visto De Bruyne che non ce la faceva.
8: Sì.
9: La stessa cosa a McTominay. Ragazzi, ma è possibile che le sostituzioni, che ne so, Giovane, Elmas, che gli dovevamo fare una statua d'oro, poi non ha giocato più. Gilmour ha fatto due partite, non gioca più.
8: Dove sei?
9: Giovane non gioca. Cioè, ma questi qua che giocano sono ragazzi, giocano veloce, noi abbiamo una squadra di trentenni, ma possiamo mettere un po' di forze fresche per cercare di cambiare la partita? Cioè noi non facciamo un tiro in porta, ma questo non si può negare.
8: No, le ultime tre prestazioni, le ultime tre prestazioni sulle quattro partite, escludiamo ovviamente Napoli-Cremonese, sono state sicuramente con poche conclusioni, quindi questo
9: no, zero, ma zero importa
12: contare sulle linee di
9: Mario la Lazio, però zero importa oggi.
11: Sì.
9: Cioè, ma noi abbiamo uno squadrone, ma noi non è che abbiamo i giocatori non ce li abbiamo.
8: No.
9: Cioè noi non facciamo un tiro in porta, ma questa è la cosa.
8: Io
9: vorrei dire, ma se non si deve addebitare all'allenatore, a chi si deve addebitare?
8: Ok, però ti posso anche dire che se McTominay invece di avere quel pallone sul sinistro ce l'ha sul destro e fa gol in contropiede, Politano invece di pigliare il palo fa gol. Dimmi la verità, ma non te lo dico con...
9: No, poco, io mentre ci conosciamo, ho avuto anche il piacere di stringere la mano e di farmi una foto con voi.
8: Onore è tutto mio, il piacere è l'onore, il piacere è l'onore assolutamente mio, quindi ne sono io ben felice, ben felice eccetera. Che cosa avresti detto in caso di successo 1-0? La stessa cosa nei stessi termini?
9: Io le rispondo sinceramente. Io le potrei mandare dei vocali, credetemi, che abbiamo con i miei amici fatto l'anno dopo, cioè quando abbiamo vinto lo scudetto. Speriamo che Cristo se ne va.
8: Io ti rispetto.
9: Sapete cos'è, avvocato? Non ci va, non possiamo costruire una stagione sperando che a McDonald's su una palla faccia gol e poi da una palla. Perché io posso dire pure dall'altro canto. Se Milinkovic e Savic non avesse fatto il paratone non avesse salvato pallone in Coppa, questi sono episodi di partita. A poco, ma non si vede una verticalizzazione. Io scusatemi se sbaglio.
8: È il tuo pensiero. Immagino l'anno scorso che era probabilmente uno dei pochi rispetto ai 100.000 di Piazza Plebiscito che la pensava così, ma lo rispetto. Grazie, cioè, amico
9: io
8: mio.
9: Io ho visto Politano fare l'uno contro uno al 78esimo, avvocato.
8: Lo so.
9: Questo è vero.
8: E quando l'ha fatto ha preso il palo, è vero.
9: Perciò vi dico, avvocato, ma non si può fare un calcio, non dico spettacolare, dico propositivo fatto di qualche verticalizzazione. solo questo, avvocato. Vedremo. Saluto tutti e vi ringrazio sempre per
14: grazie Napoli. Amico mio, ti abbraccio forte, grazie, grazie di cuore, grazie di cuore. Perché ragazzi, sono un po' sorpreso, devo dirvi la verità, diciamo così, l'onda della partita, Gennaro, è sempre quella che detta poi le emozioni e i pensieri. Però insomma, se dobbiamo fare una sorta di, diciamo così, indagine doxa, mi sembra che in questo certo. momento no, la situazione non sia proprio
12: poi
14: del migliore.
12: Anche il risultato, no, certe volte fa cambiare anche il pensiero nella mente sì. dei tifosi. Sì, è vero, non abbiamo fatto in diribolto, però abbiamo vinto, ho visto la squadra un pochettino più propositiva, cioè ti condiziona il sì. risultato. Però io mi ricordo ancora quelle catene belle, terzino sinistro, mezzala sinistra, esterno sinistro, ragazzi, alcuni di loro hanno
14: la famosa catena di
12: sinistra. Hanno ragione, però effettivamente cioè in Italia il risultato purtroppo
11: conta,
12: viene prima del bel gioco.
14: Gulam Amsic Insigne non c'è più.
12: Mamma mia, com'era bella, com'era bella. Era un incanto.
11: Stiamo alimentando
12: stiamo alimentando un po' di amarcord, ragazzi.
14: Di Lorenzo,
12: adesso c'è stato un altro tipo di situazione.
14: Di Lorenzo se tengo 3 minuti di tempo, durante abbiamo un po' di tempo fino alle 22 saremo certo. insieme amici eccetera. Devo chiedere a Scarlato ieri di Insigne col rigore sul Pescara.
12: Ah. Ma lo sai, non sono riuscito a vederla.
14: Ho letto
12: i commenti di alcuni tifosi del Pescara, sai che proprio.
14: Ne parliamo dopo, andiamo avanti.
11: Antonio, ciao.
14: Antonio, ci sei?
15: Vorrei che qualcuno stasera in conferenza stampa chiedesse a Conte dove ha visto la forma di Anghissà, perché lui dice che mette i giocatori che stanno in forma.
11: Sì.
15: La prima domanda gliela farei così. Poi la seconda, Elmas, Gilmour e Giovanni. Tutti e tre, dal primo minuto, perché secondo me Politano non è più in grado di affrontare un gioco che sia degno di questo nome. Può fare per me pure 1000 pali, avvocato.
14: No,
15: come 2000 pali, come 3000 traverse, ma per me Politano non è più un giocatore che può affrontare determinate partite. Questo è il mio pensiero. Buona serata.
11: Ciao Antonio.
14: Ragazzi, il comune denominatore è questo. Dobbiamo prendere atto. Sì. Il nostro compito è quello di prendere atto. Voglio dire, quindi, anzi, sollecitiamo eventualmente gli interventi anche via WhatsApp di coloro i quali non sono d'accordo su questa linea, anche per cercare di capire un confronto su
12: contato
14: questa.
12: Bene, ho 3 sostituzioni sì, sono avvenute, entrato. Una però Rachmani l'ha chiesta, giusto?
14: Rachmani l'ha chiesta
11: ancora non ci sono novità, ma sicuramente Conte poi dirà qualcosa
14: sicuramente
11: in conferenza. Intanto ci spoilerano ciò che sta dicendo Conte ai microfoni di Dazon. Dice che abbiamo fatto una buona prestazione, siamo cresciuti nel secondo tempo, ma che partita ha visto? Solo lui vede queste prestazioni meravigliose?
14: Dicono.
11: Ce l'ha scritto Lorenzo.
14: Lo so.
11: E ne leggo anche un altro.
14: Certo.
11: Scusate, ma io non ho visto niente di nuovo né di meglio del solito. Si continua a giocare male su Højlund, poche giocate e sbagliate, come sempre. Mai a sfruttare le sue caratteristiche in campo.
14: Fabregas. Scusami, Susi, sentiamo Fabregas. Vai.
16: Ciao, Cesc. Ciao. Siamo nella provincia. Voglio chiederti se secondo te.
17: Come?
16: Se secondo te oggi il risultato è giusto e se andrai. E se andrai a letto tranquillo, visto che hai detto che dopo certe partite sei sereno, dopo altre sei meno sereno, oggi sei contento in generale di questo pareggio, visto che ci sono state un po' occasioni sia da una parte che dall'altra. Grazie.
17: Sì, no, che devo dire? Per fare felice qualcuno devo dire che sono incazzato perché non abbiamo vinto, per fare felice altre, grande prestazione però non si è vinto, no? Dipende da con chi si parla, però... Sì, sono un po' arrabbiato per non aver vinto perché penso che abbiamo fatto una prestazione importante contro il campione d'Italia, perché ancora sono campione d'Italia fino a che l'Inter non vinca. Oggi vedere il nostro centrocampo competere contro questi fenomeni e fare la partita che hanno fatto è veramente importante, no? la prestazione, però ripeto, quando contro questa squadra fai tutto per andare 3 volte 1-1 contro il portiere e non fai gol, vuol dire che alcuna cosa manca, no? Però dai, alla fine è stato solo quello. Dobbiamo un'altra volta ringraziare ai ragazzi per fare tutto quello che hanno fatto, per farti alzare della sedia, che l'ho visto tante volte oggi. E niente, continuare a essere orgoglioso, però senza fermarsi, continuare, mancano 3 partite, questo non si ferma e dobbiamo andare per i 9 punti, mancano 270 minuti e dobbiamo essere sempre bravi a capire che tutte le partite sono molto importanti. Grazie.
18: Ciao Cesc, abbiamo creato moltissima densità a centrocampo, però solo sugli esterni abbiamo visto grandi azioni o inizio di azioni che hanno portato alla rete sia da Valle che da Diao.
17: Sì, è un'affermazione o una domanda? Sì. No, noi abbiamo preparato la gara di una maniera, penso che è uscito molto molto bene, i ragazzi hanno pressato come animali, hanno rubato tantissimo palloni, abbiamo fatto di contrapiedi, abbiamo fatto di gioco posizionale top, loro si hanno chiuso molto bene con tanta densità di giocatore e anche così abbiamo fatto una partita molto scomoda per loro, sinceramente, però non ha abbastanza per dopo vincere la partita, però... Se tu mi dici, no, la domanda che mi faccio sempre è come voglio perdere, io voglio perdere così, sono molto più soddisfatto di andare a casa oggi arrabbiato che non si è vinto, però vedendo la squadra giocare così, che no, mettermi sicuramente tutti indietro e aspettare l'ora da venire. Questo è il nostro calcio, questo che vogliamo fare, i ragazzi continuano a crescere, a fare passi in avanti, tutte queste partite di questa stagione dove alcuna volta abbiamo vinto, no? Juventus, Roma, Napoli, Coppa Italia, eccetera, eccetera. Alcun pareggio e alcuna sconfitta, no? E io penso che quanta più continuità abbiamo con questi ragazzi giocando questo tipo di prestazione, tra 1, 2, 3, 4 anni, molte di più saranno più vittorie, perché alla fine la continuità è lo che ti dà. E questi ragazzi mi danno tantissima continuità, ovviamente che mi ricordo della partita di Sassuolo, mi ricordo la partita di Parma andata, al mezzo tempo di Udinese, mi ricordo di altre partite, sicuramente 4-5, però parlando di 4-5 prestazioni negative, no? Da quanti abbiamo giocato adesso, penso che sono 40, Luca aiutami, 42 almeno, 43, 44, non lo so, con la Coppa, ovviamente con la Coppa. È importante, no? E per questo per me la cosa più fondamentale, non possiamo aspettare, no? che si vince sempre, perché sennò staremo lottando per lo scudetto, no? Se si fanno questo, se mi ricordo del rigore contro il Napoli di Morata, mi ricordo del rigore dell'ultimo secondo contro Atalanta, mi ricordo del solo 1-1 Udinese l'ultimo minuto di Vojvoda, mi ricordo di tanti momenti, no? Turati alla linea, il 2-2 a Sassuolo, sono tanti momenti che quasi che stiamo parlando di 12-14 punti in più, che vuole dire essere quasi al livello dell'Inter, e noi non siamo quelli, manca qualcosina ovviamente, lo che ti fa andare al top, questo lo sapevamo, però ripeto che siamo molto più avanti di lo che aspettavamo noi 2 anni fa. Grazie.
19: Sono 41 comunque.
17: Scusa?
19: 41,
17: ok, sapeva che era più di 40.
19: Volevo chiederti questo, Cesca, se comunque ha inciso forse anche un pochino di stanchezza dopo un'ora a grande livello, ad alta intensità, la squadra che ancora non aveva cambi, mi sembra che fosse un pochino poi un po' di freschezza, un po' di lucidità si sia persa davanti, però comunque è rimasta nel contenere il Napoli, che è vero, ha avuto un'occasione a questo palo, però la squadra tutto sommato ha tenuto bene.
20: È una domanda, non è una...
17: Tu che ne pensi?
20: No,
17: che
20: ti è tenuto dire? Molto bene, secondo me la squadra ha retto bene, ha sì. Concesso pochissimo.
17: Sì, no, ha fatto...
20: Cioè, è una grande partita. Non è riuscita a segnare, ma
17: però... è riuscita a non farlo segnare. Ok, non si fa gol, questo... Si fa gol o non si fa gol, la giocata era fatta. Dopo il fare gol, se hai Ronaldo il fenomeno... si faranno più gol che altri, questo è normale, e se hai Harry Kane ti farà sicuramente oggi un hat-trick, però è così. Tassos ha fatto un lavoro della Madonna difensivamente, e Hassan ha fatto un lavoro della Madonna difensivamente attaccando la profondità, Nico Paz ha fatto una grandissima partita, Perrone, Luque, Ragazzi, io so dove erano tutti questi ragazzi, tutti che hanno giocato oggi. Guardate bene dove erano un anno e mezzo fa. Guardate bene dove erano tutti questi ragazzi, guardate bene contro chi si giocava, guardate bene chi era l'altra squadra, e facendo questo tipo di prestazione miracoli non se ne possono fare. Stiamo facendo molto molto bene, i ragazzi hanno un valore importantissimo, mi stanno dando una mentalità. Io solo chiedo questo, che mi danno tutto, che giochiamo il nostro calcio, lo che ti ha portato qua, e noi vogliamo continuare a crescere per il futuro, e niente di più. Il risultato è una conseguenza dello che noi facciamo giorno dopo giorno. Abbiamo 62 punti, è una cosa secondo me incredibile, con la rosa che abbiamo fatto, con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, con Vojvoda giocando tantissime partite fuori come esterno, con due centrocampisti in mezzo tutta la stagione, con un attaccante durante tre mesi. Sì, ovviamente che volevamo una rosa corta e tutto, però a gennaio si poteva fare qualcosa e la società non l'abbiamo fatto. Questo ovviamente che ha penalizzato un po', no? In l'energia, in alcun momento di alcuna partita, 30 minuti, come hai detto te, quando la squadra cala un po', si se può dire, e l'altra squadra è una grandissima squadra che ti mette Spinazzola, che ti mette Anghisa, chi di più è entrato? È entrato, non lo so, è entrato dei grandissimi giocatori, però dai. Questi ragazzi ti danno felicità, io solo dico valoralo, tifosi del Como, perché non si sa questo quando si ritorna a fare, o quando si finisce, o quando rimangono questi ragazzi. Valoriamo tutto quello che stanno facendo, perché penso che ti fanno godere, a tutti, a me il primo, e speriamo di continuare così.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
21: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
21: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
22: Anche questa notte.
23: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
24: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
25: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
26: Averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti i calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi. È stata una partita comunque aperta, potevano far gol loro, potevamo far gol noi. Però sono state due squadre che secondo me hanno giocato a viso aperto, cercando di avere una supremazia una nei confronti dell'altra. Adesso mancano 3 partite e noi dobbiamo cercare di quanto prima, ecco, di mettere la matematica certezza della qualificazione Champions, perché sapete benissimo quanto sia importante per programmare il futuro del Napoli l'anno prossimo, il presidente. E poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, perché noi abbiamo uno scudetto sulla maglia, non ce lo dimentichiamo. E più alto arriviamo, secondo me darà ancora più lusso allo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso.
27: Salve mister, le volevo chiedere innanzitutto come sta Rachmani, perché abbiamo visto che mi indicava mancano 10 minuti, perché è uscito infortunato forse. Poi le chiedo l'analisi tattica del match rispetto al primo tempo, in cui il Napoli forse ha fatto meno bene rispetto al secondo. Che cosa le è piaciuto e che cosa le è piaciuto di meno? Sì. Grazie.
26: Ma su quello che riguarda Amir, non dimentichiamo che Amir torna da un infortunio, no? dopo due mesi, quindi ha giocato la partita scorsa contro la Cremonese, dopo tantissimo tempo. In settimana l'aveva anche un po' accusata, quindi diciamo che a me l'abbiamo un po' gestito questa settimana per averlo per la partita di oggi. No, niente, era si sentiva comunque affaticato, quindi ha chiesto un cambio precauzionale. Poi oggi eravamo anche un po' senza cambi di centrale, no? Perché Juan per motivi personali è rimasto a Napoli, e Mattias non abbiamo voluto rischiarlo perché comunque aveva avuto un piccolo affaticamento, quindi abbiamo alla fine ho messo Gutierrez da terzo centrale, ho rispostato Buongiorno. E, sicuramente un buon pareggio su un campo molto difficile, e loro si giocavano di più rispetto a noi, perché per la Champions noi sappiamo che con questo risultato comunque abbiamo fatto un favore anche alle altre squadre, e noi manteniamo 8 punti il Como, che nelle ultime 3 partite comunque avrebbe la possibilità di fare 9 punti. Primo tempo, secondo me non siamo partiti male, siamo partiti anche con un buon possesso palla. Abbiamo perso 2 palle, una se non sbaglio, un paio di palle a centrocampo le abbiamo perse in uscita, e abbiamo un po' rischiato. Quello ci ha un po', tra virgolette, non bloccato, però ci ha fatto sentire meno sicuri. Nel secondo tempo siamo saliti molto di tono, lo spartito era sempre lo stesso, perché lo spartito era comunque di pressarli alti e di giocarci comunque dell'uno contro uno come abbiamo fatto, e nel secondo tempo ecco magari è giusto la partita che è finita in parità, al primo tempo magari loro sono stati migliori rispetto a noi, nel secondo tempo penso che noi siamo stati migliori rispetto a loro. Non dimentichiamo che hanno un portiere che è un dodicesimo, cioè un giocatore, cioè è un portiere che non ti permette di pressare, capito? Perché comunque effettivamente loro hanno una superiorità numerica, 12 contro 11, ha una qualità incredibile, ha una capacità di trovare la giocata sia tra le linee che chi ti viene a pressare a sorpassarlo, ed è cresciuto tanto Butezzo, penso che sia anche una delle armi più importanti del Como oggi anche.
1: Ultima, la provincia di Como.
2: Mister, buonasera. Samuele Nava, la provincia di Como. Lei ha parlato di predestinato di Fabregas prima della partita, mentre Fabregas ha detto di aver imparato moltissimo da lei proprio sotto il punto di vista dell'intensità. Oggi non ci sono stati gol, ma c'è stata una grande intensità. Le chiedo se, riguardando il Como, ha visto magari qualche consiglio che ha dato a Fabregas, e visto che lo ha considerato un predestinato, se lo considera oggi un piccolo Conte, no? Uno che potrà avere una carriera importante come la sua, visto che anche a livello agonistico siete molto simili in panchina.
26: Ma guarda, a me Cesc in panchina piace, perché è un sanguigno, cioè uno che comunque la partita la vive, la sente. Siccome anch'io sono così, cerco un mio simile, no? Nel senso, cerco persone che avvertono quella passione, perché poi si tratta di passione nei confronti del lavoro che facciamo, perché alla fine siamo lì, studiamo, Sesco è un'altra persona, cioè un ragazzo che studia, si vede che studia calcio, perché il calcio è in continua evoluzione, basta pensare alla differenza di pochi anni fa, quando comunque spesso e volentieri c'era una squadra che attaccava, l'altra bassa, ad aspettare, a chiudere gli spazi e giocare solamente con le ripartenze. Oggi, se vuoi fare un calcio di un certo livello, devi essere un allenatore completo, quindi l'allenatore completo sia con palla che senza palla. Lui è un allenatore che non faccio fatica a dire che è un predestinato, sta facendo benissimo con il Como, è anche un bravo manager insieme ai dirigenti a scegliere determinati calciatori che sposano un po' le caratteristiche del suo calcio, ha tutto per fare benissimo. Gli auguro sicuramente il meglio, questo è fuori dubbio.
3: Grazie a tutti, grazie, buonasera.
26: Buonasera.
14: C'era un'occasione, calcio rigore a porta vuota, niente.
26: Non si segna.
14: Mi riferisco a amici del bar dello sport, amici di Kiss Napoli, mi riferisco alla parola quando Conte dice l'anno prossimo dobbiamo andare avanti, la Champions, ricostruire con il presidente, vediamo, eccetera. Buongiorno.
4: Perché possiamo dire era una sfida Champions, il Como ci credeva molto e voi l'avete bloccato. E anche dal punto di vista personale si nota una crescita rispetto alle settimane addietro. Grazie.
5: Sì, siamo contenti della prestazione, perché secondo me abbiamo difeso bene quando c'era da difendere, abbiamo creato le occasioni che dovevamo creare, avremmo potuto vincere. E dal punto di vista personale sono sicuramente contento di questa prestazione, però in generale spero che la squadra finisca bene anche le ultime partite di campionato.
6: Salve Alessandro, è chiaro che l'obiettivo, insomma, Champions ce l'avete lì, dovete soltanto certificarlo matematicamente. Com'è l'ambiente in questi giorni all'interno dello spogliatoio? State anche già pensando al Napoli che sarà, di cui chiaramente lei può essere uno dei fondamenti per l'anno prossimo?
5: No, noi pensiamo al presente, ci sono ancora delle partite da giocare, dei punti da conquistare, come hai detto anche tu la Champions non è ancora matematica, quindi sicuramente è un obiettivo da raggiungere, anche se la partita di oggi poteva essere una svolta in un senso o nell'altro, però come ho detto noi ci concentriamo sul presente, sul lavorare al massimo e sul terminare questo campionato.
3: Spazio Napoli.
7: Ciao Alessandro, buonasera. Ciao. Hai avuto delle difficoltà in stagione che tu stesso hai anche raccontato. Ti senti di nuovo al 100% dopo un filotto di buone prestazioni?
5: Sì, come ho sempre detto, le difficoltà capitano a tutti in carriera e la bravura, da una parte la fortuna che ho avuto è che ho sentito la vicinanza veramente di tutti, dei tifosi, della mia famiglia, e poi dal punto di vista personale difficoltà capitano a tutti in carriera e la bravura, da una parte la fortuna che ho avuto è che ho sentito la vicinanza veramente di tutti, dei tifosi, della mia famiglia, e poi dal punto di vista personale ho continuato

0: Canale 21.
1: Alessandro, porti i segni della battaglia in faccia, se ce li fai vedere, girali un po', perché è stata una... Però forse nel primo tempo non avete giocato alla stessa maniera del secondo. Che cosa è mancato secondo te?
2: No, nel primo tempo secondo me ci abbiamo un po' ritardato a capire dove potevamo uscire, soprattutto dal basso. Abbiamo iniziato bene, secondo me, i primi 10 minuti, dove la palla girava bene. Poi loro si sono un po' sistemati e noi non riuscivamo a trovare bene degli sbocchi per poter uscire dal basso con la palla. Nel secondo tempo, durante l'intervallo, abbiamo messo a posto questa cosa, e secondo me siamo cresciuti anche da un punto di vista fisico rispetto a loro, e quindi siamo riusciti a metterli in difficoltà.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie.
3: Quel segno che avete visto di Buongiorno, Gennaro, lo stavi dicendo, è quando lui cade a terra
4: con la faccia, perché poi la zona... Dopo il campo, dopo la linea, è tutto sintetico, esatto. Quindi tu quando vai strisci,
3: si brucia proprio.
4: Ti bruci. Secondo me domani ci avrà ancora più segni. Sì, assolutamente sì.
3: Va bene, amici, abbiamo sentito in sequenza Fabregas, Conte, Buongiorno, aspettiamo eventualmente anche un giocatore del Como per completare la testimonianza, come sempre succede al bar dello sport post-gara delle conferenze stampa. Li potrete risentire ovviamente nella parte finale fino alle 22 i nostri protagonisti, ma dobbiamo dare di nuovo spazio, amici, a tutti coloro i quali ci stanno chiamando. Ricordiamo i contatti, Susi.
5: Sì, ricordiamo il numero di telefono per interagire, per intervenire in diretta: 081 546 6873 per le telefonate, 342 00 0100 invece per i messaggi WhatsApp. E ci scrive Pasquale da Udine: buonasera ragazzi, Gilmour, Giovanni ed Elmas non giocano perché sono giocatori propositivi e quindi vanno contro il credo contiano.
3: Mamma mia ragazzi, è un plotone di esecuzione,
5: sì,
3: ragazzi,
5: sì,
3: cioè
5: sì.
3: Io voglio dire, Gennaro, cioè io devo tener conto,
4: non mettere in difficoltà. No,
5: ma
4: scherzo,
5: chi
4: dai,
5: più
4: no.
5: Di te può darci delle risposte?
3: Aspetta, approfondiamo tra poco, completiamo, l'abbiamo okay, detto vai, che vai. C'è il giocatore del Como,
6: Paco Bormon a disposizione.
3: Ramon.
6: Io prego Enrico, prima domanda.
7: Ciao Jacopo, hai avuto tante occasioni anche offensive oggi, e sei stato anche grandissimo nei recuperi. Sei tornato pienamente in forma fisica in questo periodo, o sbaglio?
8: Sì, bueno, sì, è vero che tuve una piccola lesione e che al principio todavía estaba con molestias, un poco renqueante, pero bueno, ahora poco a poco voy recuperando mi mejor versión, sobre todo físicamente, y nada, contento de poder seguir ayudando al equipo.
6: Sì, è vero, ho avuto un piccolo fastidio fisico che mi dava appunto un po' di fastidio, un piccolo infortunio, però poco a poco sto sempre migliorando e sto recuperando, e quindi sono molto contento di poter continuare a contribuire alla squadra. Prego.
9: Ciao Jacopo, voglio chiederti quanto è importante per te Fabregas, visto che il tuo contratto prevede comunque una clausola di recompra, no? Un po' come Nico Paz, se comunque il tuo prossimo futuro, i prossimi anni anche per crescere, li vedi qui a Como. Grazie.
8: Bueno, yo estoy muy contento aquí en el Como, no solo, bueno, también el míster me ha dado la confianza y estoy muy agradecido a él, pero no pienso en el futuro, la verdad, estoy muy contento aquí y solo buscamos terminar la temporada de la mejor manera posible.
6: Sono molto contento qui a Como, per il mister, per tutto il contesto e la squadra, per la fiducia che mi è stata data, e non penso al futuro, penso ad oggi, al fatto che appunto sono molto contento e vogliamo tutti terminare la stagione nel miglior modo possibile. Ivan Alessandro?
10: Tento in spagnolo. Come ti pare questo anno per te? Perché tu veniste di una lega un pochito non tan del livello, e mi pregunto se tu ti senti un pochito migliorato, e anche grazie a Mr. Fabregas, e después si crees che sarebbe possibile raggiungere,
8: sì,
10: ganar la nazionale per il mundial. Grazie.
8: Bueno, sí, está claro que esta es mi primera temporada como profesional. Venía, como tú dices, de un equipo y una categoría más baja.
3: Allora, aspettate, claro.
8: Pero bueno, gracias a la confianza del míster, de mis compañeros, del equipo en general, pues estoy pudiendo sacar una buena versión de mí, pero todavía tengo mucho que mejorar, mucho margen de mejora, y en eso estoy. Y en relación con la segunda pregunta, pues

0: Obviamente la competencia en España es muy dura, hay muy buenos jugadores, por no decir los mejores del mundo, y nada, yo lucho por algún día poder estar ahí, pero sé que tengo que mejorar mucho y en eso estoy trabajando todos los días.
1: Siamo tornati, abbiamo sentito un Totò e Peppino fare una domanda a Ramon. Che dici? Ma era Totò e Peppino. Noi volevamo sapere la canale l'indirizzo di Ramon per la nazionale spagnola. Sì, e allora, ci fermiamo un attimo. Siete pronti? Se aspettiamo adesso, abbiamo tutto il tempo fino alle 22 per fare commenti, situazioni, ci saranno le pagelle. Cerchiamo di capire che cosa è successo su questo 0-0. La risposta di Conte sul Raccamani l'abbiamo avuto, avremmo voluto avere altre risposte, non le abbiamo avute. Ma andiamo in pubblicità, TV e radio, un minuto e torniamo fino alle 22.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Anche questa notte.
4: Hai sempre sognato di guidare una Mercedes-Benz? Ora puoi! Scegli classe A e GLA con un'offerta unica per i 140 anni di innovazione Mercedes-Benz. E stasera non dormirai affatto, perché domani guiderai la tua nuova Mercedes-Benz.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Come diciamo che ci hanno dato 6 gol, che giocano il tipo di calcio del Como, noi con questo tipo di calcio che cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo in Champions?
1: Allora, ti faccio rispondere da Gennaro, ti ringrazio di cuore Antonio per anche per la pazienza che hai avuto nell'aspettare in linea. Ti aspettiamo, scusami il gioco di parole, lunedì quando riprenderemo ovviamente
10: assolutamente
1: il Bar dello Sport alle ore 9 come ogni mattina. Sicuramente la Champions deve essere giocata meglio di quella che è successo quest'anno, perché
11: assolutamente sì, perché
1: credo che sia, voglio dire, il minimo, no?
11: Io ho fatto una domanda molto tecnica, diciamo che quest'anno un po' tutte le italiane, no, hanno faticato,
1: sì, male.
11: In Europa, alcune giocano discretamente, alcune meno bene. Detto questo, in Europa c'è un calcio diverso, meno tattica, si spinge, si accorcia forte in avanti.
1: Non pensate che siano tutti PSG Bayern Monaco?
11: No, ma lì è il top, non la puoi paragonare.
1: 8-5,
11: che bella però.
1: Che bella.
11: Lì c'è una qualità immensa, e quindi, no, detto questo, giocano tutti a viso aperto, magari spingono con tutti e due terzini, invece in Italia spingiamo con uno e andiamo in rotazione con l'altro, quindi un pochettino in copertura, e quindi salta un po' l'aspetto tattico e si predilige un po' quello tecnico. Poi c'è questa pressione forte che, se tu la fai, magari ti permette sempre di recuperare palla in zona gol avversaria, oppure di tenere sempre la squadra sotto pressione.
1: Vediamo, ragazzi, intanto dalla Champions parleremo di qui a poco, il tempo proprio tecnico e materiale di diciamo certificare questa qualificazione. Lo ribadiamo, l'ha detto Susi con attenzione. Susi, se la Roma dovesse battere la Fiorentina lunedì, il Napoli avrebbe 6 punti di vantaggio alla Roma, basterebbe una sola vittoria con il Bologna lunedì prossimo per garantire la matematica certezza 2 giornate alla fine della qualificazione.
12: Esatto, e andiamo da il Torchio, Ignazio.
1: Grande Ignazio.
12: Ciao Ignazio.
1: Ciao amico mio.
13: Ciao amico mio,
1: ecco.
13: Affettuosi saluto ai tuoi laterali.
1: Ecco.
12: Gli esterni.
11: Siamo a difesa a 3. Io in braccetto di destra.
1: I festini allora, bilaterali, eccoli. Vai.
13: Queste partite, se non le vinci, l'importante è non perdere.
1: Bravo.
13: Se quel tiro di Politano è entrato in porta, sai che goduria.
1: Sarebbe successo.
13: Comunque siamo ancora al secondo posto.
1: È vero.
13: Il presidente del Senato ha chiesto a Marotta e ad allora a Bodi se l'Inter è coinvolta nello scandalo degli arbitri che hanno pilotato alcune partite a favore dell'Inter. Hanno risposto di no.
1: Non è indagato.
13: Allora il quadretto, Gravina, Rocchi e il Puparo.
1: Sì, il Puparo.
13: Di cosa parlavano quando stavano insieme?
1: Non lo sappiamo. Tu lo sai? Io non lo so.
12: Non c'eravamo.
13: Parlavano e voglio che io ti faccia parte a quanto la casa.
1: Non so se ricucinano bene come noi, non lo so.
13: Qualche altra cosa, ci vediamo lunedì.
1: No, ti aspetto lunedì, Ignazio. La tua presenza per me è motivo di orgoglio, vado a casa più sereno.
13: Se riesco a prendere la linea, pure adesso c'è quasi tutto al telefono senza vedere la linea.
1: Ignazio, la gente viene affollata, il bar è affollato anche la sera.
13: Lo so che affollato. Ma vuoi dire la precedenza di vincere, no?
1: Ma no, perché tu sei un giovane virgulto e ti aspettiamo lunedì mattina per l'editoriale di Ignazio Detto il Torchio. Buona domenica, Ignazio!
12: Ciao, amico mio.
1: Che mito umano, ce l'abbiamo solo noi. Vai,
12: Il Torchio. Andiamo a leggere un po' di considerazioni che ci arrivano dai nostri amici su WhatsApp. Meno male che c'era il Come in Campo, almeno abbiamo visto un po' di gioco, visto che il Napoli ha fatto un solo tiro.
1: Sì, ma tutto sto gioco del Come, scusami Gennaro, il Napoli chiudeva tutti gli spazi.
11: Oggi è stato limitato come gioco, soprattutto nella parte offensiva del Napoli, diciamo, di difesa del Napoli.
1: È andato un po' in sofferenza Gutierrez su Diao, sull'uno contro uno qualche volta.
11: Ottimo giocatore.
1: Diao non è male, prima dell'infortunio.
11: Ma anche loro un poco Alisson Santos all'inizio, po' di preoccupazione l'hanno avuta, quindi
1: comunque è andata.
12: Invece Francesco scrive: premesso che spero rimanga Conte, perché fare solo 2 sostituzioni? Gilmour, Elmas e Giovane potevano dare qualcosa.
1: È una domanda che giro a Gennaro, perché ce la siamo fatta. 2 sostituzioni sulle 5, come mai?
11: Non saprei. Sta di fatto che da quando sono state inserite le 5 sostituzioni tu cambi l'inerzia della gara, no? Soprattutto
1: su
11: poi se metti calciatori di livello importante, no? Quindi tu la partita la puoi cambiare sia in positivo che in negativo.
1: Domanda su Fabregas gli fanno, invece di fargli la domanda sulle sostituzioni, gli fagli la
11: e
1: domanda.
11: E la risposta che ha dato ti è piaciuta?
1: Su Fabregas?
11: Sì.
1: È una risposta
11: un po' così,
1: forma.
11: È un po' fastidiosa.
1: Una risposta, diciamo.
11: Sono beccati un po', durante la gara.
1: Perché Fabregas.
12: Sono due sanguigni, l'ha detto.
1: Sì. Fabregas aveva protestato su un fallo in maniera evidentissima. E si è beccato l'ammonizione e Conte ha detto: ma che vuoi, ma che parla a fa? Proprio così gli ha detto, proprio in... Vai.
12: Ormai l'ha imparato il direttore. Enrico ci chiede: cosa è successo a Juan Jesus? Non lo sappiamo solo che ha avuto dei problemi personali, non ha risposto al telefono a tutte le telefonate che gli sono state fatte, non si è presentato agli allenamenti e quindi
1: soltanto la mattina
12: poi
1: si sono sentiti,
12: però
1: la società ci riferisce che ci sono problemi personali, punto. E noi su questo
12: non
1: dobbiamo...
12: sappiamo di che natura, assolutamente.
1: Sta bene, voglio dire, sta, cioè nel senso che sta bene, non ci sono problemi fisici che gli hanno impedito di andare a Como, ma esclusivamente problemi di natura personale.
12: Gianluca scrive: vedi Gennaro, un dubbio su Gutierrez, ma aveva i capelli biondi, anche io ho notato.
1: Si è fatto biondo Gutierrez.
12: Si è fatto biondo
11: e io
12: Gutierrez.
11: Non riesco a notare perché non ce l'ho i capelli.
1: Purtroppo
12: però comunque sì, ha fatto delle qualcosa,
11: sì,
12: delle
11: sì,
12: schiariture.
11: Sì. Sembrava un po' Mirko di Kiss Milicia, no? Col ciuffo.
1: Io non conosco questi personaggi.
11: Su sì, forse.
12: Io no, sì. Però Mirko aveva solo il ciuffo.
11: Il ciuffo un po'.
12: È rosso era.
11: Sì, un po'.
12: Era proprio rosso in realtà. Andiamo al telefono, Enzo, ciao.
1: Enrico Gutierrez, ma io ti stimavo molto Gutierrez, fai capelli biondo, mannaggia Gutierrez.
14: Vabbè. Pronto?
12: Eccoci, ciao Enzo.
14: Buonasera ragazzi, complimenti.
12: Grazie.
14: Io ho un'età e questa sera sono tornato 30-40 anni indietro quando pregavo il Dio che finisse la partita col pareggio.
1: Addirittura.
14: Sì. Perché e poi le dichiarazioni del mister non mi sono veramente piaciute, invece di chiedere di come ha giocato il Napoli, specialmente il primo tempo, ha detto che è stato. Perché stava alto, aveva avuto questa occasione, è stata una partita aggredita a quello della Lazio.
1: Insomma, qualche piccola differenza mi sembra di averla colta.
14: Sì,
1: in questa partita.
14: Hai detto bene, qualche piccola differenza.
1: Mi sembra di
14: averla colta. Io ho patito molto, ragazzi, mi dovete credere.
1: Lo so.
14: E vi ripeto, quando il Napoli pareggiava le partite fuori casa, io ero felice, adesso sono felice perché abbiamo pareggiato una partita fuori casa.
1: Va bene, grazie grande Enzo, grazie di cuore, questo latente malumore che mi preoccupa, questa diffusa insoddisfazione, possiamo chiamarla così, ti piace questa cosa, diffusa insoddisfazione, che è una cosa che mi perprime un attimo, devo dirvi la verità, ve lo dico con sincerità, nessuno di noi, Gennaro, ha fatto i salti di gioia per le prestazioni del Napoli, con la Lazio abbiamo forse raggiunto il punto più basso dopo quello di Bologna. Con il Parma c'è stata questa grande delusione, oggi mi sembra che se devi fare una classifica tra le tre partite, un poco meglio questa rispetto a Parma e Lazio, la equipari?
11: No, meglio perché...
1: Anche per il Como, anche per l'avversario che avevi
11: di
1: fronte,
11: sì,
1: no?
11: Sì, però tu sei il Napoli, quindi... Però sai, il Como... io l'ho vista bene contro l'Inter nella doppia sfida, no? Sia di Coppa che di campionato.
1: 2-0, 4-2,
11: nel primo tempo ha dato filo da torcere, quindi Napoli, memore di questa situazione qua, ha detto aspettiamo un attimo, li facciamo sfogare, poi come scelta tattica c'è. Io sono un pochettino più, ti vorrei fare una domanda.
1: Se a tu, me?
11: Sì,
1: perché, sono perché io che faccio le domande a te.
11: Perché io l'ho fatto.
1: Ma sono io che faccio le domande a te.
12: E vuole
11: perché
12: fare una
11: io
12: domanda
11: l'ho fatto.
1: Ma fai la domanda alla Susi Fiorino?
11: No, aspetta. Perché io ho fatto il calciatore, no?
1: E questo è un dato di fatto incontrovertibile.
11: Tu sei un calciatore del Napoli, stasera.
1: Io faccio calciatore.
11: Stasera stavi in panchina a Como.
1: Mister, ma quando mi fai
11: vedevi le due sostituzioni, come andavi a casa, che pensiero ti facevi?
1: Mannaggia, mister, manna, perché mi ha fatto...
11: Non capisci niente.
1: No, questo
11: però,
1: non lo so.
11: Però.
12: Più arrabbiato o più demoralizzato?
1: Arrabbiato,
11: ma delusissimo, cioè... Proprio deluso.
1: Cioè tu vuoi chiedere, la domanda è perché ha fatto solo su due sostituzioni?
11: No.
1: Chi avresti fatto entrare? Al posto di chi?
11: Ma al posto di Politano, che sembrava stanco, avrei fatto entrare un'altra persona.
1: E Politano ha pigliato il palo e stava segnando. Andiamo
11: avanti.
1: Sì,
11: vabbè, quello sì, quello
1: andiamo
11: sì.
1: Andiamo avanti.
11: A dare un po' Manforte in attacco.
12: Elmas. Cioè Elmas ormai è lì in panchina.
1: Gilmour per Lobotka?
11: No, avrei fatto più Gilmour per invece di Anguissa avrei fatto entrare Gilmour.
12: Forse proprio Anguissa.
11: Se volevo scegliere di togliere un centrocampista.
1: Okay. Giovanni
11: quindi,
1: per Alisson Santos.
11: Sì, avrei dato una scossa, un qualcosa, sì. Proprio per impensierire, non il finale, perché poi il Como mi sembrava un pochettino così.
1: In calo.
11: E quindi...
1: ci sta, è un ragionamento condivisibile.
11: No, però sai, un calciatore che sta in panchina.
1: Ma
11: vede...
1: non glielo potevano chiedere in sala stampa.
11: Vede, te licenziavano subito.
1: Ma come mi licenziavano? Una domanda legittima. No. Mister, solo due sostituzioni.
12: Sì, infatti.
1: Come
12: infatti,
1: mai? Come mai? Invece di fare la domanda su Fabregas.
12: Vabbè. Armando, al telefono.
1: Armando.
12: Ciao.
15: Avvocato, a capo mio è buono.
12: Ah,
1: questo è un inizio promettente.
15: Noi giochiamo bene e non vinciamo niente, ci lamentiamo. Giochiamo male, vinciamo, e non va bene, Conte se ne deve andare.
16: Bravo, bravo Armando.
15: In lista, no, in lista ci sono un certo Benitez.
16: Benitez.
15: Un certo Ancelotti.
16: Ah.
15: Un certo Sarri.
16: Sì.
15: E un certo Spalletti.
16: Sì, è vero.
15: Adesso c'è Conte.
16: Sì.
15: In circolazione chi può arrivare a Napoli dopo Conte e lo dobbiamo contestare? Pluridecorato, un buon allenatore, bravo allenatore che ci ha dato l'internazionalità come Benitez, poi ha portato un bel gioco Sarri, poi c'è stato Ancelotti che è pluridecorato più di Conte, e l'abbiamo mandato via. Che dobbiamo fare?
16: Armando, posso
15: dirti una... vorrei dire una cosa ai tifosi.
16: Vai Armando, parla, reagisci Armando, reagisci.
15: No,
16: vai.
15: Perché poi l'anno prossimo io c'ero tra i 100.000 sul lungomare, tutta la vita è Conte, e tutta la vita che voglio giocare male e voglio vincere le partite.
16: Oh.
15: Un'ultima cosa,
16: vai.
15: Stasera Fabregas durante la preconferenza,
16: sì,
15: mi sembra sbaglio io che non capisco niente pallone, sembra perché non capisco niente,
16: perché la capa turna
15: è buona, che Napoli è una delle squadre che corre di più in tutta Italia. Mi sto sbagliando?
16: No, non ti sbagli, la testa tua funziona, non ti sbagli, vai.
15: Ok, un saluto a tutti i tifosi del Napoli. E qua Giussi, se non va Conte stiamo guaiati,
16: ecco,
15: perché non vi aspettate che arriva un altro allenatore e vinci lo scudetto l'anno prossimo,
16: ecco.
15: Non vi aspettate proprio,
16: ecco.
15: Grazie, un bacio a tutti.
16: Bravo Armando. Armando ristabilisce un attimo di situazioni. È un argomento che io non vorrei portarmi qua, la situazione è questa, caro Gennaro, cara Susi, cari amici del Bar dello Sport, che facciano presto i signori Conte e De Laurentiis. Non possiamo aspettare, come ha detto giustamente il presidente De Laurentiis, il 22 giugno che viene nominato il nuovo presidente della FIGC, che deciderà ove mai di volere Conte in nazionale o Conte. Parlatevi subito, la Champions, e vi do 10 giorni di tempo, non di più. Dopo Napoli-Bologna io voglio sapere, noi vogliamo sapere che cosa succede, vabbè, siete d'accordo?
12: Il futuro del mister. Intanto siamo d'accordo, un dato.
16: Vai.
12: Conte record negativo, per la prima volta in Serie A chiuderà sotto gli 80 punti.
16: Sì, anche se fa 9 punti arriva
12: a 79.
17: Arriva secondo, non è che...
16: Sì, vabbè, come punti è un dato statistico,
12: sì,
16: ha sempre fatto,
12: sì,
16: più di 80,
12: esatto,
16: punti.
12: Esatto, esattamente. Vediamo un po' cosa ci dicono gli altri amici,
16: sì,
12: su WhatsApp. È stata una stagione complicata ma appassionata, appunto. Se rimane Conte bene, se non rimane peccato, ma si inizia una nuova avventura.
16: E qua possiamo, diciamo così, essere in un guado di mezzo, insomma,
17: certo,
16: mi sembra meno estremista sia da una parte che dall'altra.
17: Certo.
16: Ribadisco, non vorrei fino a lunedì, si giocherà lunedì prossimo con il Bologna, che tutta la settimana, fermo restando che teniamo aggiornati tutti sulle vicissitudini e gli sviluppi della questione, ovviamente
12: arbitrale,
16: certo, con tutte le sue sfaccettature, mantenendo sempre il massimo del garantismo che ci appartiene su quella cosa, racconteremo i fatti secondo come ci verranno esposti.
12: Gian Guido al telefono, ciao Gian Guido.
16: Mitico.
18: Ciao, buonasera signori.
16: Ciao,
18: buonasera,
16: che piacere Gian Guido, era tempo, ciao, che non ti sentivo, una grande gioia.
18: Sì, non riesco più a prendere la linea la mattina.
16: C'è folla.
18: È complicato, anche lavorando, non posso stare sempre a fare. Un saluto al capitano, al generale Scaguato, voglio dire.
17: Ciao, buonasera. Che
18: nostra bandiera. No, ma io sono un po' deluso perché...
16: Che succede?
18: Io non so se tu ricordi il vecchio detto la Monica Chianura, no? Non lo ripeto in televisione per ovvi motivi, ma è possibile che noi abbiamo vinto uno scudetto e un trofeo di 2 anni, abbiamo anche iniziato in lotta per il secondo posto, però vogliamo il gioco, il bel gioco non lo vediamo, però con 3 anni il povero Sarri ci rimandava, andavamo con Sarri che faceva tutti chi ne mano vacante, e allora mo ci va con le chiacchierature, perché è proprio quello, allora ragazzi miei, noi abbiamo raggiunto un livello secondo me alto. Le grandi squadre capiscono quando un'annata è storta come questa del Napoli lo è stata, invece di finire decimo come con Garcia ti trovi a giocare per il secondo posto. Questo è un club mentalizzato. Poi se ne va via Conte il calcio non muore, per carità di Dio, però non pensiamo che Conte sia sostituibile come l'acqua fresca, come l'acqua di fonte. Sarà complicato sostituire Conte sia nella testa dei giocatori che nella testa del club. andiamoci piano, andiamoci piano, perché a Cagnari a Vecchio Paganovo, sai che lo c'è l'asso, ma non sai che lo trovo, Garcia Docet.
16: Ah,
18: io Gian Guido, bene, mi bene sempre,
16: Gian Guido, Gian Guido, i tuoi interventi non sono mai banali. Io questo volevo sentir dire. Se la chiudo Gian Guido, stanno facendo i complimenti a Gian Guido, però ragazzi, è una valutazione con tutto il rispetto dei catastrofisti. Per carità, io alzo le mani quando uno mi dice non voglio, basta, non voglio dire più niente, Conte gioca male, sono scucciato, hai sentito, no, quello che ci è arrivato?
11: Assolutamente, no, no, però io sono curioso di vedere, mi auguro che questo avvenga, il terzo anno, perché tu il primo anno hai vinto lo scudetto, secondo anno...
16: Supercoppa e Champions?
11: E magari arrivi secondo, sono curioso di vedere il terzo anno come... si colloca il Napoli, magari fa un percorso brillante in Champions, può arrivare in semifinale, cioè... sono curioso, però mi auguro di vedere
16: sappiamo,
11: questa curiosità.
16: Sappiamo, finisce il campionato, che sarà comunque un campionato con un mercato clamoroso. Napoli farà un mercato incredibile, rientrano tanti prestiti, si deve ringiovanire la rosa, si deve ridurre il monte ingaggio, insomma sarà un lavoro per il povero Manna
11: molto impegnativo, molto impegnativo, sì.
16: Torrida, oserei dire.
11: Qualcuno che ha scadenza, no, mi sembra, giusto?
16: Juan Jesus già sì. Sta all'Atletico Mineiro in Belgio, in Brasile, già se n'è andato.
11: E Anguissa,
12: forse questo pure... non c'è.
16: Si può dare. Anguissa credo che se trovano una soluzione a un anno di contratto vada via. Sirene turche.
12: Meret
16: va via.
11: Lobotka?
16: Lobotka potrebbe andare via se esercita la sua opzione valida solo per l'estero per 25 milioni, ma ove mai dovesse arrivare un nuovo allenatore, tipo uno come Sarri per esempio, dovesse tornare, Lobotka gli fanno il rinnovo. Susi, sei rimasta sorpresa?
12: No!
11: stavo ascoltando e stavo riflettendo.
16: Potrebbe essere anche questa. Le soluzioni davvero ne saranno tantissime. Ne saranno tantissime. Andiamo avanti.
12: Andiamo al telefono. Sì. Salvatore, ciao!
19: Buonasera.
16: Buonasera, Salvatore.
19: Avvocato, buonasera, sono Salvatore da Tramonti.
16: Casa mia.
19: Ho approfittato perché la mattina non riesco più a prendere la linea, non riesco a mandare messaggi perché avete cambiato il numero, però stasera vi volevo salutare.
16: Sei molto affettuoso. Il numero è 342-00-00-100, ma lo puoi tranquillamente trovare poi sul DAB della radio, quindi puoi intervenire. Sabato, che si dice? A Tramonte, tutto a posto, a Tramonte, tutto bene?
19: Tutto a posto, siamo in paradiso.
16: Lo so, noi siamo ovviamente dei fortunati. Che si dice? Fammi sentire.
19: Allora, avvocato, per me Conte deve restare a Napoli, perché non vedo un sostituto all'altezza di Conte. Se va via Conte, prendiamo un grosso. Ma
16: no, non ti preoccupare.
19: La terra e la luna.
16: Il pensiero c'è stato, ma leva il pensiero che adesso Grosso va a Firenze da Paratici.
19: Mi fa piacere per lui, però basta che non viene a Napoli e Napoli resti Conte.
16: Grosso è un grosso allenatore.
19: È un grosso di nome, ma non è per Napoli.
16: Salvatore, scusami, mi interrompo, devo fare una domanda a Susi Fiorillo. Ma veramente è fidanzato con Pilar? L'attrice Pilar Paradis.
12: Susi,
16: il gossip, non mi vai sul gossip. È fidanzato con l'attrice Pilar, è famosissima, che adesso mi dicono anche il cognome, Ciro Froio me lo dice sicuramente in cuffia. Vai Salvatore, prosegui.
12: Hanno più un gossip.
19: Avvocato, Conte è garanzia che anche l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto.
16: Su questo.
19: Senza Conte non lo so.
16: Lo so, anche tu, vedi come Gian Guido, perché tu sei di Tramonti, hai una razionalità molto profonda.
12: Sì, sono fidanzati.
16: Come si chiama? Pilar?
12: Fogliati.
16: Pilar Fogliati, attrice famosissima, Pilar Fogliati.
12: Dice anche, sono innamorata e felice.
16: Vedi, 20 anni di differenza.
12: Dice anche, delle critiche sui 20 anni di differenza non me ne frega nulla. Detto questo, confermiamo la lesione.
16: Voi non sapete che Paradici stava fidanzato con Pilar Fogliati, ragazzi. Salvatore, ci vediamo presto, salutami a Tonino.
19: Prato, sempre un piacere sentirvi.
16: Salutami a Pietro Apicella.
19: Arrivederci.
16: Pietro Apicella, salutamelo, arrivederci. Vai, andiamo avanti.
12: Stavo approfondendo il discorso.
11: Ormai stai incuriosendo. Però non conosci.
16: Comunico agli amici dello sport che in questo momento Susi sta levato di mezzo Conte e tu stai andando sul gossip di Paradici con Pilar Fogliati. Vai.
12: Esatto, dovremmo avere Salvatore, o era Salvatore,
16: Salvatore,
12: tutti i nostri
16: giochi,
12: il gossip ha preso un attimo
11: Pilar,
12: il sopravvento. Esatto, un altro anno con Conte, ci scrivono su WhatsApp. No.
16: Eccolo qua, lo sapevo. Beh, c'è spaccatura, Gennaro, c'è spaccatura, per questo occorre un'immediata risoluzione di questi dubbi, c'è incertezze, situazioni, in maniera tale così ci mettiamo l'anima in pace in un senso o nell'altro, o ne siamo contenti, o ne siamo dispiaciuti, eccetera, e si comincia a pensare come poter, ovviamente, visto che ci sarà da lavorare tanto.
11: Anche perché non c'è, sembra che ci sia tanto tempo, ma invece il mese di giugno volerà,
12: certo.
11: Quindi tu in un mese devi fare la maggior parte delle operazioni, in entrata e in uscita, un grandissimo lavoro.
12: C'è Carmine al telefono. Ciao Carmine.
20: Salve, buonasera.
12: Ciao.
20: Ascolto sempre con piacere.
12: Grazie.
20: Anche se devo dire la verità, non sono tifoso del Napoli. Molto sportivo, da riconoscere meriti e demeriti di una squadra. Io sono uno che non, a Conte non è mai piaciuto. Ce l'ho avuto all'Inter, che è la mia squadra del cuore, e non mi è mai piaciuto come gioco.
16: Ti facciamo i complimenti per lo scudetto, complimenti per lo scudetto.
20: Mi gratto.
12: Sei un signore
16: proprio. Complimenti, domani sicuramente basterà un punto per trionfare questo scudetto meraviglioso dell'Inter, la squadra degli invincibili. Prego, puoi continuare, prego.
20: Vabbè, questo è sarcastico, però non fa niente.
16: Ma lo stai dicendo tu, chi te l'ha detto che è sarcastico? Noi siamo degli sportivi.
20: Gli invincibili, dicevamo tutto, però non abbiamo vinto
16: tutto. Non avete votato, che l'anno scorso abbiamo vinto noi, che siamo più forti. Vai avanti.
20: No, beh, sì, però io gli dissi una cosa, Conte è un allenatore che non si assume mai le responsabilità, anche quando stava all'Inter, mi ricordo che gli hanno fatto uno squadrone, e in Champions League ha sempre fallito, solo in campionato ha vinto il campionato, va bene, con merito. Però quando c'è da prendersi le coppe, Conte cerca sempre di sviare il discorso, una volta è di Portugno, e una volta è questo. Mi ricordo che il Napoli ha comprato tutti i giocatori, doppio giocatore per ogni ruolo, si è lamentato per l'eccessivo compravendita di giocatori, cioè pure gli infortuni. E allora io voglio dire, ci sta anche la sfortuna in un campionato, però se ci sono 79 infortuni, vuol dire che un pizzico di responsabilità sulla preparazione atletica di inizio campionato questo allenatore ce l'ha. Arrivare trentesimi, una squadra campione d'Italia, in Champions League, anche l'Inter ha fatto schifo, è da premettere, è uscito con il voto, la premessa, però la squadra campione d'Italia che arriva trentesima, perde 6-1 con PSV, pareggia con Copenaghen, per me sono sempre cose che Conte cerca di spiegare, non si prende mai una colpa. E ci ha avuto all'Inter, attenzione, io lo conosco come fatto.
16: Io so anche i residui. Frequentando spesso anche le televisioni nazionali del nord, io noto una particolare acredine da parte sia dei tifosi della Juventus che dei tifosi dell'Inter nei confronti di Conte, che diciamo così non brilla per la sua simpatia, no? Non ha lasciato grandi simpatie in giro, è la testimonianza.
20: Non sto dicendo che non è un grandissimo allenatore, me ne guarderei bene a dire che non è un grande allenatore,
16: ecco. Però è un proprio discorso personale,
20: fa passare il messaggio che è un top allenatore. Per me, secondo me, Spalletti con Napoli ha fatto molto molto molto meglio, secondo me, piccolo parere personale.
16: Accogliamo la tua testimonianza, ti ringraziamo per l'intervento, sempre con
20: buona
16: affetto.
20: Buona serata.
16: Ciao, un abbraccio. Non ci stanno sani.
12: Ciao Carmine.
16: Uso un termine sportivo, attenzione, non prendetelo, lo odiano, cioè nel senso che proprio è una questione proprio di pelle. Juventini e interisti a Conte non lo sopportano per nessuna ragione al mondo, e io non vorrei. Veramente non vorrei, anche noi dobbiamo essere onesti, Susi, la storia non si dimentica, caro Gennaro. Quando è stato preso Conte? All'inizio c'era stata quella Conte, Juventini, c'è tutta la storia. Ecco.
12: Certo.
16: Ripeto, c'è un aspetto personale di Conte che divide molto spesso e porta poi a degli giudizi un po' forti.
11: Sì, anche se a Napoli abbiamo visto un Conte diverso, no? Da quello che vedevamo, secondo me, nelle conferenze stampa che faceva magari alla Juve, che magari faceva all'Inter, l'ho visto un pochettino più maturato, no? Sotto queste anche alcune dichiarazioni.
16: Ragazzi, Conte è così, con i suoi pregi campo, con i suoi difetti forse anche un po' eccessivo fuori campo.
12: Adesso direi che è arrivato il momento di mostrare le pagelle.
16: Sono d'accordo.
12: Mi chiedono con chi sarò domani a Sunday Sport. Sarò con Riccardo Catapano.
16: Catapano, dove sei? Catapano, dove sei? Ricordo che possono intervenire, poi lo ricorderemo ancora, i nostri amici, in tre segmenti, no, della tua, della vostra trasmissione.
12: 10.50, 11.50 e 12.50.
16: Esatto, e quindi domani Sunday Sport, imperdibile Sunday Sport. Il bar dello sport post gara invece ritornerà di lunedì sera, dove faremo le due di notte dopo Napoli-Bologna. Intanto le pagelle.
12: Siamo le pagelle, vai. Poi andiamo al telefono.
16: Sì, vai, vediamo.
12: Eccole, ecco. Qui. Mm. Anche qui, no, stavo già dando un occhio per vedere sufficienza e insufficienza.
16: Subito, ma guarda prima l'aspetto più bello, scusami.
12: Il 7 a Milinkovic-Savic. Poi 6,5 a Beukema, 6,5 Rachmani, 6 il voto di Alessandro Buongiorno, 5,5 a Lobotka, 6 a Scott McTominay, 6 anche a Matteo Politano, 5,5 a Gutierrez, 5 De Bruyne, 6 Alisson Santos, 6 Højlund, 5 il voto di Anguissa, 6 il voto invece di Leonardo Spinazzola e 6 anche al mister Antonio Conte.
16: Facciamo subito i due accessi. Milinkovic-Savic non solo è decisivo nella parata su Diao nel primo tempo e su quella sull'autorete di Beukema, dove riesce a fare controtempo, e anche se il tiro fortunatamente era lento, ma io ritengo che Milinkovic-Savic è decisivo anche sull'errore di Dubikas, che poi viene salvato il pallone sulla linea da Rachmani, perché esce su Dubikas, gli fa perdere tempo, gli fa mettere la palla dal destro al sinistro, quindi quella sua uscita rende più difficile, poi è bravo Rachmani e sbaglia Dubikas, quindi Milinkovic-Savic assolutamente decisivo nei suoi interventi. Purtroppo De Bruyne non è mai entrato in partita, non ha fatto niente questa partita, De Bruyne è stato assente, non ha trovato la posizione in campo, non ci ha dato una mano, ha fatto soltanto il calcio d'angolo su cui McTominay di testa ha sfiorato il gol nel primo tempo. Mi è piaciuta la difesa perché ha retto con spazi molto stretti, molto bene Beukema, che ha annullato Baturina ha avuto un'occasione nel primo tempo su un cross, diciamo, abbastanza fortuito, ma Beukema con la catena di destra insieme a Politano che si è sacrificato molto durante la partita, moltissimo, non poco, ha fatto terzino. Politano ha fatto il terzino quando si è spinto negli ultimi 10 minuti, ha pigliato un palo. Rachmani bene fino ai 10 minuti, Buongiorno sicuramente sufficiente, Lobotka l'ho visto un po' in affanno, McTominay, nonostante abbia perso una sanguinosa palla nel primo tempo che stava consentendo il gol al Como, nel finale, nonostante col ginocchio a terra, ho temuto molto per quell'infortunio, si è rialzato zoppicante, non lo distrugge nessuno McTominay, dovunque e comunque. Gutierrez ha sofferto di Aolo, avevamo detto. Alisson Santos nel secondo tempo meno incisivo, nel primo più efficace, ma c'è sempre, però ci sta sempre, è uno che corre, si impegna, può sbagliare, ma ci sta sempre, così come Højlund, che ha fatto la sua onesta partita, così come Spinazzola quando è entrato, Anguissa, inguardabile, per Conte, sufficienza.
12: Io sono d'accordo, sì.
16: Veramente?
12: Sì.
16: Oh, complimenti, sono sorpreso.
17: Telegrafiche proprio.
12: No, sì, no, telegrafiche però.
17: Anche io in linea di massima sono d'accordo, Milinkovic-Savic sull'occasione dell'errore dell'attaccante del Como la tocca anche, quindi gli fa perdere ancora un tempo in più, è stato bravo, forse Gutierrez per quella palla messa a McTominay che è stata bellissima, quel cross dove poi lui ha fallito il gol, quel mezzo voto in più gliel'avrei dato per quella palla lì. Per il resto sono d'accordo, assolutamente.
16: Anche i capelli biondi hanno contato molto su questo.
17: gli entrati pure sono d'accordo, perché anche se effettivamente
16: è imbarazzante,
17: è brutto vederlo
12: così
17: in difficoltà e magari non gli riesce a recuperare.
16: Io pensavo si fosse stirato quando ha fatto quella spaccata, si fosse anche stirato.
17: No, ci sta, comunque anche io sono d'accordo con la difesa che mi è piaciuta, Rachmani fin quando è stato in campo
16: assolutamente,
17: ma Rachmani ormai diventando un giocatore di livello alto,
16: speriamo non sia successo nulla a Rachmani, veramente, il campionato ormai giunge alla fine. E quindi queste sono le pagelle, insomma, non mi avete bacchettato, mi fa molto.
12: Però ti hanno già bacchettato. Ti hanno già bacchettato perché non si è firmato, però dice che sei stato eccessivo.
16: Sì.
12: Soprattutto nel 6 ad Højlund.
16: Beh, ti ripeto, questo ragazzo non è che abbia avuto anche molte palloni giocabili, sempre sparo alla porta. Cioè,
17: nel primo tempo, come dicevo prima, ha avuto una bella palla che stava andando a fare gol. È normale che se tu gli dai costantemente queste palle così a cadere davanti ai piedi, no? Con spalle alla porta, lui fa fatica, soprattutto con l'uomo dietro, non è le sue corde. Le caratteristiche sono ben altre, questi di questo calciatore. normale che se gli dai le palle in campo aperto, nello spazio che si crea alle spalle magari dei terzini, lui la partita, la prestazione te la fa.
12: Andiamo al telefono, sì. Prima da Peppe, poi da Amedeo. Ciao Peppe.
0: Buonasera ragazzi.
12: Ciao.
0: Buonasera. E in saluti a Gianluca, Peppe da Soverato.
16: Mitico Peppe da Soverato. Come è andato il concerto ieri?
0: Ah, allora, poco fa ti ho mandato una foto sulla quale si vede che nel momento in cui c'era Luna Rossa che stavamo cantando, sì, prima del Luna Rossa, sì, ho fatto la dedica a Radio Chissà Napoli, a TV Radio Chissà Napoli.
16: Bello, grazie.
0: La registrazione non ce l'ho ancora perché c'era la regia e quindi bisogna poi aspettare, però è stata una bella serata davvero.
16: Sono contento.
0: E il pubblico felicissimo perché Napoli, hai capito?
16: Bene, Soverato è piena di napoletani, tu sei stato
0: la
16: molto carino.
0: La nostra sammurriata nera, sì, che il giorno 6 sarà in Puglia, pure, il nostro gruppo che facciamo la cover appunto dell'orchestra italiana.
16: Benissimo.
0: E quindi abbiamo ricordato...
16: dove vai in Puglia? Così veniamo io, Scarlato e Susi Fiorilli. Dove vai in Puglia? Concerto?
0: In Puglia, però non mi ricordo bene come si chiama il paese, dovrei andare a leggere sulla...
16: Vedi di arrivarci perché non so se non conosci il posto.
0: Aspetta che te lo dica, un attimo solo.
16: No, non fa niente, no Peppe, ce lo dici lunedì. Ce lo dici lunedì.
17: Mandagli il messaggio.
16: Grazie Peppe. Andiamo.
12: Da Amedeo. Ciao Amedeo.
21: Ciao, buonasera.
12: Ciao.
21: Buonasera. Avvocà, volevo fare due osservazioni. La prima... cioè noi con questa annata così che è andata piena di infortuni, piena di sciagure, cioè che chiamatruanno appunto.
16: Abbassa un po' il volume della radio. Abbassa un po' il volume della radio, sennò hai il ritorno che ti rende difficile parlare con noi. Sì, tu sei insomma sì, abbastanza, diciamo così, innocentista sotto questo aspetto. Capisco, però vedi, ci sono tante, caro Amedeo, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, chi è contento, chi è deluso. Siamo qua, ne parliamo, al bar dello sport, il rispetto del pensiero di tutti, caro Amedeo. Gli infortuni hanno sicuramente, perché noi ce li dimentichiamo. Noi ci siamo dimenticati, noi stasera siamo andati a Como a giocare senza difensori di riserva. Ha dovuto giocare Gutierrez centro-sinistra, è una stagione intera che ci dobbiamo industriare per trovare delle soluzioni.
12: Lobotka merita almeno 6,5.
16: Sta bene, alzo le mani. Chi è il nostro amico? Che
12: Maria, Donna Maria.
16: Donna Maria, alzo. Maria ha scritto questo, io facciamo sì,
12: cambiamo
16: no, facciamo sufficiente, io 5,5, lui 6,5, 6.
17: Una via di mezzo.
12: Andiamo al telefono, vai. Ciao Nicola.
22: Buonasera.
12: Ciao.
22: Buonasera.
16: Ciao Nicola.
22: Buonasera avvocato. Ciao. Io vi ascolto tutte le mattine, quindi...
16: Sei un grande, grande Nicola. Grande Nicola, vai.
22: No, io volevo argomentare la partita di oggi, no? Io volevo partire, intanto, sì, vabbè, infortuni, sciordate, tutte... Ormai è una filastro che conosciamo da mesi a questa parte.
16: Sì, ma ci siamo assuefatti, è diventata una cosa normale, ci siamo un po' assuefatti, ma non è così, esatto. Ma non è così.
22: No, ma assolutamente. Le defezioni le abbiamo avute da Napoli-Inter in poi, è stato tutto diciamo un scatafascio, però io volevo partire proprio a livello tecnico e Gennaro, il capitano, penso che
16: è a tua disposizione.
22: Ha giocato a pallone,
16: è a tua disposizione.
22: Lo sa meglio di me. Però io volevo dire una cosa, Gennaro. Io da che mondo è mondo lo sappiamo, gli attaccanti dov'è che fanno male? Quando guardano la porta. E noi abbiamo puntualmente Højlund che la porta non la guarda mai, a meno che non gli montano due occhi dietro la testa. Però io ad oggi faccio fatica a pensare un Højlund buttato lì davanti con questi spioventi, una volta di Milinkovic-Savic, una volta magari di un difensore, lui la porta non la guarda mai, cioè lui o si costruisce un'azione facendo a sportellate una continuazione, il che a livello fisico è uno spreco di energie allucinante, ma lui non guarda mai la porta. Ma come facciamo noi a fare gol se il nostro punto di riferimento lì davanti non vede mai? E questo è il primo. Poi onestamente ragazzi, io oggi penso che davanti a una squadra che a livello di palleggio è un'ottima squadra, sì, però noi siamo il Napoli e i valori in campo a noi non mancano. Io vedere un Napoli che la palla ci dura 3-4 secondi tra i piedi cioè è stato veramente un colpo, perché noi, a parte che siamo ancora i campioni d'Italia in carico, finché la matematica non ci condanna, dobbiamo ancora onorare questo scudetto.
16: Ma questo è, voglio dire,
22: però la palla tra i piedi, noi oggi non riuscivamo a tenerla. Attiriamo il pressing del Como, però puntualmente sbagliavamo le cose più elementari. Non riuscivamo a uscire con 1-2, non riuscivamo a saltare la prima pressione. Cioè palla Allison e Madonna ci accompagna.
16: Ecco, a proposito di Madonna, se rimani in linea, perché abbiamo una notizia importante. Una
12: esatto,
16: notizia importantissima.
12: Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro.
16: Bravo San Gennaro, il miracolo
12: alle 17.04.
16: 17.04, meno male. Un miracolo di San Gennaro, grande Gennaro Scarlato, grande.
22: Ecco. E poi prima di lasciarvi, sì, volevo dire, per quanto riguarda questa diatriba che ci sta accompagnando nelle ultime ore tra Conte, no, il presidente, sì, resta, non resta, noi abbiamo raggiunto uno status importante a livello italiano e a livello europeo. Io onestamente, per il dopo Conte, avvocato, io non so che cosa ci aspetta, perché noi abbiamo in panchina un nome veramente importante. Cioè, per il posto Conte siamo sicuri che siamo pronti?
16: No, io non sono sicuro. Rimane un discorso con tutti. Ribadisco, ti ringrazio, ti faccio rispondere da Gennaro. Ciao Nicola, con tutti i limiti, con tutte le polemiche, tutte le situazioni, le lamentele, eccetera. Se il signor Antonio Conte arriva secondo in campionato, lui in 7 campionati in Italia ne ha vinti 5, 2 volte è arrivato secondo. Vi dovete spiegare di che cosa dobbiamo parlare. Prego Scarlato.
12: Cosa dobbiamo lamentarci?
17: Allora, il pensiero è proprio quello, no? Tu hai alzato il livello, no? Come diceva lui, lo status si è alzato sia a livello di calciatori che a livello di allenatori, perché noi abbiamo avuto Benitez, Ancelotti, Spalletti, poi abbiamo avuto Conte. Quindi nel caso dovesse andare via Conte, si continua su un nome importante che ha vinto, oppure si resetta, si riparte da zero a livello proprio tecnico e si prende un giovane?
16: Grosso non lo prendi?
17: No, magari un Fabregas, dico così, tanto per dire, o italiano. Quindi diciamo che la scelta cioè la testa dei tifosi è un po' così. Non riesci a...
16: Hai detto tu prima, Gennaro, si arriva italiano, arriva Mister X, il nostro amico Mister X che la mattina ci chiama con la sua voce, arriva Mister X e Mister X fa 2 pareggi, è uno vero, in casa è vero, nata a...
12: Mister X viene salutato.
16: E Mister X che succede? Siamo andati via con Conte. Ma adesso devo andare un attimo in pubblicità, sì, faccio l'ultimo stacco pubblicità, torniamo, l'ultima telefonata,
12: sì, che già
16: e
12: c'è.
16: Poi... Ah, è solo radio la pubblicità? Nelly, non l'avevo capito, chiedo scusa. Allora, pubblicità soltanto radio 40, perché me l'avevano detto l'amico nostro che sta in regia, mi ha detto pubblicità dobbiamo fare 45, sì, Flavietto, 45. Allora, pubblicità in radio, proseguiamo noi.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
16: Rispetto alle altre. Prego, donna Susi.
12: Roberto è caduto, non c'è...
16: Siamo tornati dagli amici in radio, quindi non c'è nessuno. Vi do 3 minuti di tempo perché siamo in chiusura, 3 minuti di tempo perché a 49.50, riproporremo per gli ultimi 10 minuti ovviamente le conferenze dei nostri amici Antonio Conte e l'amico Buongiorno, che sentiremo, e quindi diamo spazio eventualmente a qualche WhatsApp per i nostri amici a casa.
12: Sì, ci scrive Umberto: io non sopporto gli anti-Napoli, noi dobbiamo fare i tifosi e non i filosofi, altrimenti basta, forza Napoli. E poi, perché dire così, Conte resta, ci scrive. Mario invece: complimenti per la trasmissione, una domanda per tutti voi, ritenete Conte un allenatore propositivo, nel senso un allenatore che gioca per vincere oppure per non perdere? Domanda ovviamente, la giriamo scarlata.
17: Allora, io penso che ogni allenatore, quando sceglie la formazione, la sceglie per vincere la partita. Magari ti può dare quella sensazione che può attendere, no? Magari non gioca a viso aperto, non è propositivo nelle scelte, però poi alla fine vuole vincere, quindi alla fine... è certo che gioca per vincere,
12: che nei cambi non è propositivo, nel senso che aspetta sempre, no, prima di farli,
16: tranne quando è successo la partita troppo. Con la Lazio,
12: sì,
16: no?
12: Tranne lì,
16: in quella partita De Bruyne e Anghissa erano in condizioni particolari.
17: Forse la partita di stasera in certi momenti ti viene da pensare: chi tolgo in questo momento? Magari le cose stanno andando benino, ci stiamo affacciando nell'area avversaria, abbiamo avuto qualche occasione, se vado a toccare qualcosina posso magari prendere gol.
16: Ti faccio un esempio.
17: Subentrano tanti pensieri a un allenatore.
16: Vi faccio un esempio che vi fa capire poi un'altra delle discussioni che c'è stata dopo il famoso 5-4 in semifinale di Champions del PSG col Bayern. Si è parlato tantissimo di Milan-Juve, no? La partitaccia del secolo, 0-0, eccetera.
17: Brutta.
16: E questa che non è stata proprio bruttissima, ma diciamo che noi non ci siamo strappati i capelli, voglio dire, di emozioni per questa situazione. Purtroppo, o per fortuna, io credo che sull'andamento, e vado alla scarlata prima di andare in chiusura, che siamo veramente in chiusura, la situazione in classifica e gli obiettivi da raggiungere possono condizionare questa situazione. Milan e Juve prendono un punto a testa perché prendono la qualificazione Champions, per loro è vitale. Il Napoli con il Como, scontro diretto tra virgolette, nel senso che il Como resta a meno 8 invece di arrivare a meno 5, alla fine dico: io sta partita me la pareggio. Cioè, è determinato.
17: Sono calcoli che si fanno,
16: è
17: sono
16: così,
17: calcoli,
16: ragazzi,
17: che si fanno soprattutto verso il finale del campionato.
16: È così. E poi non ce la mettiamo. Ne parleremo ancora a lungo, amici. Di Kiss Kiss Napoli, tutta la settimana insieme.
12: Anche domani mattina.
16: Domani mattina, Susi Ferillo dorme qui questa sera, perché domani mattina alle 10 la ritroverete insieme al mitico Catapano, dove sei? Alle ore 10 fino alle 13 qui a Sunday Sport. Grazie Susi.
12: Grazie a te Gianluca, un saluto a tutti.
16: Grazie di cuore. Donna Susi Ferillo, domani mattina non perdete l'appuntamento alle 10, non perdete l'appuntamento con Gennaro Scarlato nel bar dello sport post gara lunedì, non dopodomani, ma l'altro lunedì. Parliamo ovviamente del giorno 11 maggio. La sera, la partita Napoli-Bologna, potremmo mettere il timbro alla qualificazione.
17: Ce l'auguriamo.
16: E parlare poi del futuro. Io devo ringraziare con un grande abbraccio, oltre che Gennaro Scarlato e Susi Fiorillo,
17: grazie a te, buona serata,
16: i nostri amici in regia, i validissimi Ciro Froio, Flavio Esposito e Nelino Iorio, che hanno consentito questa lunga diretta con Perna, diretta azzurra e tutto ovviamente il seguito. Ringrazio davvero di cuore tutti quanti voi, vi auguro una buona domenica, una ottima domenica, e l'appuntamento è per il bar dello sport lunedì mattina alle 9 puntuali qui a Kiss Kiss Napoli. E adesso vi lascio in compagnia di Antonio Conte e di Buongiorno. Ciao a tutti, buona serata, alla prossima, ciao.
5: Buonasera mister, buonasera. Eccoci qui col Como, quest'anno finisce sempre in pareggio, era una sfida Champions, e quanto vale questo punto perché ormai ci siamo per l'obiettivo Champions? Grazie.
6: Ma è sicuramente un altro passo, no? Importante che facciamo, averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti, è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli, non li ha fatti il Como, non li abbiamo fatti noi, è stata una partita comunque aperta, potevano far gol loro, potevamo far gol noi, però sono state due squadre che secondo me hanno giocato a viso aperto, cercando di avere una supremazia una nei confronti dell'altra. Adesso mancano 3 partite e noi dobbiamo cercare di quanto prima, ecco, di mettere la matematica certezza della qualificazione Champions, perché sapete benissimo quanto sia importante per programmare il futuro del Napoli l'anno prossimo, il presidente, e poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, perché noi abbiamo uno scudetto sulla maglia, non ce lo dimentichiamo, e più alto arriviamo, secondo me darà ancora più lusso allo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso.
7: Salve mister, le voglio chiedere innanzitutto come sta Rachmani, perché abbiamo visto che mi indicava mancano 10 minuti, perché è uscito infortunato forse. Poi le chiedo l'analisi tattica del match rispetto al primo tempo, in cui il Napoli forse ha fatto meno bene rispetto al secondo. Che cosa le è piaciuto e che cosa le è piaciuto di meno? Sì. Grazie.
6: Ma su quello che riguarda Amir, non dimentichiamo che Amir torna da un infortunio, no? dopo 2 mesi, quindi ha giocato la partita scorsa contro la Cremonese, dopo tantissimo tempo. In settimana l'aveva anche un po' accusata, quindi diciamo che a me l'abbiamo un po' gestito questa settimana per averlo per la partita di oggi. E, no, niente, era si sentiva comunque affaticato, quindi ha chiesto un cambio precauzionale. Poi oggi eravamo anche un po' senza cambi di centrale, no? Perché Juan per motivi personali è rimasto a Napoli, e Mattias non abbiamo voluto rischiarlo perché comunque aveva avuto un piccolo affaticamento, quindi abbiamo alla fine messo Gutierrez da terzo centrale, ho rispostato Buongiorno. E, sicuramente un buon pareggio su un campo molto difficile, e loro si giocavano di più rispetto a noi, perché per la Champions noi sappiamo che con questo risultato comunque abbiamo fatto un favore anche alle altre squadre. E noi manteniamo 8 punti il Como, che nelle ultime 3 partite comunque avrebbe la possibilità di fare 9 punti. Primo tempo, secondo me non siamo partiti male, siamo partiti anche con un buon possesso palla. Abbiamo perso 2 palle, una se non sbaglio, un paio di palle a centrocampo le abbiamo perso in uscita, e abbiamo un po' rischiato. Quello ci ha un po', tra virgolette, non bloccato, però ci ha fatto sentire meno sicuri. Nel secondo tempo siamo saliti molto di tono, lo spartito era sempre lo stesso, perché lo spartito era comunque di pressarli alti e di giocarci comunque dell'uno contro uno, come abbiamo fatto. E nel secondo tempo, ecco, magari è giusto la partita che è finita in parità. Al primo tempo magari loro sono stati migliori rispetto a noi, nel secondo tempo penso che noi siamo stati migliori rispetto a loro. Non dimentichiamo che hanno un portiere che è un dodicesimo, cioè un giocatore, cioè è un portiere che non ti permette di pressare, capito? Perché comunque effettivamente loro hanno una superiorità numerica, 12 contro 11, ha una qualità incredibile, ha una capacità di trovare la giocata sia tra le linee che chi ti viene a pressare a sorpassarlo, ed è cresciuto tanto Butez, penso che sia anche una delle armi più importanti del Como oggi anche.
8: Ultima, la provincia di Como. Mister, buonasera. Samuele Nava, la provincia di Como. Lei ha parlato di predestinato di Fabregas prima della partita, mentre Fabregas ha detto di aver imparato moltissimo da lei proprio sotto il punto di vista dell'intensità. Oggi non ci sono stati gol, ma c'è stata una grande intensità. Le chiedo se, riguardando il Como, ha visto magari qualche consiglio che ha dato a Fabregas, e visto che lo ha considerato un predestinato, se lo considera oggi un piccolo Conte, no? Uno che potrà avere una carriera importante come la sua, visto che anche a livello agonistico siete molto simili in panchina.
6: Ma guarda, a me Cesc in panchina piace, perché è un sanguigno, cioè uno che comunque la partita la vive, la sente. Siccome anch'io sono così, cerco un mio simile, no? Nel senso, cerco persone che che avvertono quella passione, perché poi si tratta di passione nei confronti del lavoro che facciamo, perché alla fine siamo lì, studiamo, se esco un'altra persona, cioè un ragazzo che studia, si vede che studia calcio, perché il calcio è in continua evoluzione, basta pensare alla differenza di pochi anni fa, quando comunque spesso e volentieri c'era una squadra che attaccava, l'altra bassa, ad aspettare, a chiudere gli spazi e giocare solamente con le ripartenze. Oggi, se vuoi fare un calcio di un certo livello, devi essere un allenatore completo, quindi l'allenatore completo sia con palla che senza palla. Lui è un allenatore che... non faccio fatica a dire che è un predestinato, quindi l'allenatore completo sia con palla che senza palla. Lui è un allenatore che non faccio fatica a dire che è un predestinato, sta facendo benissimo con il Como.

0: per fare benissimo, gli auguro sicuramente il meglio, questo è fuori dubbio.
1: Buonasera Alessandro, eccoci qui. Un pareggio prezioso perché possiamo dire era una sfida Champions, il Como ci credeva molto e voi l'avete bloccato. E anche dal punto di vista personale si nota una crescita rispetto alle settimane addietro. Grazie.
2: Sì, siamo contenti della prestazione, perché secondo me abbiamo difeso bene quando c'era da difendere, abbiamo creato le occasioni che dovevamo creare, avremmo potuto vincere. E dal punto di vista personale sono sicuramente contento di questa prestazione, però in generale spero che la squadra finisca bene anche le ultime partite di campionato.
3: Il mattino. Salve Alessandro, è chiaro che l'obiettivo, insomma, Champions ce l'avete lì, dovete soltanto certificarlo matematicamente. Com'è l'ambiente in questi giorni all'interno dello spogliatoio? State anche già pensando al Napoli che sarà, di cui chiaramente lei può essere uno dei fondamenti per l'anno prossimo?
2: No, noi pensiamo al presente, ci sono ancora delle partite da giocare, dei punti da conquistare, come hai detto anche tu la Champions non è ancora matematica, quindi sicuramente è un obiettivo da raggiungere, anche se la partita di oggi poteva essere una svolta in un senso o nell'altro, però come ho detto noi ci concentriamo sul presente, sul lavorare al massimo e sul terminare questo campionato.
3: Spazio Napoli.
4: Ciao Alessandro, buonasera. Ciao. Hai avuto delle difficoltà in stagione che tu stesso hai anche raccontato. Ti senti di nuovo al 100% dopo un filotto di buone prestazioni?
2: Sì, come ho sempre detto, le difficoltà capitano a tutti in carriera e la bravura, da una parte la fortuna che ho avuto è che ho sentito la vicinanza veramente di tutti, dei tifosi, della mia famiglia, e poi dal punto di vista personale ho continuato sempre a lavorare al massimo, a dare il 100% in ogni momento. E adesso sicuramente mi sento bene, quindi sono pronto per affrontare queste partite che rimangono.
3: Ultima, canale 21.
5: Alessandro, porti i segni della battaglia in faccia, se ce li fai vedere, girali un po' perché è stata una. Però forse nel primo tempo non avete giocato alla stessa maniera del secondo. Che cosa è mancato secondo te?
2: No, nel primo tempo secondo me abbiamo un po' ritardato a capire dove potevamo uscire, soprattutto dal basso. Abbiamo iniziato bene, secondo me, i primi 10 minuti dove la palla girava bene, poi loro si sono un po' sistemati e noi non riuscivamo a trovare bene degli sbocchi per poter uscire dal basso con la palla. Nel secondo tempo, durante l'intervallo, abbiamo messo a posto questa cosa e secondo me siamo cresciuti anche da un punto di vista fisico rispetto a loro, e quindi siamo riusciti a metterli in difficoltà.

Bar dello Sport, speciale post partita. Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: a livello mondiale.
1: Questa è la grande classifica latina, chiaramente ragazzi siamo nella bellissima Miami Beach, Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
0: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi se nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
0: Sì, siamo lì. Dentro di poco.
1: Siamo qui.
0: Sì, stiamo qui, dentro di poco, non vamo para la playa.
1: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia per raccontarvi il nostro momento magico dedicato a Momento Latino on the Beach.
0: Y vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición número 20.
1: Con David Zahan, con Iegan.

0: Sei tu, David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, il papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, claro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con questa rica baciata, Más Bella.

0: interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta Momento Latino, che sempre con nosotros.
1: La nostra, e la querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino.
1: Sì, a la gente latina.

0: non solo perché ha aperto il nostro Super Bowl, è una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podía llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Il Grammy latino, questo è Grammy Awards.
0: Ti gusta questo artista?
1: Mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callao.

0: de musica de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il pari del fin di settimana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta sì, l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, è il verano. In agosto, julio e agosto, si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè.

0: cerca, cerca.
1: Es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente, attentamente, quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare, perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Peligro.
1: Oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare, perché qui sono attentissimi. Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro
0: no,
1: che possiamo fare o no?
0: No, non teniamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, si antes te hubiera conosciuto.

0: Bellísimo merengue, con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Carol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzo últimamente.
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare. Non si possono fare.
0: Ah, bueno, questi, compraselo.
1: Questi regali a Carol non si possono fare. Carol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: Vamos con Manuel Turizo con questa nuova bachata, Por un Pendejo. No sé.

0: scriverci al Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui al Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
1: Tropical Dance. Luisito in spagnolo, Ilaria.
0: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre il Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E nos vamos con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes, Kimi.

0: Montepezzi, che comunque rimane sicuramente un tormentone storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: Bueno, una volta,
1: no, sí, se sabe si se hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: È il momento giusto.
0: Non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo o no? Ragazzi, tu sei d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro.
0: Il anche i nostri amici come ci scrivono.
1: Il giochi tiene che essere, come si dice, tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino. Siamo arrivati al numero 10, dove troviamo.

0: cioè con il solito pappagallo sulle spalle.
1: Tu sai che se, anche
0: sei latino, sei latino dentro.
1: O a chi hace calor. Gino, e oggi che te vas a tomar
0: oggi? Oggi no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Quello lo paghiamo.
1: Ah, sì, sai che è mucho barman italiano.
0: Ma sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, sì. Che insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già ha passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincorrere, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questa per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol Hey, con este rico merengue Papacito.

0: tante amiche che ascoltano Momento Latino. Questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma è che ascolta Momento Latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belé, non ti

0: Y seguimos dándole sabor a esto con más musica tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque siate, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino.
0: Con che nosotros le damos lo mejor en musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6. Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su última producción.

0: e avremo il piacere di avere uno dei grandi artisti della musica urbana che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sí, di questo, sí, come, sí, se fosse un panino particolare.
1: Sì, sì, sì. E come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione.

0: esta hora y están llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre Latino. En sintonía con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4, dove troviamo Mike Ten con

0: cambies por nada.
1: Assolutamente no, infatti abbiamo tanti amici che ci scrivono in continuazione. Salutiamo ancora una volta il nostro amico Fabio Vitiello e Assunta Bartone con Vamos Latino. Salutiamo tutti quelli che chiaramente abballano e ascoltano Momento Latino e seguono le nostre pagine. Insomma, veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
0: Saluto muy especial a la escuela Vamos Latino.
1: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
0: junto a Nati Peluso con esta rica salsa, como en el idilio.

0: Baciata.
1: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
0: Sì, sì, a fine di giugno, luglio mi pare che stanno in Europa.
1: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego.